la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono. Sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

La sfida dell'uomo attuale è quella di cercare di risolvere il complesso d'Egitto. Noi definiamo con la parola complesso d'Egitto quell'atteggiamento esistenziale che ci fa vivere rivolti al passato e non verso il futuro. Quando guardiamo di più al passato, quando cerchiamo semplicemente di essere rivolti a ciò che è accaduto, senza interrogarci su quello che dovrà accadere, quando rimaniamo in maniera paranoica aggrappati agli eventi che si sono già susseguiti dietro di noi a livello personale, ma anche a livello comunitario, a livello sociale, a livello storico, a livello nazionale, quando continuiamo a guardare al passato cercando di trovare lì la chiave di volta della nostra vita, è proprio allora che si consuma la tragedia del complesso d'Egitto. Significa che non siamo mai emersi da ciò da cui stavamo scappando. Rimanere aggrappati al passato significa rimanere nel passato. Alla stessa maniera, una persona che prende le distanze da qualcuno e continua ad odiarlo per tutto il resto della sua vita, in realtà non lo ha mai lasciato per davvero, non ha mai rotto realmente quella relazione, non si è mai messo fuori quel rapporto che lo ha ferito e che lo ha fatto soffrire. È paradossale dir questo, ma l'unica maniera per rompere il rapporto con qualcuno è perdonarlo di cuore. Col termine rottura, qui non vogliamo indicare qualcosa di negativo, bensì qualcosa di estremamente positivo. È il ciclo del sempre uguale. L'odio è un continuo ripetersi dello stesso sentimento, dello stesso rancore, a volte anzi un aumentare della stessa rabbia. È un rimuginare quasi sempre sulle stesse cose. È un girare intorno alle stesse situazioni, al rancore che si ripropone sempre identico, all'odio che fermenta dentro di noi. È un ciclo del sempre uguale che va spezzato.

È con il rancore, con l'odio che noi dobbiamo rompere, con questo rapporto malato con le persone. E l'unica maniera per farlo con le persone che ci hanno fatto soffrire è perdonare. Il perdono è rottura. Il perdono è liberazione perché trancia di colpo le cose che si ripetono, inserendo una variabile: l'imprevisto di chi impara ad andare avanti, libero dal ricordo di ciò che lo ha fatto soffrire. La vera domanda che dobbiamo farci è dunque se abbiamo le forze per riuscire a vivere così, per riuscire cioè a fare entrare nella nostra vita qualcosa che ci guarisca da un complesso simile.

Che cos'è che a un certo punto ci fa cambiare prospettiva? Che cos'è che ad un certo punto ci fa girare di colpo dall'altro lato? Che cosa ci fa posizionare in maniera radicalmente inedita rispetto al passato? Qui subentra la categoria, non più della tecnica, non più della riflessione, ma la categoria che il cristianesimo definisce come grazia. Che cos'è la grazia? È l'irrompere dell'amore nella vita di una persona. Quando una persona incontra l'amore, incontra qualcosa che la spinge a lasciare il suo Egitto, incontra qualcosa che la mette nella situazione di dover decidere se rimanere aggrappata a ciò che la fa soffrire, a ciò che la rende rancorosa, a ciò che la tiene ostaggio del passato, o iniziare qualcosa di radicalmente nuovo. Perché se è vero che nessuno di noi accetta di essere schiavo, è altrettanto vero che nessuno accetta di ribellarsi alla schiavitù, se non ha un motivo per cui farlo, se non ha un motivo per cui valga la pena l'evasione dall'Egitto. Se non troviamo un valido motivo per cui staccarci dal passato, l'unica cosa interessante della nostra vita sarà semplicemente il passato e ripensare sempre a ciò che ci è accaduto. Anche quando tutto questo produce dentro di noi sofferenza, diventa però qualcosa di estremamente familiare. E allora non vogliamo lasciarla, perché quella sofferenza paradossalmente è diventata la nostra sola certezza a cui aggrapparci. Quando incontriamo l'amore, invece, incontriamo una novità che ci toglie la certezza del passato, la certezza unica della sofferenza. Ciò inizialmente ci destabilizza, perché fa nascere dentro di noi la nostalgia di qualcos'altro, la nostalgia per una terra che non è quella di prima, la nostalgia per una felicità che pensavamo non esistesse. Si affaccia di nuovo l'ipotesi in noi che essere felici è possibile e la vita esiste non soltanto come sopravvivenza, ma come pienezza. In questo senso non è sbagliato dire che il tempo della giovinezza è il tempo dell'amore. Non perché prima l'amore non esistesse, ma perché nella giovinezza ne diventiamo consapevoli. L'amore si affaccia qui nell'esistenza di una persona come la possibilità stessa della vita. È un grande fraintendimento pensare che l'amore sia amore per il futuro, che sia amore per una vita che non c'è ancora, che sia semplicemente una possibilità che dobbiamo aspettare di vedere realizzata. Il tempo dell'amore è, al contrario, il tempo del presente. Quando una persona recupera la maturità dell'amore, in realtà recupera la piena cittadinanza del presente. La pienezza della vita non è qualcosa che accade un giorno e basta, ma è qualcosa di ogni giorno, non di un solo giorno, né semplicemente di un giorno futuro, né semplicemente di un giorno che è già stato, ma è qualcosa che ogni giorno si ravviva, che ogni giorno diventa vera, che ogni giorno si vivifica. Quello che avvertiamo come struggente in questo periodo della nostra vita è l'accorgerci che non ci basta semplicemente il passato, mentre quello che stiamo cercando non c'è ancora totalmente. Allora il presente diventa luogo della tensione tra due categorie, tra l'Egitto e la terra promessa, tra il passato e il futuro, tra ciò che vogliamo lasciare e ciò verso cui vogliamo andare. Avvertiamo il dolore della tensione, il dolore di questa crisi. La teologia riassume in questo modo il presente, lo definisce come il tempo del già e non ancora. La vita diventa così la possibilità di tale paradosso. Qual è l'errore che a volte facciamo davanti a questo paradosso? È volerlo risolvere, è voler togliere la tensione. È in questo senso che ci auguriamo di voler superare la crisi della giovinezza, perché pensiamo che il suo superamento sia il raggiungimento di quella meta che, finché è assente, ci fa soffrire, ci spinge, ci strugge interiormente. Trattiamo così come fossero sintomi di un malessere, delle cose che altro non sono che le tappe di un percorso, che altro non sono se non la parte esteriore di un cammino necessario per ciascuno.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

farmaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

La nascita di nuove patologie nel nostro contesto contemporaneo non è semplicemente una sorta di invenzione di nuovi modi per stare male, ma è l'effetto di una narrazione sbagliata di qualcosa che invece è giustamente presente nella nostra vita. Se siamo convinti che ciò che ci inquieta sia qualcosa da cui liberarci, ogni volta che si ripresenteranno i medesimi sintomi, noi staremo male già solo per il fatto di non trovare gli strumenti per risolvere fino in fondo quello che proviamo, quello che sentiamo, quello che ci manca. Dovremmo imparare invece a purificare la narrazione della nostra crisi, cioè aiutare noi stessi e gli altri a rileggere tutto quello che oggi vediamo negativo, come l'inquietudine, le domande, la nostalgia, il desiderio di felicità, il bisogno di essere amati, il bisogno di amare. Non come qualcosa che va risolto, ma al contrario, come qualcosa che va vissuto fino in fondo. Se c'è una cosa, allora, da cui certamente dobbiamo guarire, questa è il complesso d'Egitto che ci portiamo dentro. Ma per far questo, dobbiamo fare appello a una decisione di fondo che ciascuno deve prendere. Ciascuno di noi deve domandarsi se vuole veramente risolvere il complesso d'Egitto che si porta nel cuore. Se veramente vuole risolvere quel rapporto sbagliato che ci fa guardare la vita rivolgendoci sempre indietro. C'è una suggestiva espressione di San Paolo che sembra segnare il percorso. Dimentichi del passato e protesi verso il futuro, corriamo verso la meta. La dimenticanza non è ignorare il passato. La dimenticanza non è amnesia. La dimenticanza è togliere tutto quel potere ipnotico che a volte il passato ha sulla nostra esistenza. È togliere tutta quell'importanza che troppo spesso noi diamo al nostro passato. Non che esso non abbia avuto certamente degli effetti decisivi, quello che siamo oggi è certamente anche il frutto di ciò che è accaduto dentro la nostra vita, ma tutto quello che nell'oggi non ci piace è risolvibile solo e soltanto se facciamo calare l'importanza, a volte eccessiva, che diamo ai nostri trascorsi. La dimenticanza è esattamente questo. La capacità di smettere di prendere eccessivamente sul serio ciò che è accaduto. Non ci si può aspettare molto dal continuare a guardare in maniera ossessiva il proprio ombelico. È lo sguardo, forse, la cosa che più di ogni altra dobbiamo cambiare dentro la nostra vita. Lo sguardo come prospettiva, come punto di vista. E l'educazione allo sguardo è ciò che più manca in questo momento, perché siamo diventati esperti nell'arte di interpretare, ma quasi mai ci accorgiamo che nessuna interpretazione può aiutarci se innanzitutto non cambia il punto di vista sulla nostra esistenza. Se il nostro punto di vista è rivolto solo all'indietro, nessuna interpretazione ci salverà. Ma se una interpretazione ci aiuta a cambiare il nostro punto di vista, cioè a non guardare più indietro, ma a farci alzare lo sguardo dall'ombelico all'orizzonte, tutto cambia.

Questa credo che sia la vera cosa interessante che la società contemporanea deve cercare di fare. Lasciare le ragioni dell'ombelico e recuperare invece la speranza dell'orizzonte. Ripetiamo però che tutto questo non è possibile attraverso una riflessione, attraverso un ragionamento. Se bastasse in un certo senso riflettere su qualcosa per cambiare quel qualcosa, ci troveremmo già davanti ad una soluzione radicale della nostra esistenza. L'unica cosa che possiamo fare è renderci conto che la cosa che può capovolgere la situazione è sì pensare diversamente, ma anche che si è disposti a pensare diversamente e a decidere diversamente quando si incontra dentro la propria vita l'amore, cioè quando si incontra dentro la propria vita un imprevisto che ci distrae dal già visto. L'amore come crepa al muro di un vicolo cieco. L'amore è sempre una novità, non perché ci dice necessariamente cose nuove o perché ci fa fare cose nuove, ma perché ci fa sentire nuovi. La novità dell'amore non è la novità della vita intorno a noi, ma la percezione di essere noi nuovi, di sentirci di nuovo in viaggio, di sentirci di nuovo vivi. La novità è semplicemente un modo altro di dire che ci sentiamo ancora vivi e che la vita ci sta attraversando. Il male, in sé, si manifesta sempre come qualcosa di identico a se stesso. Perciò abbiamo bisogno continuamente di trasgredire, o anche solo di cercare nuovi stimoli. Bisogno di cercare novità nella monotonia. E spesso in questa ricerca spasmodica di novità creiamo altro male. Se vogliamo comprendere davvero un concetto come quello di astinenza, dobbiamo rapportarlo a quel bisogno di ripetere la trasgressione. Una crisi di astinenza nasce letteralmente dalla decisione di smettere di trasgredire. È resistenza al fascino della trasgressione. Superata la crisi di astinenza, da sobri ci accorgeremo che tutto ciò che di nuovo stavamo cercando nella trasgressione era già esattamente qui, in cose che non vedevamo più, in cose che ormai consideravamo banali, troppo normali per poter contenere una novità. Ed è attraverso il superamento della crisi di astinenza da una vita intesa come bisogno di cose sempre nuove che si può imparare anche che cosa sia davvero la fedeltà. La fedeltà è difendere ciò per cui viviamo, con la certezza interiore che già lì c'è la novità per cui vale la pena esistere.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Ci rivolgiamo alla figura di Telemaco per trovare un punto di vista alternativo nella nostra riflessione sulla giovinezza. Telemaco rappresenta il figlio, anzi è il figlio per eccellenza, nel senso che la sua storia si offre proprio come storia di un figlio che concepisce se stesso a partire dall'assenza di un padre, dalla ricerca della relazione con un padre che non ha mai conosciuto. La differenza fondamentale che c'è tra Telemaco e tutti gli altri figli presenti nella mitologia o nelle narrazioni delle culture del passato sta nel fatto che Telemaco non è un figlio arrabbiato, o perlomeno non è arrabbiato con il padre. È un figlio che attende il padre, che vive la propria crisi come quella di un figlio che sta attendendo un ritorno, che sta cercando un significato alla propria esistenza. Ecco dunque che l'immagine che viene alla mente quando pensiamo a Telemaco non è quella di un uomo ripiegato su se stesso. La figura più significativa di Telemaco è quella di colui che sulla spiaggia attende il ritorno del padre, così come Omero nell'Odissea ci racconta. Egli scruta l'orizzonte del mare in attesa di scorgervi il ritorno vittorioso e glorioso di Ulisse. Prima di soffermarci sull'immaginario di Telemaco, è importante che sostiamo sulla posizione che egli ha nei confronti della vita, la posizione antropologica ed esistenziale che egli rappresenta con la sua esperienza e con la sua storia. Telemaco non è rivolto al passato. In un certo senso potremmo dire che non è ossessionato dal perché il padre è dovuto andare via. Certo, nella vita di una persona conoscere i perché è sempre qualcosa di molto importante, ma la ricerca dei perché può anche trasformarsi in ossessione. Telemaco ci dimostra che il non essere ossessionati dal perché del passato ci rimette esistenzialmente davanti al futuro, quasi a voler significare che la cosa più interessante della vita è quello che deve ancora accadere, non semplicemente il già accaduto. In questo senso, riprendendo qui l'immagine del complesso d'Egitto, dovremmo dire che il punto di vantaggio di Telemaco sta nel fatto che è un giovane guarito dal complesso di Egitto. Telemaco non è ostaggio del passato, forse non è una persona ancora pienamente libera, ma è in uno stato di liberazione. In lui ci sono tutti i presupposti affinché la libertà possa essere possibile. In Telemaco troviamo tutti i presupposti veri di ogni liberazione degna di questo nome.

importante però precisare che se da una parte diciamo che Telemaco è guarito dal complesso d'Egitto, o perlomeno non è segnato dalla morsa della sua ferita, dobbiamo però anche dire che la sua posizione giusta non gli risparmia la crisi. Telemaco è infatti una persona in crisi. È l'immagine del figlio della crisi, l'immagine della giovinezza, di ciò che noi abbiamo definito nelle puntate precedenti come la crisi simbolica che rende la vita veramente vita. E la crisi è tale proprio perché ci toglie il controllo, perché a volte ci convince di aver capito ciò che invece abbiamo semplicemente frainteso. Anche per Telemaco accadrà questo. Ad esempio, penserà che liberarsi dai proci che tengono in ostaggio la madre e il regno sia la cosa più decisiva per la sua libertà. Da una parte vuole difendere la madre, ma dall'altra difende se stesso, la propria esistenza, da coloro che rappresentano tutto ciò che assedia la felicità e la realizzazione vera. È precisamente il fraintendimento che la crisi gli suggerisce. In un certo senso dovremmo dire che non basta liberarsi da un nemico per dire di avere veramente vinto. Non basta liberarsi da un ostacolo per dire che alla fine siamo davvero felici. Ci sono momenti della nostra vita in cui inconsciamente persino speriamo di avere un nemico, perché è la sua presenza ad allontanarci dalla percezione che la nostra vita è vuota di significato. È quando scompaiono dal nostro orizzonte i nemici che molte volte facciamo l'esperienza del vuoto. Ci svegliavamo al mattino con la motivazione di combattere qualcuno, ma quando non abbiamo più quel qualcuno da combattere, ci accorgiamo che non c'è nient'altro di interessante. Ecco perché Telemaco dovrà imparare che la cosa più importante non è eliminare i proci, non è semplicemente togliere di mezzo l'avversario, ma attendere un padre, cioè attendere un significato nella propria esistenza, attendere un significato che in realtà si offrirà a lui come la possibilità vera di vivere. E qui giungiamo finalmente all'immaginario di Telemaco. Quando egli pensa al futuro, non riesce a non rappresentarsi la propria stessa attesa. Quando pensa al ritorno del padre, lo vede sempre glorioso, in grande stile. Il padre, da grande guerriero, tornerà e metterà in ginocchio i nemici. In verità Ulisse tornerà, ma travestito da mendicante. La sua entrata in scena nella vita di Telemaco sarà tale che il figlio non si accorgerà inizialmente nemmeno di lui. Solo con il tempo imparerà a conoscere di chi si tratta. Quando farà discernimento su quell'uomo, sul condottiero travestito da mendicante. Sarà inizialmente traumatico per lui incontrare il padre nella povera casa del servo Eumeo. Telemaco stenta a crederci. Non possiamo a questo punto non cogliere il profondo parallelismo che c'è tra questa particolare situazione di Telemaco e quella del messianismo ebraico-cristiano. Tutta la preparazione al cristianesimo, cioè la preparazione alla venuta di Cristo, si nutre di un'attesa carica di immaginario glorioso. Il popolo di Israele non attende semplicemente il Messia, ma lo immagina anche come un condottiero militante. La concreta esperienza dell'incontro con il Messia, poi, sarà la grande lezione del cristianesimo, che passa attraverso la grande delusione rispetto a quell'immaginario. Non il condottiero militante, bensì un bambino. Non un principe, bensì un povero. Non con la forza della spada, ma con la debolezza della croce. Incontrare il cristianesimo significa fare innanzitutto esperienza di questo tipo di delusione. Credo che sia una lezione da non dover mai dimenticare.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

L'immensa domanda di paternità, l'immensa domanda di senso che risiede in questo momento nella società contemporanea, che attraversa il cuore dei giovani di oggi, non può trovare risposta semplicemente in un apparato di cristianesimo glorioso. Per poter rispondere al grido di paternità in essa insito, bisogna deludere l'immaginario di chi attende. Tutti vorremmo una risposta forte e certa, e invece dobbiamo trovare il coraggio di dare una risposta alla maniera di Cristo, una risposta che non sia rassicurante, ma quanto più provocante. Una risposta che non si sostituisca alla libertà di Telemaco, una risposta che possa, da una parte, deludere le aspettative di questo ragazzo e dall'altra realizzarle in una maniera del tutto imprevista. Solo un re come Ulisse può travestirsi da mendicante senza perdere niente della propria regalità. Risulterebbe al contrario assolutamente buffo un mendicante travestito da re che cercasse di convincere gli altri della sua regalità. Il cristianesimo, ad esempio, ci insegna che Cristo, il Maestro, nel racconto dell'ultima cena, crea scandalo perché lava i piedi ai suoi discepoli. È un cristianesimo che suscita la protesta di Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Dietro le parole di Pietro c'è in realtà la crisi di ciascuno di noi. C'è il problema che si crea dentro ognuno quando aspettiamo qualcosa e incontriamo esattamente il suo contrario. Quando abbiamo nella testa l'idea di un maestro che deve essere servito e invece troviamo un maestro che ci insegna il servizio. Un maestro che educa al recupero della propria autorevolezza, insegnando a inginocchiarsi ai piedi degli altri, così come ho fatto io, fate anche voi gli uni agli altri. La paternità allora si manifesta non tanto come il recupero di un autoritarismo, di un'autorità esterna e formale, ma come il recupero di autorevolezza. Autorevolezza che nasce solo ed esclusivamente dalla testimonianza, cioè dalla capacità di saper mostrare con la propria vita ciò che si vuole insegnare agli altri. Nel contesto contemporaneo si avverte l'assenza di una autorità semplicemente perché c'è l'assenza di una vera autorevolezza. Quando manca autorevolezza, l'unica cosa che si può fare è avere la nostalgia di un'autorità, di un meccanismo forte che possa supplire al senso di debolezza che ciascuno prova. La vera soluzione al nostro problema non sta però nel trovare un padrone che ci difenda, ma un padre che ci ami. È questa la lezione più grande che forse dobbiamo apprendere in questo momento storico particolare che stiamo attraversando. Non stiamo cercando persone che abbiano la risposta a tutto, che sappiano tutto. Stiamo cercando persone che, anche se non hanno la risposta a tutto, sono assolutamente credibili. Il tema dell'educazione delle nuove generazioni passa inesorabilmente attraverso il tema dell'educazione alla domanda. La vera educazione insegna al giovane, al ragazzo, a colui che affronta l'avventura della vita, a domandarsi se ciò che più conta nella vita sia il verbo avere o il verbo essere, e a rispondere che la cosa più interessante non è che cosa ho, ma è chi sono. Chi pensa di riempire la fame del cuore riempiendo la propria pancia, si accorgerà ben presto di come il cuore difende fino alla fine, fino al dolore estremo, fino a quasi il desiderio di morte, le proprie ragioni e il proprio bisogno di essere preso sul serio. L'educazione è rimettere a fuoco il cuore, imparando a distinguerlo dalla pancia, e dare priorità al verbo essere, sapendolo distinguere dal verbo avere. Come si può fare tutto questo? Cercando di spiegare che differenza c'è tra l'essere felici e l'essere sazi. Questa differenza la si può trasmettere, la si può insegnare solo e soltanto quando si risveglia in tutti i modi possibili la fame del cuore. Quando non si ha paura di gettare le persone nella crisi che il cuore suscita nella vita, quando si risveglia, quando viene di nuovo preso sul serio. È un po' come dire che la ricerca del padre è la ricerca di qualcuno che ci spinga quasi inconscientemente fuori dal nido, fuori dal guscio, che ci costringa a fare i conti con le leggi della gravità, muovendoci a capire che cosa vuol dire volare, anche quando si tratta del rischio di precipitare.
Il padre di Telemaco è radicalmente diverso dal padre che Telemaco si è immaginato, ma è il padre reale ed è esattamente questi che Telemaco stava aspettando al fondo del suo cuore. A un certo punto bisogna avere il coraggio di disobbedire al proprio immaginario e di fidarsi profondamente del cuore, cioè di quella parte di noi che sa riconoscere al tatto quando una cosa è radicalmente vera e quando non lo è. Noi possiamo anche sbagliarci, ma siamo fatti oggettivamente per la verità. Siamo fatti capaci di saper riconoscere la verità. E seppur nei fallimenti, nelle cadute e negli errori, rimane dentro di noi un potenziale chiaro e oggettivo, la nostra capacità di poter riconoscere una cosa vera da una cosa che non è vera. Ci accorgiamo che una cosa è vera quando rende piena la nostra vita, cosa diversa da una vita sazia. Sappiamo riconoscere la verità quando sperimentiamo le vertigini di cosa significhi essere felici e non semplicemente essere rassicurati. Non c'è nessuna vertigine nella rassicurazione, anzi, dopo un po', la rassicurazione ci fa rientrare nella monotonia, nella noia, nei presupposti per cui il male si ripropone a noi semplicemente quale bisogno di trasgressione, quale necessità di altro male per superare lo stato di monotonia che è venuto a crearsi. Lo sballo è il sintomo più alto dell'infelicità, perché in realtà è il più grande grido di felicità lanciato nella maniera più sbagliata possibile. C'è però una lezione che dobbiamo imparare dalle nostre trasgressioni, dal nostro sballo. Al fondo di ogni errore, di ogni caduta, di quello che la teologia chiama peccato, c'è in realtà un profondissimo bisogno di essere felici e la consapevolezza di non riuscire ad esserlo fino in fondo. Così il male mette dentro di noi la convinzione che dobbiamo farci felici da soli, che dobbiamo provvedere da soli a questa felicità, che dobbiamo provvedere da soli a riempire l'attesa, che dobbiamo darci da soli un padre, senza aspettare che quello vero torni dall'orizzonte del mare. In pratica, ci convince a sostituire l'attesa di Telemaco con l'impresa di Telemaco, l'impresa di trovare da soli una soluzione. Anche il figlio di Ulisse passerà attraverso questo rischio. Anche lui a un certo punto si metterà in viaggio alla ricerca del padre, ma dovrà tornare sui suoi passi, dovrà riapprodare a quella riva, su quella spiaggia, riposizionarsi nella maniera più giusta e accorgersi che ci sono cose che si possono solo ricevere, che nessuno può farsi da padre, che nessuno può darsi da solo ciò che invece può soltanto essere accolto come un dono.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini, ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: sorgente di misericordia per noi, confine in te, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine in te, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Sesto incontro. La lussuria, seconda parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Continuiamo il nostro viaggio sulla scia del nostro maestro Evagrio Pontico, usando un po' delle sue famose confutazioni, cioè dove prende dei pensieri del maligno, li confuta con testi della scrittura, metodo un po' difficile da prendere per se stesso, ma cercheremo di prendere qualche esempio perché in sé richiederebbe molto tempo di spiegazione, e andiamo avanti nel nostro viaggio per vedere questo combattimento spirituale. Allora, stiamo vedendo la lussuria. Ricordiamo una cosa fondamentale: la necessità del combattimento. Se noi prendiamo il primo dei pensieri confutati da Evagrio Pontico nel suo testo fondamentale, che appunto viene chiamato antirreticos, che vuol dire appunto la parola contro quello che traduciamo opportunamente confutazione, quello contro i pensieri di ingordigia, cioè il tema che avevamo già terminato, la gola, però resta fondamentale come chiave per capire un po' tutto l'argomento. Si parla del digiuno, si parla della gola, e ricordiamo che abbiamo abbondantemente spiegato nella trasmissione precedente che la gola e la lussuria sono molto collegate, perché di fatto la gola è la passione fondamentale, la voracità, il darsi piacere, l'attribuirsi cose. Da questo deriva la sua applicazione nel mondo sessuale, che è la lussuria, che è un'ingordigia sessuale. Ecco, allora, l'arte del combattimento fondamentale contro la gola è il digiuno, è il dominio di se stessi, è il governo delle proprie pulsioni. E allora c'è sempre un modo della tentazione di sgretolare questa nostra intenzione di metterci a combattere, e dice appunto Evagrio Pontico nel primo dei testi di confutazione: contro i pensieri che, trascurando la fatica del digiuno, cercano di coltivare la terra spirituale, rispondere: Issacar aspirava al bello accampandosi in mezzo agli appezzamenti, e vedendo che era buono il suo luogo di sosta e fertile la sua terra, piegò le sue spalle al lavoro penoso e divenne un bracciante. Ecco, che cosa c'entrano queste due cose? È un classico esempio di confutazione, è il primo, dove contro un pensiero che pretende di coltivare la terra spirituale, trascurando però la fatica del digiuno, cioè l'idea di entrare nel combattimento spirituale senza usare l'arma principale, la frustrante, faticosa arma del digiuno. Ecco, si può pensare, esplicitiamo ancora meglio questo pensiero, che si possa entrare nel combattimento spirituale senza fare niente di veramente oneroso, senza entrare nella fatica del digiuno. Ecco, allora cosa fa Evagrio Pontico? Cita Genesi 49 e parla di Issacar, uno dei figli di Giacobbe, il quale aspira al bello, vuole una bella terra, e quindi piega le sue spalle al lavoro penoso e diviene un bracciante. Che vuol dire questa cosa? Evagrio Pontico genialmente dice: se vedi una cosa bella, tu sai che per quella dovrai lavorare. È pazzesco pensare di crescere nella vita spirituale senza il cimento del digiuno, ovvero sia. La idea è che non occorre impegnarsi nelle cose faticose per entrare in una evoluzione spirituale. Ecco, questa è una stupidaggine e noi capiamo questo sulla base di un esempio. Ogni artista, prima di essere artista, deve essere artigiano. Noi abbiamo oggi come oggi il rischio di essere circondati di pseudoartisti, gente che si mette a imbrattare una tela a casaccio e si considera artista perché dà libero sfogo a un istinto. Alt. Ogni vero artista conosce la materia che deve manipolare. Non si può comporre musica di valore senza capire la musica come è fatta, senza capire la sua struttura interna. Non si può scolpire della pietra senza capire come è fatta la pietra e senza essersi lungamente esercitati nell'arte di manipolare la pietra e via dicendo, ovvero sia pittore, scultore, musicista, non hanno scelta per fare il bello e per fare il bene, bisogna faticare. Non si dà bellezza o bontà senza piegare le spalle al lavoro servile. Si vede quando un artista è, prima di essere artista, artigiano, cioè sa trattare la materia. E così non si arriva ai risultati del dominio di sé, del governo delle passioni, senza passare per il piegare le spalle al lavoro servile della piccola, noiosa, quotidiana obbedienza. È assolutamente necessario, cose che il mondo capisce perfettamente, la cosiddetta gavetta che si può fare per quanto riguarda il guadagnare soldi o l'esser famosi. C'è gente che è disposta a fare sacrifici incredibili, ma per la vita spirituale certamente bisogna passare per un piegare le spalle. Allora, bellissimo questo esempio. Issacar, vedendo che era buono il suo luogo di sosta e fertile la sua terra, piegò le sue spalle al lavoro penoso e divenne un bracciante per diventare padrone della sua bella terra. È importante questo discorso qua, perché noi dobbiamo adesso entrare un pochino nello specifico del combattimento della lussuria, ma nessuno di noi sarà padrone del proprio corpo se non entra in un combattimento austero e serio. Impossibile affrontare la vita spirituale senza l'argomento della penitenza. Sarà impopolare questo argomento, sarà impopolare questa tematica, ma meglio un vero impopolare che un falso popolare. Niente da fare, dovremo entrare nel combattimento vero e proprio.

Allora torniamo al nostro argomento della lussuria. Nella analisi che i maestri spirituali fanno, non è estraneo a questo anche il nostro Evagrio Pontico, noi sappiamo che ci sono due canali fondamentali dell'inganno della lussuria, cioè della distruzione della lussuria, perché attenzione, noi stiamo parlando di un mondo autodistruttivo. Non dimentichiamo di essere sotto l'egida della gola, e la gola è un suicidio larvato, una maniera di non essere, di intontirsi. Questo si applica anche alla lussuria. Il motore di questa autodistruttività ha due componenti principali: la curiosità e la fantasia. In questa trattazione noi vediamo, adesso noi non stiamo tanto ad analizzare i frutti del pensiero lussurioso, cioè gli atti lussuriosi, esaminarli, valutarli e cose di questo genere. Non è questo quello che dobbiamo fare. Noi stiamo lavorando, se Dio ci aiuta, a un livello radicale, cioè vorremmo partire da dove nascono i pensieri lussuriosi che poi producono tanta degenerazione. Allora, la lussuria, che ha un suo punto di arrivo in un linguaggio di violenza, di abuso, è una strada di infelicità, anche perché soltanto l'amore autentico dà felicità al cuore umano, cioè noi siamo felici solamente quando amiamo per davvero, quando il nostro amore è autentico, vero, dall'inizio alla fine, allora la nostra felicità è esplosiva, meravigliosa e peraltro stabile e profonda. Allora, noi ricordiamo che esistono due tipi di demoni: quelli che ci portano fuori dalla strada buona e quelli che vogliono rovinare la strada buona in se stessa, quelli che vogliono pervertire gli atti buoni dal di dentro. Con la lussuria, come con la gola, siamo nell'ambito dei demoni che ci vogliono portare fuori dalla giusta via. Allora ricordiamo questa cosa fondamentale. Già il termine lussuria ci dice qualcosa di importante. È collegata in italiano con il termine lusso o termini come lussazione, perché lusso significa deviare da qualcosa, ovvero sia la radice greca della parola sarebbe qualcosa che ha a che fare con lo scivolare, l'andare sul bordo, non entrare dentro. Allora cosa significa? Per esempio, una foresta lussureggiante è una foresta che ha tantissimi alberi, molto più di quanto una foresta normale, se esistono foreste normali, dovrebbe avere. Il lusso è quando si ha più di quello che serve, e è il scivolamento, la deviazione verso una esagerazione che è superficialità, che non è essenzialità. Si potrebbe dire che il contrario di lussuria è essenzialità. Non è così esattamente, però per capirci adesso. Allora, la lussuria fondamentalmente è superficialità. La lussazione è quando un'articolazione prende una posizione sbagliata, va fuori mira e esce dalla sua posizione. Allora, cosa vuol dire? Che la lussuria desidera una persona solamente per la sua epidermide. Questa è una visione da schiavisti, cioè dove non abbiamo davanti persone, ma schiavi del piacere, schiavi dello sguardo del lussurioso. È una depersonalizzazione della relazione, dove non si vedono nell'altro più intenzioni, mondo interiore. Queste cose le abbiamo già dette, le ripetiamo per entrare un pochino in questo ambito. Lo sguardo del lussurioso offende, uno sguardo avido, predatore. Noi siamo in un mondo che idolatra la lussuria. E in un certo senso potremmo dire che nessuna epoca ha mai cosificato tanto le persone, e direi soprattutto le donne, quanto la presente epoca, la quale costringe il linguaggio del personaggio femminile, e anche quello maschile per carità, ma direi che essendo comunque il potere economico in mano ai maschi non c'è niente da fare, comunque il personaggio femminile è un personaggio che deve essere desiderabile
e comunque misurabile secondo una esteriorità, come fosse un cavallo, come fosse un oggetto, come fosse una cosa che ha una forma ed è poco importante che abbia un contenuto. Allora, questi pensieri sono superficiali, sono pensieri che derivano da uno scivolamento fuori dal nocciolo delle cose, dal nocciolo del nostro cuore, dal nocciolo del nostro orientamento all'amore, fino a un orientamento ad una attitudine bambinesca, infantile. Come si alimentano questi pensieri distruttivi e umilianti? Rivediamo, con la fantasia e con la curiosità. La fantasia è, diciamo così, già la seconda fase è l'attardarsi su un'immagine. Uno inizia a sottolineare l'immagine che ha lasciato entrare nel proprio cuore, ha lasciato entrare nella propria mente e inizia a elaborarla e si stacca dalla realtà. Soprattutto la lussuria è superficiale perché è tutto un mondo vissuto senza la relazione, a prescindere dalla relazione, che ipotizza la relazione, sogna la relazione, ma non è nella relazione. E infatti è un mondo di immagini da realizzare e da inseguire. Questa fantasia, dove chi è debole in questo senso deve stare molto attento a non attardarsi pigramente nelle immagini lussuriose nella propria mente, deve iniziare a spezzarle, ma il problema è che quello, come abbiamo già detto, è già un secondo punto. Il primo punto è la curiosità. Cosa è questa storia della curiosità? È quel tipo di orientamento della nostra intelligenza che muove la naturale buona pulsione verso la scoperta del territorio in un movimento di possesso e di esproprio dell'altro, dove si tende a arrivare all'inarrivabile, si tende a prendere, scoprire ciò che non è alla propria portata, e questo degenera peraltro in immaginazione violenta nella sua elaborazione successiva. Allora, di cosa stiamo parlando? Del fatto che, per esempio, l'arte della seduzione è l'arte di aizzare questa curiosità. Sicché, per esempio, delle immagini semplici o delle realtà puramente, diciamo così, esposte senza malizia, sono meno interessanti di immagini non esposte, non immediatamente disponibili, ma che sembrano dover essere conquistate, catturate. Un esempio molto semplice: una ragazza in spiaggia, in costume, è meno seducente della stessa ragazza in minigonna incontrata la sera. Eppure l'epidermide esposta è molto di meno. Ciò che noi dobbiamo capire è che la curiosità guarda l'altro come un oggetto da arrivare a prendere. L'alternativa a tutto questo è la relazione con la persona, è il dialogo, è la conoscenza. Noi dobbiamo opporre alla curiosità la conoscenza, conoscerti, un tu, una persona, non toglierti un pezzo, prenderti una parte, espropriarti in qualche maniera. Logicamente questo è un linguaggio che è molto diverso fra il maschile e il femminile. Il maschile tendenzialmente è tendente a catturare l'oggetto, il femminile è più tendente a catturare l'attenzione, sedurre o conquistare. Il maschio conquista tendenzialmente, espropria, violenta, abusa, la femmina attira lo sguardo, attira il cuore, desidera essere desiderata. Queste sono cose che partono da una radice che sarebbe anche buona perché è una radice biologica, ma prendono una via totalmente sballata. Allora noi dobbiamo stare attenti a combattere la curiosità con la conoscenza,
e a non indugiare sui pensieri curiosi con la fantasia e passare dalla fantasia alla realtà. Vedete che ci sta questa opposizione. La lussuria si combatte con il reale, con il dialogo, con la relazione, con il parlare, con il conoscersi, con l'entrare nella realtà.

0: Proviamo a vedere un esempio tipico di Evagrio Pontico. Mosè seppellì l'egiziano nella sabbia, quello che lui aveva ucciso. Allora, l'immagine è terribile: Mosè che ammazza un egiziano, poi lo seppellisce nella sabbia. Evagrio e i padri non prendono questa immagine per se stessa, quanto come un paradigma di qualche cosa che si applica a noi oggi. Allora, il combattimento è fra l'Egitto, che è la terra da cui bisogna essere liberati, e la terra promessa, che è il luogo della libertà. In mezzo c'è il percorso, ma c'è il momento di partenza. Allora, che succede? Che Mosè, che è il condottiero che deve liberare il suo popolo, parte da una prima cosa: ammazza un egiziano. Ripeto, l'immagine è esecrabile, non è questo il punto, ma è l'immagine di una persona che deve combattere contro un pensiero maligno. Ecco, combattere contro la lussuria si fa così: si seppellisce nella sabbia l'egiziano. Che vuol dire? È la terra secca, la sobrietà, lì dove non c'è acqua, lì dove si è asciutti. Ecco, la lussuria si combatte con l'asciuttezza, con la sobrietà. E infatti tutto sempre parte dalla gola, ripetiamo, ma si tolgono le occasioni, ci si libera nella sabbia che non è fertile per il peccato, si affoga quello che è l'impulso. Ecco, è un esempio di come usa la scrittura. Ripeto, se uno si mette così a guardare sotto punto di vista storico critico all'esame del testo, così, ci perdiamo in qualche cosa peraltro di futile, ma invece come pensiero per il nostro combattimento, che è la cosa più importante, ci torna assai assai fruttuoso. Allora, Evagrio dice, per esempio, l'erba cresce vicino all'acqua, cioè chi gira intorno alla fontana del peccato, non c'è niente da fare, questo poi cadrà nella fontana. Chi non si mantiene lontano dalle sorgenti della lussuria cadrà nella lussuria. Ovvero sia, la prima regola da sempre per il combattimento contro i pensieri impuri è tenersi lontano dalle sorgenti, è integrare la propria sessualità in una dinamica personale tenendosi lontani dalle storture, governare la pulsione senza esporla alle sue degenerazioni. Allora, come si può pensare di poter combattere contro una tentazione senza uscire dalla zona della tentazione? Alcuni peccati forse vanno combattuti lì per lì, dice San Paolo dell'ira nell'ira non peccate, ma la lussuria bisogna sottrarsi alle sorgenti, cioè tirarsi fuori, come abbiamo detto prima in questa stessa trasmissione, attraverso la realtà, attraverso un bagno di realtà, sottrarsi a questa sorgente di curiosità e di fantasia. Allora, l'esito finale della lussuria, dobbiamo ricordare, è il non voler vivere, il disprezzo della vita, perché uno ha tenuto se stesso lontano dalla sorgente della vita, che è l'amore, che è la bellezza, che è il bene. E c'è una tentazione che dice: non c'è nulla di bello nella fatica del tenersi aggrappati al bene. Ma dice, appunto, possiamo leggere il testo di Evagrio Pontico: contro il pensiero della tristezza che sorge in noi per le molte tentazioni di fornicazione che ci assalgono e fa crollare la nostra speranza dicendoci: ma cosa mai vi aspettate di bello dopo tutta questa fatica? Cioè, mostrando quanto è tosto, quanto è difficile riuscire a combattere, dice: se ascolterete la mia voce e tu farai tutto quanto io ti comando, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Questo combattimento, dice Evagrio, non lo fai da solo. Il combattimento contro la lussuria non va mai affrontato in solitudine. Allora, solamente qualche esempio per capire. La lussuria è un luogo da cui tenersi lontani dalla curiosità, tenersi lontani dal soffermarsi, accettare il combattimento e mai affrontare da soli. Nella realtà, nel dialogo, in comunione con Dio. Mai come un perfezionismo personale, sempre come un luogo di incontro in quella difficoltà, in quella pesantezza del combattimento, con l'amore di Dio, con la sua tenerezza, con la sua bellezza.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. Cana Italia.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Sesto incontro. La lussuria. Seconda parte.

Un gran salut a tots vostres, chers ascoltadors, quist i arguments di voi. Per començar, grande guerre, dute un'altra storia. Le prime guerre mondiali, vio dude dal punto di vista di cui che le ha patite di più, dal popolo Furlan. Da spo una informazione su una risorsa che è in rete, in internet, per genitori e per frus. Par cresci roba una vora importante in di voi con saldis radis. A seguì una leggenda furlana sul flum Celina e qualche nota lessical e geografica al riguardo. E par finì Friul Talmonta le propone la grande figura di Amelia Cimolino. Buona ascolta a tutti. Stin traversant un momento storico, sa voltate stramp di no crudi. Chieris in sanganadis di vueris e esterminis. Impendiciri la pace, si sinfevela domo di pui armis, pui spesis militar, in tuna corsa viersi il precipissi. E sin dagnò un farischio di una guerra mondiale, di una guerra atomica. E al parco i potens non avevi nessun scrupul dalle incalcolabilis conseguences. E vin bisogna di pace. E non volin nemis, e volin la pace. Par nu e parduta la indalmont. Ale un toc scritto di Gianni Rodari in viers che affevela dall'ar di San Marc, simbol di pace, che per talian al sares l'arcobaleno. Che talmud paradossale spiritus che è caratteristic all'esprim chis desideri di pace fondamental perduta l'umanità. E voi fant una libera voltura per Furlan. Il titolo è Dopo la ploe. Dopo la ploe al ven il clar, all'ust al cil l'arc di San Marc. A lei come un punt imbandierat, lo traverse il soreli tan bramat. A le bielchia la cul nas in su, li so bandieris rossis e blu. Però a siluvio, chistale il mal, dome e dopo passat il temporal. Non saressi e un grand regal, che non vignis par noi e il temporal. Un arc di San Marc senza tempieste, che sì. A sarei su ne fieste perdute la chiere, fa la pace prin dalla vuere.

Se è vera che la storia è a disservì per capire il present e non ripeti i sbagli dal passato, voi, poi che mai vi bisogna di riguardare tragedie e patimenti di vuera, dato che in sin capitas dentro una travolta si può dire. Tai in passas si è tan fevelà dalla prima guerra mondiale e fra le tante pubblicazioni al rivuart è che è scritta di Agnul Floramo, titolata Quintri storie de prime guerre mondiali 1914-1918, edizione La Patria dal Friul. È una raccolta di scritti che erano stati pubblicati sulla Patria dal Friul mese per mese dal 2014. Dulà che Floramo al discussi. Il senso più positivo dal conosci la storia è che il dirigeva dal passato un'elezione per il present. Fa luce sui fa storici platas e confundus aiuta questa elezione. Stanche la prima vittima di ogni guerra è la verità, è importante recuperare la realtà des vicendis de grande guerre per casevin di insegnamento anche in di voi. Importante sei per capire ben ce che all'estate che il macializzi, di là di tante smistificazioni retoriche, sei per fare giustizia a tanti vittime staponadis o dineadis. La versione ufficiale è che dal popolo furlan liberà dall'oppressor, do là che son metus un contri l'altri, i buoni stalians e i trischi austriacs, ma dal Friul si partive militar so tutti dos li bandieris. Riccardo Giusto Alpin di Udin e Eugenio Sandrigo Marinar di Grau a son stasi prins moar sui due fronts nemis. C'è molta città di celebrà una guerra fra fradis, una guerra che ha devastato gli nostri schieris, distrutto un'economia transfrontaliere, portato morte e miserie induti gli nostri fameis. I furlans non sentivano adesione a bandieris e patriotismi imponus di lontan, che ti danno la medaglia di eroi se tu cobbi si sia nemici, quanto invece ti imponono di diventare un sassin, assi lei tal libri. Dulà che a palpite vive la storia de nostre int, dei nostri paesi e paesus, pandude con documentazioni storiche precise e onestà intellettuale. Alle un librut che si le in poc timp e calva ben anche perché che non hanno masse confidenze cui scris par furlan. E al riguardo de situazioni furlane e in quei timps, olei cumò un toc di riedo puppo, ghiavat dal suo libri par un pel, che è una raccolta dai suoi scritti, pubblicate de Graphicis Editorials Artisticis Pordenonesis. Il titolo dal toc è L'armistizi dal Sedis. Une conte che hanno posse i autobiografiche per sé che Riedo Pupo all'ere dal Vinc, ma che si riferisce a una vicenda succedute a qualche d'unatri. Io ho fatto l'armistizio con l'Austria e la vilie di Nadal dal Sedis. O ieri sul Trentin, un po' scà e un po' slate sbusis, pantan, fred, fan, pedoi, organizzazioni italiane. Basta dire che per savedice bande che ieri l'Austria o scugnivi in domandai mux dal pais lì. Ben, lasci in sta. E ieri la vilie di Nadalio, in che sere nessun traeve, né no, né i mux là di là. Ragno special e sgnape ad ui. Propita mi ha tocchiato di l'aiuto e baracche dai ufficiai, che ieri in prime linee da ur, a chioli i fiaschi che non svevin in prometus. Con me aliere un fresco di lezza, che la sgnape noi lave. Ben, o sin lasiu e o sin tornas caliere scur come in bocche. Io avevi liquidate già la me part, che di fresc, e la prionte che non svevi indade. E on vevi rangiade une miege buracchie, tan di fa Nadal. Fresc alveve un fred cal cricave. Io ho escugnuti raiu la mantelina e disbatonami la chiamese. Lui chio plen di fred al talpinave ce cal podeve, cui stave da ur. Lo hai perdut e o hai scugnut lassù di Bessol. O hai chiaminat li soris. Ogni tan mi sentavi sulla nef e mi pareve di ricreami. Ben, par fale e curte, a fuarce di sirà o hai chiatade une buse so di une ciobare, e dentro io. Po
Noti vi odio tre militars che trincavin come agnocis. Quanche mi lamping me, amolin li stacis e alcin li smans. Po, noi erino mux. Io allore o alci li smans anche io, parce che di chiocco sedi, io non piar mai sentiments. E urdist allor patua. For aus camen zie, dindula seso, di martrent, mi dice il prindenant. Di martrent, io coeri stat sietagna vore la col binter, col pio sel e chiosul pieri zanor lassù. Cui di martren? Io soi Hans Schneider, mi rispuint. Saveso che mi è venuto il sangloc. Sior paron, io, non mi cognoscial. Agnol, non si visi al di agnol dal prenar. Po Schneider, noi eri al mio paron di martrent. Un om ti dice io, come il bon pan. Allora mi capisto, o ti rinjulis mans ducidoi, simbracin, e io bevi. Lor teme buracchie e io tal caratelut, la che avevi in Sligovic. Chio, ma uere e uere, e io ho escugnù diur alve. Sior baron, sai al quai ordin di distripaius duc, parce cosseis barbars, nemis secolars dall'Italie? E no, disse Schneider, ovin ordin di faius fur, parce che osseis traditors, e anche mo avessi il coraggio di pratindi di usurpanus trente triest. E si chialin in muse un col altri. Agnol, calamang, disse al Schneider, e se tu ascurdi traino sanchiemò un'esclopetade, non ti templu iavore. E lui, io, castei attenta ce galfas, se no, o gambi paron e o voi avore a Clanfurt. Din che sere che il ca alla scugnut sta lì, sì, ma uere non da fate.

0: poche tuie e tuie a salti in fur di schiate magiche, la lor chiama rute è devente un maraveo studi di artist.
1: O hai già dici duci fa prin o piturino ne albe, come cheste. O dopo une nature muerte come cheste e dopo un ver ritrat come cheste. E quanco vin avonde quadris so fasine une mostre.
2: Sì!
3: Quel chi vesse in tut, ale un toc chiapat
4: su YouTube,
3: in internet, dalla serie Tuie Tuie. Parlef, è una schiria di piccoli contis, con carton animat, par furlan, che adurin ognuna pos minus. I protagonisti son Tui e Tuie, doi simpatics di atus, e median li lor storiutis, al passa un insegnament, sevie linguistic, sevie di comportament, utile ai frus par cresci ben. Ale un strument perché i genitori che son contents di tirar su i fis, trasmettinta lor no domo bens materiai, ma una lingua, una storia, una ladris e una civiltà. Una biela iniziativa per cui che hanno il vol omologassi al ribas, come che vuoi tanti attindin a fa, ma che ognun mantegni la sua identità, perché che la varietà e la pluralità, linguistica e cultural, è una bieleccia. A son stories adatti spai pui piccioi, e ai genitors, i voi di, i vuestri frus, figotaio par furlan, e i voi enche giunta qualche vers di Guido Michelutti, che ai giovins aurdiscussi. C'è più i biel di digimandi, quan che si ha di saluda, ma par strade si sint ciao, come il ghiatta sniagolà. Giovenos e giovenotis, che crodeis di guadagnà, hanno le lengac più nobil, dal dolce nestri fevelà.

All'estate partita in devante, in chiamata al 2004, il progetto Interculture Mandi Mandi Marie Marie dalla biblioteca di Avian insieme a Cunco Droip, che aveva per tema Flabis Furlanis. Un po' ci che Flabis li vincontadis tali pontadi passadis. La biele frutte e l'unviar, us di mush, la farina dal mulin di Lauco e voi un'altra dalla serie, titolata Il Flum Cellina. Fevelan di Flums imparin il lessic furlan riguarda gli agis. Sorgente a si dis sorgiva, foce fos, ruscello riul, riu, riuc, royuc, torrentello lavie, torrente ruat, turint o genericamente aghe, canale canal o roe, fiume flum, flumere, aghe. Invece che in italiana è la gola, la forra, in montagna, per furlan è disin foram, e di qualche banda è in che fossor, agador, sluc, in che a seconda della grandezza. Un dei personaggi dalla conta che li ha sentì, è la biscia, par talian, che in furlan si può di madrac, bis, bisce. Ma voi lo sentirete in un'altra forma, chist non, cai che dal codroipis, sbisce. Poi incontrarin gli aganis, ca sonta la tradizione furlana, li fadis o ninfis dagli agis. Ecco allora la flaba, dalla voce della maestra Pierina. Monta la tradizione furlana, li fadis o ninfis dagli agis. Ecco allora la flaba, dalla

0: di siù, sempre poi giù. Siccome il flung all'era in chiamò Zovin, al saltava parfin sui class. Quando che il flum al chiatave pioris e cavres, che si fermava in a bevi la sua aghe, anche lui si fermava e al chiantava la sua canzon. Lune gnod di lune plene, all'aspettat par tanti impli saganis, che però non vignivin. Allora alle lati in tune grotte, avai disperat. Un esbisse che passava par lì, ai dis, no tu sei sden di essi un flum, parce che no tu as un non. E lui ai dis, ma io hai un non, mi clami il flum da laghe. La sbisse allora ai dis, tu sei un flum di aghe, e parve un non, tu as di fa tre robis importantis. La prime, tu as di viergi la parte di clas cence claf. La seconde, tu as di sconfiggi dos tris, e la tierce, tu as di essi bon di rivà fin al mar. Al flum ai passe subite la malinconie, e l'ant dret palasso strade, si è dismenteat par fin di duce caia dite la sbisse. Undi, assimet sulla so strade une parte di clas. Il flum al prove a passare in bande, ma l'ere bloccata li montagnis. Allora al mande li goti spicoraggiosi dentri li fessuris dalla puarte. E gratte, gratte, arrivarin finalmente a slardialis. Così il flum al podè passà. Continuant la sua strade, ha lacchiatato un om, e improvvisamente si riguarde dal second compit. Al veve gli sconfiggi li dos tris. Si riguarda anche di che l'om calchiappave su la sua aghe par bevi e par da di bevi agli so bestis. Alla capita l'ore cal veve sconfiggiù la prime strie, caere la fan. Po si è confidat con che l'om e ai ha domandat di iudalu a sconfiggi la seconde strie. In cambio, lui aveva respartati lens fin alla val, e con la sua fuarce aveva resfaggirà la rode dal mulin e dalla segherie. Fasint così, iudant l'om tal lavor, alle rivata sconfiggi la seconda strie, la miserie. Vignint iu sempre di pui, al sentiva il mar che lu clamava par non, anche se all'inizio non arrivava a capilu. Quanche po alle rivata al mar, alla capit qual calere il so vernon. Cellina! E a si è riguardat di velu sempre vut. Che gnot di lune plene, li agani san balazzo di lui, e in quel moment alenat il flum Cellina.
1: La storia non sa contat la vita e la funzione dal flum. Dalle pochi gotis alla sorgiva, alla solegria quancale un riule po un ruat vivaros di montagna, alla fadia di scavà il suo passaggio fra mieci cres dalla mont, che il celina l'ha formata in chio un biel foram di grande bielecia naturale. Al traversai clash, li gleris, come cal capita probit al flum Celina che le dalla nestra chiera e che a un cer ponte al vassot dalla gleria e dopo al torna su unita al meduna dalli bandis di cordenons. I vincentut probit che all'entrat fra i claps, dentri tali fressuris dalla puerta di claps calveva di traversà. Fin tra mai cal è arrivata al mar. Il Celina hanno arrivato al mar di Bessol, al riva insieme a Culiagis, dal Meduna, dal Noncelle e dalla Livenza. Ma il mar a lo riconosce e a lo clama per non. Che tal mar avan a finì tutti gli aghis, e dal mar, col vapor, a torni in tal cil, di dolaca son vignos, quanca son nas in forma di ploa che po la ploa a genera i flums. E così allora son parin dal cil, di fatto. Il non Cellina si ritenga al derivi dal latin Celinus o Celius,

che a lor volta avvignaressin di celum, cil. Qualche donatri invece a volfa derivà il non celina di koilos, in grec caverna, pansa, parce che alle un flun che a un certo punto al va in sot, dai clash. In ogni mood, la storia mostra che i flums attraversin gli ostacoli, a puartin la vita, a vincin la fame e la miseria, tanto le ver che una volta la gran parte dei paesi o dalle città erin sugli aghis.

Friul Talmont. Maria Cimolino di Chiarpat, che è diventata suor Amelia Cimolino, è nata da quel paesut d'Ogna di Saint-Denis il 20 di novembre dal 1912 di Melia e Tony Cimolin. Una frutta di campagna, come tantis, ma un trat è arrivata la vocazione. Aveva di genu fines, e ia diceva, mi sono sentuta di un trat, un gran folk dentri. Così è entrata dalle suoris dalla Carità a Bergamo e a far la scuola d'infermiera per malattie tropicali a Genoa, perché voleva lata ai paesi più puers e flagellas dalla lebbra. Dal settembre 1934, che aveva 22 anni, è arrivata in Birmania. La Birmania era il nuia, miseria e malattie. Lebbra soradut. I lebrosi erano imparduti. Le famiglie si abbandonavano per paura dal contagio. E così è cominciata la palistrada e la foresta a chiapaio su. Dogna di Canton ha inviato la sua missione e ha fatto un lebrosare, con grandi difficoltà, perché il Stato annullava per mesi di fare lebrosare. Però è arrivato a tirare su diversi gruppi di capannis di Pa, di Stran, la che aveva fino a 2000 lebros. Era chiamata Naikao, Mamma Blanchia. Dal 1970, dopo 36 anni, cencia polsa, si è malata di malaria cerebrale, bronchite e paratif. Era ridotta in Pont di Moart e lì non poteva fare nulla a Parier. L'han rimandata in Italia per morire. Era stata incosciente 6 mesi, ma non era in chiamola sora. Dopo 2 anni di curis, si è ripiada e non poteva poi tornare in Birmania per motivi politici e a domandare di là in India, sempre fra i lebros. Contra l'opinione dei superiori che aveva impora per la sua salute, dal 1972, ecco che è a Mangalore, in India, tal stato dal Karnataka. Lì erano dai ospedali e qualche comunità organizzata, ma non era nessun luogo che potesse ospitare gli ultimi, uomini e femmine sbandonati, disgeredati, malati, che non poteva in pace nessun ospedale. La nostra furlana è a cominciare la ricerca di un toc di chiera per poter far su un ricovero. Con suarce e fadia, con l'aiuto finanziario dai benefattori furlans e trevisans, è comprato un toc di chiera tal mies dalla savana, e lì, con l'aiuto dei volontari, è ansplanat e costruito una capanna. Lì, Amelia e un'altra suora, e han vivut qui prins lebrus, ma plan plan, e han fatto su qualche altra capanna, dopo che essa son diventadis chiasutis in muradura, con madons fas di lor, con pa e pastiel. E è nato così, dal 1974, il villaggio dall'amor, o la Vina Alli, dalla lingua locale. Com'o è diventato un paradiso, la che vivono i puipuer, si diseredà, si malà, si lebros, gli ultimi, come che io clamava. Ne ha saputo trasformare un luogo di abbandono e di dolore in un luogo pieno di vita e di dignità umana. Alla clamavin Madre Teresa dall'Ovest. Con che Madre Teresa l'ha incontrata, ha detto, tu sei più grande di me. Io ho ricevuto aiuti di tutto il mondo, ma tu hai fatto miracoli. E ha spinduto 72 anni dalla sua vita, talmiesa le difficoltà di ogni genere, a cura il rifugiato dalla società. È morta il 19 di giugno del 2006, che aveva 94 anni, in odore di santità. Il dì del suo funerale, il 20 giugno del 2006, in tanca trasportava in la cassa avvierta, alla smettù di plovi e alle esciute il sorelli. Come ora si organizza in vias per visitare il suo villaggio e le sue opere. È stata un gigante, sor Amelia Cimolino, e con tempra duta furlana non si è mai lasciata vinci di nessun ostacolo. E ad homo amat. Ricordin la conquista il suo per aulis. Gli hai cirut la mia anima, ma non l'hai vioduta. Gli hai cirut il medio, ma non lo hai chiatat. Gli hai cirut il fradi, e lì, gli hai chiatat insieme a tutti e tre.

Se saludin chi, per questa settimana chi ascolta d'ors, a risentirsi alla prossima, sempre di mercoledì, per la stessa ora. Grazie di se stas a sentì e buona settimana a tutti.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Decimo incontro. Il pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo.

0: ritrovati amici in ascolto ad un nuovo appuntamento dedicato al pellegrinaggio cristiano. Come in studio l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Dove ci porta oggi? Abbiamo sentito dalla nostra sigla che parlerà del pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. Dove ci troviamo geograficamente?
1: Siamo in Puglia, nel Gargano, a circa 843 metri d'altezza sul livello del mare. È un complesso santuariale imponente questo di San Michele Arcangelo, talmente imponente da essere articolato in varie sezioni. La grotta sottostante sulla quale sono state costruite tutti questi edifici è enorme, da una volta rocciosa e irregolare molto suggestiva, e qui è conservata una famosa statua cinquecentesca del Sansovino che rappresenta l'arcangelo in marmo candidissimo con particolari in oro. Ora, questa è una figura di santo molto particolare, questa di cui parleremo oggi, cioè il titolare di questo santuario. San Michele infatti non è stato mai umano. San Michele è un angelo, un puro spirito, non è mai nato, non è mai vissuto, non è mai morto, quindi non è mai stato canonizzato, cioè non è mai stato dichiarato santo, anche se da sempre è venerato come tale. È una figura molto antica, compare molte volte già nell'Antico Testamento, sempre rappresentato come fulgido, lucente, circondato di luce nel suo ruolo di intermediario di Dio. Angelos significa questo proprio, messaggero di Dio, quindi colui che porta la parola di Dio agli uomini, e soprattutto di capo supremo dell'esercito celeste, cioè il capo degli angeli che combattono e lottano contro il male. Lo troviamo poi nel Nuovo Testamento, subito prima e subito dopo la morte di Cristo, non durante la sua vita, perché durante la vita di Cristo l'intermediario non serve più, abbiamo l'intermediario per eccellenza che è Cristo. È infatti San Michele, l'arcangelo, il protagonista dell'Apocalisse di Giovanni, la più nota, credo, e drammatica profezia del primo secolo dopo Cristo, in cui compare proprio nel suo ruolo guerriero e le funzioni belliche come capo delle legioni celesti, perché combatte il demonio. E infatti questa è l'iconografia più nota e diffusa, che lo rappresenta giovanissimo in vesti militari, quindi ha la corazza, gli schinieri, la clamide rossa, in mano qui varia un po', o la spada o la lancia o la bilancia, che vedremo poi cosa significa, o il ripidion, che è un disco tipico di molti ritratti di sovrani orientali, vedremo perché, con i piedi appoggiati sul suo nemico di sempre, nemico che lui sempre vince, che è il demonio drago.
0: Quindi San Michele, come gli diceva, pur essendo puro spirito, non avendo una fisicità, ha invece una iconografia. Sì. Come si è arrivati a questo?
1: È una storia lunga, che peraltro San Michele condivide anche con gli arcangeli Raffaele e Gabriele, ma lui ha avuto una storia culturale, un trascorso tutto diverso rispetto a questi suoi due arcangeli. Come dicevo, è una figura molto antica, di provenienza ebraica, che insieme agli angeli passò senza problema alcuno dalla religione ebraica al giovanissimo cristianesimo, e si radicò nel cristianesimo con una forza, una tenacia veramente rarissime, e quindi accompagnò, praticamente potremmo dire da subito, la diffusione del giovane cristianesimo, entrando in contatto quindi con paesi e religioni del Medio Oriente, che ormai evidentemente erano stanche, bisognose di nuova linfa, e questa figura si impadronì di alcune caratteristiche di altre figure soprannaturali precedenti, come Mitra, l'antico dio iraniano, praticamente spazzandole via. Così le popolazioni che mano a mano si convertivano al cristianesimo, come peraltro è accaduto in molti altri casi, attribuirono a questa suggestiva figura di arcangelo alcune caratteristiche di esseri soprannaturali precedenti, pagani, ormai desueti. È un processo di integrazione assolutamente usuale, che si accompagna alla propagazione di una nuova religiosa e anche ai rifiuti di tante precedenti religioni del paganesimo, ma questo potremmo definirlo un male necessario, perché aiutò il cristianesimo ad adattarsi a nuovi contesti, quindi avere passaggi non troppo traumatici. Quindi Michele si appropriò dell'aspetto ambivalente di Mitra, cioè l'aspetto giovane, solare, vincente, guerriero, ma insieme ctonio di questo antico dio iraniano, e quindi fu connesso all'acqua, alla roccia, alle grotte, alle pietre e agli ambienti sotterranei, un po' come erano i luoghi dedicati a Mitra. Divenne, questo può sembrare una parola curiosa, psicopompo, che significa l'accompagnatore delle anime dei defunti nell'aldilà. è giudice delle anime, ecco la bilancia. La bilancia è un simbolo appunto che appartiene a Mitra. Prima di lui apparteneva alla dea egiziana della giustizia, quindi è colui che pesa le anime, pesa il bene e il male fatto da ogni singola anima in vita. Curiosamente la bilancia, esattamente con questo significato, è presente nelle nostre attuali aree di giustizia. Quindi San Michele è quello che pesa il bene e il male quando il giorno del giudizio universale. Quindi questa complessa serie di sovrapposizioni rese la figura molto più complessa, ma al contempo segnò l'inizio di un vero e proprio culto dedicato a lui. Quindi fiorirono decine e decine di santuari in tutto il Medio Oriente e in Egitto. Il più importante a Costantinopoli, e siamo ormai nel IV secolo d.C.
0: Prima di scoprire insieme a lei come il culto di San Michele è poi arrivato in Occidente e in particolare in Italia, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo insieme a nostri amici che ci seguono l'atto di affidamento all'Arcangelo San Michele.

principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi, lontano da me negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni.

0: E continuiamo a parlare con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa del pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo. Siamo in Puglia, anzi non siamo ancora in Puglia, perché no. Il vero pellegrinaggio dobbiamo ancora scoprirlo. Siamo partiti dalle origini di questo culto, origini che vengono dal Medio Oriente. Come è arrivato poi il culto dell'Arcangelo Michele in Italia?
1: La Puglia all'epoca si chiamava Daunia ed era stata colonizzata da genti provenienti dall'Egeo fino dal 2005 a.C., poi arrivarono gli Illiri e poi ancora i Greci. I Greci nel VII secolo avevano fondato Sibari, Crotone e Metaponto, tre grandi città della Puglia. Quindi la Puglia era compresa nell'area di influenza bizantina, quindi era aperta ai traffici, ai commerci, a viaggiatori, a naviganti, a predicatori, a tutti i possibili influssi medio orientali. Fu cristianizzata nel III secolo, dal III secolo, e quindi nei secoli successivi, soprattutto nel V secolo, i rapporti con l'impero romano d'Oriente erano intensissimi, anzi diciamo che dipendeva strettamente dall'Oriente bizantino, tant'è vero che il vescovo della Daunia era scelto ed eletto dall'imperatore romano d'Oriente. Ricordo che sul Bosforo abbiamo il più importante Michaelion dell'epoca. Quindi era, diciamo, praticamente ad aspettarsi che questo culto di San Michele, così importante, così imponente, fosse, diciamo, traslocato e trasferito nella Puglia.
0: Guardiamo ora, professoressa, più da vicino il pellegrinaggio, come si struttura e come è nato questo pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo.
1: Sì, intanto la base antichissima, si installò il culto di San Michele su culti precedenti in questo santuario grotta e si diffuse velocemente nelle zone circostanti, soprattutto in Abruzzo e nel Molise, grazie all'antichissima tradizione dei pastori transumanti che passavano molti mesi l'anno in Puglia, nel Togliere delle Puglie, proprio vicino al Gargano, e tornavano poi a maggio, tornavano in Molise e in Abruzzo. Quindi era ovvio che passando tanti mesi, decennio dopo decennio, secolo dopo secolo in Puglia, ne accogliessero culti e tradizioni e li esportassero. Tant'è vero che San Michele poi spazzò via tutti i santuari di Ercole lungo la strada della pastorizia transumante. Successivamente, dal VI secolo in poi, nel VII e soprattutto fino al IX, il flusso dei pellegrini e avviati al santuario divenne costante, massiccio e soprattutto, questo non ci deve stupire, internazionale. Infatti il tardo antico e il medioevo sono l'epoca degli uomini in viaggio, c'era una mobilità umana enorme nonostante le difficoltà, nonostante la fatica, nonostante i rischi. Quindi poi successe una cosa molto importante: nel 650 d.C. San Michele divenne il patrono dei Longobardi. I Longobardi avevano strappato la Puglia all'impero romano d'Oriente, bizantini, ed erano già duchi di Benevento. Si erano convertiti al cristianesimo, avevano abbandonato le loro antiche abitudini nomadi e trovarono nell'arcangelo guerriero, sono un popolo di guerrieri, il loro antesignano e il loro simbolo. Poi successivamente vari abati longobardi aristocratici portarono il culto di San Michele in numerosi monasteri sia in Italia che fuori dell'Italia, e così il culto si diffuse ovunque. Vi ricordo uno dei più famosi e celebri santuari francesi in Gran Bretagna, che è Mont Saint-Michel, ma altrettanto famoso è la sagra di San Michele in Val di Susa, in Piemonte, che ha un suo cammino per arrivarci. E quindi a questo santuario garganico arrivavano gli italici, tutti i popoli che abitavano l'Italia, i Longobardi, gli Anglosassoni, i Franchi. Erano umili pellegrini qualunque, ma erano anche re, principi, abati. Inoltre, questo è anche importante, Monte Sant'Angelo era una tappa intermedia, potremmo dire obbligatoria, ai pellegrini che si recavano nella Terra Santa. Quindi era proprio collocata questo Monte Sant'Angelo, il Sacro Monte, proprio sulla direttrice del pellegrinaggio tipico del Medioevo: Santiago, oppure Roma, il Gargano, Gerusalemme. Quindi una sorta di passaggio che era affrontato con difficoltà, ma anche con grande devozione dai pellegrini dell'epoca.

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo.

0: Continuiamo a parlare con la professoressa Gabriella Marucci, siete all'ascolto della Radio Vaticana e stiate seguendo una nuova puntata dedicata al pellegrinaggio cristiano. In particolare oggi la professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa, ci sta parlando del pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo. Siamo in Puglia, in particolare sul Gargano. Abbiamo già visto la storia di questo pellegrinaggio, una storia che è stata anche molto studiata, professoressa. Sì. Sono molte le informazioni che lei ci sta dando, che quindi attraverso i secoli sono state tramandate.
1: Sì, anche sappiamo la storia di questi pellegrini nobili, aristocratici, ma anche semplici poveri agricoltori, proprio grazie allo studio pluridecennale che è stato condotto da tanti studiosi su una caratteristica di questo santuario. Sono le rune, cioè caratteri propri delle scritture nordiche, in particolar modo germaniche. Infatti le rune erano alfabeto germanico di probabile derivazione nord-italica, si dice. Sono in tutto 24 segni. Ora, inizialmente non era una scrittura vera e propria come la intendiamo noi, ma aveva un valore magico, simbolico, che risaliva addirittura al secondo e terzo secolo.
0: Ma sono scritte all'interno del santuario?
1: Sì, sì, sulle rocce, sulla pietra del santuario. Sono segni rigidi, lineari, perché sono destinati a essere incisi su pietra, all'inizio forse su legno, ma proprio su pietra.
0: E sono stati decifrati?
1: Sì, sono stati studiati e decifrati, e anche perché poi col tempo il significato magico simbolico noto prevalentemente soltanto ai Longobardi si aprì a contenuti diversi e quindi a specifici significati. Cosa fece? Acquisì un valore fonetico, quindi divenne una scrittura che rispecchia dei concetti e dei significati propri e comuni, quindi leggibile a molti. Naturalmente ne esistevano molte varianti a seconda che questa scrittura epigrafica diventava più ricca e più nota. Quindi abbiamo una variante scandinava, un'anglosassa e una cosiddetta vichinga. Ora, su queste pareti del santuario quindi abbiamo queste caratteristiche a volte chiuse dentro sorte di cartigli che riportano i nomi della committenza, cioè i granduchi, i duchi longobardi, i re, i principi che volevano che il loro nome restasse collegato, lo so, ad una nuova navata, ad una nuova costruzione, ad una torre, a una parte qualunque del santuario, lasciavano così il loro nome. Ma oltre a queste iscrizioni che riportano questi nomi altisonanti di duchi, principi, abati, troviamo le iscrizioni di pellegrini qualunque. Sono testi a sgraffio, cioè incisi molto semplicemente con lettere anche minuscole, e quindi a queste rune scritte così piuttosto goffamente si aggiungono però, e questa è la caratteristica curiosa, delle impronte. Sono impronte lasciate sulla pietra a memoria eterna dei pellegrini che volevano assicurarsi la protezione del santo, e sono orme di mani, di piedi, di croci, di scudi araldici, o sono anche nomi di città, di paesi, dati, monogrammi, promesse, votivi e voti. Sono stati incavati, fatti a rilievo, dipinti, sono vecchi di secoli. Sono delle forme di comunicazione fra il pellegrino e l'essere soprannaturale, l'arcangelo, che oggi naturalmente studiati ci raccontano secoli di storia, dal tardo antico fino ad oggi.
0: Tra l'altro sorprende questa devozione legata a questa grotta del Monte Sant'Angelo, dove comunque non ci sono reliquie, non c'è nulla di fisico, di concreto, essendo appunto un santo incorporeo, uno spirito, San Michele.
1: Infatti non vi sono reliquie, e molti pellegrini, andando sia in questo santuario che non nei numerosissimi santuari michelici sparsi nel mondo cristiano, sono rimasti spesso delusi di non trovare qualcosa di tangibile. Allora, in mancanza di segni così, diciamo, corporei o quantomeno di pezzi di abiti o quant'altro, circolano da sempre i cosiddetti pignora. Sono sassetti della grotta, sono conchiglie raccolte sulle spiagge pugliesi, pietruzze da attaccare al collo. Ad esempio, nel Settecento i pellegrini che venivano dalla Basilicata si chiamavano Sant'Angilesi, nel 6-700, ed erano attesissimi al loro rientro, gli andavano incontro i bambini, correvano gridando di gioia, perché portavano con loro in dono questi veri e propri tesori di pietra che venivano portati al collo, perché le pietre raccolte nei santuari michaelici si diceva che allontanassero malattie anche epidemiche e che allontanassero la peste.
0: quindi in mancanza di reliquie vere e proprie del santo si portavano queste pietre.
1: Sì, perché San Michele Arcangelo è un depulso pestilenze, tant'è vero che proprio qui di fronte alla radio dove stiamo lavorando c'è Castel Sant'Angelo con la statua di Sant'Angelo, che è proprio legata ad una famosa pestilenza, e abbiamo un angelo che reinfodera la spada, come dire, d'accordo, la pestilenza è finita, quindi è legato all'idea appunto della pestilenza.
0: Siamo quasi alla conclusione del nostro incontro. Prima di parlare della situazione attuale di questo pellegrinaggio, dopo aver visto questa lunga storia secolare, ascoltiamo un canto gregoriano dedicato a San Michele.

0: E dopo questo bellissimo canto gregoriano dedicato a San Michele Arcangelo, torniamo in studio, siamo sempre in compagnia dell'antropologa Gabriella Marucci. Professoressa, qual è oggi la devozione a San Michele Arcangelo? Come è vissuta e dove?
1: È tuttora intensissima, è sempre qui a Sacromonte, anche se il Monte Sant'Angelo e il Gargano ha una concorrenza molto potente nel vicino pellegrinaggio al santuario Padre Pio.
0: Sono quindi molto vicini, ma
1: sono piuttosto vicini. Comunque ancora frequentatissimo, tuttora meta di pellegrini, e naturalmente un pellegrinaggio che ha cambiato il suo aspetto esteriore. I pellegrini non vanno più a piedi dopo lunghi e estenuanti cammini rischiosi, ora giungono con mezzi comodi. Una parte del pellegrinaggio alcuni possono farla a piedi secondo l'antichissima tradizione pellegrinale. Comunque arrivano in tanti, sono giovani, vecchi, in ogni stagione, anche indipendentemente dalle due feste importanti, perché San Michele ha due feste, 8 di maggio, che è la più antica, e il 29 di settembre, che adesso divide con gli arcangeli Gabriele e Raffaele. E naturalmente sono tutti pellegrini attirati da questa innegabile suggestione di una delle grotte santuariali più belle del nostro paese, e anche al desiderio di, diciamo, toccare con mano, mettere le proprie impronte in un santuario dove anni, secoli fa l'arcangelo ha fatto la sua comparsa che è testimoniata tra l'altro dalla piccola impronta del suo piede sulla roccia. Sono sempre piccole impronte di San Michele Arcangelo, perché San Michele Arcangelo è poco più che un adolescente in tutta l'iconografia conosciuta. Quindi è ancora forte il suo ruolo di intermediario con il soprannaturale. Ma comunque è una data, una festa che è conosciuta anche internazionalmente, vengono anche dall'estero ancora, soprattutto naturalmente gli emigrati che si sono allontanati dal loro paese e appena possono vogliono tornare a Sacromonte a portare una loro testimonianza. Se non possono farlo, lo festeggiano nei loro paesi d'oltreoceano. Per esempio c'è un curioso caso a Toronto, naturalmente molto amato San Michele Arcangelo, perché come in tutto il resto del mondo veramente è il patrono delle forze di polizia, così come dei carabinieri, degli alpini, dei paracadutisti, addirittura dei costruttori di bilance, che non deve stupire dato il suo collegamento con le bilance. Bene, a ottobre il corpo di polizia di Toronto c'era una grande festa che è più laica che religiosa, con un gran concerto in onore di San Michele, e sono migliaia nel mondo però le missive, le lettere che giungono in questi giorni e in altri che collegano ancora tanti emigrati, non soltanto delle Puglie ma anche del resto dell'Italia, al pellegrinaggio al santuario del Sacromonte.
0: Quindi una devozione ancora oggi molto viva.
1: Sì, bisogna ricordare un fatto, diciamo proprio pragmatico, che dal 97 tutti i pellegrini che si recano in questo santuario, come anche in altri santuari michaelici, dovunque essi siano, l'8 di maggio, possono fruire, naturalmente alle solite condizioni di essere comunicati, confessati, eccetera, dell'indulgenza plenaria. Lo possono fare a loro scelta, o tutti gli anni, o soltanto una volta nella vita. Quindi questo aggiunge, diciamo, è un valore aggiunto al pellegrinaggio al santuario michaelico.
0: Professoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, per averci parlato di questo pellegrinaggio così suggestivo e interessante.
2: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
3: Decimo incontro. Il pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole.

Ti ringraziamo di averci illuminati con lo spirito che procede da te e dal Figlio tuo. Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.

0: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Teresa Martin nasce ad Alençon in Francia il 2 gennaio 1873. È battezzata due giorni più tardi nella chiesa di Notre-Dame, ricevendo i nomi di Maria Francesca Teresa. I suoi genitori sono Louis Martin e Zélie Guérin. Dopo la morte della madre, avvenuta il 28 agosto 1877, Teresa si trasferisce con tutta la famiglia nella città di Lisieux. Verso la fine del 1879 si accosta per la prima volta al sacramento della penitenza. Nel giorno di Pentecoste del 1883 ha la singolare grazia della guarigione da una grave malattia per l'intercessione di Nostra Signora delle Vittorie. Educata dalle Benedettine di Lisieux, riceve la prima comunione l'8 maggio 1884, dopo un'intensa preparazione coronata da una singolare esperienza della grazia dell'unione intima con Cristo. Poche settimane più tardi, il 14 giugno dello stesso anno, riceve il sacramento della cresima con viva consapevolezza di ciò che comporta il dono dello Spirito Santo nella personale partecipazione alla grazia della Pentecoste.

desiderosa di abbracciare la vita contemplativa come le sue sorelle Paolina e Maria nel Carmelo di Lisieux, ma impedita per la sua giovane età, durante un pellegrinaggio in Italia, dopo aver visitato la Santa Casa di Loreto e i luoghi della Città Eterna, nell'udienza concessa dal Papa ai fedeli della diocesi di Lisieux il 20 novembre 1887, con filiale audacia chiede a Leone XIII di poter entrare nel Carmelo all'età di 15 anni. Il 9 aprile del 1888 entra nel Carmelo di Lisieux, ove il 10 gennaio dell'anno seguente riceve l'abito dell'Ordine della Vergine ed emette la sua professione religiosa l'8 settembre del 1890, festa della Natività della Vergine Maria. Intraprende nel Carmelo il cammino della perfezione tracciato dalla madre fondatrice, Teresa di Gesù, con autentico fervore e fedeltà, nell'adempimento dei diversi uffici comunitari a lei affidati. Illuminata dalla parola di Dio, provata in modo particolare dalla malattia del suo amatissimo padre, Louis Martin, che muore il 29 luglio del 1894, si incammina verso la santità, ispirata dalla lettura del Vangelo, insistendo sulla centralità dell'amore. Teresa ci ha lasciato nei suoi manoscritti autobiografici non solo i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche il ritratto della sua anima e le sue esperienze più intime. Scopre e comunica alle novizie affidate alle sue cure la piccola via dell'infanzia spirituale. Riceve come dono speciale di accompagnare con il sacrificio e la preghiera due fratelli missionari. Penetra sempre di più nel mistero della Chiesa e, attirata dall'amore di Cristo, sente crescere in sé la vocazione apostolica e missionaria che la spinge a trascinare tutti con sé incontro allo Sposo Divino.

Il 9 giugno del 1895, nella festa della Santissima Trinità, si offre vittima di olocausto all'amore misericordioso di Dio. Nel frattempo, redige il primo manoscritto autobiografico che consegna a Madre Agnese di Gesù nella sua festa, il 21 gennaio 1896. Pochi mesi più tardi, il 3 aprile, durante la notte fra il giovedì e il venerdì santo, ha una prima manifestazione della malattia che la condurrà alla morte e che lei accoglie come la misteriosa visita dello sposo divino. Nello stesso tempo, entra nella prova della fede, che durerà fino alla sua morte e della quale offrirà una sconvolgente testimonianza nei suoi scritti. Durante il mese di settembre conclude il manoscritto B, che costituisce una stupenda illustrazione della piena maturità della Santa, specialmente mediante la scoperta della sua vocazione nel cuore della Chiesa. Mentre peggiora la sua salute e continua il tempo della prova, nel mese di giugno inizia il manoscritto C, dedicato alla Madre Maria di Gonzaga. Nuove grazie la conducono a una più alta perfezione ed ella scopre nuove luci sull'estensione del suo messaggio nella Chiesa a vantaggio delle anime che seguiranno la sua via. L'8 luglio 1897 viene trasferita in infermeria. Le sue sorelle e altre religiose raccolgono le sue parole, mentre i dolori e le prove sopportati con pazienza si intensificano fino a culminare con la morte, nel pomeriggio del 30 settembre del 1897. «Io non muoio, entro nella vita», aveva scritto a suo fratello spirituale e missionario Don Bellier. Le sue ultime parole: «Dio mio, io ti amo». Sono il sigillo della sua esistenza, che all'età di 24 anni si spegne sulla terra per entrare, secondo il suo desiderio, in una nuova fase di presenza apostolica in favore delle anime, nella comunione dei santi, per spargere una pioggia di rose sul mondo.

Fu canonizzata da Pio XI il 17 maggio 1925 e dallo stesso Papa proclamata patrona universale delle missioni insieme a San Francesco Saverio il 14 dicembre 1927. La sua dottrina e il suo esempio di santità sono stati recepiti da ogni ceto di fedeli di questo secolo con un grande entusiasmo anche fuori della Chiesa cattolica e del cristianesimo. Molte conferenze episcopali, in occasione del centenario della sua morte, hanno chiesto al Papa che fosse proclamata dottore della Chiesa per la solidità della sua sapienza spirituale, ispirata al Vangelo, per l'originalità delle sue intuizioni teologiche, nelle quali risplende la sua eminente dottrina, per l'universalità della ricezione del suo messaggio spirituale accolto in tutto il mondo e diffuso con la traduzione delle sue opere in una cinquantina di lingue diverse. Accogliendo questi desideri, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha voluto che fosse studiata la convenienza di dichiarare Teresa di Lisieux dottore della Chiesa Universale dalla competente Congregazione delle Cause dei Santi, con il voto della Congregazione per la Dottrina della Fede per quanto riguarda la sua eminente dottrina. Il 24 agosto 1997, al momento della preghiera dell'Angelus, alla presenza di centinaia di vescovi e davanti a una sterminata folla di giovani di tutto l'orbe, radunata a Parigi per la 12ª giornata mondiale della gioventù, Giovanni Paolo II ha annunziato il suo proposito di proclamare Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto dottore della Chiesa Universale il 19 ottobre 1997, nella domenica in cui si celebra la Giornata Mondiale delle Missioni.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.

0: incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Per gli amici che già conoscono la figura di questa grande santa francese, i nostri incontri saranno l'occasione per gustare ancora una volta alcune delle sue pagine più belle. Per quanti invece non la conoscono o la conoscono meno, i nostri appuntamenti saranno un'occasione per scoprire la sua grandezza e magari innamorarsi dei suoi scritti e dunque della sua figura. A guidarci nella conoscenza di Santa Teresa di Gesù Bambino attraverso l'ascolto di alcune delle pagine più belle che lei stessa ci ha lasciato sarà padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum e la Pontificia Università Gregoriana, al quale do il benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Roberto, oggi iniziamo ad incamminarci lungo l'itinerario che ci porterà attraverso 4 incontri a conoscere più da vicino la figura di Santa Teresa di Gesù Bambino. Vogliamo spiegare brevemente agli amici in ascolto come sarà articolato questo itinerario?
1: Sì, volentieri. Si tratta di 4 tappe alla scoperta di Teresa di Gesù Bambino, partendo proprio dai suoi testi fondamentali, alcuni dei testi fondamentali dei suoi scritti. La prima tappa sarà soprattutto un itinerario biografico alla scoperta dei fondamenti della sua esperienza spirituale. La seconda tappa ci farà entrare un po' più direttamente nella spiritualità di Teresa di Gesù Bambino, scoprendo soprattutto la sua preghiera. In una terza tappa vedremo in che cosa consiste questa piccola via, leggeremo i testi fondamentali degli scritti e delle lettere di Teresa che illustrano questa dottrina spirituale e infine in un quarto momento toccheremo l'aspetto della carità che diventa anche missionarietà per Teresa di Gesù Bambino, cioè una testimonianza dell'amore che, come scopriremo, è al centro e al cuore della sua vocazione nel cuore della Chiesa.
0: Prima di dare voce a Santa Teresa di Gesù Bambino attraverso alcune delle sue pagine più belle, ascoltiamo una sua breve biografia letta per noi da Rosario Trondolone.
2: Nata nel 1873 ad Alençon da una famiglia benestante, Teresa Martin conosce ben presto il mistero del dolore. Perde la mamma ed è costretta a separarsi da 2 sorelle maggiori che la precedono al Carmelo. La ferita provoca in lei una crisi di ipersensibilità, superata per grazia di Dio la notte di Natale del 1886, quando sceglie liberamente di dimenticarsi per donarsi agli altri nella carità. Percepita la vocazione carmelitana, lotta con tutte le forze per realizzare il desiderio di entrare al Carmelo a soli 15 anni. Nella clausura di Lisieux approfondisce la sua vocazione ad amare e matura la coscienza di percorrere la piccola via dell'infanzia evangelica, fondata sulla fiducia nell'amore misericordioso a cui si consacra nel giugno 1895 e sull'abbandono riconoscente. Muore il 30 settembre 1897, a soli 24 anni, dopo una lunga sofferenza fisica e spirituale, la notte oscura della fede, promettendo di passare il suo cielo a fare del bene sulla terra. Canonizzata e proclamata patrona delle missioni da Pio XI, nel centenario della morte Giovanni Paolo II l'ha proclamata dottore della Chiesa.
0: Padre Roberto, le chiedo di introdurre brevemente il primo testo che ascolteremo.
1: Sì, è un brano che introduce i suoi manoscritti autobiografici. Sono 3 quadernetti scritti su richiesta, quindi per obbedienza. Questa è quasi la pagina iniziale del manoscritto autobiografico A, in cui Teresa stessa confessa di aver provato un momento di smarrimento di fronte a questa richiesta, di non sapere che cosa scrivere, e confessa di essersi inginocchiata ai piedi della Vergine e di aver chiesto a lei di guidarla, di guidarle la mano, la penna, in questo compito che per lei era così arduo. e aprendo il Vangelo si imbatte sulla pagina del capitolo 3 del Vangelo di Marco, la chiamata dei 12 discepoli, in cui l'evangelista Marco dice espressamente: Gesù salì su un alto monte, chiamò a sé quelli che egli volle. E come sentiremo dal testo, Teresa scopre in quella gratuità della chiamata il mistero e il riassunto di tutta la sua vita, e vedremo come questo testo le apra e le discudia soprattutto il senso e l'amore per la propria piccolezza, cioè l'imparare non solo ad accogliere la propria povertà, la propria piccolezza, ma anche ad amarla e in un certo senso a volerla.
0: Ascoltiamo allora insieme questo primo brano. A dare voce agli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino è Cristina Del Sordo.

il Santo Vangelo, il mio sguardo è caduto su queste parole. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ecco il mistero della mia vocazione, di tutta intera la mia vita, e soprattutto il mistero dei privilegi di Gesù per la mia anima. Egli non chiama quelli che ne sono degni, ma quelli che vuole. O come dice San Paolo, Dio usa misericordia con chi vuole e ha pietà di chi vuole averla. Quindi non è opera della volontà né degli sforzi dell'uomo, ma di Dio che usa misericordia. Per molto tempo mi sono chiesta perché il buon Dio avesse delle preferenze, perché tutte le anime non ricevessero grazie in egual misura. Gesù si è degnato di istruirmi su questo mistero. Mi ha messo davanti agli occhi il libro della natura e ho capito che tutti i fiori che ha creato sono belli, che lo splendore della rosa e il candore del giglio non tolgono il profumo alla piccola violetta o la semplicità incantevole alla pratolina. Ho capito che se tutti i piccoli fiori volessero essere rose, la natura perderebbe il suo manto primaverile, i campi non sarebbero più smaltati di fiorellini. Così avviene nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Egli ha voluto creare i grandi santi, che possono essere paragonati al giglio e alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli, e questi devono accontentarsi di essere delle pratoline o delle violette, destinate a rallegrare lo sguardo del buon Dio quando egli lo abbassa verso la terra. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere ciò che egli vuole che noi siamo.

0: attraverso i brani che ascolteremo conosceremo più da vicino anche il temperamento della piccola Teresa, il suo carattere, un po' come emerge anche dal brano che stiamo per ascoltare. Non è così, padre Roberto?
1: Sì, è un racconto autobiografico anche questo, una lettura matura che Teresa fa nella sua maturità di un piccolo episodio simpatico, anche se banale, della sua infanzia. E lo accostiamo volentieri al brano che abbiamo ascoltato in precedenza, perché si parlava di piccolezza, ma piccolezza, piccola via, infanzia spirituale non vuol dire nell'esperienza spirituale di Teresa ingenuità, non vuol dire rinunciare al radicalismo della vita cristiana. Sentiremo come rilegga questo episodio della sua infanzia in una frase semplicemente: io scelgo tutto. Scelgo tutto, cioè scelgo tutte le sofferenze, tutte le croci, tutta la dimensione, la profondità del cammino della santità, non rinuncio a niente, a nessun sacrificio. Dunque, quando parliamo di piccola via dobbiamo accostarla sempre a questa totalità, a questa radicalità dello spirito di Teresa. Un temperamento, diciamo, pure volitivo emerge attraverso il verbo che sentiremo ripetere più volte, che è un verbo caratteristico degli scritti di teresiani, il verbo scegliere, che indica quindi una disposizione della volontà.
0: Ascoltiamo allora insieme questo brano che, lo ricordiamo, è tratto dal manoscritto A.
2: Un giorno Leonia, pensando di essere troppo grande per giocare a bambola, venne a trovarci tutte e due con un cestino pieno di vestitini e di pezzi destinati a farne altri. Al di sopra era stesa la sua bambola. Tenete, sorelline mie, ci disse, scegliete, è tutto quanto per voi. Celina allungò la mano e prese un pacchetto di cordoncini che le piaceva. Dopo un momento di riflessione allungai la mano a mia volta dicendo, io scelgo tutto, e presi il cestino senza tante cerimonie. I testimoni della scena trovarono la cosa molto giusta. La stessa Celina non pensò di lamentarsene, del resto non mancava di giocattoli. Il suo padrino la colmava di regali e Luisa trovava modo di procurarle tutto quello che desiderava. Questo piccolo fatto della mia infanzia è il riassunto di tutta la mia vita. Più avanti, quando mi è apparsa la perfezione, ho capito che per diventare una santa bisognava soffrire molto, cercare sempre il più perfetto e dimenticare se stessi. Ho capito che c'erano molti gradi nella perfezione e che ogni anima era libera di rispondere agli inviti di nostro Signore, di fare poco o molto per Lui, in una parola di scegliere tra i sacrifici che Egli chiede. Allora, come nei giorni della mia prima infanzia, ho esclamato, «Mio Dio, scelgo tutto, non voglio essere una santa a metà, non mi fa paura soffrire per Te, non temo che una cosa». Conservare la mia volontà. Prendila, perché scelgo tutto quello che vuoi tu.

0: padre Roberto. Brevemente una introduzione anche al terzo brano che stiamo per ascoltare.
1: Sì, il brano che ascolteremo in modo particolare ci aiuta a capire che cosa intenda Teresa per misericordia, per amore misericordioso. Vorrei far notare agli ascoltatori la frequenza con cui ritorna la parola amore e amare in questo brano che sentiremo proclamare.

merito per non essermi abbandonata all'amore delle creature, dal momento che ne fui preservata solo per la grande misericordia del buon Dio. Riconosco che senza di Lui avrei potuto cadere in basso quanto Santa Maddalena, e la profonda parola di nostro Signore a Simone mi risuona con grande dolcezza nell'anima. Lo so, colui al quale si rimette meno, ama meno. Ma so anche che Gesù mi ha rimesso in anticipo, impedendomi di cadere. Ah, come vorrei spiegare quello che sento. Ecco un esempio che esprimerà un poco il mio pensiero. Supponiamo che il figlio di un abile dottore incontri sul suo cammino una pietra che lo faccia cadere e che in questa caduta si rompa un arto. Subito il padre va da lui, lo rialza con amore, cura le sue ferite, impiegando per questo tutte le risorse della sua arte. E ben presto il figlio, completamente guarito, gli manifesta la propria riconoscenza. Certo, questo figlio ha perfettamente ragione di amare suo padre. Ma farò anche un'altra supposizione. Il padre, avendo saputo che sulla strada di suo figlio si trovava una pietra, si affretta ad andare davanti a lui e la rimuove, senza essere visto da nessuno. Certamente questo figlio, oggetto della sua tenerezza previdente, non sapendo la sventura da cui è liberato dal padre, non gli manifesterà la propria riconoscenza e l'amerà meno che se fosse stato guarito da lui. Ma se viene a conoscere il pericolo al quale è sfuggito, non l'amerà forse di più? Ebbene, sono io quella bambina oggetto dell'amore previdente di un padre il quale non ha mandato il suo verbo per riscattare i giusti, ma i peccatori. Egli vuole che io l'amo perché mi ha rimesso non molto, ma tutto. Non ha aspettato che l'ami molto come Santa Maddalena, ma ha voluto che io sappia di essere stata amata di un amore di ineffabile previdenza, affinché ora io lo ami alla follia. Ho sentito dire che non si era mai incontrata un'anima pura che ami più di un'anima penitente. Ah, come vorrei smentire queste parole.

0: brano chiave quello che stiamo per ascoltare, perché contiene proprio il racconto della conversione di Santa Teresina.
1: Sì, quella che lei stessa chiama la sua conversione, la notte in cui Gesù le permise di uscire dall'infanzia. Sentiremo i dettagli del racconto autobiografico che risale al 25 dicembre del 1886, curiosamente lo stesso giorno della conversione di Paul Claudel e del primo Natale cristiano di Charles de Foucauld, tre figure tutto sommato abbastanza vicine nell'esperienza spirituale.

il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia. In una parola, la grazia della mia completa conversione. Tornavamo dalla messa di mezzanotte, nella quale avevo avuto la felicità di ricevere il Dio forte e potente. Arrivando ai Buissonnet, mi rallegravo all'idea di andare a prendere le mie scarpe nel camino. Quest'antica usanza ci aveva dato tanta gioia durante la nostra infanzia che Celina voleva continuare a trattarmi come una bambina, visto che ero la più piccola della famiglia. A papà piaceva vedere la mia felicità, udire i miei gridi di gioia mentre tiravo fuori ogni sorpresa dalle scarpe incantate, e la gaiezza del mio diletto re aumentava molto la mia felicità. Ma Gesù, volendo mostrarmi che dovevo liberarmi dai difetti dell'infanzia, me ne tolse anche le gioie innocenti. Permise che papà, stanco della messa di mezzanotte, provasse noia nel vedere le mie scarpe nel camino e dicesse queste parole che mi trafissero il cuore: «Bene, meno male che è l'ultimo anno». In quel momento salivo la scala per andare a togliermi il cappello. Celina, conoscendo la mia sensibilità e vedendo le lacrime brillarmi negli occhi, ebbe anche lei tanta voglia di versarne, perché mi amava molto e capiva il mio dispiacere. Ma Teresa non era più la stessa. Gesù aveva cambiato il suo cuore. Reprimendo le lacrime, scesi rapidamente la scala e, comprimendo i battiti del cuore, presi le mie scarpe e, mettendole davanti a papà, tirai fuori gioiosamente tutti gli oggetti con l'aria felice di una regina. Papà rideva, anche lui era ridiventato gioioso e Celina credeva di sognare. In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello di tutti, il più colmo di grazia dal cielo. In un istante l'opera che non ero riuscita a fare in 10 anni, Gesù la fece accontentandosi della mia buona volontà, che mai mi mancò. Come i suoi apostoli, potevo dirgli: «Signore, ho pescato tutta la notte senza prendere nulla». Ancora più misericordioso verso di me di quanto lo fu verso i suoi discepoli, Gesù prese egli stesso la rete, la gettò e la tirò su piena di pesci. Fece di me un pescatore d'anime. Sentì un gran desiderio di lavorare alla conversione dei peccatori, desiderio che non avevo mai sentito così vivamente. In una parola, sentì la carità entrarmi nel cuore, il bisogno di dimenticarmi per far piacere, e da allora fui felice.

0: Padre Roberto, il brano che stiamo per ascoltare racconta un episodio fondamentale nella vita di Teresa, l'incontro con Papa Leone XIII.
1: Sì, racconta questa visita, l'udienza al Papa, il coraggio che Teresa ebbe di parlare durante l'udienza al Sommo Pontefice e tutta l'attesa e il desiderio di cui Teresa aveva rivestito questo viaggio, però nello stesso tempo la profonda delusione perché Teresa si aspettava di ricevere un sì pieno dal Papa, quindi di tornare a casa col permesso di entrare al Carmelo, e così non fu. E, racconta lei stessa, chiudendo questa piccola narrazione, che fu come se Gesù fosse rimasto assente da allora in poi, con particolari anche quasi che fanno pensare al romanticismo. Tutta la natura e lo stesso clima dell'Italia piangeva con lei, pioveva perché non aveva ottenuto questo permesso desiderato.
0: Bene, allora ascoltiamo insieme questo brano, che è anche quello che chiude il nostro primo incontro.
2: Di ringraziamento che fece seguito a quella di Sua Santità, l'udienza cominciò. Prima di entrare nell'appartamento pontificio ero ben decisa a parlare, ma mi sentì venir meno il coraggio quando vidi alla destra del Santo Padre Monsignor Reveroni. Quasi nello stesso momento ci fu detto da parte sua che proibiva di parlare a Leone XIII perché l'udienza si prolungava troppo a lungo. Mi voltai verso la mia cellina diletta per sapere il suo parere. «Parla», mi disse. Un momento dopo ero ai piedi del Santo Padre. Dopo avergli baciato la pantofola, mi presentò la mano, ma invece di baciarla, giunsi le mie e, alzando verso il suo volto gli occhi bagnati di lacrime, esclamai: «Santo Padre, ho una grande grazia da chiederle». Allora il Sommo Pontefice chinò la testa verso di me, in modo che il mio volto toccava quasi il suo, e vidi i suoi occhi neri e profondi che mi fissavano e che sembravano penetrarmi fino in fondo all'anima. «Santo Padre», gli dissi, «in onore del suo giubileo, mi permetta di entrare al Carmelo a 15 anni». Certo, l'emozione mi aveva fatto tremare la voce. Così il Santo Padre si voltò verso Monsignor Reveroni e disse: «Non capisco molto bene». «Santo Padre», rispose il Vicario Generale, «è una bambina che desidera entrare al Carmelo a 15 anni, ma i superiori stanno esaminando la questione». «Ebbene, figlia mia», riprese il Santo Padre guardandomi con bontà, «faccia ciò che i superiori le diranno». Allora, appoggiando le mani sulle sue ginocchia, fece un ultimo tentativo e dissi con voce supplicante: «Oh Santo Padre, se lei dicesse di sì, tutti sarebbero d'accordo». Mi guardò fisso e pronunciò queste parole calcando la voce su ciascuna sillaba: «Su, su, entrerà se il buon Dio lo vuole». Il mio diletto papà fu molto dispiaciuto nel vedermi uscire dall'udienza tutta in lacrime. Fece tutto quello che poté per consolarmi, ma invano. In fondo al cuore sentivo una grande pace, perché avevo fatto assolutamente tutto quello che era in mio potere di fare per rispondere a ciò che il buon Dio chiedeva da me. Ma quella pace era in fondo, e l'amarezza riempiva la mia anima, perché Gesù taceva. Sembrava assente. Niente mi rivelava la sua presenza. Anche quel giorno il sole non osò brillare e il bel cielo azzurro d'Italia, coperto di nubi scure, non smise di piangere con me.

0: chiude qui, carissimi amici, il nostro primo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Io ringrazio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura, che è stato la nostra guida in questo primo incontro e che ritroveremo anche nei nostri prossimi incontri. Grazie padre Roberto.
1: Grazie a voi.
0: E lasciamo che a salutarci sia un pensiero di Santa Teresina, letto per noi sempre da Cristina del Sordo.
2: La paura mi fa indietreggiare. Quando amo, non solo vado avanti, ma volo.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. In studio, padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone. Tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona.

0: della tua misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, regina della pace, perché lei è l'arca dell'alleanza, è il tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuor del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
4: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mia figlia che consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

Teresa Martin nasce ad Alençon in Francia il 2 gennaio 1873 e battezzata due giorni più tardi nella chiesa di Notre Dame, ricevendo i nomi di Maria Francesca Teresa. I suoi genitori sono Louis Martin e Zélie Guérin. Dopo la morte della madre, avvenuta il 28 agosto 1877, Teresa si trasferisce con tutta la famiglia nella città di Lisieux. Verso la fine del 1879 si accosta per la prima volta al sacramento della penitenza. Nel giorno di Pentecoste del 1883 ha la singolare grazia della guarigione da una grave malattia per l'intercessione di Nostra Signora delle Vittorie. Educata dalle Benedettine di Lisieux, riceve la prima comunione l'8 maggio 1884, dopo un'intensa preparazione coronata da una singolare esperienza della grazia dell'unione intima con Cristo. Poche settimane più tardi, il 14 giugno dello stesso anno, riceve il sacramento della cresima con viva consapevolezza di ciò che comporta il dono dello Spirito Santo nella personale partecipazione alla grazia della Pentecoste.

desiderosa di abbracciare la vita contemplativa come le sue sorelle Paolina e Maria nel Carmelo di Lisieux, ma impedita per la sua giovane età, durante un pellegrinaggio in Italia, dopo aver visitato la Santa Casa di Loreto e i luoghi della Città Eterna, nell'udienza concessa dal Papa ai fedeli della diocesi di Lisieux il 20 novembre 1887, con filiale audacia chiede a Leone XIII di poter entrare nel Carmelo all'età di 15 anni. Il 9 aprile del 1888 entra nel Carmelo di Lisieux, ove il 10 gennaio dell'anno seguente riceve l'abito dell'Ordine della Vergine ed emette la sua professione religiosa l'8 settembre del 1890, festa della Natività della Vergine Maria. Intraprende nel Carmelo il cammino della perfezione tracciato dalla madre fondatrice Teresa di Gesù, con autentico fervore e fedeltà, nell'adempimento dei diversi uffici comunitari a lei affidati. Illuminata dalla parola di Dio, provata in modo particolare dalla malattia del suo amatissimo padre, Louis Martin, che muore il 29 luglio del 1894, si incammina verso la santità, ispirata dalla lettura del Vangelo, insistendo sulla centralità dell'amore. Teresa ci ha lasciato nei suoi manoscritti autobiografici non solo i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche il ritratto della sua anima e le sue esperienze più intime. Scopre e comunica alle novizie affidate alle sue cure la piccola via dell'infanzia spirituale. Riceve come dono speciale di accompagnare con il sacrificio e la preghiera due fratelli missionari. Penetra sempre di più nel mistero della Chiesa e, attirata dall'amore di Cristo, sente crescere in sé la vocazione apostolica e missionaria che la spinge a trascinare tutti con sé incontro allo Sposo Divino.

9 giugno del 1895, nella festa della Santissima Trinità, si offre vittima di olocausto all'amore misericordioso di Dio. Nel frattempo, redige il primo manoscritto autobiografico che consegna a Madre Agnese di Gesù nella sua festa, il 21 gennaio 1896. Pochi mesi più tardi, il 3 aprile, durante la notte fra il giovedì e il venerdì santo, ha una prima manifestazione della malattia che la condurrà alla morte e che lei accoglie come la misteriosa visita dello Sposo Divino. Nello stesso tempo, entra nella prova della fede, che durerà fino alla sua morte e della quale offrirà una sconvolgente testimonianza nei suoi scritti. Durante il mese di settembre conclude il manoscritto B, che costituisce una stupenda illustrazione della piena maturità della Santa, specialmente mediante la scoperta della sua vocazione nel cuore della Chiesa. Mentre peggiora la sua salute e continua il tempo della prova, nel mese di giugno inizia il manoscritto C, dedicato alla Madre Maria di Gonzaga. Nuove grazie la conducono a una più alta perfezione ed ella scopre nuove luci sull'estensione del suo messaggio nella Chiesa a vantaggio delle anime che seguiranno la sua via. L'8 luglio 1897 viene trasferita in infermeria. Le sue sorelle e altre religiose raccolgono le sue parole, mentre i dolori e le prove sopportati con pazienza si intensificano fino a culminare con la morte, nel pomeriggio del 30 settembre del 1897. «Io non muoio, entro nella vita», aveva scritto a suo fratello spirituale e missionario Don Bellier. Le sue ultime parole: «Dio mio, io ti amo». Sono il sigillo della sua esistenza, che all'età di 24 anni si spegne sulla terra per entrare, secondo il suo desiderio, in una nuova fase di presenza apostolica in favore delle anime, nella comunione dei santi, per spargere una pioggia di rose sul mondo. Canonizzata da Pio XI il 17 maggio 1925 e dallo stesso Papa proclamata patrona universale delle missioni insieme a San Francesco Saverio il 14 dicembre 1927. La sua dottrina e il suo esempio di santità sono stati recepiti da ogni ceto di fedeli di questo secolo con un grande entusiasmo anche fuori della Chiesa cattolica e del cristianesimo. Molte conferenze episcopali, in occasione del centenario della sua morte, hanno chiesto al Papa che fosse proclamata dottore della Chiesa per la solidità della sua sapienza spirituale, ispirata al Vangelo, per l'originalità delle sue intuizioni teologiche, nelle quali risplende la sua eminente dottrina, per l'universalità della ricezione del suo messaggio spirituale accolto in tutto il mondo e diffuso con la traduzione delle sue opere in una cinquantina di lingue diverse. Accogliendo questi desideri, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha voluto che fosse studiata la convenienza di dichiarare Teresa di Lisieux dottore della Chiesa universale dalla competente Congregazione delle Cause dei Santi, con il voto della Congregazione per la Dottrina della Fede per quanto riguarda la sua eminente dottrina. Il 24 agosto 1997, al momento della preghiera dell'Angelus, alla presenza di centinaia di vescovi e davanti a una sterminata folla di giovani di tutto l'orbe, radunata a Parigi per la 12ª giornata mondiale della gioventù, Giovanni Paolo II ha annunziato il suo proposito di proclamare Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto dottore della Chiesa Universale il 19 ottobre 1997, nella domenica in cui si celebra la Giornata Mondiale delle Missioni.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
1: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
0: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
1: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
0: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
1: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
0: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
0: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi.
1: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
0: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
1: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
0: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
0: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
0: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
1: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
0: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
1: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
0: In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
1: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. Ciò sia noto in tutta la terra.
0: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.

0: Israele.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
0: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore. Ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
1: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
0: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
1: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
0: Hai gridato a me nell'angoscia, e io ti ho liberato. Avvolto nella nube, ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
1: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
0: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
1: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio.
0: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
1: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi, e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate in Dio, nostra forza.
1: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
0: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Tu sei il mio aiuto.
0: Mi ricordo di te, Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
1: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
0: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
1: La tua sapienza ci prenda per mano,
0: perché camminiamo nella via della vita.
1: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
0: per servirti sempre con animo generoso.
1: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
0: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

ascoltatori, ricordiamo la piccola Teresa, dedichiamo a lei questa riflessione, patrona delle missioni. Abbiamo iniziato l'ottobre, mese missionario. Abbiamo davanti una Chiesa che non si stanca di presentarsi con il volto ardente per annunciare l'amore di Dio ad ogni creatura. Tutti vorremmo diventare cristiani fatti nuovi dal fuoco dell'amore che abita in noi quando ascoltiamo Gesù il vivente, quando ci immergiamo nell'adorazione del suo mistero d'amore, quando diventiamo sempre più sensibili, attenti alle necessità dei fratelli. In un mondo che si rinchiude per salvare i privilegi raggiunti, noi siamo chiamati ad abbattere gli steccati, a entrare in dialogo con tutte le culture per annunciare le grandi cose che il Signore ha fatto per noi, per dire a tutti che solo nel Signore Gesù c'è salvezza. La piccola Teresa, 9 anni in un monastero, rapita dall'amore di Dio, eppure sempre aperta, vicina all'opera dei missionari, immolata per loro, unita a loro nella frontiera della luce che raggiunge i cuori per trasfigurarli nell'amore di Cristo. Teresa, ci aiuti a ritrovare l'infanzia spirituale, quella dei piccoli, dei bambini. Ci aiuti a recuperare l'autentica infanzia, che non è ignoranza, ma sapienza divina, che non è dolce far niente, ma semplicità e abbandono, che non è fermarsi alle abitudini, ma lottare per crescere in santità, per vangare e rivangare il giardino del cuore, affinché possano crescere i fiori più belli, le rose più profumate. Sono tranquillo e sereno come un bimbo tra le braccia della sua mamma. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Trovo sempre straordinario e degno di lode il posto che occupo, il respiro che emetto, la preghiera che innalzo, la fatica che accetto, l'umiliazione che ricevo, anche il peccato di cui prendo coscienza. Gioco con Dio, gli parlo come un papà, mi abbandono in lui, lo accarezzo, lo bacio e mi lascio baciare, così, con cuore puro, come vetro trasparente. Accolgo le parole di Gesù, le sottolineo, me le ripeto, solo perché sono uscite dalle sue labbra. Le trovo incantevoli o pungenti, ardite o illuminanti, impegnative o convincenti. Ecco l'infanzia spirituale. Teresa è la donna sapiente. Molti si sono meravigliati quando il Santo Padre Giovanni Paolo II volle proclamarla dottore della Chiesa, proprio lei, morta di tubercolosi ad appena 24 anni. Lei, chiamata con il titolo di dottore, ardente sole, direbbe Dante, quando nel paradiso San Tommaso gli presenta come fiori di una ghirlanda quelli che hanno lasciato opere e studi di grande importanza, da Sant'Atanasio a San Basilio, da Giovanni Crisostomo ad Ambrogio, da San Girolamo a Sant'Agostino. Paolo VI aveva aggiunto all'elenco 2 donne, Caterina da Siena, illetterata, e Santa Teresa d'Avila. 33° dottore della Chiesa,
proprio Teresa di Lisieux o del bambino Gesù e del volto santo, viene riconosciuta pubblicamente come maestra nella vera scienza dell'amore. Teresa è una scienziata. Che cos'è la scienza dell'amore divino? È quello che il Padre delle Misericordie effonde mediante Gesù nello Spirito Santo. È un dono concesso ai piccoli e agli umili, perché conoscano e proclamino il segreto del regno, nascosto ai dotti, nascosto ai sapienti. Per questo Gesù ha esultato nello Spirito Santo, rendendo lode al Padre che così ha disposto. Ora, fra i piccoli, a cui è stato manifestato in maniera del tutto speciale il segreto del regno, splende Teresa di Gesù Bambino, monaca professa dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, e diventa maestra di vita spirituale mediante una dottrina insieme semplice e profonda, che ella attinge alle sorgenti del Vangelo sotto la guida dello Spirito Santo, che è il suo maestro interiore. Teresa si muove sulla piccola via. La sua spiritualità è nota come piccola via, la via evangelica, aperta a tutti noi. È il nostro camminare in compagnia del Signore. Teresa ha lasciato le sue note di viaggio, il suo diario, in 3 manoscritti e 266 lettere indirizzate ai familiari, alle religiose, ai fratelli missionari. Fanno parte dei suoi scritti anche 54 poesie ispirate alla Sacra Scrittura. La più bella è quella dedicata alla Vergine Maria, che ha come titolo «Perché ti amo, Maria?». I quaderni furono scritti per obbedienza, il primo dietro richiesta della sorella Agnese di Gesù, che allora era priora del monastero, e descrive i primi anni dell'infanzia, soprattutto l'evento della sua prima comunione e della cresima, il tempo dell'adolescenza, l'ingresso nel Carmelo, fino alla prima professione. Il manoscritto B lo scrive durante un ritiro spirituale nel 1896, su richiesta della sorella Maria del Sacro Cuore. Manifesta la piena maturità della santa, che parla della sua vocazione nella Chiesa, sposa di Cristo e madre delle anime. Il manoscritto C è compilato nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio del 1897, a pochi mesi dalla morte, ed è dedicato alla priora Maria di Gonzaga, che glielo aveva chiesto. Qui dedica pagine commoventi alla prova della fede, una grazia di purificazione che la immerge in una lunga e dolorosa notte oscura, rischiarata dalla sua fiducia nell'amore misericordioso e paterno di Dio. Contiene le pagine più belle, dedicate all'abbandono nelle mani di Dio, all'unità fra l'amore di Dio e amore del prossimo, alla sua vocazione missionaria nella Chiesa. Qual è il maestro di Teresa? Questa giovane carmelitana non ha ricevuto una speciale preparazione teologica, non ha frequentato scuole e accademie, attinge agli insegnamenti divini che la istruiscono sulla scienza dell'amore. Questa è la vera sapienza cristiana, che progredisce in noi sotto la guida dello Spirito Santo.
il nucleo del messaggio di Teresa è l'amore misericordioso di Dio Trinità, e lei diventa icona vivente del Dio ricco di misericordia. Ama Gesù come una sposa, sta nel cuore della Chiesa, dove ritrova la sua vocazione contemplativa e missionaria. Delle Sacre Scritture ha saputo cogliere ricchezze nascoste con quella concretezza e profonda risonanza vitale e sapienziale che è propria del genio femminile. Teresa ha percorso la piccola via, docile al suo maestro interiore. Lo Spirito che le parlava attraverso Cristo Gesù, via dell'infanzia spirituale che conduce alla maturità del dono, alla santificazione, all'avvento del regno di Dio, fino alle sue ultime parole nell'agonia: Dio mio, io ti amo. Per noi vogliamo cogliere alcuni atteggiamenti e insegnamenti concreti, possibili a tutti. In questo ottobre, dedicato alle missioni, vogliamo ritrovare lo slancio missionario del cuore. Potremmo offrire tante piccole e nascoste mortificazioni nel consumo di cibo e di bevande, ma anche nel parlare, nel commentare, nell'esprimere giudizi sugli altri, tante volte non guidati dalla carità. Vorremmo poterci muovere con qualche visita a persone ammalate o che sappiamo ancora lontane da Dio, per dimostrare loro che amiamo davvero tutti nel nome del Signore. Apprezziamo poi il valore del nascondimento. Non cambiano il mondo quelli che fanno parlare di sé, che raccontano le loro imprese in pubblico, che cercano sempre di far colpo sugli altri. Dio apprezza e trasforma in tesoro spirituale chi ama vivere nella fedeltà nascosta, nella viva comunione con Lui, nella grazia, nell'operosità silenziosa. Lui abbassa i superbi, innalza gli umili. Infine, segnaliamo anche noi la storia della nostra anima. Teresa, come abbiamo visto, l'ha scritta per obbedienza, ponendo sempre in risalto quello che faceva Dio per lei. Possiamo anche noi, se ne siamo capaci, scrivere qualche preghiera, qualche dialogo personale con Gesù o con la Vergine Maria. Possiamo soprattutto scrivere le grandi cose che Lui ha fatto in noi, e tutto questo per dare lode all'Altissimo, che guida i nostri passi verso la luce. Allora, malattia e salute, entusiasmo e depressione, coraggio e paura diventano i nostri momenti di crescita spirituale, gradini che fanno salire per la scala di Giacobbe, che è la scala della santità, e la santità contagia, guarisce il mondo, fa resistenza al dilagare del male. La santità provoca l'avvento del regno di Dio, e per intercessione della Beata Vergine Maria e di Santa Teresina di Gesù Bambino, benedica tutti voi e le vostre famiglie Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Calcata in provincia di Viterbo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 220 metri sul livello del mare e conta poco più di 900 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Calcata! E con gioia incontriamo il sindaco di Calcata, Cristian Di Giovanni. Allora, ci presenti questo bellissimo comune.
3: Buongiorno e benvenuti a Calcata. Calcata è uno dei paesi forse che conserva ancora la propria unicità a livello strutturale e anche a livello di vissuto, ma soprattutto per la sua offerta che non è solo a vocazione turistica ma anche culturale, paesaggistica. Non a caso Calcata sorge su uno sperone tufaceo, sembra emergere quasi dalla valle che la circonda, all'interno del territorio appunto del Parco Valle del Treia, che è un parco regionale che è nato nel 1983 all'inizio da un consorzio tra i comuni di Calcata e Mazzano. Calcata Vecchia è uno degli esempi meglio mantenuti di piccolo borgo fortificato, ma la storia di Calcata nasce molto prima. Le prime tracce del vissuto di Calcata, appunto della presenza umana su questo territorio, risale già dalla preistoria, ma il periodo di maggior splendore l'ha avuto durante il periodo etrusco-falisco. Infatti, durante i primi scavi che sono iniziati già a fine dell'Ottocento, sono emerse molti ritrovamenti come strade di collegamento, cinta murarie, abitazioni, necropoli e templi. Sono stati rinvenuti molti reperti archeologici che sono conservati nei maggiori musei nazionali e internazionali, alcuni dei quali come Villa Giulia a Roma o il Museo del Forte San Gallo a Civitacastellana.
2: E al Borgo Antico si accede da un unico ingresso?
3: Sì, al Borgo Antico si accede da un unico ingresso e quindi è l'unica entrata e l'unica uscita al momento. Perché? Perché in passato comunque c'era una piccola via di fuga chiamata Porta Segreta, dalla quale si scendeva con degli scalini scavati nella roccia per fuggire dagli invasori, e sono state utilizzate fino durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove alcuni nostri cittadini, allora ragazzi, scesero appunto per le scale di Porta Segreta per nascondersi dall'invasione dei tedeschi.
2: E all'interno del Borgo Antico è presente anche un museo sulla civiltà contadina?
3: Sì. C'è un museo della civiltà contadina che appunto a sistema nella rete museale diffusa di Calcata, dove vengono conservate tutti gli utensili, tutto il materiale che veniva usato in passato appunto dalla civiltà contadina. Si trova nell'ex chiesa di San Giovanni, che era anticamente la chiesa del popolo, che è stata sconsacrata qualche decennio fa e quindi ridata nuova vita con il museo della civiltà contadina.
2: Voi andate molto fieri dello slogan Calcata, città della pace.
3: Noi andiamo molto fieri di Calcata città della pace, andiamo fieri dello slogan Calcata borgo degli artisti o della cultura, andiamo fieri dei titoli che ci sono stati insigniti in questi anni, quali bandiera arancione, Touring Club italiano e borghi più belli d'Italia.
2: Poi c'è anche questo incontro tra l'antico e il contemporaneo, perché qui abbiamo anche l'esempio di grandi artisti come la Chiesa.
3: Come la Chiesa, che è un progetto del professor Portoghesi, che ha scelto appunto Calcata a fine anni 60, che ha conosciuto per via di un altro artista che era qui, la Simona Weller, e quindi ha fatto di Calcata la sua residenza abituale e poi piano piano negli anni è diventata anche il suo quartier generale, ha spostato i suoi uffici, quindi si sono trasferiti con tutta la sua equipe di architetti presso Calcata.
2: E negli anni 60 sono arrivati qui anche tanti artisti provenienti Da tutta l'Europa?
3: Sì, da ogni parte d'Europa e del mondo. È appunto il periodo che noi amiamo definire come contaminazioni. Abbiamo anche fatto un festival che riproponiamo annualmente, appunto chiamato Contaminazioni, perché è stata una contaminazione sana, dove i vecchi abitanti vedevano arrivare i nuovi abitanti, artisti che venivano da ogni città d'Italia, d'Europa e anche del mondo, ma hanno convissuto in un periodo veramente unico, dove si poteva trovare l'abitante anziano, nato e cresciuto solamente a Calcata, che parlava amabilmente con la persona in piazza che magari veniva dall'altra parte del mondo e gli raccontava i suoi viaggi, e loro raccontavano il loro vissuto semplice di paese, si scambiavano notizie, si scambiavano anche le cose, cioè vedevi gli anziani che arrivavano e lasciavano i prodotti della terra o degli animali come le uova, le persone che arrivavano. È stato un periodo molto bello di convivenza, lo è ancora, ma siamo logisticamente divisi, ma non a livello di forma, cioè Calcata è una e una sola. Questo ci teniamo.
2: Sindaco, ma che cos'è Calcata per lei?
3: Calcata per me è tutto. Calcata è cuore, Calcata è famiglia, Calcata è il posto in cui io ho sempre vissuto e dove hanno sempre vissuto i miei genitori, i miei nonni. Ogni abitante di Calcata sente tutto il paese come se fosse un po' la propria abitazione e gli altri abitanti come se fossero parte della propria famiglia. Ho scelto di rappresentare Calcata in qualità di sindaco appunto perché la amo e soprattutto perché penso che noi giovani, insomma relativamente, però vicini ai 50 anni per quanto mi riguarda, ma dobbiamo sempre metterci in gioco, perché se vogliamo raggiungere qualcosa, preservare quello che c'è, costruire qualcosa di buono per il futuro, per i nostri figli e le generazioni future, dobbiamo fare quello che possiamo per il posto che amiamo.
2: Sindaco, vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
3: Certamente, venite a Calcata, non venite solo nei fine settimana. Calcata è bella ogni giorno dell'anno, la si gusta meglio quando non c'è molta folla. Calcata ha molto da offrire, oltre ai ristoranti, le strutture ricettive, anche molta cultura e molto altro vi sveleremo in futuro, come ad esempio la rete museale che verrà aperta, diciamo, tra poco, e tante altre novità. Quindi rimanete sintonizzati su Calcata.
2: Adesso incontriamo il parroco Augustin Eke, che arriva dalla Nigeria. Ci presenti la comunità cristiana di Calcata.
4: Grazie per la vostra presenza, un piacere che siete qui per parlare e a conoscere la nostra chiesa, Santissimo Nome di Gesù. Ma qui siamo presenti nella chiesa dedicata a Santi Padroni, Cornelio e Cipriano, Papa e Vescovo, tutti sono martiri.
2: Il tutto inizia nella chiesa del Borgo Antico.
4: Chiesa del Borgo è la madre chiesa di questa parrocchia. Tutto hanno iniziato lì tanti anni fa. Secondo la storia, loro sono tornati qui intorno 40-50 anni fa. E poi questa chiesa è recente, del 2009, quando è stato dedicato, fatto da professore portoghese. Calcata Vecchia è madre. È lì che si vede immagine di santi in modo grande, per cui qui tutto sia in nome, Santissimo Nome di Gesù. In questa parrocchia si vive la fede. Al centro del loro culto, questa festa di questi santi è grande per loro, attira sia devozione, sia attenzione, sia collaborazione. Ti giuro, qui non manco collaborazione. È una parrocchia piccola, ma posso testimoniare che nel confronto di altre parrocchie dove sono stato, qui sento molto collaborazione dalla gente, incoraggiamento, anche contribuzione in diverse maniere, perché anche loro hanno questo desiderio di portare questa chiesa avanti. Questa è la prima chiesa dove ho fatto consiglio pastorale facilmente, la gente mi segue.
2: C'è grande devozione per i santi patroni e addirittura ci sono le statuine che vengono custodite nelle case degli abitanti.
4: Questa è una bellissima cultura che ho contratto qui, per cui l'ho portata avanti, di avere i santi in casa e la gente vanno lì uno o due volte alla settimana per pregare. Perché dico una bella cultura? Perché questo genera e suscita questa devozione continua. Io sto dicendo a loro, preghiamo che i giovani possano seguire questi. È una cosa bella, perché normalmente i santi stanno in chiesa, ma essendo in famiglia è un esempio della loro devozione, perché credono che questi santi intercedono per loro.
2: E qui abbiamo anche l'Immacolata Concezione.
4: Sì, È una bellissima cosa, anche abbiamo confraternite delle Madonna, sia delle uomini e delle donne, che manca in tante parrocchie, e poi abbiamo confraternite di Santissimo Eucaristia. Queste due confraternite sono quelle che si è in piedi finora, e quella della donna è stata nata intorno a 5 anni fa, ma ancora stanno crescendo. Anche nelle confraternita ci sono delle giovani che ci hanno interesse. Ogni anno nelle feste si vedono due giovani che si iscrivono, sia dell'uomo e della donna. Una bella cosa, per cui le donne ogni mese fanno le devozioni a Santissima, particolarmente il primo sabato del mese che la Chiesa dedica in onore a Maria.
2: Mi sembra di capire che si trova bene qui a Calcata.
4: Sia calcata come ho accennato, con la parola collaborazione, è quello che ogni parroco serve.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
4: Per cittadini, e come mi conoscono della parola, di continua a seguire la fede, e poi la parola preghiera, di avere sempre il tempo a ascoltare. Ma loro sì, ti giuro, sono bravi nel seguire, abbiamo adorazione ogni martedì, una cosa del genere, vengono chi può. E poi delle volte abbiamo incontro dell'ascolto alle persone. C'è una comunità viva, il mio messaggio è di continuare a portare la fede viva, nonostante quello che sia nel mondo.
2: Per i piatti tradizionali abbiamo scomodato il centro anziani, non proprio scomodato, qui ci sono le signore, intanto grazie, siamo con Simonetta Di Cosimo che è il presidente. Allora andiamo un po' a presentare questi piatti, vedo che avete preparato proprio tutto l'itinerario gastronomico di Calcata.
5: Allora cominciamo dalle viscerelle. Piatto tipicamente fatto a mano con acqua e farina semplicemente, però è molto elaborata la lavorazione di queste specie di spaghetti.
2: E insomma, le signore sono molto pratiche, no?
5: Bravissime, vengono condite con formaggio, va bene, sughi vari.
2: Poi qui abbiamo una principessa del territorio, l'acqua cotta.
5: L'acqua cotta non è solo del nostro territorio comunque, perché era un pasto fatto dai pastori, siccome la pastorizia in Italia per fortuna all'epoca c'era abbastanza, e viene fatto con le erbe di campo che stavano sul posto. Chi poteva ci metteva le uova, ci mettevano altre cose anche, patate, tutto quello che avevano.
2: Poi qui
5: abbiamo gli gnocchetti con i fagioli. Allora, i gnocchetti sempre pasta molto semplice, senza niente, solo acqua e farina, e poi cotta con una specie di minestra di fagioli, eccetera. Ci sono carote, ci sono verdure varie.
2: Poi, parlando sempre dei primi, abbiamo lì gli gnocchi.
5: Quelli sono gli gnocchi, famosi gnocchi, li conoscono tutti gli gnocchi, non è che
2: il
5: sono
2: condimento.
5: Fatti con condimento fatto tipo sugo alla matriciana, tipo però, non è quello.
2: Poi abbiamo un brodo.
5: Un brodo di pollo, di gallina veramente doveva essere, era per le partorienti perché dicevano che faceva latte. Sono i frascarelli, è una pasta molto strana perché viene fatta con farina sulla spianatoia, e poi con l'acqua schizzata e poi lavorata con la mano. Io me le ricordo, ero bambina.
2: E questo piatto qui?
5: Allora, queste sono le cotiche con i fagioli. Le cotiche sono la cotenna del maiale che viene sgrassata, un po' abbrustolita per togliere il pelo, eccetera.
2: E lì vedo un piatto con i fiori di zucca.
5: Sì, quella è la cosiddetta pizza in broda, è una pizza che viene fatta sempre con una pastella e con i fiori di zucca e messa al forno, semplice. Poi dopo, vabbè, uno la elabora, ci mette le alicette, ci mette quello che vuole, però questa è la base, diciamo, è buonissima.
2: E questo?
5: Questi sono i cappellacci, cosiddetti cappellacci, sono delle specie di crepe, ma non sono crepe, è solo la pastella, lo stesso, che viene fatta sul fuoco, rigirata, poi una volta cotta ci si mette tanto pecorino o parmigiano, secondo i gusti, arrotolata e mangiata così, è gustosissimo.
2: Come è gustoso questo piatto con il baccalà?
5: È come il baccalà, certo, con sempre il pomodoro, perché se fate caso sta dappertutto, le verdure, i pomodori, le patate, cioè quello che c'era all'epoca, i fagioli, la pizza, quella è buonissima, quella è una pizza con la pasta di pane lievitata, vengono messe tutte le verdure che uno ha, sedano, cipolla, pomodoretti, poi alla fine viene spolverata con pecorino.
2: E poi qui abbiamo alcuni dolci, perché qui
5: sì,
2: siamo anche in un territorio dove c'è la nocciola,
5: c'è la nocciola,
2: no?
5: Sì, infatti abbiamo allora i tozzetti, che sono fatti, sono dei biscotti ricotti, cioè rimessi al forno una volta tagliati eccetera, e sono fatti appunto con le nocciole. Poi ci sono i brutti ma buoni, che sono fatti tutti a base di nocciole tritate grossolanamente. Poi ci sono le ciambellette colovino, sarebbero ciambelline che vengono mangiate intinte nel vino.
2: Voi dividete questo edificio con le scuole, poi,
5: sì,
2: no?
5: Sì,
2: quindi
5: sì,
2: ci sono anche i ragazzi che vengono a imparare qualcosa da voi.
5: Magari, sì, perché poi c'è la stanza, ecco, per loro, per i bambini, con favole, eccetera.
2: Oggi avete preparato questi piatti, ma le attività che fate in genere?
5: Allora, abbiamo iniziato nel 19, ma poi col Covid iniziato veramente nel 21-22. Abbiamo fatto qualche gita, abbiamo cominciato a fare qualche laboratorio, abbiamo rappresentato Calcata al teatro, abbiamo fatto sempre sui ricordi di Calcata eccetera, con la storia di Calcata, le leggende, le favole.
2: E il sindaco mi ha detto che spesso organizzate anche poi dei banchetti,
5: i
2: qui
5: banchetti.
2: Per le persone che arrivano a Calcata.
5: Sì.
2: Una domanda che faccio un po' a tutti: ma che cos'è Calcata per lei?
5: Calcata è la mia gioventù, è la mia storia, perché ci ho vissuto poco, ma per me quel poco che ci ho vissuto è stata la mia storia, veramente.
2: Vogliamo fare allora un invito?
5: L'aria che si respira qui, non intendo che l'aria pura eccetera, no, proprio l'aria, capito, da un punto di vista, in qualsiasi punto di vista, affettivo, culturale, è insuperabile.
2: E chiudiamo la nostra passeggiata qui all'interno di un laboratorio dell'artista Angela Marrone. Calcata è il paese degli artisti. Ma che cos'è per lei Calcata?
6: Oh, prima di tutto Calcata per me è casa. E poi Calcata è la valle. E poi è magia, è concentrazione, introspensione e anche, diciamo, l'incommensurabile vantaggio di poter vivere in un luogo dove ognuno è qualcuno. Nel senso che ognuno ha un suo specifico ruolo, e questo secondo me è molto importante, perché rende più chiaro il senso dei rapporti umani.
2: Il suo laboratorio proprio è nel cuore del centro storico.
6: Sì, certamente. A me piace pensare che con questo studio aperto tutti i festivi, tutti i weekend, mi piace pensare di offrire un servizio alle persone, dove prima di tutto si vede che gli artisti lavorano veramente, esistono, non sono una pura astrazione, ma esistono, lavorano, e questo io credo sia importante per le persone. E ognuno può entrare e vedere e percepire, no? Il senso dell'arte e della bellezza, che è fondamentale, importantissimo. Diciamo, mi piace pensare che l'artista è colui il quale si incarica di fare ciò che gli altri non hanno il tempo di fare, e sceglie il proprio percorso, la propria missione.
2: Ma com'è il rapporto qui a Calcata tra i tanti artisti?
6: Ma io lo considero a modo mio eccellente, nel senso che Calcata è sempre stato il luogo degli artisti, diciamo anche dei creativi, tanti musicisti, tanto di tutto, teatro, musica, danza, tutto, tutto, molto creativo. Calcata è una fucina, un calderone, un pentolone dove bollono le patate e cozzando si ripuliscono. Come posso dire, siamo tanti creativi ed è una grande sfida essere insieme tanti creativi, e lo trovo molto stimolante. Poi per il resto siamo tutte persone molto impegnate, prese da fare quello che fanno.
2: In conclusione, qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva qui per meglio leggere Calcata?
6: Il consiglio che do al visitatore che viene qui è assolutamente di rilassarsi e di fare in modo di percepire la magia della natura, che non ha niente di criticabile, e anche di apprezzare una cosa che adesso è rara, che noi abbiamo, che è la cosiddetta agora, ossia la piccola piazza, il centro del paese, dove semplicemente si esiste, perché nell'agorà non c'è bisogno di fare, dire, essere, andare di fretta. Nell'agorà ci si va per mettersi seduti e guardarsi gli uni gli altri, che è bellissimo secondo me ed è estremamente rilassante, capito? Cioè, non è nemmeno che devi dire adesso cosa devo fare, cosa posso fare per nutrire la mia anima. Vuoi nutrire la tua anima? Siediti in piazza tranquillo, parla con chi c'hai a fianco, guarda, osserva, puoi osservare i gatti, i cani, quante cose ci stanno da guardare, tantissime cose. E questa è un'esperienza che facciamo di rado, cioè assaporare il fluire della vita senza porre nessun paletto. Ecco, da questo consiglio, godetevi Calcata perché vi potete rilassare.
2: Grazie ad Angela Marrone, e quindi Calcata vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Buone passeggiate a Calcata in provincia di Viterbo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Giovedì 1 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa nel Tigray si scelga il dialogo, il conflitto aggrava solo i problemi. Aereo atterrato in emergenza in Arabia Saudita, si indaga la pista terroristica, Israele sventato un altro 11 settembre. Non si allentano i massicci attacchi della Russia sull'Ucraina, solo ieri 7 le vittime, fra cui un bambino nella zona di Kiev. Bentrovati da Marco Guerra. Al termine dell'udienza generale di ieri in Piazza San Pietro, Papa Leone rivolge un appello per fermare le ostilità nella regione etiopica del Tigray, dove sono ripresi gli scontri tra le forze del Fronte di Liberazione del Tigray e quelle fedeli al governo federale di Addis Abeba, come anche nelle regioni vicine della Afar e della Mara. I combattimenti nel Tigray segnano il fallimento di un fragile accordo di pace siglato 4 anni fa, che aveva posto fine a uno dei conflitti più sanguinosi dell'Africa, e fanno temere una guerra più vasta. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Rivolgo un appello accorato a tutte le parti affinché scelgano la via del dialogo. Il conflitto armato non risolve mai i problemi, ma li aggrava soltanto, lasciando dietro di sé una scia di morte, distruzione e risentimento. Solo un impegno sincero può gettare le basi per una pace duratura. La fervida speranza del Papa è che la comunità internazionale offra il proprio contributo generoso e tempestivo per garantire che tutti gli aiuti umanitari giungano a chi ne ha bisogno. Ai fedeli italiani ricorda la beatificazione di domenica scorsa a Bologna di 3 sacerdoti martiri, Marchioni, Comini e Capelli, uccisi nel 1944 in una fase drammatica della Seconda Guerra Mondiale a motivo del disprezzo delle truppe naziste verso il loro ministero a favore dei parrocchiani.
2: Il sacrificio supremo di questi ministri di Dio mostra ai cristiani di oggi il coraggio di farsi prossimo ai fratelli, specialmente nel momento della prova.
1: Nel saluto ai fedeli polacchi, il Papa ricorda che 30 anni fa San Giovanni Paolo II beatificava Vincenzo Levoniuk e 12 compagni, martiri a Pratulin, per aver difeso la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e alla comunione con il successore di Pietro, rimanendo fedeli alla propria tradizione orientale, affidando poi la loro intercessione le questioni dell'unità dei discepoli di Cristo e cattolici, oggi perseguitati a causa della fede.
0: Passiamo alla cronaca internazionale. Paura ieri su un volo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv in Israele che il copilota di nazionalità omanita avrebbe tentato di far precipitare dopo aver colpito con un coltello il comandante. Lo schianto è stato evitato grazie all'intervento di un gruppo di passeggeri. Israele indaga per terrorismo. Roberta Barbi.
3: Un attacco terroristico operato da un lupo solitario che finora non sembra avere rapporti di alcun tipo con l'Iran né con nessuna entità organizzata. Questa è l'ipotesi degli inquirenti israeliani su quanto avvenuto ieri mattina a bordo di un volo della Fly Dubai diretto dagli Emirati Arabi verso Tel Aviv in Israele. Mentre l'aereo si trovava nello spazio aereo giordano, avrebbe lanciato un doppio allarme di dirottamento precipitando a quota 5.000 piedi per poi effettuare un atterraggio d'emergenza a Tabuk nel nord dell'Arabia Saudita. La causa: una violenta colluttazione in cabina avviata dal copilota di nazionalità omanita che avrebbe accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare l'aereo con 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini. Tragedia evitata grazie all'intervento di caccia israeliani e di un gruppo di passeggeri, tra cui un pilota fuori servizio. Il responsabile, che alcuni colleghi hanno descritto come un fervente religioso, è stato arrestato e sottoposto a interrogatorio. Il premier israeliano Netanyahu, che proprio ieri aveva indicato di aver ricevuto informazioni su possibili attacchi terroristici in vista delle elezioni in Israele, ha reso omaggio agli eroi a bordo e decretato lo stop dei voli della compagnia nel proprio spazio aereo per i prossimi 6 giorni.
0: Non c'è tregua per l'Ucraina, dove la Russia prosegue con gli attacchi che ieri si sono concentrati ancora su Kiev, con nuove vittime civili e gravi danni alle infrastrutture. Sullo sfondo, negoziati in stallo per un cessate il fuoco che appare sempre più lontano, e a Mosca la visita dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Paola Simonetti.
4: L'ultimo resoconto sugli attacchi di ieri di Mosca in Ucraina è del leader di Kiev Zelensky, che ha denunciato gli incessanti raid su zone residenziali e infrastrutture vitali del paese, con nuove stragi fra i civili, 7 le vittime, fra cui un bambino, e almeno 24 i feriti. Una selvaggia escalation la definisce quella della Russia, che ieri ha provocato l'ennesimo blackout dopo raid mirati sulle centrali elettriche del paese, preoccupato soprattutto per l'approssimarsi di un nuovo rigido inverno di guerra. In questo scenario Zelensky ha annunciato annunciato di aver fatto visita ai soldati impegnati al fronte nella zona di Liman, nell'est del paese, per portare loro sostegno. E mentre Mosca smentisce le notizie di stampa secondo cui sarebbero in corso trattative per il rilascio di prigionieri politici in cambio di un allentamento delle sanzioni statunitensi, a quei prigionieri ha fatto visita l'inviato speciale del Santo Padre, presidente della CEI, cardinale Zuppi, alla sua terza missione a Mosca. Il porporato è entrato in un campo di detenzione, ha dialogato con i prigionieri ucraini, auspicando di incentivare lo scambio dei catturati, augurandoci, ha detto, che tutti possano tornare presto a casa.
0: Trump ha detto di essere pronto a far saltare in aria l'Iran visto lo stallo nei negoziati, parole che arrivano dopo che ieri Teheran ha ricevuto una proposta di accordo da parte degli USA. Sempre ieri le ultime truppe americane hanno lasciato l'Iraq dopo 23 anni dall'inizio dell'operazione militare contro il regime di Saddam, costata la vita a 4.500 militari americani. Intanto, secondo il Wall Street Journal, le esportazioni di petrolio dal Golfo sono tornate ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran, ma questo tuttavia non ha contribuito a far scendere i prezzi del petrolio. E ieri Trump alla Casa Bianca ha incontrato i principali leader del settore dell'intelligenza artificiale per discutere della sicurezza e dello sviluppo di questa tecnologia. Poche ore prima però due colossi del settore, OpenAI e Anthropic, hanno espresso forti timori proprio sulla sicurezza degli ultimi modelli di intelligenza artificiale. Sul significato di questo incontro sentiamo Guido Sforza, esperto di diritto delle nuove tecnologie, già garante della privacy in Italia.
5: L'idea è che quell'incontro serva sostanzialmente al presidente Trump a mettere il cappello su una iniziativa di autoregolamentazione che risponda alla finalità di allontanare quello che evidentemente per Trump in termini geopolitici in questo momento sarebbe una iattura, sarebbe il maggiore dei pericoli possibili, e cioè che la comunità internazionale si organizzi e dica almeno rallentiamo alle grandi fabbriche degli algoritmi, quelle americane e quelle cinesi in maniera particolare.
0: Ma si può immaginare veramente che sia efficace un'autoregolamentazione come è emerso dall'incontro alla Casa Bianca?
5: Porte aperte naturalmente a qualsiasi forma di autoregolamentazione, ma guai a pensare che sia sufficiente, soprattutto se è un'autoregolamentazione benedetta da una parte in causa. Qui è la comunità internazionale che dovrebbe intervenire sfidando il controllo di questi temi alle singole superpotenze. Non è un tema che può essere lasciato alla convenienza geopolitica di un singolo Stato.
0: Restiamo negli Stati Uniti. Sgomento e orrore per la notizia del fallimento dell'iniezione letale con cui nelle scorse ore sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Christina P. Pike, la donna del Tennessee condannata alla pena capitale quando aveva 18 anni. E in Italia è ancora in corso la protesta all'interno del carcere di Pisa. Un intero reparto sarebbe sotto il controllo di alcune decine di detenuti. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da un live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto cimici nelle loro celle. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, alla tecnologia come strumento di innovazione ma anche come confine che rischia di escludere i più anziani. In occasione della giornata internazionale delle persone anziane istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, un focus sulle sfide della longevità, il servizio di India Yammancini.
6: Oggi la vera sfida passa per gli schermi di telefoni e computer, dove la burocrazia rischia di rendere invisibile chi non è pronto. Per non lasciare indietro nessuno, la fondazione
0: di India Yammancini.
6: Oggi la vera sfida passa per gli schermi di telefoni e computer, dove la burocrazia rischia di rendere invisibile chi non è pronto. Per

Qui per esempio una frase di Papa Francesco mi fa ricordare subito quanto sia importante garantire la partecipazione anche dei più fragili, anche degli anziani. Lui ricordava sempre: dove non c'è onore per gli anziani non c'è futuro per i giovani, per cui è un'azione responsabile di educazione attiva anche alle tecnologie più avanzate.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi.

0: Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore. Esprimo nuovamente la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno accolto, autorità civili e pastori della Chiesa, e a quanti, numerosissimi, hanno voluto incontrare il Papa o anche solo salutarlo per le strade come apostolo di Cristo e messaggero di pace. Grazie a tutti. Vorrei raccogliere i pensieri e le impressioni ancora vivissime di questa visita pastorale intorno a un unico grande simbolo, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Lì, nel pomeriggio della prima giornata, abbiamo celebrato i Vespri della Beata Vergine Maria, una liturgia solenne e al tempo stesso festosa, in cui la musica, il canto e la bellezza del Tempio facevano vibrare i cuori uniti nella preghiera. Proprio Notre-Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto questo viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che riassumerei in una parola: rinascita. La cattedrale di Parigi, che solo 7 anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio, è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile. Questo atteggiamento ha permesso di valorizzare al meglio la generosità dei benefattori, come le competenze dei professionisti e delle maestranze. La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche. È il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità francesi, come pure ai membri dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, indicando qual è il criterio fondamentale su cui basare tale collaborazione: la dignità della persona umana. Ma soprattutto Notre-Dame è immagine della Chiesa di pietre vive, del popolo santo di Dio. È interessante mettere in parallelo la celebrazione dei Vespri nella cattedrale con la veglia dei giovani avvenuta la sera stessa nel grande stadio di Francia a Parigi. Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari, quasi uniti spiritualmente. Che cosa li univa? La Chiesa, che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo perché sono state amate da Lui. A Notre Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate, gli operatori pastorali. Allo stadio c'era la nuova generazione francese, nuova direi non solo per età, ma più ancora per spirito, per libertà di cuore e di fede. Giovani che hanno cantato, gridato, ma che sono anche rimasti in silenzio, in ascolto. Volti attenti e commossi, che manifestavano cuori desiderosi di verità e d'amore. Allora a loro ho detto con gioia: voi siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza. Così come lo è stato, nella piccolezza che Dio predilegge, anche l'incontro nella Maison Bakita, casa di accoglienza per diverse persone in difficoltà, uno dei tanti luoghi, frutti del Vangelo, in cui ci si impegna quotidianamente a servire con amore la dignità della persona umana. Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo. Su questa bella sorpresa di Dio è in corso a Parigi un'assemblea sinodale provinciale, nella quale sono potuto intervenire, incoraggiando il cammino dei catecumeni e dei neofiti, insieme alle comunità a cui appartengono. Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa in Place de la Concorde. Lì il segno della rinascita è apparso in modo sorprendente. L'assemblea liturgica, che nella vasta piazza radunava i sacerdoti, il coro e una notevole moltitudine, si estendeva per tutta l'Avenue des Champs-Élysées, fino all'Arco di Trionfo e oltre. Al momento della comunione, tutti hanno potuto accostarsi all'Eucaristia, distribuita in ogni luogo. Ecco la vera ricostruzione, il restauro della Chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria. E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes a venerare la Madre della Chiesa, Maria, colei che nell'ora della passione e della morte tiene accesa la lampada della fede e della speranza. A Lourdes, il Signore, attraverso la materna premura della Vergine Maria, comunica a tutti, pellegrini e specialmente malati nel corpo e nello spirito, un messaggio di speranza e di rinascita, un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare. Ogni vita umana, in qualunque condizione, anche di più grave fragilità, conserva la propria inviolabile dignità e merita di essere curata, accompagnata, sollevata dalla sofferenza con umana compassione e con l'ausilio dei mezzi offerti dalla scienza. Per questo Lourdes rappresenta per tutto il mondo un santuario della civiltà dell'amore. In questo contesto ho incontrato alcune persone vittime di abusi e ho chiesto loro di aiutarmi a esprimere anche ad altre vittime la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre cercano la guarigione, riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi. Terza e ultima tappa del viaggio apostolico è stata la città di Metz, in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale. Lì ha operato Robert Schumann, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire che ciò che è accaduto a Notre-Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale, e l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi in un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza. Per questo a Metz ho incontrato i rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, i quali hanno letto e sottoscritto in mia presenza l'appello di Metz per il dialogo e la pace. Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia è stato perché il mondo e la vita, perché il mondo abbia la vita. Sono parole di Gesù che riassumono tutta la sua missione di salvezza e che durante il viaggio esprimevano in pienezza il senso evangelico di ogni incontro. Ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a voceneldeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

tutti voi, carissimi ascoltatori della nostra radio Voce del Deserto, un buongiorno nel Signore e anche nella Vergine Maria, nostra Madre. Ringraziamo Dio sempre per questo mezzo grande che il Signore ci regala per poter stare in comunione, per poter conoscere sempre meglio il Signore, per poter crescere nella nostra fede e anche per passare qualche ora di serenità.

0: Continuiamo l'ascolto del pensiero del buongiorno con l'inizio della catechesi tenuta da Don Angelo giovedì 1 ottobre 1987, in cui si fa memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino.
1: Ti preghiamo, Signore Gesù, di dare a noi molta luce, di dare a noi molta pace, di dare a noi abbondanza del tuo spirito, perché possiamo vivere questa giornata secondo la tua volontà, per accogliere i tuoi doni, per farli fruttificare alla gloria del Padre, alla gloria tua, alla gloria dello Spirito Santo, a onore di Maria. Siamo primo di ottobre, inizia il mese consacrato al Rosario. Vogliamo aggrapparci, o Maria, al tuo Rosario. Vogliamo che questo Rosario resti sempre più la nostra sicurezza, la nostra protezione, la nostra forza, la catena che ci tiene uniti a te per mezzo tuo, alla Santissima Trinità e a tutti i fratelli. Sii tu la catena che tiene uniti i granelli che siamo noi. E iniziamo la nostra meditazione stamattina soffermandoci di fronte alla Santa che la liturgia oggi celebra, che è Santa Teresa del Bambino Gesù. È la Santa della semplicità, dell'infanzia spirituale. Dietro a questa Santa noi ci sentiamo di camminare, perché abbiamo bisogno di convertirci a questa semplicità. Nata poco più di 100 anni fa, nel 1873, usciva da una famiglia francese veramente esemplare. Tutte queste famiglie di santi restano sempre una testimonianza, un richiamo, in modo particolare per le nostre famiglie di questo nostro secolo, che sono così esposte a una mentalità molto materialista e senza fede. Santa Teresa del Bambino Gesù è ultima di 8 figli. Questo ci fa pensare come il livellamento delle nascite e la chiusura alla vita impoverisca il mondo e la Chiesa di tanta ricchezza di santità. Se i genitori di Santa Teresina del Bambino Gesù avessero avuto la mentalità di tanti genitori oggi, la Chiesa non avrebbe avuto Santa Teresina del Bambino Gesù. Ultima di 8 figli, 3 morti bambini e 5 tutte femmine, entrate tutte in convento, 5 suore. Perse la mamma quando aveva 4 anni e il vecchio padre riversò tutto il suo tenero affetto su di lei, poiché era la più piccola, l'ultima nata, che chiamava la piccola regina di Francia e di Navarra, o la chiamava anche l'orfanella della Beresina, quasi prevedendo il freddo che la piccola Maria Melania Teresa avrebbe sofferto, ma senza un lamento, nel Carmelo. Era entrata nel Carmelo contro tutte le regole che non la consentivano a una giovinetta di farsi suora di clausura, e lei aveva soli 15 anni e poté entrare nel Carmelo per uno speciale permesso del Papa, che Teresa stessa con il padre era andata a implorare a Roma. Le vie di Dio sono sempre vie misteriose. Il Papa era Leone XIII, quel Papa che noi ricordiamo anche per quella visione che ebbe del demonio scatenato in questo secolo XX e che speriamo abbia più poco tempo, proprio perché aspettiamo il trionfo del cuore immacolato di Maria, che deve definitivamente schiacciare la testa al serpente infernale. E Leo XIII, a questa piccolina di 15 anni, aveva detto: se Dio vorrà, entrerai nel Carmelo. E la giovinetta poté entrare, giovanissima, allo scopo, come ella disse, di salvare le anime e soprattutto di pregare in aiuto dei sacerdoti. La sua vocazione l'ha riscoperta leggendo San Paolo, dove parla del corpo della Chiesa, che è formato di tante membra, e Santa Teresina non riusciva a trovare quale membro lei potesse rappresentare nella Chiesa. E finalmente aveva capito che c'era il più importante membro del corpo, che è il cuore, dove nasce l'amore. Per cui Santa Teresina capisce in preghiera che la sua vocazione è l'amore nella Chiesa. E nella Chiesa offre la sua vita per i sacerdoti e per i missionari. Tanto vero che, pur essendo suora di clausura, morta giovanissima, 24 anni, fu proclamata patrona delle missioni insieme con San Francesco Saverio. Noi ci accostiamo a questa santa per poter cogliere il messaggio che lei ci porta, ci lascia, della sua semplicità, della sua infanzia spirituale, ma soprattutto del suo amore per la Chiesa, per i sacerdoti. Noi che vogliamo aprire un centro di orientamento vocazionale per i giovani, un centro vocazionale che non vuole essere una congregazione, ma che vuole essere soltanto un movimento di Chiesa. Perciò ci poniamo sotto la sua protezione. Io sento un grande legame con Santa Teresina del Bambino Gesù, perché mi ha accompagnato in un particolare momento della mia vita, quando dovevo cambiare seminario da Vittorio Veneto a Pordenone. Ed era una decisione molto importante, perché o era volontà di Dio o mi avrei messo in una situazione difficile, e mi sono affidato proprio a questa santa, leggendo la sua autobiografia e imparando in quel momento l'infanzia spirituale, per cui in realtà il bambino non deve decidere niente, deve lasciarsi portare dalle braccia della mamma, del papà, e sono sicuro di essere stato guidato bene. Quindi le sono particolarmente devoto, proprio perché ha presieduto a una decisione in un momento molto importante della mia vita. Poi ero determinato questo momento dal fatto che non dipendeva da me, perché la mia famiglia si era trasferita. Ecco, noi sappiamo tutta la storia di questa giovane suora nel convento di Lisieux attraverso il libro che lei scrisse, la sua autobiografia. La scrisse per obbedienza, ed è intitolato questo libro Storia di un'anima, ed è la storia edificante e impressionante di una giovane che giunge alla più luminosa delle santità per mezzo di piccolissimi sacrifici. Niente cose grandi, niente cose straordinarie. Bastava che ci fosse una sua consorella dietro le sue spalle, che la disturbasse facendo sbattere la corona del rosario sul banco, e perché lei trasformasse il suo rosario in una tortura, e sarebbe stato facilissimo voltarsi e dirle smettila, come potrebbe capitare a noi, che lo faremmo senz'altro, magari in brutto modo anche. E lei sa cogliere questi momenti e sa capire che il suo rosario poteva essere gratificante per lei se lo poteva recitare con fervore, con devozione, senza disturbo, mentre poteva essere un atto di omaggio preziosissimo offerto a Dio per mezzo della Madonna se quel rosario fosse diventato una tortura, e difatti era una tortura, perché quel piccolo rumore le sembrava qualche cosa di enorme che la distruggeva, e lei riesce a resistere tutto il tempo del rosario, combattendo tremendamente con se stessa, con il suo nervosismo, con la sua agitazione, offrendo al Signore questa piccolissima cosa, che però noi ci rendiamo conto che è grandissima. E siamo contenti di averla potuta conoscere, perché per obbedienza lei doveva scrivere anche nella sua autobiografia queste piccole cose. E qui comprendiamo che il Signore non ci chiama a cose grandi, ma ci chiama alla semplicità e all'obbedienza. Importante che abbiamo da innaffiare una pianta verde e una pianta secca. Importante che facciamo l'obbedienza. Importante che viviamo nell'amore. Non è quello che facciamo che conta. La nostra fretta quindi non deve essere per le cose che dobbiamo fare, ma per quello che dobbiamo essere. Perché noi potremmo anche girare 100.000 volte il mondo senza raccogliere il più piccolo frutto. Potremmo compiere invece un piccolissimo servizio con una ricchezza di santità e di apostolato straordinaria. Cioè tutto dipende da quello che siamo. È importante quindi che sappiamo anche imitare questa infanzia spirituale, questa delicatezza per le piccole cose. Io ho bisogno proprio che lo Spirito del Signore ci illumini per essere aperti a questa azione dello Spirito, che passa molto silenziosa, nascosta, e che ci offre istante per istante continue occasioni per vincere noi stessi, per rinunciare a noi stessi, per caricarci di piccolissime croci che nessuno vede, che nessuno conosce, che può essere soltanto anche una parola taciuta, un risentimento offerto, momento di irascibilità è trasformato in sorriso, in accoglienza, in serenità, in pace. Un servizio compiuto magari con tutta la ribellione dello spirito, tanto magari da farsi dire: ma guarda che generosa che è per la sorella, per il fratello. E nessuno si accorge che se avessimo lasciato sfogare i sentimenti del cuore avremmo sbranato quella persona. Ecco, sono le piccole cose, è la santità dei semplici, dei bambini piccoli, dei bambini semplici. È la via maestra, quella che ha percorso anche la Vergine Maria, perché lei non ha fatto niente di straordinario, solo si lasciò guidare nella docilità più grande, nell'obbedienza e nella sottomissione. Quindi questa storia di un'anima è edificante e impressionante, poiché è la storia di una giovane che giunge alla più luminosa delle santità per mezzo di piccolissimi sacrifici, piccolissimi e nello stesso tempo grandissimi, appunto per la loro modestia e la loro umiltà. Lei scrive nel suo libro: non c'è che una cosa da fare, gettare a Gesù i fiori dei piccoli sacrifici. Pensate quanto sia importante recuperare questa spiritualità in questo tempo in cui si passa sopra a tutte queste cose, magari con senso di disprezzo, di derisione, i fioretti, i piccoli sacrifici, le piccole mortificazioni. Scrive ancora: io voglio insegnare i piccoli modi che mi sono riusciti. E quali erano questi modi? Ecco, al lavatoio, Una suora maldestra le schizza l'acqua addosso. La santa dei piccoli sacrifici riceve gli schizzi tacendo, senza neppure scostarsi di un millimetro. Ci rendiamo conto che è eroismo questo, eh? Oppure, una notte, ella ha uno sbocco di sangue, le viene istintivo di accendere il lume per rendersi conto dell'emottisi, ma pensa che ciò è curiosità ed eccessiva apprensione. Rimane ferma il buio, offrendo il sacrificio per i missionari che faticano lontano. Forse avrà pensato, anche se mi accorgo e vedo quello che mi è capitato, non cambia niente neanche lo stesso. Di questi piccoli ed enormi atti di virtù è piena la vita di Santa Teresina, che, non compresa poi dalle sorelle del Carmelo di Lisieux, accetta pazientemente ingiustizie e anche persecuzioni. Perché il Signore intesse poi una trama di rapporti stranissimi, incredibili. Ricordiamo anche Santa Bernardetta, che trova forse la superiora più strana che ci possa essere in un convento, proprio per lei, Santa Bernardetta. La superiora piena di gelosia, di invidia per questa suora che aveva avuto la fortuna di vedere la Madonna e lei no. E perciò scarica la sua gelosia su questa povera ragazza, Bernardetta. E anche Santa Teresina, nel Carmelo, si trova in situazioni di incomprensione, di disprezzo, di ingiustizia, di persecuzione. Noi saremmo pronti subito a dire non è giusto, e a giudicare, e a protestare, e a esigere giustizia. Santa Teresina ha capito che quello era un progetto che Dio le aveva preparato per la sua santificazione, è illuminata dallo Spirito Santo e ha capito che a difendersi non avrebbe guadagnato niente, che ad accettare il progetto significava fare la volontà di Dio. E anche qui abbiamo bisogno di convertirci molto, perché anche a noi capita spesso di trovarci davanti a situazioni molto difficili. Perché quando si vive in comunità, anche solo in famiglia, ci sono di queste incomprensioni, perché il Signore ci fa uno diverso dagli altri, e quando ci mette insieme di solito ci mette anche con caratteri molto diversi. Proprio il Signore ci fa su misura a riguardo di questo. Noi magari dopo cercheremo sempre di accomodarci con quelli che ci capiscono, che ci comprendono, e prendiamo le distanze da quelli che ci creano fastidi. Ma tutto questo non è spirito del Signore. E dovremmo avere questa sapienza per dire: ma quando io mi sono difeso, ho reclamato giustizia, ho protestato, che vantaggi ho ottenuto? È l'atteggiamento più stolto, perché ho perso un'occasione per potermi arricchire di una preziosità che, una volta persa, non la recupererò più, quella di esercitare la virtù e crescere nell'umiltà, nella sottomissione, nella pace, nella fiducia, nello spirito di sacrificio, nell'amore, perché poi alla fine tutto si riduce all'amore. E chi cerca l'amore ha fame e sete di tutte le occasioni che possono far crescere questo amore, e sappiamo che l'amore si perfeziona nel sacrificio, nell'umiltà, nel silenzio. E poiché il Signore le ha riservato anche una malattia molto brutta, la tubercolosi, che doveva portarla alla tomba ancora giovanissima, lei accetta anche la sua malattia, quindi malata di petto, sopporta con gioia dolori e debolezze. Potrebbe pretendere di essere lasciata in disparte nei lavori, di essere rispettata, invece deve compiere anche lei tutti i lavori, che nonostante sia affaticata e stremata di forze, non rifiuta nessun lavoro, non si scusa, non si tira indietro e sempre tutti i sacrifici offre fermamente e serenamente per le anime dei peccatori e per i bisogni della Chiesa. E finalmente, come dice con le parole che sono diventate il suo mirabile emblema, tutto questo sopportava per gettare rose su tutti, giusti o peccatori. Quel tempo non era ancora apparsa la Madonna a Fatima, anzi lei è morta esattamente 20 anni prima dell'apparizione della Madonna di Fatima, perché la Madonna le avrebbe fatto capire che molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, ma lei questo l'aveva già intuito. E per i suoi sacerdoti e per i suoi missionari lei offriva tutto. Ecco un grande esempio per dire che quello che conta per la Chiesa non è quello che si fa, non è percorrere le Indie o le nazioni dove si può andare in missione, ma offrire la propria vita. E non offrirla in atto eroico di un momento, ma dell'accettare il nostro cammino istante per istante, così come capita, con queste piccole cose. Morì il 30 settembre 1897, a soli 24 anni. Le sue ultime parole sono state: non posso respirare, non posso morire, ma voglio soffrire ancora. Non erano passati 26 anni che veniva proclamata beata. 2 anni dopo era ancora viva la sorella che l'aveva seguita nel Carmelo e fu proclamata santa. 2 anni dopo ancora fu proclamata con San Francesco Saverio patrona delle missioni. Intanto sul mondo scendevano le rose delle grazie, delle conversioni e dei miracoli, le rose dei piccoli sacrifici che la Santa di Lisieux aveva accettato prontamente, che segnavano la via della santità accessibile a tutti, secondo le parole della piccola grande santa che pregava così: o mio bene amato, ti supplico di abbassare il tuo sguardo divino su un gran numero di piccole anime, ti supplico di sceglierti in questo mondo una legione di piccole anime degne del tuo amore. Era stata aperta la via dell'infanzia spirituale per questo nostro secolo così lontano dalla semplicità evangelica, anche per questa Chiesa che in questo tempo si è molto secolarizzata, razionalizzata, allontanata da questo spirito del Signore. C'è bisogno quindi di riaprire e di ripercorrere questa strada per riportare questa ventata di rinnovamento. La Chiesa non si rinnoverà attraverso le opere grandiose, attraverso l'offerta di tante piccole anime. Anche la Madonna viene a dirci che vuole parlare ai piccoli, e non soltanto ai bambini di età ancora innocente, ma anche agli adulti che diventano bambini. E noi ci accostiamo in questo momento insieme con Santa Teresina, la Vergine Maria, che si proclama regina e madre dei bambini semplici, per essere da lei guidati a percorrere questa strada che è impregnata di pace, di serenità, di gioia, di fiducia, di abbandono, che non crea fastidi, che non crea disturbi, che non crea contrasti, che non crea rumori, che non crea scontri, che tutto supera, che tutto sopporta, che tutto tace, che tutto accetta, che tutto offre, cioè che realizza in pieno la perfezione dell'amore, della carità.
2: Allora su tutti invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Tanti auguri e buona giornata nella verità della fede e nella libertà del nostro servizio di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Iniziamo insieme questo nuovo mese che ci porta ormai verso l'autunno, anche se anche oggi è una bellissima giornata. Sono le 9:02, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 ascolteremo Walter Arzaretti per la rubrica Avvenimenti. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una riflessione religiosa. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina, la Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario della Luce, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno, a cura di Don Fulvio Di Fulvio, ai Vespri del giorno, alle 16:30 in cammino sinodale. Alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, nostro fondatore, alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18:25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23:30 la compieta, le meditazioni, l'attualità e a seguire il palinsesto notturno. A tutti voi buona giornata e buon ascolto e buon inizio del mese di ottobre dallo staff di Radio Voce nel Deserto che dal 1989 trasmette da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto all'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Non mi resta che augurarvi tutto.

0: come anticipato, questa mattina parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano, che si occupa della diagnosi, della terapia, dell'assistenza e delle procedure di esenzione delle malattie neurologiche rare, sia negli adulti che nei bambini. Tutto ciò ha lo scopo di contribuire a ridurre le difficoltà di chi è affetto da una malattia rara e di approfondire lo studio di queste patologie. Per parlare di tutto ciò, ci colleghiamo subito con il presidente dell'Istituto Carlo Besta, la dottoressa Marta Marsilio. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averla stamani ai nostri microfoni.
1: Allora, un piacere mio, grazie.
0: Allora, conosciamo meglio l'istituto, quando nasce e per opere di chi? E poi anche le finalità.
1: Allora, la storia dell'Istituto Besta è una storia lunga, abbiamo festeggiato nel 2018 i 100 anni. Questo per anticiparvi che è stato fondato nel 1918 per volere di Carlo Besta. Inizialmente devo dire che anch'io, quando ho ripercorso un po' la storia, nel momento in cui ho preso la presidenza, mi sono informata sulla lunga storia dell'istituto e con curiosità ho scoperto che nasce in realtà alla fine della Prima Guerra Mondiale per curare di fatto i feriti che avessero avuto problemi e ferite al sistema nervoso durante la Prima Guerra Mondiale. Questo in luce, poi fin da in realtà dagli anni 30, con la fine della Prima Guerra Mondiale, cambiano le finalità dell'istituto, e sempre per volere di Carlo Besta, che è stato il luminare della neurologia italiana, l'istituto da subito diventa un istituto monotematico con l'obiettivo di curare tutte le patologie che riguardano il sistema nervoso, e fin dall'inizio avendo già l'obiettivo non solo di offrire ma di puntare tantissimo anche sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove terapie e nuove, all'inizio avendo già obiettivo non solo di puntare tantissimo anche sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove terapie e nuove tecniche per

0: istituzione, quindi prima del 1918 è stato un primo nucleo intorno alla Guastalla, poi ci si è spostati nell'attuale Villa. Lì negli anni 30 è stato però istituito e costruito il nostro polo, dove siamo tuttora, il polo in via Celoria, che diciamo così è stato inaugurato dal re d'Italia nel 32 e che da allora ci ospita. Poi diciamo che fortunatamente le dimensioni dell'istituto sono cresciute e questa crescita però ecco, diciamo così, si è dovuta estendere ad altre sedi sul territorio, quindi noi attualmente abbiamo attività non clinica, la clinica è concentrata in via Celoria, ma di ricerca laboratoriale e amministrativa su altre tre sedi all'esterno dell'istituto sulla città di Milano. Diciamo che questo si manterrà fino al nostro trasferimento previsto tra qualche anno in Città della Salute da Ricerca a Sesto San Giovanni.
1: Nel 2006, se non vado errato, l'istituto è stato trasformato in fondazione. Perché?
0: Sì, in fondazione di diritto pubblico, ma diciamo che la vigente normativa a livello nazionale prevede per ridirci la possibilità di una trasformazione di fondazione di diritto pubblico, per la fondazione era considerata un istituto giuridico che garantisse una maggior, diciamo così, flessibilità e apertura ad altri stakeholder per questi specifici istituti. In realtà solo Regione Lombardia ha deciso poi di procedere con questa trasformazione. Sapete che le regioni nel nostro sistema sanitario hanno una forte autonomia dal punto di vista organizzativo e istituzionale, quindi nel 2006 gli IRCS pubblici lombardi sono stati trasformati tutti in fondazioni di diritto pubblico e il BES è tra questi ovviamente. Questo ci ha garantito nel tempo, e su questo siamo l'unico in realtà istituto tra gli IRCS lombardi ad aver aperto anche alla partecipazione di soggetti privati. In particolare dal 2008 nel nostro istituto è entrato come soggetto partecipante una fondazione Mariani, che da allora ci sostiene in maniera molto forte. Lo faceva anche prima della trasformazione in fondazione, ma la trasformazione in fondazione ci ha permesso di, diciamo così, consolidare ulteriormente questa forte partnership che ci caratterizza.

0: va detto che i medici e ricercatori della fondazione operano nell'ambito della neurologica clinica e di base e si occupano dei disturbi neurologici dell'adulto e del bambino. Si occupano inoltre delle patologie neurochirurgiche e oncologiche, delle malattie croniche e quelle rare. Ma, dottoressa, qual è l'obiettivo fondamentale dell'attività complessiva della fondazione?
1: La sua introduzione ha già permesso di capire quanto occuparsi di malattie neurologiche implichi in realtà una serie di ampia di casistiche, dall'adulto al bambino, dalla patologia acuta, pensiamo al trattamento chirurgico, alle patologie croniche, pensate alle demenze, pensate al Parkinson, che stanno diventando un po' le piaghe, no, della nostra società. Come ci occupiamo di tematiche albesa? Sostanzialmente lungo tre direttrici. La prima direttrice è quella dell'assistenza. Noi cerchiamo di fornire ovviamente terapie chirurgiche o mediche ai nostri pazienti, sia in ambito che in ambito cronico, quindi gestione del paziente lungo l'arco della patologia.

0: che in alcuni casi è un arco che purtroppo si prolunga per tutta la vita del paziente, con sia appunto l'ambito, diciamo così, del ricovero, che con tutte le nostre prestazioni ambulatoriali e radiologiche e diagnostiche di altissimo livello. Ma perché noi siamo il centro di riferimento a livello nazionale per le neuroscienze, grazie poi al nostro secondo pilastro, che è quello della ricerca. Il VESPA è fortemente orientato alla ricerca clinica e traslazionale, per far sì che tutte le scoperte i nostri ricercatori riescono a sviluppare all'interno dei nostri laboratori abbiano fin da subito un target nello sviluppo di nuove terapie o di nuovi trattamenti per queste patologie. Quindi avere questa forte connessione tra la ricerca, che sì, magari in alcuni casi anche una ricerca di base, no? Fatta in laboratori su microrganismi che noi generiamo all'interno delle nostre banche cellulari, piuttosto che su microrganismi piuttosto che su animali, fino agli esseri umani, abbia come target immediato quello di sviluppare una nuova terapia, una nuova terapia farmacologica, una nuova terapia non farmacologica per i nostri pazienti. E il terzo pilastro è quello della formazione. Noi siamo un polo di formazione universitario, abbiamo una partnership con l'Università degli Studi di Milano per una serie di ambiti, e con una rete di altri circa 50 enti di ricerca e accademici a livello nazionale e internazionale, per formare i neurologi e i neurochirurghi del futuro. Consideri che nel nostro istituto abbiamo un centro di simulazione per i nostri neurochirurghi che ci invidiano a livello internazionale. Molti specializzanti di neurochirurgia vengono ospitati a livello da tutto il mondo nel nostro centro, proprio per poter sperimentare delle tecniche chirurgiche prima di poterlo fare su pazienti. Quindi abbiamo bisogno di, proprio per la delicatezza dell'organo che andiamo a trattare, che la pratica clinica sia una pratica clinica che si consolidi anche prima di entrare ovviamente a contatto con l'essere umano.
1: Ecco, dottoressa Marsilio, molto si è fatto per quanto riguarda la cura, ma cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
0: Allora, per il futuro il grosso avanzamento che noi puntiamo a fare è quello appunto di sviluppare nuove terapie e nuovi trattamenti. Noi oggi siamo molto avanzati sull'ambito della diagnostica, cioè di identificare la patologia, cose che fino a qualche anno fa non erano possibili identificare così con certezza, soprattutto nell'ambito delle malattie rare. Expert è non limitarsi a identificare la patologia per il paziente, ma riuscire poi a ricostruire un percorso di risposta in termini di sanitaria, quindi assistenza, in termini di terapie, di nuovi percorsi, per cui non solo identifico una patologia, ma riesco anche a garantirti una presa in carico complessiva come paziente. E da questo punto di vista stiamo facendo davvero passi da gigante in una serie di patologie, che sono quelle che poi noi curiamo in particolar modo, dal Parkinson alle demenze, alla SLA, alla sclerosi multipla, all'epilessia, diverse malattie rare del sistema nervoso, tumori cerebrali che fino a qualche anno fa erano davvero inaspettate.
1: Quali sono i progetti che la vedono impegnata, dottoressa? Quali sono gli obiettivi del suo incarico di presidente dell'Istituto Carlo Besta?
0: Diciamo che dico sempre ai miei collaboratori, ai nostri fantastici medici, che per me è davvero un grande quello di rappresentarli, perché rappresentano davvero un istituto d'eccellenza a livello nazionale. Come posso mettermi a loro servizio? Sto cercando di farlo lungo due direttrici fondamentali. Quella che ci vede impegnati in un progetto strategico che prima ho accennato, cioè sarà il trasferimento dell'istituto in un nuovo polo, che è il polo di Città della Salute e della Ricerca di Sesto San Giovanni, e quindi di trainare una visione futura che non è solo un mero trasloco, ma significa rivedere quelle che saranno le priorità strategiche dell'istituto e di costituire pilastri perché questo sviluppo possa avvenire nella maniera a più alto valore possibile. L'altro grosso elemento è quello della comunicazione, e sulla comunicazione intendo non una comunicazione diciamo così, metto tra virgolette, no, di marketing dell'istituto, perché non ne abbiamo bisogno. Purtroppo la specificità del nostro istituto fa sì che abbiamo tantissima richiesta di pazienti che si rivolgono a noi per trattare le loro patologie. Quello che mi preme è cercare invece di comunicare ad un grande pubblico, non solo un pubblico specialistico, quelle che sono le grandi scoperte che riusciamo a produrre, quindi di trasformare in una comunicazione fruibile quella che è una comunicazione che normalmente rimane veicolata in consessi accademici, di specialisti, ovviamente quello rimane, ma penso che sia necessario anche comunicare il grande valore della nostra ricerca al grande pubblico e di cercare di nel nostro piccolo anche creare degli strumenti per consentire ai pazienti che magari non hanno necessità di essere riferiti a noi, anche perché magari vivono sul territorio, non in maniera magari lontana da Milano, ma di poter comunque beneficiare delle nostre conoscenze, delle nostre competenze attraverso delle piccole pillole che i nostri professionisti mettono a loro disposizione attraverso i nostri canali social, per poter supportarli nella, diciamo così, nella cura di alcune patologie, penso alle emicranie, penso alle demenze, penso magari non solo al paziente ma anche ai caregiver, che molto spesso per queste patologie giocano un ruolo fondamentale, e diciamo così far sentire i nostri pazienti, i loro caregiver, un po' meno soli, un po' meno spaesati rispetto a queste grandi patologie.
1: Ecco, cosa rende speciale questo istituto secondo lei? Io posso dire che si tratta di una conduzione familiare, una conduzione che rende tutti uniti e che fa di ogni ruolo una vocazione. E non parlo solo del personale sanitario, ma anche per esempio degli addetti alla mensa, alle pulizie. Ogni ruolo, dottoressa, è importante e può contribuire, se svolto con amore, ad alleviare un po' il dolore di questi nostri fratelli.
0: Assolutamente. Ma noi siamo un piccolo istituto rispetto ad altre realtà sul territorio nazionale, piccolo in termini di numerosità, per esempio di personale, relativamente, perché comunque tocchiamo quasi gli 800 dipendenti, quindi ovviamente tutto piccolo relativamente tutto ad altri relativo. Grandi istituti sul sistema sanitario nazionale. Diciamo che quello che ci rende unici, oltre alla nostro ambito di competenza, che è quello che poi ci riconoscono molto spesso i pazienti, è quello di mettere al centro la persona. Al centro la persona, e persona non è solo paziente, la persona è il suo caregiver, la persona è il medico, la persona è l'infermiere, l'OS, l'addetto alle pulizie, che contribuisce col proprio servizio a prendersi in carico chi a noi si rivolge. E devo dire che questo lo facciamo anche grazie non solo al nostro, diciamo così, personale che dipende dall'istituto, ma anche grazie ad una fortissima rete con le nostre associazioni di pazienti e di volontariato, che davvero costituiscono per noi un asset strategico che io coltivo con grande attenzione e cura, perché credo tantissimo in questa rete, nella potenza di questa rete.
1: Dottoressa, io la ringrazio veramente, c'è sempre spazio per lei.
0: Grazie a lei, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Il grazie a lei, ma un grazie anche a tutti gli operatori volontari dell'Istituto Besta, perché veramente fate tanto. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie.
0: Arrivederci.

fin da qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie alla dottoressa Marta Marsilio, presidente dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Grazie per essere intervenuta e grazie a voi, amici in ascolto, per averci fin qui seguito. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana qui a Vocazioni vi raccontiamo la storia di chi ha saputo coniugare la vita contemplativa con una straordinaria vocazione nella vocazione. C'è Samira Rocchetti in regia ad accompagnarmi e c'è con noi Suor Cristiana Scandura, che raggiungiamo nel monastero di Santa Chiara, che, se non sbaglio, Suor Cristiana è a Biancavilla, giusto?
2: Sì, Biancavilla, sì.
1: Come va?
2: Bene, sono felice.
1: Ecco, questa è una caratteristica di Suor Cristiana. È felice. Sei felice da quanti anni?
2: Beh, posso dire dalla nascita, ma in modo ancora più particolare da quando sto seguendo il Signore sulle orme di Francesco e Chiara d'Assisi, quindi da 37 anni che mi trovo in monastero proprio a Biancavilla, in provincia di Catania.
1: Allora, Suor Cristiana, noi racconteremo un pochino la tua storia di vocazione. So che è una cosa che ti piace molto condividere, perché è una storia forte, potente, è la tua storia innanzitutto. E se posso, ti chiedo qual è stato, diciamo, l'anno determinante, ecco, per questa tua storia di vocazione. Quanti anni avevi più o meno?
2: Sì, io avevo 18-20 anni quando ho cominciato a chiedermi chissà che cosa il Signore stava preparando per me, qual era il suo progetto su di me, anche perché alcune delle mie amiche erano entrate dalle Salesiane. Io fin da piccolissima ho frequentato le Salesiane, che del resto abitavo di fronte all'istituto, per cui si affacciavano addirittura dalla finestra per chiamarmi, per andare alla scuola materna e poi crescendo all'oratorio e poi fino a diventare animatrice dell'oratorio delle Salesiane. E quindi di tanto in tanto mi chiedevo: ma chissà qual è il disegno di Dio su di me? Siccome qualche mia amica era entrata dalle Salesiane, ancora di più questo interrogativo lo sentivo dentro. Però pur avendo molta stima, nutrendo tanta gratitudine verso le Salesiane, non sentivo mio quello stile di vita. Comunque erano domande che mi ponevo, ma che poi lasciavano il tempo che trovavano, non ci stavo lì a pensare tanto, finché un giorno non accadde qualcosa che segnò profondamente la mia vita, la mia storia. E cioè, all'età di 18 anni, proprio la notte di Pasqua, il Signore chiamò a sé mia madre, così all'improvviso, per un edema polmonare, nel corso di 5-10 minuti è andata in cielo. E quel dolore, oltre a spezzarmi il cuore, fu come se spezzasse anche le mie resistenze interiori. Mai come allora ho sentito accanto a me la presenza del Signore. E a distanza di poco meno di 2 anni dalla dipartita di mia madre, anche mio padre, non resistendo al dolore per la perdita di mia madre, si tornava alla patria celeste. Prima ha avuto un infarto, poi un tumore allo stomaco. E questi eventi dolorosi mi portarono ad aprire gli occhi sul fatto che la vita è breve, che si vive una sola volta, ed è importante spendere bene questa vita, impiegandola nell'unica cosa necessaria. Mi sono chiesta: che cos'è la cosa che io desidero di più, la mia più profonda aspirazione? Quella di conoscere Dio. E per me conoscere Dio significa diventare come Lui, amore. E in questo tempo ricordo che, ricercando chiese solitarie, trascorrevo molto tempo ai piedi del tabernacolo e chiedendo a Gesù cosa volesse dirmi con la storia che stava facendo con me. E non saprei ridire a parole quello che passava tra me e Gesù in questi momenti. A poco mi caddero come delle bende dagli occhi e cominciai a guardare la storia, la mia storia, con gli occhi di Dio. Cioè, fino ad allora era come se avessi conosciuto il Signore solo per sentito dire. L'amore di Dio che sperimentavo guariva le mie ferite, colmava la sete profonda del mio cuore, mi dava una gioia che non avevo mai sperimentato prima e che è molto diversa da quella che dà il mondo. Quell'amore smisurato che Dio ha per me, come lo ha per ciascun uomo personalmente, amore che lo spinse a dare la sua vita per me sulla croce, mi portava a chiedermi come potessi ricambiare. E quando lo scoprì, trasalivo per la gioia, per la felicità che un tale Signore, il creatore del cielo e della terra, si fosse chinato su di me, poverella, e mi avesse chiamata niente meno che a divenire sua sposa. Dopo un primo istante di smarrimento e di meraviglia per tanta degnazione, non persi tempo a rispondere sì all'invito del Signore. Compresi gradualmente il progetto di Dio su di me, non fu una folgorazione improvvisa. In questo periodo ricordo che mi trovai a partecipare per la prima volta, e quasi per caso, ma sappiamo che il caso non esiste, ad un incontro vocazionale in parrocchia, sul finire del quale il sacerdote mi consegnò un biglietto con una frase del Vangelo: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Chissà quante volte avevo sentito questa frase, ma quella volta mi parve rivolta proprio a me. Non la potevo dimenticare, mi risuonava dentro giorno e notte, invitante e inquietante al tempo stesso. Vendere tutto per seguire il Signore dove? In che modo? Mi chiedevo. Non sapevo ancora come questa parola si sarebbe compiuta in me. Alcuni mesi dopo presi parte ad un altro incontro vocazionale. Questa volta nel biglietto che il sacerdote mi consegnò vi era scritto: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Il Signore mi chiedeva di seguirlo prendendo la mia croce. Interiormente mi sentivo orientata verso una scelta di vita radicale. L'ultimo incontro vocazionale a cui partecipai fu in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si tenne a Santiago de Compostela, in Spagna, nell'agosto del 1989 con San Giovanni Paolo II. Nel viaggio di ritorno, il catechista che ci accompagnava, aprendo la Bibbia a caso, mi consegnò quella parola che dissipò i restanti miei dubbi. Ed è questa, tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Entrata in monastero alla vigilia della solennità dell'Immacolata Concezione, il 7 dicembre del 1989, per fare solamente 15 giorni di ritiro e conoscere meglio la volontà di Dio, già al secondo giorno compresi, attraverso la gioia e la pace che avevo nel cuore, che questo era il posto preparatomi dal Signore. Mentre mi stavo chiedendo se dovevo tornare a casa per salutare i miei familiari, accadde che proprio quel giorno, durante l'adorazione pomeridiana, venisse proclamato il passo del Vangelo, dove il giovane chiamato da Gesù gli dice: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congeda da quelli di casa. Ed era l'identica situazione in cui mi trovavo io. Ma Gesù gli risponde: chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto per il regno dei cieli. E così, sulla sua parola, sono rimasta e sono felice.
1: Io infatti non ho anticipato, non avevo detto, appunto, Suor Cristiana è monaca di clausura, che poi è una cosa che magari dall'esterno forse non è neanche tanto chiara. Cosa significa essere monaca di clausura?
2: Noi non usciamo dalla clausura se non per motivi di salute o per votare, quindi trascorriamo tutta la nostra vita all'interno del monastero. Però devo dire che da questo luogo, facciamo accoglienza a gruppi che vengono a pregare con noi, da questo luogo il Signore mi ha donato di raggiungere tutte le carceri d'Italia.
1: Esatto, esatto. Poi di questo parleremo, Suor Cristiana, perché è una cosa bellissima, tra le tante bellissime che fa Suor Cristiana. Ho una curiosità: siccome le parole sono state veramente determinanti, tu ci hai raccontato il tuo percorso, le parole che sono arrivate nei momenti giusti e quei bigliettini in questi incontri vocazionali, ma li hai conservati?
2: No, li ho conservati nel cuore.
1: Va bene, che vale di più. Però insomma, veramente è molto emozionante, no? Pensare come nulla capiti per caso. Quando hai imparato a suonare la chitarra?
2: La suonavo un po' prima di entrare, ma così alla buona. Ho continuato a studiare in monastero e tuttora continuo a studiare chitarra perché è una cosa che mi piace tanto.
1: Senti, ma è vero che tu ti svegli prestissimo, a notte fonda, prima che poi inizi insomma la vostra giornata, perché comunque è in clausura, ma la giornata è piena densa di impegni, e proprio per allenarti con la chitarra, per scrivere?
2: Sì. Capita molto spesso che mi alzi alle tre e mezza, alle quattro del mattino, ma non perché mi punti alcuna sveglia, c'è una sveglia interiore, quando mi urge qualcosa sono fatta così.
1: Fantastica. Io citavo la chitarra perché Suor Cristiana scrive anche delle canzoni molto belle e ci fa anche il dono di poterle mandare in onda. Allora direi, facciamo una piccola pausa musicale, perché in fondo anche la musica diventa un modo per conoscerti un po' meglio. Qual è il primo brano che ci fai ascoltare?
2: Beh, il brano più autobiografico si chiama Sei tu, Signore, che io cerco.
1: E allora ce l'ascoltiamo.

0: E questa era proprio la nostra ospite, Suor Cristiana Scandura. Che bello poterti anche conoscere attraverso la musica. Che ruolo ha la musica nella tua vita?
1: Si può dire che io sono nata cantando e spero di morire cantando. Per me è un ruolo molto determinante nella mia vita. Mi piace tanto quando ho bisogno di... Per me è un modo di pregare questo comunque. E spesso rivolgo i miei canti al Signore traendo spunto anche da qualche canzone che mi ricordo da quando ero nel mondo e che non è comunque religiosa. Per esempio c'è un brano dei Cugini di Campagna, O amore, amore, amore grande, amore mio, che io spesso lo canto al Signore. Certo, mi guardo a destra e a sinistra perché non mi vedono le mie sorelle, se no potrebbero giustamente prendermi per matta. Però io credo che il Signore si meriti di essere chiamato amore, perché lo è.
0: Certo che lo è. A proposito del tuo essere nel mondo, tu prima ci hai raccontato che insomma hai fatto una scelta radicale, repentina, non sei neanche tornata a salutare i tuoi fratelli, ma chiaramente poi i tuoi fratelli ti avranno, insomma, li hai sentiti, no? Evidentemente, ma loro come hanno accolto questa tua scelta?
1: Allora, sì, certo, vengono a trovarmi. Noi siamo in quattro, io sono la più piccola dei figli, due maschi e due femmine. La mia sorella maggiore, quando le ho comunicato che invece di 15 giorni desideravo poi rimanere in monastero e non tornare fuori, abitava al nord a Bergamo ed si è precipitata con la valigia e mi chiedeva così molto insistentemente, è venuta in monastero chiedendomi di uscire almeno un'ora, di parlarne fuori da questo contesto che mi diceva magari ti può condizionare, non so. E però poi, vedendo la mia gioia e la mia felicità, mi ha detto: sorella cara, io non so cosa risponderti, segui la tua strada, ti vedo felice, non mi sento in cuore di dirti altro, segui la tua strada. E il fratello invece che viveva con me, gli altri due erano già sposati, io lo reputo un santo sinceramente, perché è molto buono, generoso eccetera, e a lui ho chiesto cosa ne pensava insomma della mia decisione di rimanere in monastero, perché sapevo che l'avrei lasciato completamente solo a casa. I miei genitori erano tutti e due già in cielo e gli altri due fratelli, uno appunto a Bergamo e l'altro al nord pure. E lui mi disse la stessa cosa: se questa è la volontà di Dio su di te, non ti preoccupare per me, tu segui la tua strada. E anche l'altro fratello comunque, vedendomi contenta, non ho avuto opposizioni da parte loro. Hanno cercato solamente di capire.
0: Certo, come è giusto che sia, non ci mancherebbe, è una cosa più che ragionevole. Come tu ci anticipavi, Suor Cristiana, a un certo punto è arrivata una vocazione nella vocazione, diciamo così, perché hai avuto l'intuizione, il bisogno, il desiderio di portare la misericordia di Dio anche a chi è in carcere.
1: Sì. È stato diciamo subito dopo avere dismesso il servizio di abbadessa che ho portato avanti per 16 anni, durante un momento di preghiera personale ho avvertito in modo molto forte un'intuizione, un'ispirazione che io definisco come una vocazione nella vocazione, e cioè il desiderio di annunciare l'amore, la misericordia, la tenerezza di Dio ai fratelli e alle sorelle che vivono l'esperienza del carcere in Italia. E inizialmente pensavo solo a un carcere di Catania, e siccome sono una suora di clausura non sarei andata personalmente a visitarli, ma avrei fatto giungere loro delle riflessioni sul Vangelo, appunto come un approccio, come un annuncio anche della buona notizia del Vangelo, ogni due mesi, facendo pervenire queste riflessioni loro attraverso il cappellano. Ma nel giro di, non dico settimane, ma pochissimi giorni, questa iniziativa si è allargata a macchia d'olio, si è estesa prima alle carceri di Sicilia e poi a quelle di tutta Italia, e quindi che sono circa 230 carceri. Ogni due mesi mando queste riflessioni e poi da questo primo contatto scaturisce una corrispondenza personale con tutti quei fratelli e sorelle che mi scrivono aprendo il loro animo e che sono sempre più numerosi.
0: Tra l'altro da questa corrispondenza, se non sbaglio, sono poi nati anche dei libri, Un raggio di sole oltre le grate, Dalle tenebre alla luce. Ma è vero che c'è anche un podcast?
1: Sì, Sì, e poi c'è anche un terzo libro dello stesso stile, diciamo, che è attualmente in stampa, che si intitola Dio crede in te, con prefazione del cardinale Artine. E le grate esteriori che abbiamo in comune con i fratelli carcerati, sebbene chiaramente per scelte alquanto diverse, ma anche quelle interiori che spesso ciascuno si porta dentro, mi fanno sentire particolarmente sorella, ma anche madre, nei confronti di chi ha fatto scelte sbagliate nella vita e ne vive le conseguenze.
0: Bello, bellissimo, credo veramente sia anche per te un motivo ulteriore di felicità. Io capisco questo tuo essere felice, si alimenta da tanti punti di vista e da tanti canali diversi.
1: Sì, e poi c'è anche una cosa molto bella: il Signore non finisce mai di stupirmi, e questa vocazione nella vocazione, col tempo, col passare degli anni, ha contagiato anche le sorelle della mia comunità, per cui sì, ultimamente ci siamo aperte anche ad altre iniziative, a parte il fatto, non serve dirlo, ma comunque, che preghiamo ogni giorno per i fratelli carcerati, anche nella Santa Messa, nel Rosario. Ma poi abbiamo iniziato ad accogliere dei minori che si appoggiano ad un'associazione che si chiama ARA, che è qui nella nostra cittadina. Stanno facendo dei percorsi di rieducativi e alcuni di loro stanno vivendo il periodo di messa alla prova, e così noi li accogliamo per fare una sorta di opera di volontariato nell'orto, per esempio, come giardinaggio, però una parola oggi, una parola domani, anche se in maniera, diciamo, molto discreta, però è importante anche per loro questo essere accolti, dimostrare loro fiducia.
0: Come no, è fondamentale. Che bello, siete un po' i loro angeli custodi. E qui veniamo al prossimo brano che vorrei che tu ci facessi ascoltare, e che proprio con un angelo ha a che fare, vero?
1: Sì, l'angelo custode. Io sono devotissima dell'angelo custode.
0: E quando è nata questa canzone che ora stiamo per ascoltare?
1: 3-4 anni fa l'ho inviata anche a Papa Francesco, anzi ho avuto una fitta corrispondenza con Papa Francesco, e una delle volte che gli ho scritto mi ha risposto proprio scrivendo lui con una lettera autografa, e che io conservo come una reliquia, e in questa lettera mi incoraggiava a continuare l'apostolato verso i fratelli carcerati, si compiaceva della devozione verso gli angeli custodi e mi esortava a conservare, a custodire la gioia e a propagarla attorno a me, perché la prima lettera che gli ho scritto era per palesargli alcuni miei desideri. Che se vuoi posso anche dirteli.
0: Magari, se possiamo.
1: Sì, allora, in primo luogo, appunto, gli ho chiesto la sua benedizione per questo umile e semplice apostolato nei confronti dei fratelli carcerati. Poi, in secondo luogo, gli ho chiesto, ma come una bambina che si confida al proprio papà e gli esterna i propri desideri, che mi sarebbe piaciuto molto se si fosse scritta un'enciclica o in qualsiasi altro modo, che si trovasse l'occasione per poter risvegliare nella coscienza dei cristiani questo dono immenso che il Signore ci ha fatto dell'angelo custode. Io, cioè, lo invoco continuamente, facciamo tutte cose insieme, anzi ti dirò che gli ho dato anche un nome, che ovviamente non è il suo nome, ma mi aiuta a renderlo più, cioè a trattare con lui con maggiore confidenza. Io lo chiamo Christian. E poi sì, la terza motivazione per cui ho scritto a Papa Francesco è questa: mi sarebbe piaciuto che si fosse aggiunta alle 7 opere di misericordia spirituale l'ottava, quella della gioia o del buon umore, perché penso che in questo periodo ci sia bisogno di cristiani che siano gioiosi testimoni del Vangelo, che è una buona e bella notizia, non si può dare con un viso triste.
0: Quanto sono d'accordo con te, Suor Cristiana. Allora, a questo punto sono curiosa, ce l'ascoltiamo questa canzone dedicata al tuo angelo custode?

0: E siamo sempre qui con Suor Cristiana Scandura. Mannaggia che la trasmissione è quasi finita, mi dispiace, però poi ci teniamo in contatto, Suor Cristiana. Tra l'altro so che tu sei anche bravissima nelle cose manuali, in modo particolare a lavorare il legno. È vero?
1: Sì, mi piace fare realizzare le icone,
0: che
1: però non sono dipinte, comunque con una tecnica particolare del trasferimento a caldo. Mi piace parecchio potermi dedicare a questa attività.
0: Senti, ma tu da piccolina, no? Da bambina, che bimba eri? Eri già così gioiosa, felice e assennata?
1: Allora, i miei fratelli mi dicono, e io mi ricordo pure, che già alle 5 del mattino mi svegliavo e cominciavo a cantare sotto le lenzuola, mi coprivo bene per non fare rumore, e i miei fratelli si chiedevano, stavano a guardare fuori dalla porta, si chiedevano, ma è tutto normale in questa bambina? E poi però col tempo mi hanno detto che hanno capito che era il mio modo di esprimere la gioia.
0: Senti, io sto per salutarti e lasciarti ovviamente alle tue tante cose da fare, alle preghiere e a quello che insomma il tempo ti riserva. Di solito l'ultima cosa che chiedo ai miei ospiti è di aiutarmi a trovare una sorta di definizione della parola vocazione. Ho capito che non ha senso perché ciascuno ha la sua diciamo definizione di vocazione. Per te che cos'è la vocazione?
1: L'affare più grande di tutta la mia vita.
0: Ogni tanto ci pensi che sei stata comunque fortunata a capire tutto?
1: Altro
0: perché
1: che
0: poteva anche non andare così.
1: Altro che fortuna, mi sento come graziata, e figurati la gratitudine che ho nel cuore. E vorrei dire anche un'altra cosa, se mi permetti. Da diversi anni, insieme alla diciamo vocazione, nella vocazione rivolta ai carcerati, come annuncio della buona notizia del Vangelo, in contemporanea ho iniziato anche a pubblicare sui social, la pagina Facebook, Instagram e su YouTube, in modo particolare il commento al Vangelo del giorno, e mi piace tanto divulgare il bene, cioè la biografia dei santi, ponendo particolare attenzione ai testimoni della fede giovani dei nostri giorni. E questa è una cosa che sta avendo una grande risonanza, perché c'è bisogno di questi esempi. Ci sono, il bene è come, io dico, è come i funghi di bosco che vanno cercati
0: e vanno raccontati, hai ragione,
1: e vanno raccontati, sì, perché il bene è contagioso.
0: Lo è, infatti ci hai trasmesso tanta felicità e gioia, Suor Cristiana, grazie.
1: A te, pace e bene, un abbraccio.
2: Vocazioni.
0: E si conclude così il nostro viaggio di questa settimana con Suor Cristiana Scandura, che ha fatto della sua vita un vero e proprio inno alla gioia fin da quando, ce lo raccontava da bambina, cantava sotto le lenzuola alle 5 del mattino, e ci lascia con un messaggio secondo me molto bello: il bene va cercato con pazienza, e poi una volta che lo abbiamo trovato va raccontato, perché il bene è contagioso. Quindi grazie per questa ricchezza che ci lascia Suor Cristiana, grazie a voi per averci seguito, grazie a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia. Ritrovate tutte le puntate di Vocazioni su Play 2000, quindi continuate a seguirci, e qui ci trovate tra una settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della guerra in Ucraina. C'è stato un massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 ferite. In 24 ore è stato riferito, Mosca ha effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi ed è divampato un incendio. Oltre 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI e inviato dal Papa, ha concluso a Mosca. Durante questa missione ha discusso con le autorità russe, in particolare di aspetti umanitari. Israele ha definito un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento di ieri del volo Fly Dubai sventato dai passeggeri. Trump ha dichiarato, ho parlato a lungo con Netanyahu, forse il pilota era un terrorista o un matto. L'inflazione a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%, la premier Meloni scrive all'UE per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese. È rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il presidente Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico. Drammatica vicenda in Tennessee, negli Stati Uniti. È fallita l'iniezione letale con cui sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Krista Pike, condannata alla pena capitale per omicidio quando aveva 18 anni. La donna ora si trova in ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Notizia diffusa sui social è stata confermata dal Gemelli e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Infine, alle 14, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il Rosario, promosso da Aiuto alla Chiesa che Soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

amici all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi propone la rubrica Avvenimenti, a cura di Walter Arzaretti. Un buon ascolto.

0: Amici all'ascolto, siamo nell'imminenza di un grande evento. Si parla spesso di eventi come di cose importanti da non tralasciare. Tutti parlano di eventi, evento di qua, evento di là, ma c'è evento ed evento. Penso che il centenario ottavo del transito, diciamo in termini cristiani, della morte di San Francesco d'Assisi sia un evento che merita di essere focalizzato nella mente di tutti noi, che merita una partecipazione corale del cuore, anche della preghiera per chi può, per chi ha fede, e sia un evento imprescindibile per la situazione dell'umanità, presa dagli spirali di guerre interminabili, con il problema della crisi climatica, chiamiamola così, con un gap di fraternità, cioè di amore l'un l'altro, di amore degli altri, con questa grande aspirazione che essa ha alla fratellanza universale, cioè un grande progetto che deve maturare di più, del quale devono prendere coscienza i potenti del mondo, evidentemente chi dirige gli stati, ma anche ognuno di noi. Il centenario di San Francesco poi è il centenario di un alter Christus, di un uomo che si è spogliato di se stesso, vero, per farsi ricco di Dio, nella ricchezza di Dio una ricchezza da trasmettere agli altri, da condividere. La condivisione, che è un portato della fratellanza. Se ci vogliamo bene, anche condividiamo. E allora non ci saranno più sacche di povertà, di miseria. E veramente costruiamo qui in terra un mondo nuovo. Il mondo cristiano è un mondo nuovo. Ed è questo che ha sognato San Francesco. E che ha, con la sua vita, facendosi minore, cioè abbassandosi, ha creato i presupposti della pace e della vita fraterna, annullandosi più che abbassandosi, quasi annullandosi, una povertà estrema che però è foriera della pace, perché quando siamo poveri non abbiamo nulla di proprio da difendere, perché ogni difesa ad oltranza è portatrice di guerre. E San Francesco ci dice: abbassiamoci per esaltare i valori comuni, ciò che ci unisce. Tralasciamo ciò che ci divide, perché allora così saremo veramente uniti. Grazie San Francesco di questo grande insegnamento che noi proclamiamo in questi giorni, particolarmente del tuo ottavo centenario, 3 ottobre 1226. Francesco, che era malato, particolarmente di una malattia agli occhi, molto dolorosa, aveva passato alcuni mesi nel palazzo vescovile di Assisi, dove aveva permesso di farsi portare, dato che dove era prima addirittura i topi gli saltavano addosso, e negli ultimi istanti però si fa portare alla Porziuncola, là dove era nato il suo movimento, dove era nato l'ordine francescano. I giorni passavano, uno stato di salute peggiorava, proprio barellato si fece portare alla Porziuncola, non avrebbe potuto cavalcare, dicono le fonti francescane, e lungo il tragitto passò vicino all'ospedale, come era chiamato, si fece formare e si fece voltare dalla parte del panorama, è un po' in alto, vero, dove si vedeva la città, rivolto verso la città, e benedisse in quel momento la sua città, Assisi. E fu lui stesso a volere fermamente, direi a puntare i piedi, di essere trasferito, nonostante la gravità delle sue condizioni, alla Porziuncola, dove in pochi giorni tutto si concluse. Furono giorni intensi, con incontri ancora una volta significativi. Per esempio avrebbe voluto che i frati informassero del suo stato di salute pessimo Donna Jacopa dei Sette Sogli, una nobildonna romana che lo aveva aiutato quando egli si era recato a Roma per l'approvazione della regola, e non solo. Avrebbe voluto ricevere da lei il dono di un panno grezzo per confezionare una tonaca dei dolci di cui era ghiotto. i dolci che i romani chiamano mostacciolo ed è fatto con mandorle, zucchero, miele e altri ingredienti. Si stava dunque cercando qualche frate che potesse recapitare la lettera a Roma, e effettivamente San Francesco ha scritto questa lettera a Donna Jacopa. Ma proprio quando si stava pensando di recapitare la lettera, pensate, successe che la stessa Jacopa bussò alla porta recando con sé le cose che Francesco le chiedeva. Si era nella settimana, appunto, in cui, si dice nelle fonti, in cui egli migrò al Signore, che è la settimana nella quale vi sto parlando, 800 anni dopo. Quindi siamo a qualche giorno, infatti, dalla morte, dall'anniversario della morte di San Francesco. E questa donna aveva preparato in effetti anche i mostaccioli che Francesco aveva desiderato di mangiare. Aveva, come un sesto senso, aveva intuito quali sarebbero state le cose che Francesco avrebbe voluto ricevere da lei. Lo stato di salute di Francesco era talmente grave che riuscì appena appena ad assaggiarli, perché ormai quasi non era in grado di ingerire cibo. E in quello stesso giorno, con grande delicatezza, poi Francesco si ricordò di Bernardo, uno dei suoi primi compagni. Questo dolce, disse, piacerebbe a frate Bernardo. E lo fece però chiamare, perciò chiamare, gli chiese la benedizione, ne esaudì il desiderio. Quello delle benedizioni di Francesco Morente è un tema, ricordiamo la benedizione a frate Leone, data prima, vero? Che ha fatto versare fiumi di inchiostro agli storici. E Francesco, perché sono benedizioni che risultano anche contraddittorie, quando le ha date, in che momento. Francesco acconsentì alla richiesta di Bernardo, così come aveva forse accondisceso alla richiesta di Elia, quando gli aveva chiesto la benedizione, di scrivere una benedizione, di metterla per iscritto. Benedizione per lui e per tutti i frati, e benedizione per Chiara anche. Tale atto, che è un atto che poi i ministri generali dell'ordine francescano hanno continuato a ripetere nel tempo, si inseriva in una secolare tradizione tipica non solo dei santi fondatori ma anche dei vescovi, degli abati. E nei suoi ultimi giorni di vita Francesco benedisse, è vero, più volte i propri frati, come fece al termine del testamento. Si avvicinava dunque la fine. Io ho fatto il mio dovere, scrisse ai frati. Quanto spetta a voi, ve lo insegni Cristo. Frate Angelo, uno dei compagni che Francesco aveva eletto a proprio guardiano locale, gli porse una tonaca, i calzoni, il berretto di sacco, gli disse: sappi che questa tonaca, questi calzoni, questo berretto, io te li do in prestito per santa obbedienza. Perché ti sia chiaro che non puoi vantare su di essi nessun diritto, ti tolgo ogni potere di cederli ad altri. Era rispettata la povertà. Francesco ne gioì, poiché comprese dunque di aver tenuto fede fino in fondo, fino alla fine, a Madonna povertà. E quindi, dopo una notte in cui gli fu quasi impossibile riposare, dormire, così dicono le fonti francescane, compì un gesto di forte valenza simbolica. Le fonti dicono questo: si fece recare dei panni, li benedisse. Siccome a causa della sua infermità non aveva la forza di spezzarli, questi panni, li fece spezzare da un frate in molte particelle e ne diede una particella a ciascuno, raccomandando che venisse consumato interamente questo pane. Come il Signore il giovedì santo volle cenare con gli apostoli prima della sua passione, così parve a quei frati che anche il beato Francesco, prima di morire, abbia voluto benedire loro e in loro benedire tutti gli altri e mangiare quel pane benedetto quasi in compagnia di tutti gli assenti. Noi, continua la fonte francescana, possiamo ritenere questo apertamente, poiché, sebbene in realtà quello fosse un altro giorno, egli disse ai frati che credeva fosse giovedì. Uno di quei frati conservò una particella di quel pane. E dopo la morte del beato Francesco, alcuni infermi che ne ebbero mangiato subito furono guariti. Così la compilazione di Assisi, una delle fonti francescane. Certo, è difficile dire con assoluta certezza se questo è avvenuto il giovedì, ed eravamo già a 2 giorni dalla morte, che sarebbe stato il primo giorno di ottobre, come lo è anche quest'anno. Infatti oggi è il primo ottobre ed è giovedì. Il 3 ottobre di quest'anno sarà sabato, come era sabato allora, 800 anni fa. Anche questa coincidenza mi piace mettere in rilievo. Tommaso da Celano trascrive ancora, annota questo particolare di questi ultimi giorni. Trascorse i pochi giorni che gli rimasero, Francesco, in un inno di lode, invitando i suoi compagni dilettissimi a lodare con lui Cristo. Non di meno l'agiografo colloca alla Porziuncola anche avvenimenti e incontri che secondo altre fonti si verificarono nel palazzo vescovile, ma comunque in realtà dall'insieme degli elementi raccolti, dice il testo che sto leggendo, è possibile ipotizzare che si trattasse del giorno precedente alla morte, vale a dire la mattina del 2 ottobre, anche se non ne abbiamo la certezza. E questo a riguardo di questo spezzare il pane insieme. Ma gli agiografi trasformarono poi quel gesto, e con esso poi il transito che è seguito, in una vera e propria liturgia. Tommaso e Bonaventura pongono sulle labbra di Francesco il Salmo 141, in punto di morte: con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce il Signore io supplico. E si fece leggere, assicurano le fonti, il brano del Vangelo di Giovanni, in cui si proclama, si proclama anche il Giovedì Santo, nella messa della in Cena Domini, il Vangelo. Non c'è dubbio che Francesco e i frati abbiano pregato in quegli istanti, e che lo si sia fatto coi salmi, con letture e con letture tratte dal Vangelo. Si addormentò così nel Signore, un po' imitando Gesù, che volle spezzare il pane il Giovedì Santo prima di andare incontro alla morte. E vennero allora le allodole, vi ricordate, che tanto aveva amato a far festa in quel momento della sua morte. Uno stormo di quegli uccelli, infatti, prese a volare a bassa quota sopra il tetto della casa dove giaceva il beato Francesco, e volando rotavano in cerchio e cantavano. Alla Porziuncola il suo cadavere però non restò molto lì dove morì, perché i concittadini si preoccuparono subito di riportarlo in città. Sappiamo da una fonte, Giordano da Giano, che sebbene il felice padre, dice, cioè il beato Francesco, avesse desiderato di essere sepolto in quella chiesa, cioè alla Porziuncola, e per questo si era fatto trasferire lì all'ultimo momento, la gente del luogo, i cittadini di Assisi, temendo che i perugini con i quali erano in guerra o erano stati venissero a rapirne il cadavere con la violenza a motivo dei prodigi che per mezzo di lui, sia in vita che dopo la morte, il Dio si era degnato operare, trasportarono il cadavere e con onore lo seppellirono presso le mura di Assisi, nella chiesa di San Giorgio, che oggi io aggiungo è inglobata nel complesso della Basilica di Santa Chiara. Le spoglie di Francesco furono dunque riportate in tutta fretta dalla Porziuncola in Assisi, e nel mesto viaggio verso la città si realizzò pure la profezia da lui annunciata a Chiara. Infatti nella settimana in cui morì anche Chiara era gravemente inferma e temeva di morire prima di lui. Lo fece sapere a Francesco chiedendo di vederlo, ma questi, sapendo che non poteva esaudire il suo desiderio perché stava morendo, le mandò in iscritto per lettera la sua benedizione al fine di confortarla. Vedete che quindi c'è a monte la benedizione di Frate Leone, la benedizione a Frate Bernardo, la benedizione a Santa Chiara e la benedizione che dà in finale della sua vita a voce a tutti i frati, assicurando Francesco che lei e le sue sorelle l'avrebbero rivisto ancora, provandone la più grande consolazione. E infatti l'hanno rivisto cadavere. L'intera popolazione di Assisi, dicono le fonti, uomini e donne, con tutto il clero, tolsero la salma venerata dal luogo della Porziuncola e tra inni e cantici, ognuno recando in mano rami d'alberi, portarono quel corpo santo per disposizione divina a San Damiano, dove c'erano le Damianite, cioè Chiara e le sue sorelle. E poi, solo dopo, le spoglie furono collocate a San Giorgio. Sappiamo che alla morte di Francesco seguirà la canonizzazione di Francesco il 16 luglio del 1228 da parte di Gregorio IX, che non era altro che era stato il cardinale ugolino, il cardinale Ugo, il quale era stato incaricato di proteggere, come sappiamo, l'ordine francescano, il cardinale protettore, e fu di persona ad Assisi per presiedere alla cerimonia della canonizzazione, lui che aveva conosciuto molto bene. Ugo di Ostia si chiamava, no? Ugolino. E in quel giorno della canonizzazione egli pose la prima pietra della basilica che fu subito disposto di costruire in onore del santo, del novello santo, che è la basilica inferiore e superiore in quel colle detto allora dell'inferno, divenuto poi colle del paradiso, grazie alla presenza delle spoglie di Francesco. E queste spoglie furono traslate in quella basilica una volta ultimata la basilica. Ripeto, la prima pietra è stata messa il giorno della canonizzazione, il 16 luglio del 28, furono poi traslate da San Giorgio alla basilica nel 1230, il 25 di maggio. E quella basilica, per disposizione di Gregorio IX, doveva da allora, e lo è tuttora, essere soggetta al Romano Pontefice e considerata dai frati minori la loro capo e madre, caput et mater. In questa basilica e in questi luoghi francescani, particolarmente quelli della morte di San Francesco, ci siamo recati in tanti in questi giorni. Ci siamo recati in un numero di 370.000, dicono le cronache, nella quaresima scorsa, come ricordiamo, per vedere Francesco, per onorare e pregare davanti ai resti mortali di Francesco, le sue ossa che sono state eccezionalmente esposte. L'ostensione delle spoglie di Francesco è stato un momento di grande fede, senza dubbio, un grande momento, anche un commovente momento, che ha permesso a molti di accostare per tempo Francesco nel suo centenario. In questi, ad Assisi poi sono andate moltissime persone lungo questi mesi preparatori delle giornate clou, che sono il 3 e 4 ottobre. Io trasmetto qui da Borgo Meduna e so che il parroco di Borgo Meduna è stato ad Assisi nei giorni scorsi, cioè gli ultimi giorni della settimana ultima di settembre, e anch'io mi sono recato ad Assisi dal giorno 28 al 30 con un gruppo di Pordenone aggregato al progetto Pordenone San Francesco 800. Qui entriamo in un momento più pratico di questa mia conversazione, che oltre che ricordare come San Francesco è morto, come è morto questo Alter Christus, condividendo il pane con i fratelli, facendosi portare nel luogo dove tutto era iniziato e poi benedicendo tutti prima di morire in quel luogo santissimo. E queste tappe le abbiamo ripercorse noi in questi giorni. So che la diocesi di Concordia Pordenone ci andrà alla fine di ottobre, ma tutto questo discorso dei pellegrinaggi anche ad Assisi mi permette di inoltrarmi nei programmi che sono stati predisposti qui a Pordenone per i giorni francescani, per definizione, che sono quelli del 3 e 4 ottobre, il transito del 3 ottobre, la festa di San Francesco liturgica, e quest'anno anche per la prima volta nazionale del 4 ottobre, coincidente provvidenzialmente con la domenica. E poi tutto quello che seguirà nel mese di ottobre, che è definito un mese missionario, perché sappiamo che la Chiesa dedica ottobre alle missioni, e nello stesso tempo francescano, lungo il quale noi abbiamo spalmato qui a Pordenone, dico noi perché sono direttamente coinvolto nella programmazione di Pordenone San Francesco 800, una serie di iniziative alle quali vorrei pregarvi tutti di prestare attenzione. È stato stampato un dépliant dall'unità pastorale di Pordenone Centro, lo apro e insieme a voi scorro queste date. Anzitutto mi soffermo su quelle di questi giorni santissimi, chiamiamoli così, particolarmente nel triduo del 2, 3 e 4 di ottobre. Mi limito a Pordenone perché sono a diretta conoscenza di questi programmi, ma non dimentico che in molti altri centri, e voi mi ascoltate anche da altre zone, ecco, anche fuori del territorio pordenonese, si tiene per tradizione il 3 sera il transito di San Francesco, specialmente da parte delle comunità di frati, di suore francescane, di laici francescani. E il 4 la messa solenne di San Francesco, credo che non mancherà, anche se cade di domenica, credo che non mancherà uno spunto nell'omelia, non mancherà una preghiera a San Francesco, non mancherà la preghiera dei fedeli. Cioè, siamo invitati, credo sia necessario, oltre che opportuno, siamo invitati in questi giorni dell'ottavo centenario anche a trasmettere a coloro che condividono le celebrazioni eucaristiche con noi questo spirito francescano, questa memoria di San Francesco, che è una memoria universale della pace e del bene, e che è una memoria per l'Italia molto importante, perché si tratta di celebrare il patrono d'Italia nell'ottavo centenario, nel corso di un giubileo che il Papa ha voluto per tutta la Chiesa francescano, e nel contesto della prima festa nazionale, che è stata istituita con una legge del Parlamento approvata quasi all'unanimità, che fissa al 4 ottobre una giornata di riflessione sui temi della solidarietà, della pace, della fraternità, dell'amore che dobbiamo al creato, della cura e della difesa di questo bene prezioso, che sono tutti valori minacciati anche. Allora a Pordenone, mi limito a Pordenone, richiamando però anche la possibilità di partecipare nelle vostre parrocchie, particolarmente se avete vicino a voi una casa francescana, un convento, alla liturgia del transito della sabato 3 sera e alla messa del 4. Pordenone ha voluto fare anche qualcosa di più. E il 2 ottobre, per esempio, saremo, come pure il 3 e il 4, saremo alla chiesa di San Francesco qui in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, per vivere un triduo che si dipana in questo modo. Alle 18:30 di venerdì 2 ottobre ci sarà un momento culturale di presentazione di un volume reso conto di un pellegrinaggio compiuto nell'Italia centrale a piedi, con i mezzi, o comunque con i mezzi permessi dalla regola francescana, da un frate pordenonese cappuccino che viveva proprio nel convento che c'era e non c'è più lì dove oggi c'è una parrocchia intitolata San Francesco, il famoso convento dei Cappuccini di San Gottardo, che ha dato il nome all'intero borgo di Pordenone, Borgo Cappuccini. A fine 600 si recò, e si recò anche ad Assisi, passò per Assisi al ritorno da questo pellegrinaggio. È stato stampato un volume della cronaca di questo viaggio di Roma di fra Giovanni Antonio da Pordenone, si chiamava. Ebbene, lo presenteremo lì, nella chiesa di San Francesco, il giorno 2 ottobre alle ore 18:30. Ma poi il 3 ottobre sera alle ore 20 vi sarà una preghiera ecumenica per il creato, preghiera, riflessione aperta a tutta la città alle ore 20. E domenica 4 ottobre la parrocchia di San Francesco celebra la sua festa patronale con la messa delle ore 10:30 e con la processione con la statua del santo. La sera poi del 4 è molto importante partecipare tutti alla concelebrazione eucaristica cittadina che si tiene nel Duomo di San Marco. Ad essa farà seguito anche una processione con la reliquia di San Francesco, una processione presieduta da Monsignor Orioldo Marson, la quale vuole essere un momento di corale adesione a Francesco e ai suoi valori e alla sua eredità, di tutta la nostra città e anche di tutto il nostro territorio, visto che a questo momento sono invitati le autorità, le associazioni, ma anche le realtà francescane del nostro territorio, le parrocchie che hanno memoria di luogo, di essere state un luogo anche in passato, un luogo francescano, o le comunità francescane. E noi a questo proposito vogliamo ricordare luoghi come Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento, senza dimenticare Motta di Livenza, che è un luogo francescano di riferimento per il nostro territorio, specialmente per la bassa pordenonese e per il porto gruarese, come per altri territori contermini del trevigiano, del veneziano. Ricordare a Porto Gruaro la presenza dei frati cappuccini, ricordare la fraternità francescana di Betania, di San Quirino, e ricordare le comunità di suore francescane ormai ridotte a poche. Pensiamo alle francescane elisabettine, pensiamo che sono in via Padre Marco a Pordenone, che sono la via di Natale ad Aviano, che sono la Beata Maria Vergine Regina a Porto Gruaro. Pensiamo alle francescane di Cristo Re tanto benemerite, oggi ancora presenti a Fiume Veneto, la patria della venerabile Suor Serafina. Pensiamo alle francescane missionarie del Sacro Cuore a Raucedo e ad Arzene. Pensiamo ai terziari francescani che hanno delle fraternità a San Pietro di Cordenons, dove i frati hanno vissuto e sono stati benemeriti parroci per ben 92 anni, un luogo francescano molto importante per noi di Pordenone, così come i frati cappuccini lo sono stati al Cristo per 19 anni. Ricordare queste presenze, presenze anche i laici francescani poi stanno anche a Porto Gruaro, a San Vito e a Sesto al Reghena. E ricordare poi le presenze francescane dei secoli scorsi, che sono state falcidiate dalle soppressioni della fine Settecento e degli inizi dell'Ottocento, molto deleterie, perché hanno distrutto anche le testimonianze artistiche e archivistiche. Pensiamo appunto a quello che ho già detto, il convento dei Cappuccini di Borgo Cappuccini a Pordenone, l'ex convento di San Francesco, che grazie a Dio è ancora in piedi, con il chiostro anche in piazza della Motta. Ecco, pensiamo ai conventi, ben due, di Polcenigo, San Giacomo dei Conventuali e la Santissima Trinità degli Osservanti. Ecco, pensiamo al convento che c'era, oggi ancora chiamata Chiesa dei Frati, San Pantaleone a Spilimbergo. Nel Novecento sono vissuti frati conventuali prima e poi frati minori anche a Madonna di Strada di Fanna. Ecco, sono tutti luoghi questi che vanno ben menzionati, che sono invitati a questa concelebrazione cittadina a San Marco di Pordenone. Penso anche a Sacile, dove ci sono stati ben due conventi di cappuccini e di conventuali, e la presenza poi di Francesco, il nome di Francesco è richiamato in alcune parrocchie. Pensiamo a San Francesco d'Arzino, dove noi siamo stati pellegrini l'11 agosto scorso da Pordenone. Pensiamo la chiesa di San Francesco a Barcis, la chiesa di San Francesco a Dandolo di Maniago, patrono San Francesco della località Dandolo di Maniago. E pensiamo il borgo San Francesco di Fiume Veneto. Quindi vi è una costellazione di luoghi francescani che sono tutti invitati ad unirsi alle associazioni, alle autorità e ai parroci della forania di Pordenone per celebrare San Francesco nella nostra città e anche dargli una manifestazione di onore pubblico esterna con la processione che raggiungerà appunto l'ex convento, che ci è parso il luogo più significativo della nostra città per ricordare anche storicamente quello che i frati hanno fatto, la loro presenza nella nostra città, l'ex convento che conserva nel chiostro gli affreschi sulla vita del santo. Mi diceva il parroco di San Marco che però abbiamo tre raffigurazioni di Francesco anche al Duomo, una molto antica in affresco sul pilastro che c'è nel Duomo, e poi al Cristo una raffigurazione che risale al 300, agli ultimi decenni del 300. E fuori del Cristo c'è anche un porticato adornato di mosaici con la predica agli uccelli, con la stigmatizzazione di Francesco. E nella chiesa del Cristo noi ci ritroveremo già il giorno 3, il giorno del transito, al mattino alle ore 10, per vivere un momento intenso di fede e di amore, in cui raccogliamo le persone anziane, quelle che frequentano la chiesa, i confessori, coloro che vanno a confessarsi al Cristo. Il Cristo è una chiesa francescana perché ha un titolo anche francescano, di Santa Maria degli Angeli, così come il nostro ospedale civile, che è un altro luogo francescano della nostra città. Allora, il 3 e il 4, noi viviamo il 3 la messa alle 10 nella chiesa del Cristo, per gli 800 anni nel giorno del transito,
1: e il 4 questa concelebrazione, alla quale parteciperanno le autorità, dicevo, anche alla processione, e dove leggeremo il transito di San Francesco nel chiostro. Alle ore 18 si tiene questa messa, e dove anche al termine l'autorità civile pronunzierà il suo discorso ufficiale, giacché lo Stato, come ho detto, ha dichiarato il 4 ottobre come festa nazionale. Ma anche nella settimana a seguire vi saranno degli appuntamenti importanti. Il giorno 6 a Pordenone, martedì, al Duomo, E se tornasse Francesco, è un libro del conventuale padre Enzo Fortunato, che è un volto televisivo, che vi raccomando di vi raccomanderei meglio di venire al Duomo alla presentazione, perché è un relatore capace di coinvolgere di queste cose. Dobbiamo ringraziare di questi momenti, ascoltare, leggere e crescere. La rassegna dell'editoria religiosa che è in corso in questi giorni a Pordenone è che si è anche preoccupata di preparare una mostra su San Francesco. Questa mostra è stata inaugurata qualche giorno fa, il 23 di settembre, e va avanti fino al 12 ottobre, dove? Qui vicino a Borgo Meduna, il centro commerciale Meduna. Perché in un luogo così? Perché il promotore Sandro Sandrina ha pensato che lì c'è un movimento di persone tale che possano focalizzare il centenario francescano. Direi che è una piccola forma missionaria di annuncio del centenario francescano. Vi invito a visitarla. Se andate a fare la spesa al centro commerciale Meduna, trattenetevi nella galleria centrale al primo piano. Ogni sabato in ottobre fino al 12 ci sarà anche una visita guidata alle ore 17. Ma poi questa mostra transiterà, sarà traslata nella chiesa di San Francesco nella seconda metà di ottobre, e poi nei prima settimana di novembre nella chiesa del Beato Odorico da Pordenone, che è l'altra chiesa di titolo francescano particolarmente coinvolta nel progetto Pordenone San Francesco 800, in quanto Odorico è il primo importante frate minore, che figlio di Francesco, che la nostra terra e la nostra città in particolare, nato qui a Villanova, ha partorito. Ed è siamo circa 70 anni dopo la morte di San Francesco inizia la vita di Odorico da Pordenone. La parrocchia si è impegnata con Don Alessandro in questo progetto Pordenone San Francesco 800, e dopo le celebrazioni del Triduo particolarmente concentrate a San Francesco in Pordenone, esse si trasferiranno al Beato Odorico, dove domenica 11 di ottobre vi sarà la messa solenne in occasione anche della festa della dedicazione del tempio dell'architetto Botta, con l'inizio di un periodo di un mese nella chiesa del Beato Odorico, di un mese in cui questa chiesa sarà luogo giubilare, ecco, cioè dove potremo acquistare, anche se il verbo non è tanto bello, l'indulgenza plenaria del giubileo francescano, così come lo possiamo fare nella chiesa di San Francesco ai Cappuccini, in via Cappuccini. E il giorno 11, l'appuntamento sarà alle 11 per la messa, ma direi vi propongo di anticiparlo alle 10, perché del giorno 11, perché la corale di Fiume Veneto sarà presente al Beato Odorico per eseguire vari pezzi incentrati sul cantico delle creature. Poi ci sarà un impegno anche dei terziari francescani alla metà del mese, 14 e 15 ottobre, per una seconda mostra dal titolo Io ho fatto la mia parte, che si concluderà giovedì 15 ottobre. Tutto questo avverrà nell'ex convento di San Francesco con un concerto di musica medievale dal titolo L'anima preclara. E arriveremo poi a metà ottobre, al 17-18 di ottobre, quando padre Gianluigi Amelio, commissario di Terra Santa per il Nord-Est, un frate minore che si occupa molto della Terra Santa, verrà in città a predicare nelle parrocchie del centro cittadino per dare un particolare annuncio missionario e di pace, in presenza, come sappiamo, di un grave conflitto che continua tra israeliani e palestinesi, e che si è allargato poi all'Iran, creando preoccupazioni grandi e conseguenze che non stiamo qui a ripetere, perché conosciamo tutti, a livello del approvvigionamento energetico e di tutto poi quello che ne va dietro, che preoccupa Per cui l'annuncio missionario che avverrà nella giornata missionaria mondiale di questo frate è molto importante. E spero vi imbattiate con lui recandovi alle messe in città. E avremo poi anche un'iniziativa nel mese di ottobre, la domenica, nelle domeniche, una predicazione anche di altri sacerdoti che verranno e frati nelle due chiese giubilari per valorizzarle, queste chiese giubilari. Per cui nelle domeniche di ottobre fino ai primi di novembre vi sarà nelle due chiese, ripeto, di San Francesco e del Beato Dorigo una particolare predicazione festiva, così come nella Chiesa del Cristo, già coinvolta il 3 ottobre dal transito, avremo anche una serata di approfondimento dell'enciclica Fratelli Tutti, che ci dà delle chiavi di lettura per interpretare il messaggio di Francesco oggi e l'impegno che dobbiamo mettere per seguire Francesco nei contesti attuali. Molto interessante la Fratelli Tutti, un'enciclica di Papa Francesco, del Papa che aveva assunto il nome di San Francesco, un'enciclica da rileggere, ecco, per costruire, ognuno nel nostro piccolo, ma ognuno può fare la sua parte, per costruire un mondo più autentico, un mondo di relazioni più vere, relazioni di pace, fratelli tutti, fraterne, ed un mondo più giusto. E Don Orioldo Marson ci aiuterà in questo solco. E questo avverrà al Cristo giovedì 29 ottobre alle ore 20:30. E qui mi fermo, perché poi io avrò un'altra trasmissione a novembre da condividere con voi, ma vi anticipo che l'8 novembre al Beato Dorigo vi sarà anche un pomeriggio francescano di testimonianze e di musica anche francescana, molto bello, nel quale ricorderemo Francesco e i suoi figli, e particolarmente quei figli importanti per la nostra terra, perché sono beati o venerabili, cioè per i quali è in corso una causa di canonizzazione, e sono Dorico, Marco, Bernardino, Serafina, Egidio, ecco, ed altri anche, e con i quali metteremo insieme come aggrappolo questi figli di San Francesco, aiutati dalla parola del padre Felice Autieri, che è uno dei massimi storici francescani che abbiamo in giro. Vogliamo concludere con una preghiera? Siamo all'inizio del mese del Rosario anche. Facciamo una preghiera alla Madonna scritta da San Francesco d'Assisi. Ci accompagni Maria, che è onorata anche come regina di tutti i frati minori, di tutto l'ordine anzi dei frati minori che hai fatto di frati, di sorelle Clarisse. Io mando un saluto alle Clarisse di Moggio, che abbiamo visitato due volte nei pellegrinaggi, e alle Clarisse di Padova, che abbiamo visitato anche nel pellegrinaggio a Padova del 12 di settembre, dove siamo andati in 77 persone. Bene, la regina dell'ordine dei frati minori, che è fatto, ripeto, di frati, di clarisse, poi di suore, di terziari, sia suore che laici, e anche di frati terziari, salutiamola con le parole di San Francesco a conclusione di questa conversazione, che ha voluto annunciare e proclamare, oserei dire, l'ottavo centenario del santo di Assisi, patrono d'Italia. Scrive così Francesco: Ave, Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate. E anche noi cerchiamo di camminare nella strada della conversione che San Francesco ha intrapreso per primo, diventare da fedeli a fedeli a Dio, con il suo aiuto, la sua intercessione. Grazie, pace e bene, il Signore vi dia pace.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto quest'oggi la rubrica Avvenimenti, curata da Walter Arzaretti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento, sempre in nostra compagnia.

0: News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato ieri dai passeggeri. Il presidente israeliano Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato la tragedia per il conferimento del premio presidenziale al valore civile. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato, dichiara il premier Netanyahu. Ucraina, massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Le operazioni di Mosca in 24 ore hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, i 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma. Pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il Rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Teresa Martin nasce ad Alençon in Francia il 2 gennaio 1873 e battezzata due giorni più tardi nella chiesa di Notre-Dame, ricevendo i nomi di Maria Francesca Teresa. I suoi genitori sono Lieu Martin e Zélie Guérin. Dopo la morte della madre, avvenuta il 28 agosto 1877, Teresa si trasferisce con tutta la famiglia nella città di Lisieux. Verso la fine del 1879 si accosta per la prima volta al sacramento della penitenza. Nel giorno di Pentecoste del 1883 ha la singolare grazia della guarigione da una grave malattia per l'intercessione di Nostra Signora delle Vittorie. Educata dalle Benedettine di Lisieux, riceve la prima comunione l'8 maggio 1884, dopo un'intensa preparazione coronata da una singolare esperienza della grazia dell'unione intima con Cristo. Poche settimane più tardi, il 14 giugno dello stesso anno, riceve il sacramento della cresima con viva consapevolezza di ciò che comporta il dono dello Spirito Santo nella personale partecipazione alla grazia della Pentecoste.

desiderosa di abbracciare la vita contemplativa come le sue sorelle Paolina e Maria nel Carmelo di Lisieux, ma impedita per la sua giovane età, durante un pellegrinaggio in Italia, dopo aver visitato la Santa Casa di Loreto e i luoghi della Città Eterna, nell'udienza concessa dal Papa ai fedeli della diocesi di Lisieux il 20 novembre 1887, con filiale audacia chiede a Leone XIII di poter entrare nel Carmelo all'età di 15 anni. Il 9 aprile del 1888 entra nel Carmelo di Lisieux, ove il 10 gennaio dell'anno seguente riceve l'abito dell'Ordine della Vergine ed emette la sua professione religiosa l'8 settembre del 1890, festa della Natività della Vergine Maria. Intraprende nel Carmelo il cammino della perfezione tracciato dalla madre fondatrice, Teresa di Gesù, con autentico fervore e fedeltà, nell'adempimento dei diversi uffici comunitari a lei affidati. Illuminata dalla parola di Dio, provata in modo particolare dalla malattia del suo amatissimo padre, Louis Martin, che muore il 29 luglio del 1894, si incammina verso la santità, ispirata dalla lettura del Vangelo, insistendo sulla centralità dell'amore. Teresa ci ha lasciato nei suoi manoscritti autobiografici non solo i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche il ritratto della sua anima e le sue esperienze più intime. Scopre e comunica alle novizie affidate alle sue cure la piccola via dell'infanzia spirituale. Riceve come dono speciale di accompagnare con il sacrificio e la preghiera due fratelli missionari. Penetra sempre di più nel mistero della Chiesa e, attirata dall'amore di Cristo, sente crescere in sé la vocazione apostolica e missionaria che la spinge a trascinare tutti con sé incontro allo Sposo Divino.

19 giugno del 1895, nella festa della Santissima Trinità, si offre vittima di olocausto all'amore misericordioso di Dio. Nel frattempo, redige il primo manoscritto autobiografico che consegna a Madre Agnese di Gesù nella sua festa, il 21 gennaio 1896. Pochi mesi più tardi, il 3 aprile, durante la notte fra il giovedì e il venerdì santo, ha una prima manifestazione della malattia che la condurrà alla morte e che lei accoglie come la misteriosa visita dello Sposo Divino. Nello stesso tempo, entra nella prova della fede, che durerà fino alla sua morte e della quale offrirà una sconvolgente testimonianza nei suoi scritti. Durante il mese di settembre conclude il manoscritto B, che costituisce una stupenda illustrazione della piena maturità della Santa, specialmente mediante la scoperta della sua vocazione nel cuore della Chiesa. Mentre peggiora la sua salute e continua il tempo della prova, nel mese di giugno inizia il manoscritto C, dedicato alla Madre Maria di Gonzaga. Nuove grazie la conducono a una più alta perfezione ed ella scopre nuove luci sull'estensione del suo messaggio nella Chiesa a vantaggio delle anime che seguiranno la sua via. L'8 luglio 1897 viene trasferita in infermeria. Le sue sorelle e altre religiose raccolgono le sue parole, mentre i dolori e le prove sopportati con pazienza si intensificano fino a culminare con la morte, nel pomeriggio del 30 settembre del 1897. «Io non muoio, entro nella vita», aveva scritto a suo fratello spirituale e missionario Don Bellier. Le sue ultime parole: «Dio mio, io ti amo», sono il sigillo della sua esistenza, spirituale e missionario Don Bellier. Le sue ultime parole: «Dio mio, io ti amo», sono

Fu canonizzata da Pio XI il 17 maggio 1925 e dallo stesso Papa proclamata patrona universale delle missioni insieme a San Francesco Saverio il 14 dicembre 1927. La sua dottrina e il suo esempio di santità sono stati recepiti da ogni ceto di fedeli di questo secolo con un grande entusiasmo anche fuori della Chiesa cattolica e del cristianesimo. Molte conferenze episcopali, in occasione del centenario della sua morte, hanno chiesto al Papa che fosse proclamata dottore della Chiesa per la solidità della sua sapienza spirituale, ispirata al Vangelo, per l'originalità delle sue intuizioni teologiche, nelle quali risplende la sua eminente dottrina, per l'universalità della ricezione del suo messaggio spirituale accolto in tutto il mondo e diffuso con la traduzione delle sue opere in una cinquantina di lingue diverse. Accogliendo questi desideri, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha voluto che fosse studiata la convenienza di dichiarare Teresa di Lisieux dottore della Chiesa Universale dalla competente Congregazione delle Cause dei Santi, con il voto della Congregazione per la Dottrina della Fede per quanto riguarda la sua eminente dottrina. Il 24 agosto 1997, al momento della preghiera dell'Angelus, alla presenza di centinaia di vescovi e davanti a una sterminata folla di giovani di tutto l'orbe, radunata a Parigi per la 12ª giornata mondiale della gioventù, Giovanni Paolo II ha annunziato il suo proposito di proclamare Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto dottore della Chiesa Universale il 19 ottobre 1997, nella domenica in cui si celebra la Giornata Mondiale delle Missioni.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai. Proposte al microfono da Monia Parente.

Maria ritorna, e spesso. Per quanto una certa corrente teologica e liturgica abbia cercato in passato di metterla all'angolo, la figura evangelica della Madre del Signore non smette di ripresentarsi nel vissuto del credente. Allontanati forse gli equivoci su di una presunta competizione tra il figlio e la madre, chi bisogna pregare di più, è meglio una spiritualità cristologica o mariana, oggi ci rendiamo conto molto bene che con questo Gesù, difficile ma inevitabile, si può imparare a vivere solamente assumendo gli atteggiamenti interiori dei grandi santi del Nuovo Testamento, come Maria o come l'Evangelista Giovanni. Nel libro dal quale sono tratte queste meditazioni, l'autore ha voluto esporre in maniera semplice i dati salienti sulla vicenda di Maria, così come ce ne hanno parlato i Vangeli e la tradizione della Chiesa. Il testo vuole dunque mostrare come la verità cristiana sulla Madre del Signore possa essere letta come un'illustrazione fedele dell'esistenza spirituale e delle sue tappe. Spesso i dogmi ci sembrano astratti e lontani dalla vita. Così non è. Dietro ogni asserto di fede sulla Madre di Dio si nasconde la perla preziosa di un moto particolare della grazia, di un desiderio divino di raggiungerci. La Vergine, con la sua esistenza e con i suoi misteri, può apparire veramente come la guida esperta di quel castello che la grande Teresa d'Avila poneva a descrizione del nostro mondo interiore. L'intento del volume, dunque, delle nostre meditazioni è esattamente quello di scendere dalla vetta del dogma per dirigersi verso la pianura della vita ordinaria, illuminando con la sapienza di una verità intramontabile alcuni anfratti ombreggiati dell'esistenza umana. Niente di più. Esistono tanti buoni libri di teologia su Maria, come ne esistono ancora di più sulla devozione da tributarle. Il testo che state ascoltando vuole essere un tentativo narrativo e catechetico di mariologia, fedele alla tradizione e per questo capace di vivificare un po' la fede. Lo Spirito Santo e Maria ci stanno accanto ogni volta che preghiamo sulle parole del Divin Maestro e ci aiutano soavemente, con mani invisibili e cuore certo, a sfogliare le pagine della nostra vita. Il futuro è di chi ama la parola. Ecco perché nel nostro domani di credenti la giovane donna di Nazareth rimarrà sempre come madre e come discepola, argine sicuro ad ogni tentativo di ridurre la fede a sbiadito filantropismo e ad ogni cedimento verso una sequela di Cristo presentata come una scampagnata senza meta.

0: Giovanni battezza oltre il Giordano. Si definisce voce di uno che grida nel deserto. La sua parola ha una storia, viene da lontano. Attraverso la sua lingua giunge l'eco dei più grandi profeti di Israele. Giovanni ha fatto esperienza della povertà sua e degli altri. Ha compreso che la religione del Tempio, quella ufficiale, tenuta saldamente in mano dai sommi sacerdoti e dai sadducei, non sfama più le attese del popolo, non parla più alla gente. Riti di purificazione, oblazioni e sacrifici rischiano di scadere continuamente in una sorta di abitudinaria ricerca di protezione divina. Quello che Giovanni vuole evitare è proprio il presentare un Dio garantista che assicura tranquillità e vende illusioni buoniste. Per lui Dio è altro. Va cercato lì dove non lo cercheremmo mai. Il Dio di Giovanni Battista è un vivente esigente che chiede non regali ma cambiamenti, non infinite orazioni ma giustizia sociale. Giovanni è un marginale. Non parla dal centro della capitale religiosa, ma scivola volontariamente nel luogo simbolico e realissimo del deserto, oltre il Giordano, dove meglio si può far memoria della vicenda del popolo di Israele, dei suoi tradimenti e dei suoi ritorni. Da questo luogo di solitudine, ove tutto si può fare tranne che ingannare il Creatore con una religiosità affettata e algida, il battezzatore rilancia la sfida di un Dio che vuole riprendersi in mano la storia di coloro che ha eletto fra tutti i popoli. Il Dio di Giovanni è un padre stanco. Stanco di avere figli che lo cercano per comprarlo con doni che non gli servono. Stanco di vedere prostrati ai suoi piedi professionisti del sacro che chiedono conferme e sicurezze senza mai mettere in discussione il loro comportamento, la loro spudorata ingiustizia. Ora, questo Dio stanco dell'ipocrisia dei suoi figli vuole riprendere in mano le fila della vicenda umana, come fece a Babilonia e in Egitto. Giovanni è disinteressato, è povero. Come i profeti, si veste di pelli di cammello, mangia locuste e miele selvatico, non accetta regali, come il Dio che annuncia. La sua vita personale è sottile, quasi trasparente. Sembra quasi che Giovanni voglia far sparire il corpo per far spazio solo alla sua voce, perché sa che solo una cosa conta: gridare che il Signore è vicino. C'è poco tempo. Digiunando e scrutando le scritture sacre, il battezzatore ha compreso che il Dio di Abramo e di Elia invierà il suo Messia, l'eletto, re e sacerdote, l'agnello pronto a pagare il prezzo della redenzione. Questo Messia deve essere accolto da un manipolo di gente pronta a seguirlo per realizzare il suo regno di giustizia e vera pietà. Quando l'eletto arriverà, purificherà il Tempio di Gerusalemme, spazzerà via gli affaristi della religione, solleverà il popolo dall'oppressione straniera. Giovanni spera a tutto questo e a questa missione consacra la sua vita. Ma chi raccoglie la sfida del Dio di Giovanni?
1: Quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. A Santa Maria Maggiore la Sacra Culla sarà collocata più vicino ai fedeli. A partire dal prossimo 15 ottobre e per alcune settimane le reliquie della Sacra Culla, uno dei più antichi e venerati simboli del Natale cristiano, custodite nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, lasceranno temporaneamente infatti la loro abituale collocazione nella monumentale conferenza o davanti all'altare papale per essere esposte in una posizione ravvicinata ai fedeli e ai pellegrini dopo il restauro. A riferirlo un comunicato della Basilica Liberiana che annuncia l'esposizione, un evento capace di intrecciare fede, storia, arte e memoria, offrendo al pubblico un'occasione rara per contemplare da vicino una reliquia intimamente legata all'identità stessa di Santa Maria Maggiore, la basilica romana che più di ogni altra ha custodito nei secoli la memoria della Natività di Cristo. La rinascita della fede in Francia è una speranza per tutta la Chiesa, così ha affermato il Papa all'udienza generale ieri mattina parlando del suo recente viaggio apostolico oltre Alpe, dicendosi colpito dal fervore e dall'entusiasmo coi quali è stato accolto e ricordando i momenti vissuti con i fedeli e l'indimenticabile veglia dei giovani. La cattedrale di Notre Dame restaurata, segno che è possibile la collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile e la sinergia per il bene comune. Da Metz poi l'insegnamento che l'Europa può rinnovarsi come progetto di pace. Il Papa alle Domenicane ha detto no a uno spirito di sopravvivenza, il vostro servizio è prezioso. Così nel suo discorso alla Commissione Internazionale delle Monache Domenicane Contemplative, Leone XIV ha evidenziato le difficoltà della vita consacrata odierna, tra crisi vocazionali e sfide come la formazione condivisa. Ha esortato a non chiedersi come mantenere strutture che si svuotano, ma ad ascoltare ciò che lo spirito chiede, custodendo il fuoco che arde della vocazione. Dal Pontefice anche l'invito a coltivare il silenzio in un mondo segnato dalla velocità. Sinodo, pubblicato il rapporto finale della commissione canonistica. Nel documento vengono proposte modifiche al codice di diritto canonico latino sulla base del lavoro svolto dalle due assemblee generali del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2023 e ottobre 2024 e dei relativi documenti finali. Riguardano i canoni sul governo ecclesiastico, la partecipazione corresponsabile dei laici alla vita della Chiesa e il rendiconto. Più di 1000 parole, l'Osservatore Romano in immagini ai Musei Vaticani. Il percorso espositivo inaugurato nella Pinacoteca Vaticana racconta il quotidiano della Santa Sede, soffermandosi particolarmente sugli scatti e sulle opere degli artisti che lo caratterizzano a partire dalla riforma grafica del 2020. L'arcivescovo Gallagher ha affermato: una fotografia, un disegno, un'illustrazione possono non soltanto accompagnare un testo, ma offrire una chiave per comprenderlo. Il cardinale Evelyn ha detto: la Chiesa di Francia innaffi i semi della visita di Leone XIV. Al termine di un viaggio apostolico segnato da numerosi momenti intensi in ciascuna delle città attraversate, l'arcivescovo di Marsiglia e presidente della Conferenza Episcopale Francese ha tracciato un bilancio dei 4 giorni blu, bianco, rossi del Papa. È stato molto colpito sia dal fervore dei giovani, dal loro entusiasmo, sia dalla speranza di cui sono portatori e che hanno trasmesso, ha affermato, ricordando anche la vicinanza alle persone in difficoltà a Lourdes. Kenya, una chiesa in prima linea per i giovani. Monsignor Oballa Awa, alla guida della diocesi di Ngong dal 2012 ai media, si è soffermato soprattutto sulla questione giovanile. Per noi, ha detto, non si tratta solo di accompagnarli, dobbiamo formarli affinché diventino evangelizzatori dei loro coetanei e trovino persone capaci di essere per loro dei mentori. I giovani sono i cittadini e i cristiani di oggi e di domani. Notizie dal mondo. Ora il Regno Unito sta pensando seriamente di chiedere di rientrare nell'Unione Europea. Il primo ministro e i cittadini britannici sono sostanzialmente d'accordo sul fatto che la Brexit fu un errore. Andy Burnham l'ha detto in un'intervista alla BBC, sottolineando che la Brexit ha portato più guai che benefici. È una svolta rispetto al suo predecessore, l'ex primo ministro Keir Starmer, che aveva sempre escluso qualsiasi ritorno nell'Unione Europea. Una posizione che va nella stessa direzione dell'opinione pubblica. Il 66% dei britannici britannici ritiene che la Brexit abbia avuto un impatto negativo sul paese, un sentimento talmente diffuso da aver generato un nuovo termine, Brexit, per indicare il rimpianto di chi ha votato per l'uscita dall'Unione Europea. Il primo ministro chiarirà la posizione britannica prima del vertice Regno Unito-Europa previsto a Bruxelles il 20 novembre. A Cuba sta crescendo l'emergenza sanitaria, circa 3,5 milioni di persone soffrono per la scarsità d'acqua, la causa principale è la crisi energetica, i prolungati blackout impediscono il funzionamento delle stazioni di pompaggio e degli impianti di trattamento idrico, rendendo impossibile distribuire acqua potabile in modo regolare. A La Habana, la capitale di Cuba, alcuni quartieri restano per settimane senza acqua corrente, le autorità cubane hanno segnalato la circolazione di virus e batteri responsabili di malattie legate anche alle difficili condizioni igieniche e alla qualità dell'acqua. Un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che uno dei due piloti ha accoltellato l'altro. Secondo le prime ricostruzioni, il copilota ha accoltellato il pilota e l'aereo ha perso quota da circa 11.000 a 5.000 metri per poi risalire stabilmente a 7.000 metri. In quel momento l'aereo ha perso comunicazione con la base a terra e l'aeronautica militare israeliana ha fatto decollare dei caccia per intervenire. A quel punto, secondo i presenti, alcuni passeggeri si sono resi conto che l'aereo perdeva quota e sono entrati con forza nella cabina di pilotaggio. Alcuni di loro hanno immobilizzato l'aggressore, ripreso il controllo dell'aereo evitando l'impatto. L'aereo infine ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita, guidato da alcuni piloti fuori servizio che si trovavano a bordo. Secondo il primo ministro israeliano Netanyahu, il copilota cercava di prendere il controllo dell'aereo per dirottarlo. Il ministro della difesa Israel Katz l'ha definito un tentativo di attacco terroristico jihadista. Il governo israeliano però si è espresso prima che iniziassero le indagini e al momento in realtà non c'è niente che confermi l'ipotesi. Israele intanto ha ucciso il 263esimo giornalista nella striscia di Gaza, a rivelarlo l'ufficio stampa del governo di Gaza. Si tratta di Muhammad Abdelaziz al-Nayyar, colpito in un attacco israeliano durante il quale sono state uccise almeno altre 7 persone. In un altro attacco di droni invece Israele ha ucciso almeno altre 6 persone nel sud-ovest di Gaza City. Dal cessate il fuoco di ottobre Israele ha ucciso almeno 1431 persone, da ottobre 2023 invece ha ucciso più di 74.000 persone. In Romania il Parlamento ha bocciato per la terza volta in 5 mesi un primo ministro. L'ultimo candidato, Siegfried Muresan, ha ottenuto solo 182 dei 233 voti necessari per formare un governo. Da maggio il presidente romeno, Nicu Sordan, ha proposto 3 nomi, ma nessuno ha ricevuto abbastanza appoggio. Ora si parla di elezioni anticipate, ma lo stesso presidente ha avvertito che non basterebbero a risolvere il problema. A maggio il partito dei socialdemocratici, insieme all'estrema destra, ha fatto cadere il governo, accusandolo di tagliare troppo i fondi destinati a servizi, stipendi statali e sussidi per i cittadini per risanare il debito pubblico. Da allora i partiti non riescono a mettersi d'accordo su chi debba guidare il paese e nel frattempo questa instabilità politica sta rafforzando i partiti di estrema destra.
4: Notizie dall'Italia. Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. L'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. E quanto conferma lo stesso nosocomio. Adesso si attendono informazioni. E dalla cronaca, il 59enne arrestato dai carabinieri nel Torinese nell'ambito dell'operazione Asmodeo e considerato al vertice di una setta pseudo-spirituale, avrebbe abusato anche di vittime minorenni. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura di guarirle. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una miglior caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, la LEA. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene ad esempio, sottolinea il Ministero della Salute, nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Legge elettorale alla prova dell'Aula, un solo voto segreto intorno alle 13.30. Oggi le pregiudiziali su cui l'Assemblea si esprime una sola volta a scrutinio non palese. Allattamento al seno esclusivo per il 71% dei nati, ma divario tra nord e sud. Per la settimana dell'allattamento i neonatologi supportano le famiglie. Ad oggi hanno aderito al progetto 115 punti nascita, 81 al nord, 12 al centro e 22 al sud isole, e sono stati accreditati 65 punti nascita per l'allattamento, che hanno raggiunto gli obiettivi richiesti per l'accreditamento, tra cui la definizione di un'appropriata policy aziendale, l'istituzione di un gruppo di lavoro aziendale dedicato all'allattamento, la pratica del rooming in e del contatto pelle a pelle in sala parto. Il primo scopo è quello di orientare al sostegno dell'allattamento attraverso consulenze professionali individuali. Il secondo è fare chiarezza sul fatto che le controindicazioni all'allattamento sono realmente rare, mentre sono le frequenti le barriere e le difficoltà che possono ostacolarlo. L'intelligenza artificiale è sempre più un'arma a doppio taglio per le imprese italiane. Se da un lato i software generativi permettono di velocizzare molte operazioni, automatizzando i flussi di lavoro, dall'altro si alza il rischio di concedere troppe informazioni agli agenti, i programmi che svolgono attività in autonomia, senza un intervento umano. Quando non c'è sufficiente controllo, le intelligenze artificiali possono cadere nella trappola degli hacker e l'intera azienda ne paga le conseguenze. Stando ai più recenti dati degli esperti di sicurezza informatica, il 49,5% delle imprese italiane ha subito un attacco hacker nell'ultimo anno, superando la media globale del 39%. Di queste, ben l'87% decide di pagare un riscatto a seguito di un blocco dei computer causato dai virus che limitano l'accesso a dati interi sistemi. Si sta creando adesso una vera e propria forza lavoro ombra per andare contro questi hacker. L'intelligenza artificiale per le aziende, secondo gli studi, complicherebbe la sicurezza. Gli esperti sottolineano che mancano le necessarie misure di visibilità. Il maestro Peppino Mazzullo, attore, doppiatore e storica voce di Topo Gigio, è morto ieri a 100 anni nella sua abitazione a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina. La voce di Topo Gigio dal 61 al 2006 ha accompagnato generazioni di bambini che ancora oggi ricordano alcune frasi iconiche. Topo Gigio è apparso a Canzonissima, a Sanremo, allo Zecchino d'Oro, in tante trasmissioni Rai e anche in una pubblicità di biscotti. Il topo, con la sua inconfondibile voce, battibeccava con Cino Tortorella e Memore Migi, ma anche con Raffaella Carrà. Il legame tra Mazzullo e Topo Gigio è iniziato ufficialmente nel 1961, ma il maestro giurò di aver incontrato il roditore 35 anni prima. Una mattina, racconta, avevo circa 2 anni, ho visto il topolino ai piedi del letto, mi sono spaventato, ho provato a chiamare mia mamma ma mi mancava la voce. Dopo un po', forse perché ha provato pena, il topo è scomparso. Ho detto tutto a mia madre, che mi ha consolato: è un folletto, ti porterà fortuna. Festival Verdi, Nabucco a Reggio di Parma, con Gambatar, Friedman, Pertuse e Verrecchia, dal 3 ottobre con la regia di Pierluigi Pizzi e la direzione di Francesco Lanzilotta. Si ripropone così l'opera che nel 1842 impose il nome di Giuseppe Verdi sulla scena lirica italiana. Notizie locali. Electrolux, protesta sorprese, lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento, astensione da lavoro a rotazione, rallentamenti nel transito dei carichi. L'iniziativa punta a mantenere alta l'attenzione sull'avvertenza in vista dell'incontro del 5 ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Liste d'attesa nel sistema sanitario pubblico del Friuli Venezia Giulia. Per alcune specialità i tempi superano di gran lunga i limiti fissati dalle classi di priorità. A denunciarlo è Nicola Conficoni, consigliere regionale capogruppo del PD in comune a Pordenone, che cita i dati relativi alle strutture dell'ASFO. Secondo quanto riporta Conficoni, una visita dermatologica richiede fino a 70 giorni di attesa, un controllo ortopedico ne richiede 48, la riabilitazione 53, una visita gastroenterologica 29, anche per una risonanza magnetica si supera al mese. La situazione peggiora con le prescrizioni in classe D, per le quali il limite è di 30 giorni per le visite. Conficoni segnala anche le criticità del pronto soccorso, della continuità assistenziale e della medicina generale. Il timore del consigliere è che l'arrivo dell'inverno aggravi ulteriormente la situazione, con l'aumento delle patologie respiratorie e degli accessi ospedalieri. Impianti sportivi comunali, 8 strutture riaffidate alle associazioni fino al 2031, contributo annuo del comune di 106.000 euro, IVA esclusa, più utenze e manutenzione straordinaria a carico dell'amministrazione. Sconto sui carburanti, Carli del PD commenta, misura superficiale, la montagna è ancora ignorata. Il consigliere democratico critica il DDL 65, inascoltata la petizione con 1.400 firme della montagna pordenonese, sconti ancora penalizzanti rispetto all'area giuliana. Rottamazione stufe e caldaie, 2,1 milioni a disposizione. Prevista una copertura integrale per Gorizia e Trieste. Per Udine e Pordenone si andrà a scorrimento. Scoccimarro commenta: cercheremo di soddisfare tutte le istanze ammesse. Lia, la piccola influencer che fa scoprire Sacile al mondo. Il suo video sfiora i 2 milioni di visualizzazioni. I video promozionali del centro estetico della mamma attirano persone anche da fuori regione, che visitano i luoghi mostrati dalla bambina. La piccola Lia ha regalato così anche a Sacile un bello spot pubblicitario sulla sua San Liberale, che lei mostra orgogliosa e per la città intera. Visino simpatico dal sorriso coinvolgente, capelli neri taglio con la frangia all'orientale, tenuta scolastica composta da maglietta bianca e gonna blu e tanta vivacità. Salta qua e là dalle parti di San Liberale presentando l'attività aperta in tarda primavera dalla mamma. Lo fa con una disarmante semplicità e con una carica di vitalità e allegria che prende il cuore. Paolo Ruffini animerà Piazza De Vero con il suo spettacolo Cine Show. Paolo Ruffini è un apprezzato conduttore televisivo da Colorado, attore e regista. Dopo anni di gavetta su MTV ha partecipato tra gli altri a diversi film di Natale firmati da Neri Parenti, attualmente al cinema In Natale col Boss, in libreria e l'opinionista social che nel suo libro Odio Ergo Sum bacchetta gli hater. In TV lo vedremo il prossimo anno nella veste di giurato in un nuovo talent comico sulla 7 con Diego Battantuono dal titolo eccezionale Veramente. Recentemente Ruffini si è dato anche all'arte, ha infatti allestito una mostra a Pietrasanta intitolata Gabbia No, gioco di parole e inno alla libertà. E per le notizie dal Bellunese, è proclamato per domani, venerdì 2 ottobre, uno sciopero di 2 ore, da svolgersi al termine di ogni turno di lavoro nei confronti della EPTA di Limana. La mobilitazione, promossa dalla FIUM CGIL di Belluno, è la risposta ferma ad una decisione aziendale che il sindacato definisce di gravità inaudita, il licenziamento di Liliana Oceanu, dipendente EPTA dal 2014, dirigente sindacale e componente dell'Assemblea Generale della FIUM CGIL provinciale. La vicenda prende le mosse da un'assenza contestata dall'azienda come ingiustificata. 7 miliardi di euro di costo stimato, 49 opere ancora da completare, una pista da bob da 120 milioni già ferma per danni post-giochi, numeri che pesano e che venerdì 11 settembre hanno acceso il dibattito nella sala Oasi di Pieve di Cadore, dove il coordinamento dell'Associazione Ambientalista dell'Alto Bellunese ha organizzato l'incontro pubblico Olimpiadi Infernali come far affare col pubblico denaro a spese dell'ambiente. Una serata molto partecipata, pensata per fare il punto sui giochi Milano Cortina 2026, a 6 mesi dalla conclusione e per premiare i vincitori del concorso fotografico dedicato agli impatti dell'evento sulle Dolomiti. 823 passeggeri in 3 mesi è il primo dato che racconta la partenza di Trillo Centro Cadore, il servizio di trasporto a chiamata avviato da Dolomiti Bus l'8 giugno nei comuni dell'Unione Montana. Un numero che da solo dice molto. L'idea funziona, la domanda c'è e il Cadore sta iniziando a muoversi con un modello di mobilità diverso, più flessibile e più vicino alle esigenze reali delle persone. Il risultato arriva mentre Belluno ospita il 5° meeting di Degree for Alps, il progetto europeo finanziato da Interreg Alpine Space, che coinvolge 10 partner di 5 paesi alpini. L'obiettivo è sperimentare soluzioni innovative per la mobilità nelle aree montane e rurali. 80 anni di storia, volontariato e vicinanza alle persone più fragili è il traguardo che la società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale Belluno Feltre, celebra questo sabato 3 ottobre, dopodomani, con una giornata speciale dedicata alla storia dell'associazione, ai suoi volontari e alle tante persone incontrate e sostenute nel corso di decenni. Le celebrazioni prenderanno il via alle 9 con la Santa Messa nella parrocchia Don Bosco. Verrà celebrata una storia lunga quasi 2 secoli. La società San Vincenzo De Paoli nasce infatti a Parigi nel 1833. Dopo 7 anni di attesa, la grande Desmontegada torna a Pedavena. Questo sabato 3 e questa domenica 4 ottobre il paese accoglierà una delle tradizioni più sentite del territorio, il ritorno degli allevatori del bestiame dalle malghe, celebrato con festa, campanacci, corone di fiori e la grande sfilata. La Desmontegada è il momento in cui, al termine dell'estate trascorsa in quota, gli allevatori riportano il bestiame dalle malghe alle stalle a valle, un appuntamento che coinvolge l'intera comunità e che trova nella sfilata, nei campanacci, nelle decorazioni floreali, il modo di celebrare il ritorno di animali e allevatori. Notizie dal mondo dello sport, calcio, Mancini all'esame, Francia, Scalvini commenta, capiremo il nostro livello. Il CT ha abbondanza di scelte, intanto si scaldano Barella, Kin e Calafiori. Nel frattempo, sempre dal mondo del calcio, Yamal corre verso il pallone d'oro, la Spagna in coro è il migliore. Nico Williams commenta, lo merita, Della Fuente afferma, genio e talento al servizio di tutti. E dal tennis, Musetti si ferma ancora, microfrattura e niente Tokyo. Intanto Arnaldi avanza al secondo turno e aspetta Alcaraz. FIGC, all'UEFA il dossier sugli stadi per Euro 2032, 13 città e 14 impianti. Malagò commenta, soddisfatti dal numero e dalla qualità dei progetti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 1 ottobre avremo cielo sereno a poco nuvoloso. Durante il pomeriggio variabile per il passaggio di velature di nubi alte. Sulla costa sul Ferraborino che in serata potrà intensificarsi a bora moderata. Le temperature massime saranno sopra la norma del periodo. Domani venerdì 2 ottobre cielo variabile per il passaggio di nubi alte. Sulla costa e sulle zone orientali sofferrà bora moderata. Temperatura ancora sopra la norma. Tendenza per dopodomani sabato 3 ottobre. Cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Specie nella prima parte della giornata. Sulla costa e sulle zone orientali sofferrà bora moderata, le temperature massime saranno sopra la norma. Proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 9 gradi e una massima di 27. Bene amici ascoltatori, è tutto per questa edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete. Radio Voce.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Mille efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri.

in qualche modo pone nella nostra coscienza dei seri interrogativi. Io parlo per me, naturalmente. Quando nel giudizio di Dio mi si domanderà: ma tu hai saputo amare? E dalla risposta dipenderà l'eternità. Perché Teresina, così il nostro popolo la chiama, ha fatto una scelta fondamentale. Nella Chiesa sarò l'amore. Potremmo dire: ha scelto la via regia per andare e per servire il Signore. E questo in noi sicuramente produce una spaccatura interiore, una dicotomia. Da una parte ci sentiamo attratti dalla vita della carità a 360 gradi, dall'altra parte dobbiamo combattere purtroppo ogni giorno contro il nostro egoismo, il quale non ci dice nella Chiesa sarò l'amore, ma ci dice sempre io, sempre così. E noi siamo nel mezzo e delle volte non sappiamo cosa fare, perché si introduce nella nostra psicologia il nostro amor proprio, il nostro non volere e non saper perdere davanti agli altri, perché noi ogni volta che perdiamo davanti agli altri noi ci sentiamo sconfitti. In realtà non è così. La figura di questa dolce monaca carmelitana ci richiama invece a tutt'altra soluzione. Ci richiama a saper perdere, a saper sopportare con pazienza le avversità della vita, in poche parole ad essere un bambino, fidarsi di Dio. Ma sapete che è tanto difficile fidarsi di Dio? Perché è facile dirlo a parole, come slogan, no? Siamo tutti buoni. Ma quando poi lo devi attuare, metterlo in pratica, fidarsi di qualcuno che non vedi, di qualcuno che non senti, ma che tu credi presente nella tua vita, non è facile. Non è facile né chiederlo a se stessi, tantomeno agli altri. Ed ecco qui che si introduce la virtù più bella, no? Della nostra vita, quella della fede. La piccola via tracciata da Teresina, infatti, è una via che ha sempre come base la fede. Una fede incrollabile che fin dall'infanzia accompagna la vita di questa piccola grande carmelitana. Forse noi delle volte non sempre camminiamo su questa strada. Forse delle volte è più comodo la via dell'egoismo che non quella della fede. Però il Signore ci chiama a questo. E potremmo dire: qual è la nostra speranza? È quello che ci dice San Benedetto nella nostra regola a noi monaci, prendendolo dalla Sacra Scrittura: finché c'è la luce della vita sei sempre in tempo a fare il bene. Ecco qui che si introduce il non perdere tempo, no? Teresina nella sua breve vita

0: vita terrena non ha perso tempo, anzi, ogni ora, ogni minuto era sempre un anelito verso il suo Signore. E così anche noi. Il tempo che ancora il buon Dio ci dà da campare su questa terra bisogna spenderlo per riparare. Riparare a tutti gli atti di non amore che abbiamo seminato nella nostra vita terrena, a tutti quegli atti che ci hanno portato non all'unità ma a dividerci, e in modo particolare ad essere consapevoli che dobbiamo rinnovarci personalmente, perché, come dice San Benedetto, arriva sempre il giudizio di Dio nella nostra vita. E in quel giudizio di Dio non potremo dire è colpa sua, è colpa di quell'altro, è colpa di quell'altra, no. In quel giudizio diremo soltanto mia colpa, mia massima colpa. E allora, e concludiamo, chi interviene a nostro favore? La Beata Vergine Maria, la madre di noi peccatori, la regina della misericordia, la madre dell'unità, la madre del bell'amore. Sempre lei interviene nella nostra vita. Lei, onnipotente per grazia, è capace di ottenere dal suo figlio Gesù la nostra personale conversione. E allora mettiamoci tra le sue ginocchia come il bambino che noi rimiriamo nella sua taumaturgica immagine. Mettiamoci su quelle ginocchia e gridiamo soltanto una cosa: fiducia, fiducia, fiducia. Se l'ho dato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo giovedì 1 ottobre 2026, in questo momento è mezzogiorno e 25 minuti, vi lasciamo in compagnia ancora di uno stacco musicale prima di ascoltare una nuova puntata dedicata al meeting di Rimini. A seguire trasmetteremo alle 13 il notiziario, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 appuntamento con il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radio giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino sinodale, alle 17 catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 18.30 il Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e alle 23.30 la compieta, le meditazioni e infine l'attualità. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e una buona continuazione di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti per essere qui a questo incontro, in questa giornata di meeting. L'incontro è intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto, poi li presenterò in modo più adeguato dopo, vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa, professoressa Eva Illouz, qui alla mia destra. Per la prima volta al meeting di Rimini, e alla mia sinistra Sergio Belardinelli, che conoscete già, un amico. Del meeting. Ecco, alcune parole prima di lasciare a loro la possibilità di approfondire questo tema, che non è un tema teorico. Infatti viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere chi amare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia. Eva Illouz la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta ad esempio dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa. Ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva. Non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi, vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia, la sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo, aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi, perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Belardinelli, da parte sua, da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali per la vita della nostra società e delle nostre comunità. Ecco, io ho finito, prima di lasciare la parola a loro, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Eve Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'études al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Eve Luz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
2: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Luigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. Quindi, grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica, perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare, perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente autentici e rivelare il vero sé. Eppure, come voglio appunto affermare con questa presentazione, in realtà l'intimità va ben oltre il matrimonio e la famiglia rispetto al livello di crisi. Penso che la vita familiare non sia mai stata in realtà così sana come oggi. Il fatto che ci siano tante forme di famiglia oggi, quindi il fatto stesso che oggi la famiglia sia così versatile, mostra quanto sia forte questa istituzione e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia, ma come dicevo la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che pertanto questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente, ciononostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su innanzitutto qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti e appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto: ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth, e quindi un commonwealth è come una grande famiglia. Con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio, e quindi era un riflesso anche di ordine sociale e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro manodopera e le donne non avevano diritti, e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi da metà del XIX secolo in poi il matrimonio si trasforma, perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante. Quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini, e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia. Quindi la coppia a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire in altre parole che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storia dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti, e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere. Questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa antistituzionale, perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo, e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche. Quindi nei nuovi modelli di intimità bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea. E quindi vediamo che quando questa conoscenza del sé viene accompagnata a alcune tecniche di comunicazione sostenute dalla psicologia, tutto questo contribuisce a creare una nuova modalità relazionale anche in termini di comunicazione e interazione. Poi a partire dagli anni 70 la comunicazione diventa centrale nella sfera della coppia. Questo significa che ora bisogna che nella coppia ci siano due persone che sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente complicata, e sembra qualcosa di controintuitivo, perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone, spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Ferney ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice, lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia verso la pagina 50 del romanzo. Ada, quindi la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali, quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici, quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba. Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale, è una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme. C'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander di nuovo è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività. Tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Quindi tutto questo è una perfetta rappresentazione appunto di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico, tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi per capire il termine di complessità bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Ad esempio, prendiamo ad esempio il traffico veicolare. Vediamo, è un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà, perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. Ecco, qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti e componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità appunto si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre. Quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata, e questo crea un sistema complesso. Quindi, perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme, e abbiamo Adelaide, 46 anni, che è single. Ha avuto una relazione di 9 anni, ma ora è single. E ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo. E quindi lei si chiede, ebbene, Io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore. Ebbene, questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità. E ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno, ebbene, si accorge che è sempre più difficile trovare una compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno e quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi, concludo. Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, ebbene, allora c'è una crisi conclamata perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media, ebbene, credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire. Quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile, e il motivo credo stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità e di incertezza. Quindi c'è stata una complessificazione delle relazioni e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, non abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora.
1: In Blu 2000, news.
2: Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Per Netanyahu, troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Caro Energia, la Premier Meloni con Praga chiede alla Commissione Europea maggiore flessibilità. Cresce lo spread BTP Bund, i prezzi dei carburanti ancora in calo. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran. Non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre. Così il premier Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: È troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran, non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre, lo ha affermato il primo ministro israeliano in alcune interviste televisive sulla strage spiorata di ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Tutti i 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono atterrati sani e salvi in Israele ieri sera. L'inchiesta è in corso, il copilota con doppia cittadinanza emiratina e domanita che ha coltellato il capitano e probabilmente tentato di fare schiantare l'aereo e ancora gli arresti in Arabia Saudita, potrebbe essere estradato negli Emirati Arabi Uniti, dove all'inchiesta potrebbe partecipare anche il Mossad israeliano. Fonti di intelligence ipotizzano l'azione di un lupo sanitario. Il copilota lavorava da 6 mesi nella Fly Dubai senza essere mai stato segnalato, una falla nella sicurezza tutta da indagare che ha portato al momento alla sospensione dei voli verso Israele della compagnia degli Emirati Arabi Uniti almeno per la prossima settimana. E pericolo di vita al capitano di nazionalità indiana che, nonostante le ferite inferte dal copilota, è riuscito a lanciare l'allarme di rottamento e ad aprire elettronicamente la cabina di pilotaggio così da permettere che il presunto attentatore fosse immobilizzato. Due piloti non in servizio, passeggeri del volo, hanno preso il controllo e permesso l'atterraggio di emergenza nello scalo saudita di Tabuk. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
2: Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. Bombardamenti ancora sulla capitale, Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Mosca intanto comunica di aver intercettato 330 droni ucraini. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai quattro angoli della Francia. Denunciati violenti incidenti davanti al lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside e la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica, sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. La polizia antisommossa ha disperso i giovani di protesta anche a Lille. Dopo i dati sull'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea per chiedere maggiore flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Beatrice Bossi.
4: L'inflazione schizza con un balzo del 4,2% a settembre, mai così alta dal 2023. Anche lo spread tra BTP e Bund ha superato quota 100, è il differenziale più ampio da giugno del 2025. Una grana che arriva proprio mentre il governo sta rifinendo la manovra di bilancio. La Premier Meloni ha già annunciato la volontà di inviare una lettera alla Commissione europea per chiedere nuovi margini a sostegno di famiglie e imprese. Il vice ministro dell'economia, Leo, poco fa ha ammesso le difficoltà e ha detto di confidare nella comprensione di Bruxelles. Venerdì ci sarà il varo del documento programmatico di finanza pubblica. I ministri sono tutti attesi per un vertice a Palazzo Chigi. Bisognerà tirare le fila e capire dove trovare i soldi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Riforma della legge elettorale stamani alla Camera, dove è previsto il primo voto a scrutinio segreto. Da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Eccoci, buongiorno Franco. La riforma della legge elettorale si inizia a fare sul serio. Alla Camera è in corso, no? In questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul nuovo testo approvato già al Senato. Previsto un voto unico e segreto tra circa 20 minuti, di cui timori e le attese per quello che potrebbe accadere in aula. La Presidente del Consiglio Meloni, come i vertici di Fratelli d'Italia ripetono, che di fronte ad un voto contrario si aprirebbe la crisi di governo. Le opposizioni, pronte alle barricate, accusano l'esecutivo di voler portare avanti una riforma che ritengono palesemente incostituzionale. Il voto poi sul provvedimento e voti di fiducia si voteranno la settimana prossima, ma dobbiamo capire quello che accadrà tra pochi minuti. La riforma fortemente voluta da Meloni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non stampato sulle schede elettorali, le preferenze con capilista bloccati. Inoltre sono previste 6.000 firme da raccogliere per i partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie Augusto per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è tornata sotto controllo grazie alla mediazione degli agenti. Il servizio di Elena Seno.
6: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
2: L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafia 2026 presentato questa mattina a Roma. Ce ne parla Chiara Placenti.
7: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
8: Dopo 2 anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'Ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
7: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: E Papa Leone questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Paolo Fucili.
9: Nel mese del rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa Domenica a Lourdes, e così farà lui oggi alle 6 nei giardini vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesioni in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare l'edizione di questo radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono, Roberto Damiata in regia, un augurio di buona giornata.

e il male. Ciò che impressiona nella vita di ciascuno di noi è il fatto che spesso questa grande scelta sembra dipendere da un intreccio di circostanze individuali e sociali che messe assieme conducono alla santità o al fallimento. Oggi vedremo queste circostanze negative, poi che si riempiono sempre di più di grazia, nella vita di un giovane dei nostri tempi. La famiglia Fesch, di nobili origini, basta pensare che al cardinale Fesch, zio di Napoleone, si era trasferita dal Belgio a Parigi verso la fine degli anni venti. Georges Fesch, il papà, era direttore di banca, colto, versatile, avventuriero, si vantava dei suoi viaggi in Cina, Egitto, Polinesia, intenditore di musica, pianista, ma anche eternamente deluso, fino al più acre pessimismo, come spesso sono i gaudenti. Cinico, ostinatamente ateo, donnaiolo e spregiatore di femmine. Usava dire che le donne sono solo dei pagliacci. Dei figli non si curava, né tanto né poco, ed essi sapevano che qualsiasi cosa avessero fatto, il papà avrebbe riso alle loro spalle. La mamma era buona in verità, ma introversa, in disaccordo col marito ed incapace di controbilanciare la sua nefasta influenza. Tenore di vita alto, case lussuose, non prive, ma prive di calore e cambiate frequentemente per un istinto zingaresco di novità. Così il bambino cresce, bello, simpatico, ma chiuso. Per fortuna viene educato per tutta l'infanzia in un collegio di preti e riesce a conoscere almeno qualche volta la dolcezza di quella che poi chiamerà una fede sensibile, cioè una fede che si amalgama con gli affetti e con la vita. Ciò gli accade soprattutto al tempo della prima comunione. Poi, durante l'adolescenza, cresce troppo in fretta. In un anno si alza di 30 centimetri. E quanto più avrebbe bisogno di una guida, tanto più si ritrova abbandonato a se stesso. Si fa pigro, sognatore, va male negli studi e per reazione ostenta cinismo anche lui. Si appassiona ai ritrovi chiassosi con gli amici, diventa membro di alcuni club di jazz nel quartiere latino, al punto che il jazz gli diventa come una droga. Dice che non può farne a meno. Tutto sommato, un quadro che oggi abbiamo sotto gli occhi in migliaia di esemplari. Più tardi egli stesso giudicherà così: la mia natura era debole, ero fiacco, senza carattere, mi lasciavo sedurre da ciò che è facile e avevo esperienze derivate da una vita non lussuosa ma sufficientemente comoda per non farmi mai prendere contatto con la realtà. Ma ciò avrebbe anche potuto essere superato con una successiva maturazione e col fortunato prodursi di qualche buon incontro o favorevole circostanza educativa. Venne invece fissato negativamente dal penoso clima familiare. Ambiente familiare detestabile, dirà poi Jacques in maniera lapidaria e terribile, fatto di urla nei momenti cruciali e di disagio e di durezze dopo le crisi. Niente rispetto, niente amore. Il papà, che sa essere incantevole con gli estranei quanto è sarcastico e orgoglioso con i familiari o quando nega Dio, comincia a diventare un ideale per il ragazzo, che pur si sente lui per primo disprezzato. A casa nostra, scriverà, c'era tanta religione quanto ce n'è in una scuderia ed eravamo tutti dei mostri di egoismo e di orgoglio. Nessuno scopo, nessuna morale, se non il cinismo, l'ateismo e il disgusto di tutto. Io potevo fare quello

Quello che volevo, che lui se la rideva allegramente. Ciò che mi ha perduto è che non avevo alcuno scopo nella vita. Che fare della vita? Era una domanda a cui non avrei potuto dare nessuna risposta. Così Jacques cresceva, inquieto, disorientato, sommamente infelice, corteggiato dalle ragazze ma senza amore. Se date dei beni ai vostri figli, ma senza disciplina, è peggio che li uccideste, dirà quando si troverà a un passo dalla condanna a morte. A lui bastava qualche volgare trucco, mettere un manichino nel letto e scivolare poi per la grondaia, per passare le notti fuori casa senza che nessuno se ne accorgesse, o forse non volevano accorgersene. A 19 anni interrompe gli studi, si impiega in banca ma per poco, non sopporta il lavoro. Si appassiona a racconti di viaggi, al suo sempre amato jazz, alla mineralogia, una scienza che lo ha sempre interessato. Di Dio non si cura più. A chi gli fa qualche domanda risponde scimmiottando il padre che Dio è una graziosa leggenda, è la consolazione di coloro che soffrono la religione dello schiavo e dell'oppresso. Da quando ha 17 anni intrattiene un'amicizia con Pierrette Polak, figlia maggiore di una numerosa e ricca famiglia borghese di origine ebraica che gli altri fesci in quanto nobili guardano dall'alto in basso. A Pierrette Jacques sembra dolce e bello come una ragazza. Lui è invece attratto dalla esuberanza e dal brio di quella fanciulla a cui piace danzare, tanto che è stata allieva ballerina della opera. Erano così diversi tra loro, ma si sentivano attratti proprio da questa diversità. Nel 1950, giunto all'età dei 20 anni, Jacques è di leva e viene inviato tra le truppe francesi ancora a distanza in Germania. Pierrette ottiene dal padre il permesso di andare a lavorare a Strasburgo e Jacques finisce col passare nell'appartamentino di lei le sue licenze. Sono momenti di tenerezza, di povertà, perfino perché i due non hanno molto di più del loro amore, che sfociano inevitabilmente nell'annuncio che Pierrette aspetta un bambino. Allora ci si sposa, e la reazione commossa e un po' incosciente di Jacques. Lei, ancora impaurita, se ne esce con un infelice, beh, casomai dopo divorzieremo, e lui si sente ferito. Sanno che il matrimonio sarà osteggiato, ebreo il padre di lei, antisemita arrabbiato il padre di lui, e che per sposarsi senza consenso dovranno aspettare la maggiore età, perciò vivono l'attesa come due sposini segreti, pieni di reciproche tenerezze, con un linguaggio tutto pieno di diminutivi, piccoli come la loro casa. Si sposano civilmente, alla sola presenza del padre di lei, un mese prima che nasca la piccola Veronique. Qualche bella vacanza riuscirono a farla nella villa di montagna che i polacchi avevano in Svizzera e si sentivano felici. Ma dovettero passare altri 10 mesi di unione limitata, fatta di rari incontri e di tanti distacchi, e non ci si poteva aspettare che Jacques fosse sempre fedele. Nell'aprile del 1952 ebbe finalmente il congedo, con l'attestato di buona condotta per aver servito la patria con onore e fedeltà. Si pose allora il problema del lavoro e furono altre separazioni. Pierrette e la bambina vivono a Strasburgo, Jacques impara il lavoro a Nancy nell'industria di carbone del suocero. Per fortuna la mineralogia lo interessava, vive però in albergo. È comunque un periodo che lascia nei due sposini qualche dolce ricordo, certe vacanze in Svizzera, certe gite sui Vosgi, certe deliziose cenette al ristorante, certe sere in casa dove Jacques ama cucinare e inventare ricette, e poi i giochi con la bambina, e non mancano i bronci e le gelosie. Vivevamo, dirà poi, senza un briciolo di organizzazione, giorno per giorno, e i soldi bastavano appena per chiudere il mese. A partire dal giorno 25 il credito andava al galoppo, eravamo dei ragazzi terribili. Quale giovane coppia, quale genitore non guarderebbe oggi un simile quadretto con condiscendenza, con un sorriso di comprensione sulle labbra? Ma vedi, Pierrette, le scriverà poi Jacques,
quando la tragedia sarà già accaduta. In fondo, tutto quello che ci è capitato ce lo meritavamo. Non ci poteva essere nulla di puro tra di noi, perché l'uno e l'altro passavamo il nostro tempo a divertirci. Una unione come questa non poteva sfociare che nell'insuccesso. E la saggezza di un giovane condannato a morte di fronte all'inesorabile serietà della vita, ma quale profondità quando vede retrospettivamente che il suo matrimonio si distruggeva perché non ci poteva essere niente di puro tra di noi. Ed è chiaro che non si tratta qui di una purezza sessuale, ma del fatto che ognuno possedeva l'altro per sé, o ciascuno per il proprio benessere, per il proprio divertimento. La purezza di due coniugi è invece nella sponsalità, cioè nella irrevocabile e sempre nuovo dono di sé che ciascuno fa all'altro. Mia Minù, a Strasburgo io non ti amavo. Avevo solo un vivissimo affetto per te, rafforzato dai legami di intimità, è tutto. Si può dunque avere un vivissimo affetto, rafforzato da legami di intimità, e non avere amore. Ma questo Jacques lo capirà appunto nella cella della morte, quando ogni ricordo amoroso avrebbe dovuto sembrargli dolcissimo. Il matrimonio infatti non durò. In parte erano fragili i due ragazzi, in parte si misero di mezzo le famiglie ostili tra loro, in parte Jacques creò dei pasticci economici nella fabbrica del suocero e si disaffezionò progressivamente dal lavoro, e anche la casa di Strasburgo, dove vivevano la moglie e la bambina, gli divenne fastidiosa. Cominciarono qualche vacanza separata. Poi Pierrette tornò dai suoi genitori e già Jacques si licenziò dalla ditta del suocero e andò a vivere con la mamma, anche ella ormai separata dal padre. Egli racconterà di averlo fatto piangendo, ma di aver provato due sensazioni: una pena che non era amore ma pietà, e una fortissima sensazione di libertà. Finalmente avrei potuto fare tutto ciò che volevo, ero libero, e per 5 o 6 settimane mi sono gettato su tutto quello che poteva avere con ogni frenesia. La madre gli diede 1 milione di vecchi franchi perché iniziasse un'attività in proprio. Ne spese subito 500.000 per un'automobile di lusso, una Simca Sport. E comunque l'impresa lavorativa che voleva mettere in piedi fallì prima ancora di cominciare, inghiottendo quei pochi risparmi, quei pochi soldi che gli restavano. E la mamma, infastidita, si disinteressò di lui. Tornò allora dalla moglie, la cui lontananza assieme a quella della bambina lo tormentava. Ricominciarono a giocare ai fidanzati. La notte lui le buttava sassolini alla finestra e lei gli apriva la porta di casa. A volte si incontravano in qualche albergo come se fossero amanti. Pensavano di avere così due vantaggi: non avevano fastidi dalle rispettive famiglie e si illudevano di tornare ai bei tempi della prima giovinezza. Ma nel cuore loro rodeva un terribile tarlo. Sapevo da molto tempo che sarei finito male. Prevedevo chiaramente che il giorno in cui mi fosse stato dato di essere arbitro di me, sarei stato incapace di agire con rettitudine. Ero inquieto, disorientato e sommamente infelice. Cosa può produrre la mancanza di un padre e di una madre, i primi volti di Dio, e poi la mancanza di una sposa che sia incarnazione dell'amore assoluto? È qui documentato in maniera impressionante. Quello che viene a mancare in questi casi è esattamente la grazia, cioè la grazia dell'amore in cui ciascuno dovrebbe nascere e di quell'amore in cui ciascuno dovrebbe crescere e far nascere dei figli. E il risultato è il sentirsi esposti al vento della catastrofe, a una maledizione comunque incombente. Quando Jacques vorrà giudicare fino in fondo le sue responsabilità, si troverà a dire: ho la sensazione di non essere mai stato libero, realmente libero, di scegliere una strada piuttosto che un'altra. Questo è il segno paradossale che si ottiene quando si è incamminati sulla strada del male, che più si usa la libertà e meno ci si sente liberi. Accadde così ciò che gli altri avrebbero poi chiamato feroce omicidio e che Jacques chiamerà sempre
ineluttabile fatalità. C'è infatti un vento di follia in ciò che stiamo per raccontare, follia non diversa da quella che a volte prende i giovani dei nostri tempi che finiscono nella cronaca nera per azioni umanamente inspiegabili. Jacques era giovane, solo, senza lavoro, senza uno scopo della vita. In quel dopoguerra i giovani parlavano molto di viaggi e delle relative evasioni, ancora oggetto quasi solo di sogno. E nella fantasia di Jacques sempre più si accendeva l'immagine del padre viaggiatore che dalle lontane isole del Pacifico aveva portato ricordi, oggetti, esperienze, amori, Tahiti, le Galapagos. Gli occorrevano assolutamente, gli necessitavano più di 2 milioni di franchi per comprare, diceva, una piccola imbarcazione e mettersi in viaggio da solo verso quelle isole di sogno. Si rivolse al papà e il papà gli rise in faccia. E i soldi divennero un'ossessione. Per averli, ed averli subito e senza fatica, non c'era che un mezzo: rubarli. Era in uno stato d'animo, racconta, in cui un nulla sarebbe bastato a salvarmi. Un nulla, una circostanza fortuita, un incontro, qualcosa o qualcuno che lo distanziasse per un attimo dalla ossessione che lo divorava, che lo rimettesse nella giusta prospettiva, ma nessuno intervenne. La moglie, che egli raggiungeva furtivamente ogni notte, se lo vedeva steso al fianco, sul letto, immobile, perso nei suoi sogni ossessivi, come un morto. Stava, dice la moglie, per capitare qualcosa, qualcosa di cattivo, e io tremavo, ma non potevo far nulla. Non si potrebbe meglio descrivere la tristezza di un rapporto di due che non hanno saputo mettere in comunione l'anima e non possono perciò avere quella resistenza al male che viene solo dal legame dello spirito. Quella mattina del 24 febbraio 1954 Jacques si reca nella bottega di un cambiavalute conoscente del padre e gli ordina dell'oro. La sera sarebbe venuto col denaro a ritirarlo. Intanto aveva comprato una rivoltella, ma doveva servire solo per spaventare l'ebreo. Jacques aveva perfino tolto i proiettili e si era cercato due complici per avere manforte, e furono questi abituati al mondo del crimine a convincerlo a rimettere i proiettili nell'arma. A sera si presenta in negozio, lasciando la Simca Sport posteggiata in una strada vicina. Mentre il cambiavalute sta estraendo l'oro dalla cassaforte, lo colpisce al capo col calcio della pistola. Parte un colpo e si ferisce lui stesso alla mano. Fugge a piedi, sanguinando, senza nemmeno pensare alla macchina. Correndo perde gli occhiali e resta in preda alla sua forte miopia. I complici, per distogliere da sé l'attenzione, sono i primi a descriverlo alla polizia. Lo inseguono e Jacques si rifugia in un grande caseggiato, salendo verso i tetti. Ridiscende quando pensa che la caccia si sia interrotta, ma mentre sta per uscire dalla porta carraia dell'edificio viene riconosciuto. Gli intimano di fermarsi ed egli, in preda al panico, senza riuscire bene a distinguere chi ha davanti, spara attraverso l'impermeabile e colpisce a morte un agente. Scappando disperatamente ne colpisce ancora un altro di striscio. Ormai è in preda al panico, continua a sparare contro chi gli si para dinanzi per fermarlo, senza però colpire mai nessuno. Al termine di una corsa folle è bloccato da un anziano ispettore di polizia e comincia la sua passione. Gli sputano in faccia, lo percuotono a sangue, lo conducono ammanettato e piangente, e il suo sogno di mari sconfinati e di isole tropicali si infrange nel buio di una cella della Santé, il carcere di Parigi. L'avvocato, quando lo incontra e lo valuta per la prima volta, dice: sembrava che avesse continuamente bisogno di una iniezione di cemento armato, talmente grande era la sua apatia. Ma ora è completamente solo, per giorni e giorni, e sente di dovere ad ogni costo spiegare a sé quello che è accaduto. Non si tratta di processo, dei lunghi interrogatori e del confronto con le vittime, gli accusatori e le confidenze degli avvocati. Si tratta di una necessità più radicale. È Jacques che si interroga e si accusa con tutta la necessaria durezza e impietosità e si difende con accanimento, secondo che la coscienza gli detta, e lo fa giornalmente nelle brevi lettere che gli sono consentite, 60 righe al giorno, davanti a se stesso e alla sua Pierrette e alla piccola Véronique, e poi pian piano davanti a Dio. Mia povera Pierrette,
ora tutto è finito. Sono stato folle e bisogna che paghi. La cosa più triste è che lascio delle vittime. Quanto a te, la tua vita è spezzata per colpa mia e la nostra povera bambina. Prima della sua folle avventura aveva percepito che sarebbe bastato un nulla per fermarlo, ma niente era accaduto. Ora le circostanze cominciano a disporsi per uno straordinario progetto di grazia. Comincia a leggere moltissimo, mentre tiene sul tavolino una grande foto della sua bambina adorabile. Il carcere passa 6 libri alla settimana, in genere romanzi d'ogni specie, anche classici. Non gli bastano. Altri libri giungono dalla famiglia, altri dal cappellano e dall'avvocato. Costui, Paul Baudet, è un convertito ed un terziario carmelitano e non gli fa mancare impegnative opere spirituali, le opere di Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa del Bambino Gesù, la vita di San Francesco d'Assisi. Stanno a dirsi, attraverso la lettura, Jacques comincia a conoscere la vita, caratteri, passioni, desideri, la possibilità di abiezione di santità, la grandezza e la miseria del cuore umano, le altezze e le volgarità del pensiero. Legge perfino la Divina Commedia. Ho fatto il conto di quest'anno d'aver divorato 250 libri, senza contare riviste e altro. Non c'è male, ancora 2-3 anni e sarei una biblioteca ambulante. Si accorge del terribile paradosso. Ha avuto tra le mani la vita reale e ha vissuto di fantasie. Ora ha tra le mani la vita altrui, sia pure raccontata, e comincia a comprendere la realtà. Ricorda il tempo sciupato a scuola, quando credeva che libri e letture non servissero a nulla perché aveva fretta di vivere, e si accorge che proprio allora, con la sua indolenza, col suo rifiuto della scuola, aveva cominciato a distaccarsi dalla vita. Il processo dura 3 anni. Stranamente, davanti al figlio carcerato, i genitori di Jacques si riconciliano, almeno un po', ed è la mamma, proprio lei che non l'ha saputo educare da piccolo, a dare il via alla sua conversione. Tanto è dolce Dio quando si mette a ricostruire le nostre macerie. Addirittura più tardi, quando saprà terrorizzata che il figlio rischia la ghigliottina, la povera donna, che non ha saputo fare la mamma, giunse fino ad offrire a Dio la propria vita affinché il figlio potesse almeno morire bene. Certo, per la conversione di Jacques molto è stato fatto dal cappellano e dall'avvocato, ma è lei, la mamma, che porta al figlio in carcere un volume, Le apparizioni di Fatima, ed egli si sente scosso nella sua incredulità. È sconcertante, dice, e si prova a ricercare i motivi per credere, mentre lontani ricordi di infanzia cominciano ad riaffiorare. E le circostanze continuano ad avvolgerlo. Nella cella vicina c'è un belga maniaco che grida tutto il giorno «Dio, perdonami!» Potrebbe essere motivo di fastidio e di ancor più acre rifiuto, e invece diventa una goccia che scava la pietra. Jacques se ne accorge, arriva fino a scrivere alla moglie: «Mogliettina mia, tu mi vedi tanto materialista, al 100%, terra terra, e in tutto e per tutto, insomma, gli avvenimenti lo provano. Chissà, forse un giorno le tenebre si squarceranno e io me ne volerò tra le sfere celesti della spiritualità. Sta attenta per potermi seguire. I grandi peccatori pentiti diventano grandi santi. Per ora sta ancora un po' scherzando». Dopo 8 mesi di carcere, è sulla soglia della conversione. Ciò che lo sta letteralmente sconvolgendo è la riflessione più umana. È una notte completa. Sento che sono giudicato e saggiato da Dio in questo momento, e fin tanto che resisterò il Signore sarà contento. C'è da fare una resurrezione completa per tutta la nostra famiglia, e quando sarà fatta riparazione agirà la misericordia e coleranno lacrime di gioia. La sua tenerezza dimorente torna alla bambina. Ho ricevuto la piccola ciocca di capelli di Veronique. Che bei capelli hai, Veronique, così fini, così biondi, morbidi. Ho l'impressione di avere la mia piccola nella cella. Ma poi c'è anche la tenerezza per quel papà vecchio indurito, Odimira mio padre. È soprattutto lui che ha bisogno di essere salvato. Io lo scompiglio, lo incalzo, lo minaccio, non disdegnando la profezia con accenti del grande profeta Isaia, e lui ne è tutto sbalordito. Voglio tenere la Vergine Santa per mano e non voglio più lasciarla fino a che mi conduca dal figlio suo. Sono molto preoccupato di mio padre. Offro la mia vita per mio padre.
e sono certo che Gesù ne avrà pietà. Il 14 settembre, dopo un ennesimo colloquio col papà, scrive Felice: ormai è a due dita dalla fede, basta uno spintone e cadrà ai piedi di Cristo. Pierrette è la sua ultima croce. Jacques vorrebbe il matrimonio religioso, chiede alla moglie di confessarsi e comunicarsi, ma lei è bloccata in un circolo vizioso. Ormai si è abituato a vedere tutto nella luce di Cristo. La mia morte non è che una riedizione miserabile del Calvario. È ingiusta, inumana, barbara, ma io l'accetto come tale e la offro per quelli che il Signore vuole salvare. Perfino il Presidente della Repubblica Francese gli manda dire: dite che gli stringo la mano per ciò che è diventato, ma respinge la domanda di grazia. La farsa dell'umana giustizia deve continuare. Jacques scrive: la croce che porto, infamante agli occhi del mondo, è gloriosa, quanto quella del monaco e quanto quella del missionario. Sente tutta la sua paura, ma dice che sta risalendo verso il paradiso. Ha la pena di non riuscire a portare con sé tutte le persone che ama. Quanto a mio padre, spero che il dolore che sentirà per la mia decapitazione salirà dritto al cuore di Gesù. Pierrette, invece, Dio gliela regala prima di morire. Ritorno ora dal parlatorio. Finalmente, l'ultima visita passata nella pace, tutta vicina a Dio. Pierrette era come avrei amato vederla sempre. Almeno parto con la ferma speranza che Gesù sarà con lei. Gli è accaduto qualcosa di meraviglioso. Sente dentro di sé distintamente la voce di Dio. A due riprese Dio mi ha detto: tu ricevi le grazie della tua morte. È un pensiero difficile da capire, ma teologicamente profondissimo. Dio gli chiede di non subire l'ingiustizia, ma di offrire lietamente la vita, e in tal modo la morte diventerà un sacrificio. Ma le grazie che lui meriterà con la morte, Dio gliele applica adesso per aiutarlo a prepararsi. Il 27 settembre, 3 giorni prima dell'esecuzione, scrive: ho il cuore gonfio di amore. Gesù mi è vicinissimo, mi attira sempre di più a sé e non posso che adorarlo in silenzio, desiderando morire di amore. Vorrei, come la piccola Teresa di Gesù bambino, rinnovare ad ogni battito del cuore questa offerta di amore e diventare vittima dell'amore misericordioso. L'esecuzione è fissata per il 1 ottobre 1957, 60° della morte di Santa Teresa del Bambino Gesù. Il 29 settembre annota: perché non posso donare la vita come i martiri che muoiono per non rinnegare la fede? Io sono colpevole, lo so, sebbene questo castigo sia ingiusto, io non sono libero, però se oggi mi proponessero la libertà in cambio di un'offesa fatta a Dio, io rifiuterei, preferendo la morte. Io coopero dunque a questa esecuzione capitale, accettandola con tutta la mia anima e offrendola al Signore, e così muoio un po' meno indegnamente. Il 30 settembre, ultimo giorno di lotta. Domani a quest'ora sarò in cielo. Del tutto miserabile come sono, mi viene fatto il grande onore di poter imitare nostro Signore Gesù Cristo. Sulla fine del giorno celebrò per procura, per mezzo dell'amico benedettino, il matrimonio religioso con Pierrette. Allora stabilita, dopo lo scambio del consenso, passò alcune ore leggendo e meditando la messa di nozze. Poi scrisse sul diario: mi sono unito con tutta l'anima a Pierrette, ora è mia moglie per sempre. Verso 12:30 tracciò ancora queste parole: ho soltanto 5 ore da vivere, tra 5 ore vedrò Gesù. Quanto è buono nostro Signore, non attende nemmeno l'eternità per ricompensare i suoi eletti, mi attira con tutta dolcezza a sé, dandomi quella pace che non è di questo mondo. Ha un ultimo assalto di terrore quando sente avvicinarsi il ferale corteo. In fretta scrive le ultime parole: la pace è svanita ed apposta all'angoscia, è orribile. Ho il cuore che mi salta nel petto. Santa Vergine, abbi pietà di me. Santa Vergine, a me, addio a tutti. Che Dio benedica tutti. Era l'alba.
Nel cortile del carcere La Santé stavano ad attenderlo attorno alla ghigliottina il cappellano, l'avvocato, che era diventato ormai un amico e un padre, il presidente del tribunale che l'aveva condannato, l'avvocato generale che aveva chiesto la condanna, oltre a una cinquantina di testimoni e giornalisti. Nell'ultima stanza, prima di uscire nel freddo gelido della corte, era stato preparato un altare. Jacques si confessò e comunicò per l'ultima volta. Il cappellano testimoniò: è andato incontro a nostro Signore tanto pronto quanto è possibile esserlo in questa vita. Dopo che gli ebbero legato le mani, disse al cappellano: padre mio, il crocifisso, il crocifisso. E quando il prete glielo pose sulle labbra, lo baciò lungamente. Sul patibolo, dove tutti i condannati salivano divincolandosi, urlando e spesso bestemmiando, salì con dignità, compostezza e perfino una certa luminosità del volto che i presenti e perfino il boia non dimenticarono più. Ma Jacques, già nei primi giorni di quel tragico e glorioso mese, aveva spiegato come avrebbe fatto a camminare incontro alla morte. Io tenderò le mani, una mano alla Vergine, l'altra alla piccola Teresa, e in tal modo non correrò alcun rischio ed esse mi attireranno a sé per consegnarmi al piccolo Gesù per l'eternità.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. A Santa Maria Maggiore la Sacra Culla sarà collocata più vicino ai fedeli. A partire dal prossimo 15 ottobre e per alcune settimane le reliquie della Sacra Culla, uno dei più antichi e venerati simboli del Natale cristiano, custodite nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, lasceranno temporaneamente infatti la loro abituale collocazione nella monumentale confessione o davanti all'altare papale per essere esposte in una posizione ravvicinata ai fedeli e ai pellegrini dopo il restauro. A riferirlo un comunicato della Basilica Liberiana che annuncia l'esposizione, un evento capace di intrecciare fede, storia, arte e memoria, offrendo al pubblico un'occasione rara per contemplare da vicino una reliquia intimamente legata all'identità stessa di Santa Maria Maggiore, la basilica romana che più di ogni altra ha custodito nei secoli la memoria della Natività di Cristo. La rinascita della fede in Francia è una speranza per tutta la Chiesa, così ha affermato il Papa all'udienza generale ieri mattina parlando del suo recente viaggio apostolico oltre Alpe, dicendosi colpito dal fervore e dall'entusiasmo coi quali è stato accolto e ricordando i momenti vissuti con i fedeli e l'indimenticabile veglia dei giovani. La cattedrale di Notre Dame restaurata, segno che è possibile la collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile e la sinergia per il bene comune. Da Metz poi l'insegnamento che l'Europa può rinnovarsi come progetto di pace. Il Papa alle Domenicane ha detto no a uno spirito di sopravvivenza, il vostro servizio è prezioso. Così nel suo discorso alla Commissione Internazionale delle Monache Domenicane Contemplative, Leone XIV ha evidenziato le difficoltà della vita consacrata odierna, tra crisi vocazionali e sfide come la formazione condivisa. Ha esortato a non chiedersi come mantenere strutture che si svuotano, ma ad ascoltare ciò che lo spirito chiede, custodendo il fuoco che arde della vocazione. Dal Pontefice anche l'invito a coltivare il silenzio in un mondo segnato dalla velocità. Sinodo, pubblicato il rapporto finale della commissione canonistica. Nel documento vengono proposte modifiche al codice di diritto canonico latino sulla base del lavoro svolto dalle due assemblee generali del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2023 e ottobre 2024 e dei relativi documenti finali. Riguardano i canoni sul governo ecclesiastico, la partecipazione corresponsabile dei laici alla vita della Chiesa e il rendiconto. Più di 1000 parole, l'Osservatore Romano in immagini ai Musei Vaticani. Il percorso espositivo inaugurato nella Pinacoteca Vaticana racconta il quotidiano della Santa Sede, soffermandosi particolarmente sugli scatti e sulle opere degli artisti che lo caratterizzano a partire dalla riforma grafica del 2020. L'arcivescovo Gallagher ha affermato: una fotografia, un disegno, un'illustrazione possono non soltanto accompagnare un testo, ma offrire una chiave per comprenderlo. Il cardinale Evelyn ha detto: la Chiesa di Francia innaffi i semi della visita di Leone XIV. Al termine di un viaggio apostolico segnato da numerosi momenti intensi in ciascuna delle città attraversate, l'arcivescovo di Marsiglia e presidente della Conferenza Episcopale Francese ha tracciato un bilancio dei 4 giorni, blu, bianco, rossi, del Papa. È stato molto colpito sia dal fervore dei giovani, dal loro entusiasmo, sia dalla speranza di cui sono portatori e che hanno trasmesso, ha affermato, ricordando anche la vicinanza alle persone in difficoltà a Lourdes. Kenya, una chiesa in prima linea per i giovani. Monsignor Oballa Awa, alla guida della diocesi di Ngong dal 2012 ai media, si è soffermato soprattutto sulla questione giovanile. Per noi, ha detto, non si tratta solo di accompagnarli, dobbiamo formarli affinché diventino evangelizzatori dei loro coetanei e trovino persone capaci di essere per loro dei mentori. I giovani sono i cittadini e i cristiani di oggi e di domani. Notizie dal mondo. Ora il Regno Unito sta pensando seriamente di chiedere di rientrare nell'Unione Europea. Il primo ministro e i cittadini britannici sono sostanzialmente d'accordo sul fatto che la Brexit fu un errore. Andy Burnham l'ha detto in un'intervista alla BBC, sottolineando che la Brexit ha portato più guai che benefici. È una svolta rispetto al suo predecessore, l'ex primo ministro Keir Starmer, che aveva sempre escluso qualsiasi ritorno nell'Unione Europea. Una posizione che va nella stessa direzione dell'opinione pubblica. Il 66% dei britannici britannici ritiene che la Brexit abbia avuto un impatto negativo sul paese, un sentimento talmente diffuso da aver generato un nuovo termine, Brexit, per indicare il rimpianto di chi ha votato per l'uscita dall'Unione Europea. Il primo ministro chiarirà la posizione britannica prima del vertice Regno Unito-Europa previsto a Bruxelles il 20 novembre. A Cuba sta crescendo l'emergenza sanitaria, circa 3,5 milioni di persone soffrono per la scarsità d'acqua, la causa principale è la crisi energetica, i prolungati blackout impediscono il funzionamento delle stazioni di pompaggio e degli impianti di trattamento idrico, rendendo impossibile distribuire acqua potabile in modo regolare. A La Habana, la capitale di Cuba, alcuni quartieri restano per settimane senza acqua corrente, le autorità cubane hanno segnalato la circolazione di virus e batteri responsabili di malattie legate anche alle difficili condizioni igieniche e alla qualità dell'acqua. Un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che uno dei due piloti ha accoltellato l'altro. Secondo le prime ricostruzioni, il copilota ha accoltellato il pilota e l'aereo ha perso quota da circa 11.000 a 5.000 metri per poi risalire stabilmente a 7.000 metri. In quel momento l'aereo ha perso comunicazione con la base a terra e l'aeronautica militare israeliana ha fatto decollare dei caccia per intervenire. A quel punto, secondo i presenti, alcuni passeggeri si sono resi conto che l'aereo perdeva quota e sono entrati con forza nella cabina di pilotaggio. Alcuni di loro hanno immobilizzato l'aggressore, ripreso il controllo dell'aereo evitando l'impatto. L'aereo infine ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita, guidato da alcuni piloti fuori servizio che si trovavano a bordo. Secondo il primo ministro israeliano Netanyahu, il copilota cercava di prendere il controllo dell'aereo per dirottarlo. Il ministro della difesa Israel Katz l'ha definito un tentativo di attacco terroristico jihadista. Il governo israeliano però si è espresso prima che iniziassero le indagini e al momento in realtà non c'è niente che confermi l'ipotesi. Israele intanto ha ucciso il 263esimo giornalista nella striscia di Gaza, a rivelarlo l'ufficio stampa del governo di Gaza. Si tratta di Muhammad Abdelaziz al-Nayyar, colpito in un attacco israeliano durante il quale sono state uccise almeno altre 7 persone. In un altro attacco di droni invece Israele ha ucciso almeno altre 6 persone nel sud-ovest di Gaza City. Dal cessate il fuoco di ottobre Israele ha ucciso almeno 1431 persone, da ottobre 2023 invece ha ucciso più di 74.000 persone. In Romania il Parlamento ha bocciato per la terza volta in 5 mesi un primo ministro. L'ultimo candidato, Siegfried Muresan, ha ottenuto solo 182 dei 233 voti necessari per formare un governo. Da maggio il presidente romeno, Nicu Sordan, ha proposto 3 nomi, ma nessuno ha ricevuto abbastanza appoggio. Ora si parla di elezioni anticipate, ma lo stesso presidente ha avvertito che non basterebbero a risolvere il problema. A maggio il partito dei socialdemocratici, insieme all'estrema destra, ha fatto cadere il governo, accusandolo di tagliare troppo i fondi destinati a servizi, stipendi statali e sussidi per i cittadini per risanare il debito pubblico. Da allora i partiti non riescono a mettersi d'accordo su chi debba guidare il paese e nel frattempo questa instabilità politica sta rafforzando i partiti di estrema destra.
4: Notizie dall'Italia. Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. L'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. E quanto conferma lo stesso nosocomio. Adesso si attendono informazioni. E dalla cronaca, il 59enne arrestato dai carabinieri nel torinese nell'ambito dell'operazione Asmodeo e considerato al vertice di una setta pseudo-spirituale, avrebbe abusato anche di vittime minorenni. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura di guarirle. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una miglior caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, la LEA. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene ad esempio, sottolinea il Ministero della Salute, nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Legge elettorale alla prova dell'Aula, un solo voto segreto intorno alle 13.30. Oggi le pregiudiziali su cui l'Assemblea si esprime una sola volta a scrutinio non palese. Allattamento al seno esclusivo per il 71% dei nati, ma divario tra nord e sud. Per la settimana dell'allattamento i neonatologi supportano le famiglie. Ad oggi hanno aderito al progetto 115 punti nascita, 81 al nord, 12 al centro e 22 al sud isole, e sono stati accreditati 65 punti nascita per l'allattamento, che hanno raggiunto gli obiettivi richiesti per l'accreditamento, tra cui la definizione di un'appropriata policy aziendale, l'istituzione di un gruppo di lavoro aziendale dedicato all'allattamento, la pratica del rooming in e del contatto pelle a pelle in sala parto. Il primo scopo è quello di orientare al sostegno dell'allattamento attraverso consulenze professionali individuali. Il secondo è fare chiarezza sul fatto che le controindicazioni all'allattamento sono realmente rare, mentre sono le frequenti le barriere e le difficoltà che possono ostacolarlo. L'intelligenza artificiale è sempre più un'arma a doppio taglio per le imprese italiane. Se da un lato i software generativi permettono di velocizzare molte operazioni, automatizzando i flussi di lavoro, dall'altro si alza il rischio di concedere troppe informazioni agli agenti, i programmi che svolgono attività in autonomia, senza un intervento umano. Quando non c'è sufficiente controllo, le intelligenze artificiali possono cadere nella trappola degli hacker e l'intera azienda ne paga le conseguenze. Stando ai più recenti dati degli esperti di sicurezza informatica, il 49,5% delle imprese italiane ha subito un attacco hacker nell'ultimo anno, superando la media globale del 39%. Di queste, ben l'87% decide di pagare un riscatto a seguito di un blocco dei computer causato dai virus che limitano l'accesso a dati e interi sistemi. Si sta creando adesso una vera e propria forza lavoro ombra per andare contro questi hacker. L'intelligenza artificiale per le aziende, secondo gli studi, complicherebbe la sicurezza. Gli esperti sottolineano che mancano le necessarie misure di visibilità. Il maestro Peppino Mazzullo, attore, doppiatore e storica voce di Topo Gigio, è morto ieri a 100 anni nella sua abitazione a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina. La voce di Topo Gigio dal 61 al 2006 ha accompagnato generazioni di bambini che ancora oggi ricordano alcune frasi iconiche. Topo Gigio è apparso a Canzonissima, a Sanremo, allo Zecchino d'Oro, in tante trasmissioni Rai e anche in una pubblicità di biscotti. Il topo, con la sua inconfondibile voce, battibeccava con Cino Tortorella e Memo Remigi, ma anche con Raffaella Carrà. Il legame tra Mazzullo e Topo Gigio è iniziato ufficialmente nel 1961, ma il maestro giurò di aver incontrato il roditore 35 anni prima. Una mattina, racconta, avevo circa 2 anni, ho visto il topolino ai piedi del letto, mi sono spaventato, ho provato a chiamare mia mamma ma mi mancava la voce. Dopo un po', forse perché ha provato pena, il topo è scomparso. Ho detto tutto a mia madre, che mi ha consolato: è un folletto, ti porterà fortuna. Mare mia mamma ma mi mancava la voce. Dopo un po', forse perché ha provato pena, il topo è scomparso. Ho detto tutto a mia madre, che mi ha consolato: è un folletto, ti

Electrolux protesta sorprese i lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento. Astensione da lavoro a rotazione e rallentamenti nel transito dei carichi. L'iniziativa punta a mantenere alta l'attenzione sull'avvertenza in vista dell'incontro del 5 ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Liste d'attesa nel sistema sanitario pubblico del Friuli Venezia Giulia. Per alcune specialità i tempi superano di gran lunga i limiti fissati dalle classi di priorità. A denunciarlo è Nicola Conficoni, consigliere regionale capogruppo del PD in comune a Pordenone, che cita i dati relativi alle strutture dell'ASFO. Secondo quanto riporta Conficoni, una visita dermatologica richiede fino a 70 giorni di attesa, un controllo ortopedico ne richiede 48, la riabilitazione 53, una visita gastroenterologica 29, anche per una risonanza magnetica si supera al mese. La situazione peggiora con le prescrizioni in classe D, per le quali il limite è di 30 giorni per le visite. Conficoni segnala anche le criticità del pronto soccorso, della continuità assistenziale e della medicina generale. Il timore del consigliere è che l'arrivo dell'inverno aggravi ulteriormente la situazione, con l'aumento delle patologie respiratorie e degli accessi ospedalieri. Impianti sportivi comunali, 8 strutture riaffidate alle associazioni fino al 2031, contributo annuo del comune di 106.000 euro, IVA esclusa, più utenze e manutenzione straordinaria a carico dell'amministrazione. Sconto sui carburanti, Carli del PD commenta, misura superficiale, la montagna è ancora ignorata. Il consigliere democratico critica il TDL 65, inascoltata la petizione con 1.400 firme della montagna pordenonese, sconti ancora penalizzanti rispetto all'area giuliana. Rottamazione stufe e caldaie, 2,1 milioni a disposizione. Prevista una copertura integrale per Gorizia e Trieste. Per Udine e Pordenone si andrà a scorrimento. Scoccimarro commenta, cercheremo di soddisfare tutte le istanze ammesse. Lia, la piccola influencer che fa scoprire Sacile al mondo, il suo video sfiora i 2 milioni di visualizzazioni. I video promozionali del centro estetico della mamma attirano persone anche da fuori regione, che visitano i luoghi mostrati dalla bambina. La piccola Lia ha regalato così anche a Sacile un bello spot pubblicitario sulla sua San Liberale, che lei mostra orgogliosa e per la città intera. Visino simpatico dal sorriso coinvolgente, capelli neri taglio con la frangia all'orientale, tenuta scolastica composta da maglietta bianca e gonna blu e tanta vivacità. Salta qua e là dalle parti di San Liberale presentando l'attività aperta in tarda primavera dalla mamma. Lo fa con una disarmante semplicità e con una carica di vitalità e allegria che prende il cuore. Paolo Ruffini animerà Piazza De Vero con il suo spettacolo Cine Show. Paolo Ruffini è un apprezzato conduttore televisivo da Colorado, attore e regista. Dopo anni di gavetta su MTV ha partecipato tra gli altri a diversi film di Natale firmati da Neri Parenti. Attualmente al cinema in Natale col Boss. In libreria è l'opinionista social che nel suo libro Odio Ergo Sum bacchetta gli hater. In TV lo vedremo il prossimo anno nella veste di giurato in un nuovo talent comico sulla 7 con Diego Battantuono dal titolo eccezionale Veramente. Recentemente Ruffini si è dato anche all'arte, ha infatti allestito una mostra a Pietrasanta intitolata Gabbia No, gioco di parole e inno alla libertà. E per le notizie dal Bellunese, proclamato per domani, venerdì 2 ottobre, uno sciopero di 2 ore, da svolgersi al termine di ogni turno di lavoro nei confronti della EPTA di Limana. La mobilitazione, promossa dalla FIUM CGIL di Belluno, è la risposta ferma ad una decisione aziendale che il sindacato definisce di gravità inaudita, il licenziamento di Liliana Oceanu, dipendente EPTA dal 2014, dirigente sindacale e componente dell'Assemblea Generale della FIUM CGIL provinciale. La vicenda prende le mosse da un'assenza contestata dall'azienda come ingiustificata. 7 miliardi di euro di costo stimato, 49 opere ancora da completare, una pista da bob da 120 milioni già ferma per danni post-giochi, numeri che pesano e che venerdì 11 settembre hanno acceso il dibattito nella sala Oasi di Pieve di Cadore, dove il coordinamento dell'Associazione Ambientalista dell'Alto Bellunese ha organizzato l'incontro pubblico Olimpiadi Infernali come farà fare col pubblico denaro a spese dell'ambiente. Una serata molto partecipata, pensata per fare il punto sui giochi Milano Cortina 2026, a 6 mesi dalla conclusione e per premiare i vincitori del concorso fotografico dedicato agli impatti dell'evento sulle Dolomiti. 823 passeggeri in 3 mesi è il primo dato che racconta la partenza di Trillo Centro Cadore, il servizio di trasporto a chiamata avviato da Dolomiti Bus l'8 giugno nei comuni dell'Unione Montana. Un numero che da solo dice molto. L'idea funziona, la domanda c'è e il Cadore sta iniziando a muoversi con un modello di mobilità diverso, più flessibile e più vicino alle esigenze reali delle persone. Il risultato arriva mentre Belluno ospita il 5° meeting di Degree for Alps, il progetto europeo finanziato da Interreg Alpine Space, che coinvolge 10 partner di 5 paesi alpini. L'obiettivo è sperimentare soluzioni innovative per la mobilità nelle aree montane e rurali. 80 anni di storia, volontariato e vicinanza alle persone più fragili.

Il traguardo che la società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale Belluno Feltre, celebra questo sabato 3 ottobre, dopodomani, con una giornata speciale dedicata alla storia dell'associazione, ai suoi volontari e alle tante persone incontrate e sostenute nel corso dei decenni. Le celebrazioni prenderanno il via alle 9 con la Santa Messa nella parrocchia Don Bosco. Verrà celebrata una storia lunga quasi due secoli. La società San Vincenzo De Paoli nasce infatti a Parigi nel 1833. Dopo 7 anni di attesa, la grande Desmontegada torna a Pedavena. Questo sabato 3 e questa domenica 4 ottobre il paese accoglierà una delle tradizioni più sentite del territorio, il ritorno degli allevatori del bestiame dalle malghe, celebrato con festa, campanacci, corone di fiori e la grande sfilata. La Desmontegada è il momento in cui, al termine dell'estate trascorsa in quota, gli allevatori riportano il bestiame dalle malghe alle stalle a valle, un appuntamento che coinvolge l'intera comunità e che trova nella sfilata, nei campanacci, nelle decorazioni floreali, il modo di celebrare il ritorno di animali e allevatori. Notizie dal mondo dello sport, calcio, Mancini all'esame, Francia, Scalvini commenta, capiremo il nostro livello. Il CT ha abbondanza di scelte, intanto si scaltano Barella, Kin e Calafiori. Nel frattempo, sempre dal mondo del calcio, Yamal corre verso il pallone d'oro, la Spagna in coro è il migliore. Nico Williams commenta, lo merita. Della Fuente afferma, genio e talento al servizio di tutti. E dal tennis, Musetti si ferma ancora, microfrattura e niente Tokyo. Intanto Arnaldi avanza al secondo turno e aspetta Alcaraz. FIGC, all'UEFA il dossier sugli stadi per Euro 2032, 13 città e 14 impianti. Malagò commenta, soddisfatti dal numero e dalla qualità dei progetti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 1 ottobre avremo cielo sereno a poco nuvoloso. Durante il pomeriggio variabile per il passaggio di velature e di nubi alte. Sulla costa sul Ferraborino che in serata potrà intensificarsi a bora moderata. Le temperature massime saranno sopra la norma del periodo. Domani venerdì 2 ottobre cielo variabile per il passaggio di nubi alte. Sulla costa e sulle zone orientali sofferrà bora moderata. Temperatura ancora sopra la norma. Tendenza per dopodomani sabato 3 ottobre. Cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Specie nella prima parte della giornata. Sulla costa e sulle zone orientali sofferrà bora moderata. Le temperature massime saranno sopra la norma. Proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 9 gradi e una massima di 27. Bene amici ascoltatori, è tutto per questa edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già quattro volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il quarto. Benvenuta Teresa Bozzetti, ciao Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, a Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il quarto anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
2: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo
1: subito.
2: Posto, perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo, e niente, sono arrivata e sono rimasta
1: ne sei stata conquistata
2: da questo luogo. Esatto.
1: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
2: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna. E il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
1: Ecco, ma che genere di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto, giusto? Arezzo?
2: Sì, in un convitto.
1: E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
2: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. e facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi 2 anni del liceo con il Covid, quindi insomma
1: tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondine, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
2: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
1: Sì.
2: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico, quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato. Io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
1: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovane si diventa.
1: Si diventa.
0: E rientriamo su Emblo 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te. Il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario, qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora, io vorrei chiederti che Teresa è tornata da Rondine, cioè tu sei un tipo conflittuale, oggi come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti di tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia, e un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. Però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
0: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto.
0: Arezzo.
2: Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
0: quindi c'è stata un'interazione, c'è stato uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita, vi incontrate, vi sentite?
2: Decisamente sì. Sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea, diciamo, una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la forza a non accomodarci nella vita. Che
0: tu
2: poi
0: di sicuro non mi sembri una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Sì, prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero, e vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
0: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma cioè, in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente diciamo lasciando un semino nel cuore di qualcun altro, anche solo quella è pace. Cioè nella relazione con gli altri avere cura di quello del mondo che ci circonda, per me anche quella è pace, e diciamo un passo alla volta si può raggiungere tutti quanti insieme.
0: Io ti ringrazio veramente, ringrazio Teresa Bozzetti, e veramente sono sicura sono molto curiosa di vedere quale sarà poi il tuo percorso, il tuo cammino. Tra l'altro nel 1932, questo mi piace ricordarlo, Albert Einstein scrisse una lettera a Freud, avevano una corrispondenza, e gli chiese: ma è possibile eliminare la pace dal mondo, la guerra, scusatemi, per carità, la pace, la guerra dal mondo? E Freud insomma dovette rifletterci e poi gli scrisse insomma un pensiero articolato e complesso che però ruotava intorno a questa frase: qualsiasi cosa crei legami emotivi tra gli esseri umani può di sicuro contrastare la guerra. Ecco, quello che Teresa ha vissuto, ci ha raccontato di rondine, va in questa direzione. Grazie ancora Teresa,
2: grazie a voi,
0: a Stefano Sciuti in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, all'esponente della generazione Z Elisa Mazzella che sceglie brani musicali per le nostre puntate. Grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facone.

Polemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Le riflessioni raccolte in questo libro nascono in un tempo abbastanza breve ma intenso, che coincide con una sosta di alcuni mesi in Terra Santa a Gerusalemme, la città che nelle sue contraddizioni conserva la memoria del passaggio di Gesù. Stare a Gerusalemme costringe a fare costantemente i conti con il Figlio, perché tutto parla di Lui. E ciò che Gesù ha fatto qui è stato essenzialmente annunciare la buona notizia del Vangelo, mostrandoci il Padre. Questa è davvero la città del Padre. Ognuna di queste pagine è debitrice fondamentalmente del testo biblico. È lì che ho trovato storie significative di giovani, di padri, di figli. La Bibbia è un tesoro inesauribile. Ma la chiave di lettura di queste storie relazionali è nata dall'incontro con le parole e il lavoro del professor Massimo Recalcati. Ho sempre trovato piena di significato e attuale la sua analisi del contesto contemporaneo, specie di ciò che lui chiama il complesso di Telemaco. Recalcati pensa all'educazione, al mondo giovanile, alla trasmissione della vita, non come a un semplice conflitto, ma come a un'attesa. La sua è una narrazione positiva della realtà, un'analisi fiduciosa in un tempo di grandi pessimismi.

La giovinezza è una malattia? Questa domanda potrebbe farci sorridere, ma in realtà nel mondo contemporaneo il modo che abbiamo di approcciarci alla giovinezza è esattamente lo stesso che abbiamo quando ci approcciamo ad una malattia. Perché la giovinezza è percepita come un tempo di crisi che deve essere curato. Noi non riusciamo a comprendere, invece, che la giovinezza è tale proprio perché, in chiave simbolica, la sua crisi rappresenta esattamente che cosa sia la vita stessa. Curare la crisi della giovinezza significa morire, perché la vita stessa è la crisi rappresentata dalla giovinezza, o semplicemente non è vita. Poiché la crisi della giovinezza è tensione, è precarietà, ma è la precarietà di un cammino. È un percorso, è qualcosa che si manifesta il più delle volte con la mancanza di certezze, con la mancanza di risposte, con l'inquietudine della domanda. Ed è esattamente lì che noi sperimentiamo che cosa siano davvero la giovinezza e la vita. Il passaggio dall'infanzia all'età adulta avviene appunto attraverso la giovinezza. Essa diventa quindi il momento attraverso cui ci testiamo e cominciamo a scoprirci. È il tempo in cui verifichiamo davvero che cos'è la debolezza, in cui mettiamo alla prova i nostri limiti. Tutto diventa un'immensa domanda su noi stessi. Chi sono io veramente? Non riteniamo più interessante sapere chi sono gli altri o conoscere tutto del mondo che ci circonda. Il nostro sguardo scopre il mistero di noi stessi. Se siamo amati, se c'è qualcuno che renda affidabile la nostra vita. La vita nella giovinezza comincia a trafiggerci. E gli altri, con gli innamoramenti, con gli odi, nei rapporti che prima erano significativi, cominciano man mano a diventare qualcosa di infinitamente problematico. Tutto è complesso, perché tutto rimanda a me, a questo grande mistero, alla grande incognita che sono io. Nessuno di noi può sfuggire a tale esperienza, a questa discesa agli inferi, a questo bagno di realismo, a questa mancanza di poesia. Perché se è vero che è proprio la giovinezza il tempo in cui noi sperimentiamo di più che cosa possa essere la poesia, che cosa possa essere il romanticismo della vita, è vero anche che quelli della giovinezza, molto spesso, sono sentimenti drammatici, dolorosi, sentimenti che ci fanno sperimentare l'angoscia, l'incomprensione. Abbiamo molta paura del territorio ignoto che è la giovinezza. Temiamo, ad esempio, di calarci nell'angoscia, di scendere in profondità in certe domande. La paura, di fondo, viene dalla certezza che non ci piacerà la risposta o che neppure esiste una risposta alla nostra domanda. E non sappiamo nemmeno se sia più drammatico vivere davanti a una risposta che non ci piace o coltivare in maniera latente, dentro di noi, la convinzione che non ne esista una. Che non esista una risposta grande, come grande è la domanda che ci portiamo nel cuore e che sentiamo bruciarci dentro. È proprio qui che si comprende che tipo di relazioni abbiamo avuto nella nostra vita. Dal coraggio che abbiamo di affrontare la crisi della giovinezza, la crisi dell'incontro con la nostra debolezza, la crisi dell'incontro con la domanda su noi stessi. Da questo coraggio, o dalla sua mancanza, comprendiamo se abbiamo avuto qualcuno che ci ha amato fino al punto da incoraggiarci ad attraversare questo territorio pericoloso, impervio ma necessario. La cosa paradossale viene dal fatto che inizialmente pensiamo di avere una gran voglia di fare questo viaggio e per poterlo compiere dobbiamo liberarci da tutto ciò che ci frena. Quello che ci trattiene solitamente sono i nostri legami. Così pensiamo che, tranciandoli, saremo abbastanza liberi da fare il viaggio. Non ci rendiamo conto che, al contrario, sono proprio i legami ad aiutarci nel viaggio. Così, a volte, nel tentativo di tagliare le relazioni intorno a noi, rendiamo anche impossibile il viaggio che ci attende. Allora, la domanda di giovinezza si perverte, diventando una domanda che si rivolge al passato e non più al futuro.
Una domanda che continua semplicemente ad analizzare quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo vissuto, quello che ci ha feriti, quello che ci ha resi ciò che siamo in questo momento. Cosicché non c'è più una storia davanti a noi. Tutta la nostra vita diventa un'immensa interpretazione del nostro passato. Credo che la radice della depressione contemporanea sia esattamente questo essere diventati ostaggio del passato, il non riuscire più a volgere lo sguardo in avanti, la rabbia che coltiviamo dentro, verso chi eravamo prima, verso chi c'è stato prima nella nostra vita. Tutto diventa una gara a trovare il colpevole. La vita vale la pena se si trova un motivo per vivere, non un colpevole o un capro espiatorio a cui dare la colpa della propria infelicità. Dovremmo cercare ragioni per essere felici, non conservarci motivazioni così da constatare di essere infelici.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini. Ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.

esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai. Proposte al microfono da Monia Parente.

Abbiamo concluso la nostra meditazione precedente riflettendo sul fatto che la verginità della madre di Gesù è un aspetto della

gratuita di Dio. Ma c'è anche un altro significato di questa straordinaria verginità. Riportiamo alla memoria l'episodio della Torre di Babele. Gli uomini vogliono farsi un nome, mettere radici e diventare potenti. Farsi un nome vuol dire acquisire una identità, uscire dall'anonimato e dall'insignificanza. Per raggiungere l'obiettivo, gli uomini di Babele decidono di costruire una torre alta e imponente, capace di risplendere agli occhi dei popoli vicini. Ma Dio non lo consente. Confonde le loro lingue e il lavoro si ferma. La torre rimane incompiuta, come incompiuti rimangono tutti i tentativi umani di essere felici, facendo o costruendo cose. Perché Dio ferma gli uomini di Babele? Per evitargli delusioni. Nessuna realtà che l'uomo pensa, costruisce, programma, può dargli la felicità, perché ciò che noi facciamo è più piccolo di noi, è nelle nostre mani e quindi non può riempirci. Le cose, i successi, i programmi sono figli degli uomini e sono gli uomini e le donne che danno un nome alle cose, non viceversa. Un'opera delle mani dell'uomo non può dare un nome, ovvero una identità felice. Ecco perché Maria è vergine, perché il figlio che è venuto a dare un nome agli uomini, chiamandoli fratelli e figli del padre, non può essere un prodotto della buona volontà. O è più grande dell'uomo o non salva nessuno. Ma se salva, allora questo Gesù è anche Dio e quindi non viene al mondo come il risultato di un progetto umano. La sensibilità dei fedeli nella diuturna contemplazione del mistero dell'incarnazione ha circondato di onore e mistero anche il momento del parto di Maria. La giovane madre sarebbe rimasta intatta anche durante la notte di Betlemme. La genuina tradizione della Chiesa non scende in dettagli biologici, si limita più semplicemente a dedurre dalla lettura complessiva della scrittura una semplice considerazione. Eva, la madre di tutti i viventi, a causa della colpa del peccato originale, è condannata a mettere al mondo figli nel dolore delle doglie del parto. Questo sarà il segno della perdita della immortalità. Dopo il peccato causato dalla sfiducia nei confronti del Creatore, tutto diviene fatica, anche le cose più belle, compreso il partorire figli. Ma con il Cristo inizia il riscatto, la redenzione. Gesù viene a risollevare l'uomo e la donna dalla caduta. Per questo il suo parto porta immediatamente con sé quell'assenza di fatica e di dolore che caratterizzerà la sua presenza divina. Per la tradizione della Chiesa, Maria rimase vergine anche nel parto per raccontare attraverso questo evento la serenità e l'assenza di lacerazioni di cui la sfiducia verso Dio era stata la causa.

0: Maria è rimasta vergine anche dopo la nascita di Gesù. Questo stato non era necessario nell'ordine delle cose. Generando altri figli, non avrebbe compromesso in nulla il progetto di Dio. Ma un tale modo di pensare non tiene conto della natura del singolare protagonista. Il figlio che Maria dà alla luce è una presenza particolare. Dona tutto e chiede tutto. Gesù è la risposta ad ogni attesa. Amato oppure odiato, provvidenziale o invadente, opportuno o inopportuno. Il maestro di Nazareth non lascerà indifferente nessuno e non si accontenterà di risposte parziali. Esaltato dalla folla, cercato come taumaturgo, osteggiato, ricercato e messo a morte, il figlio di Maria porrà interrogativi ineludibili e determinanti. Sarà segno di contraddizione. Difficile pensare che una donna attenta alla fede dei padri possa essere rimasta indifferente a tutto quel mondo di significati e di provocazioni che ruotava intorno a Gesù. La verginità dopo il parto trova qui il suo senso. Maria è stata completamente travolta e affascinata dalla personalità di un figlio che scavalcava con il suo stesso essere il piccolo recinto della comunità nazaretana, spingendo anche lei a congedarsi da quelli di casa. Pensare diversamente è forzare la natura delle cose. È immaginabile Maria che si rende conto della straordinarietà del figlio e lo lascia andare? O che dopo la visita del maestro nella sinagoga di Nazareth non viene coinvolta esistenzialmente dall'annuncio profetico? La verginità, intesa non solo come integrità fisica, ma anche come libertà dai legami di sangue e dalla logica del clan familiare, è il modo peculiare scelto da Maria per seguire Gesù. È il suo modo per farsi discepola del regno che viene. La verginità non si può comprendere, e fa solo paura, se non viene messa sotto la luce di Cristo, l'unico per cui ci si può rendere eunuchi per il regno dei cieli. Non tutti possono capirlo, a meno che non gli sia concesso dallo Spirito, quello Spirito che ha riempito la donna di Nazaret alla visita dell'angelo, non per un attimo, ma perpetuamente.
1: Quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazie, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: Grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cena.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: esci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.

0: su sol creò.
1: Pregate noi,
0: tempio di tutte le grazie.
1: Pregate noi,
0: aurora radiosa nei nostri giorni.
1: Pregate noi.

0: nostri bambini.
1: Lega per noi.
0: Speranza ai giorni dei giovani.
1: Lega per noi.
0: Difesa per la fede.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificata con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: nello spazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa gioisce facendo memoria di una grande santa moderna, Santa Teresina del Bambin Gesù, che era nato il 2 gennaio del 1873 e vissuto soltanto 24 anni, morendo il 1 ottobre del 1897. Bene, fratelli, questa giovane santa era nata in una famiglia santa. I suoi genitori avevano una loro storia. Una volta a Chianciano incontrammo la superiore di una pensione che ci raccontò come sua madre voleva farsi suora, ma il papà era innamorato di lei, la corteggiava e, non riuscendo nell'intento, era andato dal parroco che chiamò la ragazza e le disse di sposarsi, che le sue figlie si sarebbero fatte suore. Infatti nacquero 5 figlie, raccontava questa suora, tutte e 5 suore. Qualcosa del genere è successo nella vita di Santa Teresina del Bambin Gesù. Suo padre andò a consacrarsi in un monastero di San Bernardo sul Monte Bianco, ma non fu trovato idoneo per quella vita monacale, fu mandato a casa. Sua madre a sua volta era andata in istituto di suore, dove non fu accolta e rimandate. Tutte e due si incontrarono un giorno, si sposarono e il padre fece la promessa di vivere castamente senza unirsi alla sposa. Lei invece un giorno disse: se il Signore ci ha uniti vuol dire che vuole figli da noi, e ne ebbero 9, e 5 femmine e 4 maschi. I maschi morirono tutti e 4. L'ultima di queste 9 creature fu Santa Teresina del Bambin Gesù, che era innamoratissima della mamma, ma respirava un'aria celestiale, per cui diceva alla mamma: mamma, ti auguro di morire presto perché tu vada in paradiso, ti voglio felice. E così avvenne. Quando lei aveva 4 anni, la mamma la lasciò e le sue cure le presero prima di tutto la sorella Paolina, e quando lei andrò poi in monastero più tardi, sorella Maria si prese cura di lei. Però la mancanza della mamma si fece sentire tantissimo nella vita di Santa Teresina, per cui a 13 anni si ammalò. Lei era molto portata alla spiritualità, però aveva anche un carattere, sentiva bisogno d'affetto. Suo padre in molti casi la vezzeggiava, ma però a un certo punto papà capì che la bambina doveva crescere, soprattutto dopo 10 anni, doveva imparare a camminare, ad affrontare la vita. E questo passaggio la fece cadere una profonda depressione, e sembrava che non si riprendesse più. Il papà mandò a far celebrare delle messe presso il santuario della Madonna delle Vittorie, chiedendo alla Madonna la grazia della bambina, che un giorno, guardando fissa la statuetta della Madonna sul comò, trovò che la Madonna la guardò, e lei fu toccata profondamente, si riebbe e fece voto di volersi consacrare. Seguì poi il papà in un pellegrinaggio in Italia, passò anche a Loreto, andò a Roma e fu ricevuta anche dal Santo Padre, e lei corse quell'occasione per chiedere al Papa di dargli la facoltà di potersi consacrare in monastero, da entrare in monastero a 15 anni. E Papa, naturalmente, dovendo rispettare le norme, rimandò al suo vescovo è tornata in patria, la santa chiese e fece maniera che i suoi perorassero la sua causa e ottenne finalmente consenso dal vescovo a dispensa, perché prima di 18 anni, secondo il diritto canonico, non si può entrare in un monastero di clausura, e lei ne aveva soltanto 15, ma ebbe la dispensa ed entrò in clausura. Lì lei ebbe come priora una suora non molto equilibrata, che trattava meglio il gatto che le sue consorelle, e una sera, non essendo rientrato il gatto, svegliò tutto il monastero perché cercassero il gatto. E Santa Teresina non stava bene in salute, e quindi la superiora, che doveva ad eventuale morte raccontare la sua vita, testa nelle logge eccetera, chiese a Santa Teresina di scrivere qualcosa di modo che avesse potuto a suo tempo poter parlare di lei. E caduta questa superiore, divenne superiore la sua sorella Paolina, che, visto queste note, chiese alla sorella di continuare a scrivere la sua vita, e da lì ne è venuto fuori quella che è chiamata la storia di un'anima, e dove la santa racconta minutamente tutto il cammino che il Signore l'ha fatto fare. Ed è un testo, fratelli, che consiglio a tutti di leggere, perché in queste note la santa ha tracciato una linea di santità alla portata di tutti. Per questo è ritenuta come la fondatrice della spiritualità moderna, perché i santi dell'antichità si distinguevano per enormi penitenze, digiuni, flagellazioni. Lei non poteva fare nulla di tutto questo per la gracilità della sua salute, e quindi imparò qual era la strada che Dio voleva da lei. E leggendo, lei voleva essere missionaria, voleva essere dottore della Chiesa, insegnante e via dicendo, ma sapeva bene, lei voleva essere missionaria, voleva essere dottore della Chiesa, insegnante e via dicendo.

Realmente Vilma con tanto, tanto amore. Per lei vivere era vivere nell'amore. E dedico la sua vita anche alla conversione delle anime, alle missioni. Pregava per i missionari, era in relazione anche con dei missionari per via epistolare. E qualche volta avevo l'opportunità di incontrare qualcuno di questi missionari. E lei si dedicò totalmente alla conversione delle anime, e negli annali dei Propaganda Fide si ricorda come l'anno in cui la Santa morì ci furono tantissime conversioni nella Chiesa, e è rimasta famosa nella Chiesa proprio per questa strada, quella che lei chiamava la piccola via. E sentì una notte che si era ammalata di tisi perché ebbe un'emorragia, ed è capì che il Signore sta chiamando, anziché lamentarsi si rallegrò vedendo la cosa come una chiamata del Signore ad andare con Lui. Ciò che avvenne poi il 1 ottobre del 97. Ma nel frattempo, in un convento, lei si distinse per la sua spiritualità, tanto che la sorella priore del monastero non la nominò madre maestra, ma la pose alla direzione spirituale delle consorelle più anziane di lei di qualche anno, ma che avevano molto da imparare da lei, soprattutto nell'amore per Gesù Cristo, nel seguire la strada dell'amore. E quel testo quindi della sua vita oggi, fratelli, per tanti cristiani è come un manuale di sapienza, tanto che la Chiesa con Giovanni Paolo II l'ha nominata dottore della Chiesa. E ricordiamo anche persone che lei è stata, che lei ha aiutato. La nostra comunità è vissuta la sorella Alda, quando era piccola si ammalò gravemente e il dottore di famiglia diagnosticò che non sarebbe sopravvissuta. La mamma allora portò in un santuario vicino al policlinico di Verona. Allora non c'era il policlinico, ma c'è questo santuario dedicato alla santa. L'adagiò sul monumento della santa e la riebbe totalmente guarita. E lei è rimasta sempre devotissima di Santa Teresina e ha cercato anche di ricalcare le sue orme. Ma si ricorda nella Chiesa, per esempio, Madre Teresa di Calcutta ha preso il nome appunto da Santa Teresina di Bambin Gesù, le si chiamò Gonja, mutò il nome in Teresa proprio per la devozione. Così pure una grande mistica tedesca, Teresa Neumann, che ebbe il dono di non mangiare per oltre 40 anni. All'età di 20 anni era paralitica, cieca, e l'intervento di Santa Teresina la guarì perfettamente. E così tante altre persone hanno trovato giovamento, fratelli, e tutti trovano giovamento nell'avvicinare questa santa che insegna la strada dell'amore, nella semplicità, nella immediatezza. Lei voleva essere una fanciulla spirituale, nello spirito una fanciulla totalmente abbandonata all'amore di Gesù. Lei ha scritto poi anche molte preghiere, ma diverse lettere che sono state raccolte, ma il tono costante è il vivere d'amore. Signore Gesù, tu hai donato alla Chiesa una piccola grande santa che ha richiamato tutta la Chiesa il grande dono dell'amore, la vita d'amore. Dona anche a noi oggi di seguire le orme di questa santa, Santa Teresina, di imparare dal suo cuore infantile il dono dell'amore, vivere d'amore per te. Innamoraci di te e fa che la nostra vita sia totalmente spesa nel glorificare te, nell'annunciare il tuo amore, perché quell'amore che ha donato sulla croce arrivi ad ogni anima sulla terra. A te gloria, onore e potenza.
per tutti i santi.

0: secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai benedetto un giorno Santa Teresina. Guarda quanta gente oggi si trova in stato di depressione e ha bisogno di quello sguardo d'amore, quello sguardo materno che Santa Teresina rinnova oggi questi prodigi e fa che tanti abbiano incontrarti e attraverso te scoprire l'immenso amore del Padre che vuole la salvezza di tutta l'umanità. A Lui sia gloria, onore e potenza, Gesù Signore e Salvatore nostro, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo splendore delle immagini di Santa Teresina, fratelli, inondi la vostra vita e vi conduca come lei a perdervi l'amore nelle braccia di Gesù. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

Ricordiamo con gioia che il nostro Salvatore ha benedetto il suo popolo con ogni benedizione spirituale e pieni di speranza chiediamo.

0: Convoca i tuoi figli intorno alla tua mensa.
1: Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.

0: Accogli, Signore misericordioso, la nostra lode della sera. Fa che il nostro cuore non si stanchi mai di meditare la tua legge, perché otteniamo il premio promesso ai suoi fedeli nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

ognuno di noi è Dio, di Valentino Salvoldi. Il Messaggero e Bella Reditori. Proposti al microfono da Mara Miceli.

Noti e familiari sono gli episodi dell'infanzia di Gesù contenuti in Luca. L'annunciazione, la nascita, la presentazione al Tempio, lo smarrimento a Gerusalemme, la discussione fra i dottori. Altrettanto note e familiari sono le figure che ne ritmano la narrazione. Elisabetta e Zaccaria, Anna e Simeone, Maria e Giuseppe. Molti dunque i personaggi e le vicende esposte. Ma il tratto sicuro e lo stile preciso di Luca condensano tutto in due capitoli. In pochi versetti il medico della Siria, collaboratore di Paolo, l'evangelista della misericordia, della gioia e della lode, tratteggia già nelle prime righe un Gesù che è Dio uomo, Messia umile, re povero, sapiente bambino. Ma stupisce la presenza di questo materiale sull'infanzia di Gesù, peraltro complementare e diverso rispetto a quello riportato in Matteo, che riferisce altri fatti: il sogno di Giuseppe, il viaggio dei magi, l'odio di Erode, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto. Stupisce per due motivi. Innanzitutto perché i bambini, nella cultura e nella mentalità ebraica, avevano ben poca rilevanza giuridica e sociale. Poi perché la quantità delle notizie riportate nei due sinottici è quasi irrilevante rispetto all'abbondanza descrittiva caratteristica dei Vangeli apocrifi. Dunque, come spiegare la misurata presenza dei riferimenti all'infanzia di Gesù? Un possibile modo è contestualizzarli. Si scopre allora che essi sono finalizzati non tanto al puro e semplice desiderio di raccontare i fatti, quanto alla precisa volontà di chiarire subito la missione di Gesù. Egli è presentato sin dall'inizio come il Messia, il figlio di Dio che, per salvare l'umanità, condivide l'esperienza umana fino in fondo, nella sua globalità, incominciando dall'aurora della vita, l'infanzia.

l'infanzia di Gesù nel Vangelo di Luca. È risuonata 2000 anni fa la buona novella. Il figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo. Il creatore non va più cercato nell'alto dei cieli, su di un trono irraggiungibile di gloria. L'Altissimo ha preso la forma di un bambino, un Dio debole, un Dio che viene fra noi, per noi, con noi, lieto di condividere l'avventura umana, perché ovunque c'è un barlume di umanità, là si cela la divinità. L'Emmanuele, il Dio con noi, nella grotta di Betlemme, con accanto una giovane coppia, Maria, sua madre, e Giuseppe, suo padre putativo, rende la famiglia espressione del mistero della Trinità. Da quel Natale ogni famiglia è manifestazione e epifania di Dio, che sceglie i poveri e i piccoli come segno sacramento della sua presenza in mezzo a noi. Con estrema, sconcertante semplicità, Luca riassume il fatto più importante della storia in due capitoletti, più che sufficienti però per fermare la nostra attenzione sul mistero di un Dio che si fa uomo, perché l'uomo si faccia Dio. Limitando la nostra meditazione solo a questi capitoli, saremo inevitabilmente costretti a ripetere alcuni versetti con un procedimento a spirale per allargare sempre più gli orizzonti. Nostro scopo: rinascere con Cristo, contemplando Lui, trovare la forza di parlare di noi stessi. Noi siamo muti come Zaccaria prima della nascita di Giovanni il Battista, ma riacquistiamo la parola quando diventiamo genitori, quando amiamo e ci sentiamo amati. Allora spontaneo sgorga il canto: benedetto il Signore Dio di Israele, che ha visitato e redento il suo popolo. È apparsa la bontà. Con termini astratti, difficili e vuoti, t'abbiamo nominato, Dio, e poveramente ridotto il tuo volto ineffabile a un occhio incastonato in un triangolo di vitrea luce. Eppure tu, Cristo, nella pienezza dei tempi, sei apparso bambino, bellezza che salva il mondo, luce e gioia che ringiovaniscono la vecchia umanità. Non più notte dell'etica, né offuscamento della ragione, è apparsa la bontà, si è manifestata la grazia. Il sogno illumina ogni figlio dell'uomo, bello come il figlio.

Avete ascoltato? Uno di noi è Dio. Il Messaggero e Velar Editori. Proposte al microfono da Mara Miceli.

E allora così adesso noi esamineremo quelle che potremmo chiamare le tre palestre della preghiera col cuore. Abbiamo esaminato i sette vizi capitali della preghiera. Allora dovremmo esaminare queste tre palestre. Perché? Perché in realtà la preghiera del cuore, abbiamo detto che è un combattimento, e perciò dobbiamo allenarci. Potremmo pensare anche ai tre campi di battaglia, ma per non essere così violenti è bene che pensiamo soltanto alle palestre, quindi agli esercizi atletici per allenare il nostro spirito, la nostra volontà, la nostra libertà, il nostro cuore. Ecco, le tre palestre sono, le elenco, dopo le esamineremo perché ci vorrà del tempo, perché ci sono tanti esercizi da fare in queste palestre. La prima palestra è amare. La seconda palestra è lasciarsi amare. Terza palestra, comunicare amore. Quando saremo diventati campioni in queste tre palestre, possiamo vincere tutte le battaglie e diventare una comunità del Padre nostro. La bella idea ci ha dato il Signore stasera. Perché noi siamo chiamati a fare, a formare la comunità del Padre nostro. Ecco, allora questo cammino della preghiera del cuore dobbiamo riconoscere anche che non sarà mai finito, proprio perché, siccome si fonda sull'amore, sappiamo che l'amore non finisce mai. L'amore ha sempre nuove intuizioni, poi anche perché l'amore è Dio, è infinito. Chi lo esaurirà? Dio dovrà darci tutta l'eternità per andare fino in fondo, senza arrivare mai in fondo. Perché l'eternità non finirà mai. Quindi vuol dire che anche l'amore è un tesoro nascosto, misteriosissimo, come misteriosissimo Dio. E nessuno di noi potrà mai essere così presuntuoso da pensare di possedere questo tesoro, di sapere che cos'è l'amore. Perché l'amore non è un qualcosa che si impara. O vivi l'amore, allora lo conosci, o se non lo vivi no, non puoi dire nulla dell'amore. Puoi dire belle parole, c'è un canto anche che dice, no? È un gioco di parole, tante parole, si potrebbe farlo dopo anche. Per te l'amore è un gioco di parole, ma non è quello l'amore. Ecco, l'amore è Dio che io oggi incontro, che riesco a intuire, e questa intuizione domani ha bisogno di una ulteriore maturazione. E quello poi che raggiungerò domani e mi prepara il cammino ancora per un ulteriore tempo di conquista, di riscoperta, di esperienza. Perché proprio come si parla di Dio, così dell'amore. Che Dio non può essere conosciuto se non attraverso l'esperienza, l'amore non può essere posseduto se non attraverso l'esperienza. L'esperienza che è del Padre nostro. Io sono molto contento stasera che il Signore ti abbia messo in coincidenza questa parola. Allora, così ci inoltriamo un momentino a esaminare questa prima palestra per vedere quali esercizi ginnici, atletici noi dobbiamo compiere. In realtà la preghiera del cuore è proprio un esercizio di maturazione nell'amore, è un cammino che sviluppa la nostra capacità di amare. Ecco, teniamolo ben presente, cioè la preghiera del cuore si identifica con l'amore, ormai questo l'abbiamo detto e stradetto tantissime volte. Quindi non è una preghiera che si identifica con le parole, con le formule. È una preghiera che si identifica con l'amore. Perciò più cresce il mio amore, più si matura il mio amore,
più si sviluppa la mia capacità di amare, più io esercito la preghiera del cuore. E allora ecco che noi abbiamo visto quali sono queste tre grandi palestre della preghiera del cuore. Adesso esaminiamo la prima, è quella di imparare ad amare. Imparare ad amare. Ripeto, non si tratta di un imparare a scuola, con formule, con belle parole, con un gioco di parole, ma è un'altra cosa, imparare ad amare, è possedere Dio. È in questa preghiera che noi possiamo dire che formiamo l'ossatura della preghiera del cuore. Quindi è necessario che noi abbiamo da crearci questa nuova mentalità della preghiera, che non è fatta di parole, ma che è fatta di pienezza di amore. Quindi pregare non è far parole, proliferare parole, ma pregare è amare. Teniamo ben presente questo fatto. Noi vedremo che non si tratta dell'amore sentimentale, ma si tratta dell'amore del Getsemani, che spreme sangue, e dell'amore di Maria sotto la croce di Gesù suo figlio. E questo non deve farci paura, perché è Dio che ci mostra in questo che l'amore non è essere amati, ma l'amore è amare, amare per primi. L'amore non consiste che tu ami Dio, l'amore consiste che Dio ti ama per primo. Lui che è il più grande, che meriterebbe di essere amato da noi, lui non aspetta neanche che noi lo amiamo, è lui che ci ama. Ecco, allora come Gesù ci ha presentato il modello della preghiera proprio consegnandoci il Padre Nostro. Io insisto perché oggi è stata questa proprio per dire la illuminazione. Noi dobbiamo diventare la comunità del Padre Nostro, perché proprio anche la preghiera del cuore, il modello della preghiera del cuore è il Padre Nostro. E dobbiamo renderci conto che la preghiera del cuore è questo e solo questo, cioè è proprio amare, attuare il Padre Nostro. E questa è opera dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che fa di una comunità cristiana una comunità del Padre Nostro, una comunità nella quale si vede che Dio è Padre, che è Padre di tutti, nella quale si vede che l'unico compito, l'unico scopo della vita è di dar gloria a Dio, di santificare il nome di Dio, che vuol dire santificare, glorificare, magnificare Dio. Una comunità che mostra il regno di Dio, che è il regno di amore, di pace, di gioia nello Spirito Santo. Una comunità che vive la volontà di Dio. Una comunità che condivide tutto, non soltanto il pane, tutto quello che è espresso nel pane. Quindi ecco la vera comunità, dove tutto è in comune, non per modo di dire. Per cui io mi tengo prima la mia pagnottina e dopo quello che resta la distribuisco agli altri. No, senza nessuna riserva. La pienezza della condivisione, della povertà. Una comunità che si sente perdonata da Dio, una comunità che si sente proprio plasmata dalla misericordia di Dio, impastata con la misericordia di Dio, e quindi una comunità che a sua volta diventa misericordiosa, che non ha debiti con nessuno, semmai l'unico debito che ha con gli altri è quello di amare e basta. E quindi una comunità che si sente in pace con Dio, in pace con se stessa, in pace con i fratelli. Anche nel sacrificio, anche nella lotta, anche nella difficoltà, che quindi una comunità che diventa fortissima contro Satana. Non può Satana vincere quella comunità, non può entrare, ha tutte le porte sbarrate, non può quella comunità cadere in tentazione, non può essere minacciata dal male. Ecco, allora la preghiera del cuore è proprio la preghiera che vive questa realtà, che non è fatta quindi di parole,
proprio perché, ripeto, il Padre Nostro non è una formula, è un modo di vivere, è il modo di vivere cristiano. E allora ecco che la preghiera del cuore diventa proprio questa attuazione comunitaria. Tutti preghiamo insieme, in comunione, in silenzio, vivendo il Padre Nostro, godendo, esultando, glorificando Dio perché ci dà la grazia di pregare in silenzio, nella vita, con il Padre Nostro, che è amare. Praticamente quelle che noi chiamiamo le sette domande del Padre Nostro, più che sette domande, sono sette decisioni del nostro donarci a Dio, del nostro amore. Ma questa è una cosa molto importante, capito? Non è che io dico il Padre Nostro perché il Signore mi dia. Questo è pacifico. Ma io recito il Padre Nostro perché questo Padre Nostro esprime le mie sette decisioni. Perché sono le sette le espressioni del Padre Nostro. Ciò che vale quindi nel mio Padre Nostro quando io lo voglio pregare col cuore è che questo Padre Nostro esprime le mie sette decisioni, le decisioni di donarmi a Dio e di amare Dio e i fratelli. E allora ecco la preghiera che diventa non dire Signore, Signore, ma che è fare la volontà di Dio, fare il Padre Nostro. E quindi nella mia preghiera esprimo questa decisione. Signore, sono un vaso fragile, un vaso di cresta, pieno di tante debolezze, però dentro di me c'è un tesoro, c'è il Padre Nostro. E questo Padre Nostro esprime le mie sette decisioni, che io voglio vivere così, scelgo di vivere così, non voglio se non vivere così. E quindi noi ci rendiamo benissimo conto che la preghiera o è questo amore fatto di concretezza, o la nostra preghiera diventa un inganno, diventa una illusione, diventa un imbroglio, diventa una nostra condanna. Ripetiamo, ci condanniamo con le nostre stesse parole. Quindi ecco perché in qualche maniera la preghiera del cuore diventa un cammino obbligato da non poter rinunciare. E lo Spirito Santo da non poter rinunciare.

dell'universo, di tutti i tempi. C'è un caso perché questo padre diventa veramente padre di tutti, attraverso un dono di Spirito Santo distribuito a tutti indistintamente, per il quale dono di Spirito Santo ognuno vive questa concretezza della preghiera, questa concretezza del Padre nostro, questa concretezza dell'amore, perché se no, e fa paura pensarlo, guardate che se non decidiamo di camminare su questa strada, e si parla di decisione perché il Signore non pretende che diventiamo subito un Padre nostro vivente, sarebbe troppo comodo, deve costarci sangue, è costato anche a Gesù spremere il sangue nel Getsemani, immaginate se non deve costare a noi essere spremuti qualche gocciolina di sangue anche noi. Però importante è la decisione. Ecco, allora la nostra preghiera diventa questa decisione concreta, questo fatto di amore concreto, perché questa è la scelta che faccio. Per cui, Signore, ti prego, fa che la mia preghiera non diventi un inganno, non diventi un'illusione, non diventi una autocondanna. Allora è necessario che ci creiamo questa mentalità corretta, che per la quale non abbiamo paura di smantellare ciò che deve essere smantellato, cioè tutte le nostre ipocrisie, tutte le nostre illusioni, tutte le nostre falsità. E avete sentito anche San Paolo nella lettura che abbiamo ascoltato e che ci mette in guardia dai super apostoli. Sarebbe interessantissimo sapere a chi si riferiva San Paolo in quella occasione. Ma noi la possiamo tradurre questo super apostoli in tante forme, in tante maniere. Noi che siamo un pochino, anzi molto forse orgogliosi, che facciamo facile a giudicare, pensiamo magari subito ai super teologi, ai super intellettualisti, ai super razionalisti, ma possiamo anche pensare ai super superstiziosi, ai super falsi, ai super farisaici, perché il Signore ama la semplicità e la schiettezza, l'attaccarsi proprio al Vangelo, fuggendo tutte le altre sovrastrutture e inganni. Allora ci domandiamo come dobbiamo e possiamo allenarci a fare in modo che la nostra preghiera diventi questo amore concreto e non una illusione, un inganno. E allora c'è tutto un cammino, tutto un esercizio. Ecco, il primo esercizio che dobbiamo fare in questa palestra dell'amore è esercitarci nel silenzio. Esercitarci nel silenzio. Già San Tommaso, non l'apostolo ma il teologo, dice che Dio si onora col silenzio, perché tutto ciò che si dice o si pensa di Dio è sempre inadeguato a Lui. Quindi la più bella preghiera è di stare in silenzio, perché Signore, io che parole posso dire adeguate alla Tua grandezza, alla Tua bellezza, alla Tua santità, alla Tua misericordia? Quali parole io posso osare di dirti? Tante volte anche noi davanti a un capolavoro non ci sentiamo di esprimere nessun giudizio, perché nessuna parola lo potrebbe esprimere, e magari semplicemente diciamo oh di meraviglia, che potrebbe essere un'espressione della preghiera anche del canto in lingue, in cui non possiamo dire parole adeguate per esprimere l'esperienza che abbiamo di Dio dentro di noi. Ecco perché il canto in lingue non può essere un qualcosa di artificioso, perché allora sì che diventa una super superstizione, falsità. La preghiera del cuore si esprime attraverso il canto e la preghiera in lingue, ma deve essere autentica espressione dell'esuberanza, della meraviglia del cuore, che non sa più esprimere con le parole ciò che sta sperimentando, e diventa un'esplosione di meraviglia, di entusiasmo, di contemplazione, che diventa silenzio ancora, perché in fondo il canto in lingua anche si esprime attraverso espressioni verbali, ma è silenzio, perché per gli uomini sapienti di questo mondo è una stoltezza,
è un

interpretare o pronunciare parole senza significato, proprio perché è così che noi vogliamo esprimere il nostro silenzio, la nostra incapacità di parlare, di esprimerci. Quindi ecco la prima palestra, il primo esercizio atletico, esercitarci nel silenzio. Per cui se c'è qualcuno che ha paura del silenzio non si forma alla preghiera profonda. Quindi chi ha la lingua facile, che bisogna che faccia esercitare la doppia serratura che il Signore ha messo a nostro servizio, una fatta più dura di denti, l'altra un pochino meno più mobile di labbra, ma bisogna chiudere doppio lucchetto, labbra e denti. Però sappiamo che non basta per fare silenzio chiuderci la bocca, perché poi il nostro cuore ha modo di sbizzarrirsi in discorsi, in divagazioni, in fughe e impressionanti, con tutti i sentimenti anche malvagi che possono scoppiare dentro. E quindi abbiamo bisogno poi di mettere una custodia al nostro cuore, quindi nella nostra preghiera che dobbiamo fare al Signore: Signore, mettimi una custodia sulla bocca e mettimi un sigillo nel cuore, in modo che io possa esercitarmi nel silenzio esteriore e nel silenzio interiore. E qua è un esercizio continuo, anche perché poi a un certo momento io ho bisogno di parlare, di scatenare quello che ho dentro, e qui il Signore pian piano ti aiuterà a scatenarti davanti a Lui, perché è vero che Lui non ti risponde, però Lui ti dà una capacità di scaricare le tue tensioni che è miracolosa. Perché poi dopo, se tu vai a scaricare le tue tensioni con gli uomini, ti carichi ancora di più. Perché dopo che tu ti sei scaricato con gli altri, vai via più nervoso, più rabbioso, più inquieto, più insoddisfatto, perché non sei stato capito, non hai ottenuto quello che volevi, e non sei stato capito, eccetera. E quindi sei ancora più nervosito di prima. Se invece vai dal Signore e ti scarichi con Lui, sei beato. È una palestra. Dobbiamo fare bei muscoli. Quindi vedete che non è che dobbiamo qui pretendere, presumere di essere subito degli atleti formati. Si tratta perlomeno di dire: va bene, incomincio a fare i primi esercizi. Ed è necessario quindi l'allenamento al silenzio. E l'allenamento al silenzio incomincia anche dall'aspetto fisico. Perché? Proprio perché il disturbo più grande che mi deriva al silenzio è i miei nervosismi, le mie tensioni, e anche forse della stanchezza o non so che cosa. E quindi è necessario che io mi debba allenare al silenzio fisico, cercando la strada, e qua il Signore te ne aprirà più che ti sarà possibile, tu cercherai di trovare le strade più facili per te, perché non puoi entrare nella preghiera, in questo esercizio del silenzio, se non sei riuscito ad avere molta calma dentro di te, i tuoi nervi, molto rilassamento, se non riesci a essere padrone di te stesso, del tuo corpo, durante la preghiera. Quindi anche proprio una padronanza del tuo fisico. Quindi voi capite che non basta fare un silenzio di parole, però anche quello già comincia a diventare un buon esercizio di silenzio, anche tacere, silenzio di parole e di ogni vano verbalismo, tanti argigoggoli, tante fiorettature, proprio perché hai bisogno di crearti dentro di te questa calma, questa rilassatezza, questa padronanza di te stessa, del tuo fisico. Suggerimento che ci danno i maestri di spirito sono anche di fare il silenzio degli occhi, quindi tenere gli occhi chiusi, tenere gli occhi fissi nell'Eucaristia. Pensate che girandole che siamo noi quando preghiamo, altro che la telecamera. E a pensarci bene, guardate che noi ridiamo adesso un pochino, ma abbiamo paura, eh?
C'è un nostro fratello qua nella nostra parrocchia che mi ha raccontato una cosa allucinante di quando era in collegio, perché volevano la disciplina nel collegio, e non dico da chi era retto il collegio, e allora, siccome avevano dato ordine preciso che in chiesa nessuno doveva voltarsi indietro, ogni tanto creavano a arte qualche rumore grosso, un colpo, e se uno si voltava indietro lo castigavano. Sono torture di campi di concentramento questi, e di collegi di tempi di guerra, logicamente, no? Ecco, però, pensate noi quanto siamo disturbati dai rumori che ci stanno attorno. Pensate se quando siamo in chiesa, che entra qualcuno in chiesa, se noi riusciamo a non guardare chi entra. O se c'è uno dietro di noi che ci fa qualche dispetto o disturbo, se noi non ci guardiamo indietro, ecco, il minimo dare un'occhiata, un'occhiataccia, minimo. Vi ricordate quel piccolo esercizio eroico, piccolo eroico di Santa Teresina del bambino Gesù, che aveva la sua consorella, che era abituata, recitando il rosario, che sbatteva la corona sul banco, così, girando, cric, croc, tac, e lei si sentiva i nervi scoppiare, aveva una voglia matta di dare una manata, perlomeno, no? Ecco, dice, quest'oggi il mio rosario sarà questo, di accettare questo disturbo. Ecco, tutte queste cose ve le dico adesso non per scoraggiarvi, perché sono in mezzo anch'io su questi limiti, ecco, ma per dire che abbiamo ancora tanta strada da fare, per cui almeno, ecco, abbiamo da cominciare a smontare le nostre presunzioni, la nostra superbia. Ecco, però senza cadere poi nello scoraggiamento, perché alla fine potremmo anche domandarci chi ce lo fa fare. Lo Spirito Santo ha risposto. E niente impossibile allo Spirito Santo. Quindi l'esercizio del silenzio attraverso gli occhi. Proprio. E che dovrebbe poi non essere un silenzio degli occhi perché ho paura che se mi volto indietro uno mi castiga, ma che deve diventare a un certo momento un qualcosa di normale. Perché devo voltarmi indietro se il mio occhio è tutto preso da Dio? Che cos'è mai che mi può interessare di più di Dio? E quindi anche il silenzio della fantasia, perché vedete, sono tutti esercizi questi e particolari, che non è che io pretenda di averli sempre presenti, però almeno in questo esercizio atletico del silenzio, almeno di fare qualche atto, non per dirmi bravo, ma per esercitarmi. Quindi esercitare il silenzio degli occhi, esercitare il silenzio della fantasia, e quindi avere la grazia dello Spirito Santo e di avere questa capacità di fermare con dolcezza, vuol dire senza violenze, perché se tu lo fai con violenza ti innervosisci, perché poi la volta che non riesci a farcela incominci a imprecare. Quindi entrare in questo esercizio anche con molta pazienza, con molta dolcezza, per frenare la mia immaginazione, affinché non capita a scorazzare e a disturbarmi continuamente. Abbiamo già detto tante altre volte che basta che noi ci mettiamo a pregare che subito ci vengono in mente tutte le cose che abbiamo dimenticato, tutti gli impegni che ci siamo presi, tutte le cose, tutti i ricordi, tutte le parole, tutti gli incontri. Effettivamente la nostra nemica numero uno è la fantasia, più che non gli occhi. Anche perché poi gli occhi puoi essere aiutato anche esternamente a concentrarli nel Signore, nell'Eucaristia, ma la fantasia come fai a frenarla? Nello stesso tempo mi esercito anche nel silenzio delle emozioni, quindi per non lasciarmi prendere dai sentimentalismi. Se il Signore ti dà un po' di sentimento, ringrazia il Signore, ma
può darsi che non sempre ti arrivi, che tu sei là, freddo, arido, ghiaccio, sotto zero. Bene? Silenzio dell'emozione. Ringrazia il Signore. Non chiedere di essere liberato da questa freddezza. Aiuta, cioè chiedi di essere aiutato ad accettarla, proprio per fare un esercizio di silenzio. Silenzio della mente. Tante volte riuscire a creare, esercitare questo silenzio della mente, basta magari anche avere un unico pensiero, essere presenti alla presenza di Dio dentro di me. Quindi concentrare la mia mente in questa presenza, ecco, avere questo pensiero fisso. Avere un pensiero fisso sulla misericordia del Signore. Avere un pensiero fisso sulla presenza della Madonna. Avere un pensiero fisso anche sulla richiesta di perdono dei miei peccati. Avere un pensiero fisso sulla decisione di vivere il Padre Nostro. Senza pensare a tutto quello che è il Padre Nostro, soltanto che la decisione. Ecco, avere un pensiero fisso, questo vuol dire anche controllare la mia mente, la mia immaginazione, silenzio della volontà. Quindi anche qua bloccare la volontà con qualche pensiero. Quindi se Dio è presente in me, ecco la mia volontà bloccata nel dire: Signore, io voglio amarti, voglio fare la tua volontà, voglio piacerti, voglio fare quello che piace a te, voglio accoglierti, voglio seguirti, voglio aderire a te. Ecco, avere questa volontà, questo pensiero fisso, perché anche la mia volontà non cambia da scorazzare in altre cose. E poi il silenzio del cuore. Ecco, vedete dentro di noi quale scatenamento di distrazioni, di dispersioni, quale combattimento siamo chiamati ad affrontare anche col nostro cuore, che deve essere bloccato soltanto da questa decisione di amare, di amare, di amare, di decidere di amare, di voler imparare ad amare con tutte le forze, di voler possedere Dio che è amore, con pienezza, senza disturbi. Ecco, allora concludo così per questa volta, perché qua è l'esercizio dell'esterno, degli occhi, della fantasia, quindi il silenzio interiore, anche delle emozioni, della mente, della volontà, del cuore. E quindi è importante anche magari scegliere un luogo adatto dove poter realizzare questa concentrazione profonda e calma, tranquilla in Dio. Se siamo tanto santi potremmo anche questo luogo sceglierlo in mezzo alla piazza, in mezzo alla gente che fa chiasso, che fa mercato, che se sei talmente preso da Dio tutto diventa indifferente quello che hai intorno di te, non ti accorgi di niente, quasi vivi in estasi, per dire, preso da Dio e basta. Però siccome che non siamo così profondi abbiamo bisogno probabilmente di chiuderci in camera, non soltanto la camera del cuore, ma probabilmente anche di sedersi in un posto isolato. E poi nello stesso tempo anche nella preghiera col cuore è importante pregare anche con il corpo, di avere anche una posizione comoda con il corpo. Una posizione comoda col corpo potrebbe essere quella di stare seduti, composti, con le mani sulle ginocchia, le spalle ben aperte per respirare bene, oppure anche in ginocchio, con le mani allentate, giù, penzoloni. Potrebbe essere anche questo, fermi là, le braccia rilassate lungo il corpo, le spalle ben aperte, sempre per consentire una buona respirazione calma e regolare. E questo aiuta molto la concentrazione. Qui potremmo seguire, se volete, anche i suggerimenti della preghiera, del modo con cui pregano gli orientali. Era quello che si chiama yoga. Comunque noi non andiamo in cerca di cose strane. Ci accontentiamo di seguire queste indicazioni semplici, semplici. Ecco, sappiamo che abbiamo bisogno di un grande esercizio. Ecco, questo è un primo settore della prima palestra. Poi verranno gli altri settori della prima palestra, poi vedremo tutte le altre. Quindi abbiamo un lungo cammino ancora da fare. Ecco, intanto fissate bene in mente questo. Ecco, che abbiamo bisogno qua proprio di entrare in questa palestra. È già molto stasera se decidiamo di entrare in questa palestra. E quindi, nonostante che abbiamo tanti anni, io sono già vecchio,
Dobbiamo dire che ancora non siamo entrati in questa palestra. Preghiamo il Signore che ci dia un po' di tempo buono ancora per poterci esercitare, per non andare proprio davanti al Signore con dei ruderi poveretti proprio che non hanno tutto, anzi che hanno ancora tutto anchilosato e che non sanno ancora fare un passetto verso il Signore. Che la Madonna ci sia di tanto aiuto, ci sia di guida, ci sia lei di maestra, ci faccia l'atleta e ci faccia esercitare in questo compito di perfezionamento della preghiera del cuore.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, sacerdote di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore. Esprimo nuovamente la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno accolto, autorità civili e pastori della Chiesa, e a quanti, numerosissimi, hanno voluto incontrare il Papa o anche solo salutarlo per le strade come apostolo di Cristo e messaggero di pace. Grazie a tutti. Vorrei raccogliere i pensieri e le impressioni ancora vivissime di questa visita pastorale intorno a un unico grande simbolo, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Lì, nel pomeriggio della prima giornata, abbiamo celebrato i Vespri della Beata Vergine Maria, una liturgia solenne e al tempo stesso festosa, in cui la musica, il canto e la bellezza del Tempio facevano vibrare i cuori uniti nella preghiera. Proprio Notre-Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto questo viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che riassumerei in una parola: rinascita. La cattedrale di Parigi, che solo 7 anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio, è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile. Questo atteggiamento ha permesso di valorizzare al meglio la generosità dei benefattori, come le competenze dei professionisti e delle maestranze. La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche. È il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità francesi, come pure ai membri dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, indicando qual è il criterio fondamentale su cui basare tale collaborazione. la dignità della persona umana. Ma soprattutto Notre-Dame è immagine della Chiesa di pietre vive, del popolo santo di Dio. È interessante mettere in parallelo la celebrazione dei Vespri nella cattedrale con la veglia dei giovani avvenuta la sera stessa nel grande stadio di Francia a Parigi. Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari, quasi uniti spiritualmente. Che cosa li univa? La Chiesa, che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo perché sono state amate da Lui. A Notre Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate, gli operatori pastorali. Allo stadio c'era la nuova generazione francese, nuova direi non solo per età, ma più ancora per spirito, per libertà di cuore e di fede. Giovani che hanno cantato, gridato, ma che sono anche rimasti in silenzio, in ascolto. Volti attenti e commossi, che manifestavano cuori desiderosi di verità e d'amore. Allora a loro ho detto con gioia: voi siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza, così come lo è stato, nella piccolezza che Dio predilegge, anche l'incontro nella Maison Bakita, casa di accoglienza per diverse persone in difficoltà, uno dei tanti luoghi frutti del Vangelo in cui ci si impegna quotidianamente a servire con amore la dignità della persona umana. Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo. Su questa bella sorpresa di Dio è in corso a Parigi un'assemblea sinodale provinciale nella quale sono potuto intervenire, incoraggiando il cammino dei catecumeni e dei neofiti insieme alle comunità a cui appartengono. Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa in Place de la Concorde. Lì il segno della rinascita è apparso in modo sorprendente. L'assemblea liturgica, che nella vasta piazza radunava i sacerdoti, il coro e una notevole moltitudine, si estendeva per tutta l'avenue des Champs-Élysées, fino all'Arco di Trionfo e oltre. Al momento della comunione, tutti hanno potuto accostarsi all'Eucaristia distribuita in ogni luogo. Ecco la vera ricostruzione, il restauro della Chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria. E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes a venerare la Madre della Chiesa, Maria, colei che nell'ora della passione e della morte tiene accesa la lampada della fede e della speranza. A Lourdes, il Signore, attraverso la materna premura della Vergine Maria, comunica a tutti, pellegrini e specialmente malati nel corpo e nello spirito, un messaggio di speranza e di rinascita, un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare. Ogni vita umana, in qualunque condizione, anche di più grave fragilità, conserva la propria inviolabile dignità e merita di essere curata, accompagnata, sollevata dalla sofferenza con umana compassione e con l'ausilio dei mezzi offerti dalla scienza. Per questo Lourdes rappresenta per tutto il mondo un santuario della civiltà dell'amore. In questo contesto ho incontrato alcune persone vittime di abusi e ho chiesto loro di aiutarmi a esprimere anche ad altre vittime la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre cercano la guarigione, riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi. Terza e ultima tappa del viaggio apostolico è stata la città di Metz, in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale. Lì ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire che ciò che è accaduto a Notre-Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale e l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi in un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza. Per questo a Metz ho incontrato i rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, i quali hanno letto e sottoscritto in mia presenza l'appello di Metz per il dialogo e la pace. Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia è stato perché il mondo e la vie, perché il mondo abbia la vita. Sono parole di Gesù che riassumono tutta la sua missione di salvezza e che durante il viaggio esprimevano in pienezza il senso evangelico di ogni incontro. Ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo tornati nel Lazio e vi portiamo alla scoperta di Valmontone, il comune che si snoda intorno al maestoso palazzo Doria Pamphili. Si trova a 303 metri sul livello del mare e conta circa 16.000 abitanti, chiamati valmontonesi. Non aggiungo altro, a voi Valmontone.

0: Raggiunto l'ufficio del sindaco di Valmontone, Alberto Latini. Sindaco, abbiamo visto una bellissima città. Allora, ci presenti il comune di Valmontone.
1: Valmontone si sviluppa a 40 km da Roma. Io sono felicissimo e orgoglioso di essere rappresentante del sindaco per quanto riguarda il Palazzo Doria e la chiesa della cupola collegiata.
0: Un palazzo che si vede da tutta la campagna di Valmontone, svetta proprio sulla città.
1: È il punto più alto, il punto che Valmontone è stata purtroppo bombardata e ricostruita totalmente. Due delle fabbricati sono rimasti in piedi, oltre la cupola e il Palazzo Doria, quindi dopo il 46-48 iniziò la ricostruzione di Valmontone.
0: Valmontone c'è il centro storico, però un territorio abbastanza ampio.
1: Valmontone è vastissimo, Valmontone Roma c'ha 7 colli, noi ce ne avremo 28 dei colli, quindi dal punto di vista della dimensione e della densità siamo uno dei comuni più importanti di tutto il territorio.
0: Che cos'è per lei Valmontone?
1: La mia città, dove sono nato. Fare il sindaco della città è la cosa più bella che può capitare nella vita. Certamente si cambia la vita, sia a livello familiare, amicizie e tutto, però è un orgoglio e sono stato sempre orgoglioso di essere il sindaco della città. Mai avrei immaginato di diventare sindaco di Valmontone.
0: Questo è anche un messaggio che dobbiamo trasferire ai giovani. Ecco, è importante impegnarsi nella politica del proprio paese natale.
1: È la cosa più bella. Io facevo il vigile urbano qua, quindi sono andato io e sono andato a fare il vigile a Roma. E la vita poi mi ha detto: devi tornare prima a fare il consigliere comunale, poi in parte assessore, poi consigliere comunale e poi sindaco della città. E poi essere riconfermati non è, no, è una cosa da tutti.
0: Chiudiamo con l'invito: perché venire a Valmontone?
1: Uno, perché dal punto di vista della viabilità e dell'arrivarci c'è l'autostrada, c'è la Casina, la Prenestina, la stazione ferroviaria, è ben collegato con tutto il territorio da Roma e da Napoli, quindi questo. Poi abbiamo, come ho detto prima, sia il Palazzo Doria che la cupola e altre due chiese importanti, il Convento dei Frati è importante pure la chiesa di Sant'Antonio. E dal punto di vista pure nel mangiare, penso che Valmontone non c'è da invidiare nessuno, quindi i ristoratori sono pregevoli, si mangia bene, quindi questo si vede pure dal mio fisico.
0: Bene, grazie al sindaco Alberto Latini di Valmontone. Noi adesso ci spostiamo per incontrare uno dei due parroci di Valmontone. Adesso siamo giunti nella collegiata di Santa Maria Maggiore, che è veramente un gioiello architettonico e casa della fede qui a Valmontone. Ringraziamo il parroco Don Marco, ma qui incontriamo il parroco di San Sebastiano e Sant'Anna, amministratore parrocchiale di Sant'Anna, Don Paolo Latini. Ci presenti la comunità cristiana di Valmontone.
2: Intanto, il paese è una bella cittadina di circa 16.200 abitanti. Il territorio è molto vasto ed è un territorio fatto di valli e colli. Basti pensare per esempio che nella mia parrocchia, solo sotto il nome di un colle, Colle San Giovanni, ce ne sono altri quattro. Quindi, essendo un territorio molto vasto, è stato necessario pensare a più parrocchie. Fino alla Seconda Guerra Mondiale c'era solo questa parrocchia. Io sono di Valmontone, sono nato a Valmontone, sono stato battezzato in questa chiesa e addirittura ordinato sacerdote in questa chiesa. Con il dopoguerra, essendosi Valmontone ingrandito enormemente, sono nate altre due parrocchie, una a San Sebastiano, dove mi trovo io, è stata iniziata nel 1950, l'altra Sant'Anna, è iniziato il cammino della costruzione proprio sia della comunità che della chiesa nel 1980, quindi storia recente. Questa comunità cristiana, proprio più in generale, delle tre parrocchie parrocchie ha avuto sempre una grande attenzione verso i propri santi protettori. Qui in collegiata, io da bambino, quando entravo in questa chiesa, per esempio sotto la novena dell'Immacolata, era gremita di gente. Ugualmente le altre due parrocchie vivono intensamente questa fede cristiana, festeggiando in modo particolare i santi protettori. Nella mia parrocchia è San Sebastiano, però c'è una devozione particolarissima per Santa Rita da Cascia. Sant'Anna è ugualmente sentita, anche perché è la protettrice delle puerpere. Per quanto riguarda le attività verso i ragazzi, i giovani, in modo particolare in questa parrocchia c'è una tradizione bellissima.
0: Non a caso il patrono è San Luigi Gonzaga.
2: Patrono dei giovani di tutta Italia e patrono proprio di questa cittadina. C'è una particolarità: per San Luigi Gonzaga vengono celebrate due volte la festa durante l'anno, il giorno di San Luigi, il 21 giugno, e poi l'ultimo sabato, l'ultima domenica di settembre, ed è più solenne.
0: La bellezza di questa chiesa, le tele, anche la forma architettonica, un vero gioiello, dimostra proprio la devozione che gli abitanti hanno per la chiesa.
2: Questa chiesa, credo che in tutta Italia, non posso dire che sia l'unicum, però una forma del genere ad un'unica volta, no? E con tutta questa luce, con questo respiro ampio, credo che ce ne siano poche, e contiene tantissime persone.
0: Il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Stiamo vivendo, come ben sappiamo, un periodo molto difficile. Le chiese sono semivuote, la domenica qualcosina c'è tanta preoccupazione, tanta agitazione, però dobbiamo avere sempre fiducia che dall'alto qualcuno ci protegge. Io spesso invito le persone, quando magari vengono a parlare e sono tristi, addolorate, dico: alziamo gli occhi al cielo, affidiamoci di più alla protezione del Signore e alla protezione della Vergine Maria, e anche questa fase così brutta, così difficile, sicuramente passerà e riusciremo a viverla in un modo più sereno.
0: Grazie a Don Paolo Latini. Noi adesso continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di altre curiosità di Valmontone, in provincia di Roma. Anche l'itinerario del gusto merita interesse. Tra l'altro, oggi presenteremo le tipicità all'interno della corte del Palazzo Doria Panfili, e lo faremo con lo chef Stefano Bartolucci, anche patron, perché anche il proprietario poi di un ristorante. Vediamo un po' che cosa presentiamo oggi. Abbiamo già qui la piastra in azione.
3: Allora, oggi noi presentiamo quello che è il piatto tipico di Valmontone, ed esattamente i gnocchi di tritello. I gnocchi di tritello venivano fatti con delle farine mischiate, quindi farina di grano tenero e crusca, quindi l'impastavano con la farina di grano tenero e cercavano di dargli una forma tipo a una mezza fettuccina, tipo a fiammifero, impropriamente detti gnocchi, però in realtà fondamentalmente sono questi. E la ricetta tradizionale la vuole con tutti i prodotti di conserva, che erano poi quelli che potevano durare nel tempo, nella conservazione, quindi pomodoro, passata di pomodoro, alici, sottosale o sott'olio, noci, che fanno parte comunque della cultura di questi posti, e pecorino romano, perché diciamo noi
0: meglio di qui
3: ce lo beviamo come l'acqua, insomma, quindi.
0: E questo è il piatto principe di Valmontone. Adesso andiamo a presentare le altre tipicità del territorio, e qui ne vedo abbastanza.
3: Anche qui, come tradizione vuole, si utilizzavano quelli che erano poi gli scarti, come il quinto quarto, comunque la trippa alla romana con il pomodoro, la menta, il pecorino, la coppa. Ovviamente qui ci sono i nostri master norcini che ce la raccontano bene questa storia. Idem per quanto riguarda i salami, quindi ci sono prodotti e derivati dal latte, come le ricotte, sia per quanto riguarda gli animali da cortile, tipo pecore, oppure latte vaccino, quindi comunque formaggi di una certa entità. Esistono aziende sul territorio che comunque lavorano anche il latte crudo e riescono a fare anche dei formaggi stagionati tipo in grotta. Esistono anche i forni, che sono un po' il fiore all'occhiello di Valmontone. Esattamente ce ne sono 5, che tra l'altro fanno parte anche della rete d'impresa. Hanno portato in rilievo la ciambella scottolata, prodotto d'Eco, attraverso Lanci, perché era un prodotto tipicamente o di feste, tipo cerimonie, cresime, comunioni, oppure pasquale, come questo, un classico, diciamo, dolce natalizio, pan pepato con frutta a guscio, miele, veniva impastato e poi infornato. Quelle ciambelline come fine pasto nella cultura laziale ci sono sempre state, e quella è la nostra rinfornata fatta con tipo pan di Spagna sotto e sopra una meringa, all'epoca anche la crema. Come dicevamo prima, le uova si trattenevano per un pasto successivo, o perlomeno venivano centellinate, allora lì dalla chiara usciva fuori la meringa e facevano questa rinfornata.
0: E non può mancare un bicchiere di vino rosso?
3: Beh, rosso, un bel rosso di vino ci starebbe sempre bene, ovviamente.
0: Bisogna venire a degustare questi prodotti, questi piatti qui a Valmontone, allora facciamo un invito.
3: Allora, io invito tutti quanti a venire a Valmontone, anche perché io oggi sono una rappresentanza dei 20 ristoranti che ci sono a Valmontone, e per me ovviamente è un onore, un privilegio. Però a Valmontone si mangia bene, sia per i prodotti locali, sia perché la cultura enogastronomica sulla parte laziale, soprattutto su Valmontone, è molto sentita. Quindi vi aspettiamo a braccia aperte con qualche assaggino e degustazione locale.
0: Poi ci sono tanti altri piatti da degustare grazie a Stefano Bartolucci. Noi adesso ci spostiamo e andiamo a scoprire l'attività del convento Sant'Angelo di Valmontone.

0: Padre Domenico Domenici, scopriamo la bellezza del convento Sant'Angelo di Valmontone, una bellezza che parte da lontano ma che prosegue con la tanta attività di questi giorni.
1: Ultimamente ci siamo aperti all'accoglienza di persone che si trovano per diverse ragioni in difficoltà e che non hanno mezzi di sussistenza propri e non hanno abitazione. Li accogliamo e viviamo insieme in una dimensione familiare, di fraternità, di amicizia, in un cammino di rinascita per superare le difficoltà, le ferite, i problemi che li hanno accompagnati nel passato e in prospettiva di un reinserimento.
0: Ragazzi che arrivano da tutto il mondo.
1: Sono non solo ragazzi, sì, siamo di 10 nazionalità in questo momento, sono italiani e non. Il più giovane credo che abbia 19 anni, è un ragazzo che viene dal Marocco, agli arresti domiciliari, e la persona più grande è Carla, che ha 61 anni.
0: La particolarità è proprio questa, no? Poi il recupero, persone che sono agli arresti domiciliari, che qui hanno un lavoro, perché poi c'è l'orto e ci sono tante cose da fare.
1: La casa tutta, tutto il convento è gestito da loro, in una forma familiare, noi non abbiamo dipendenti, la cucina, la lavanderia, le pulizie, l'orto, le galline, i restauri del convento, i lavori di restauro lo fanno i ragazzi, è la loro casa e loro si coinvolgono in questa attività. Alcuni, dopo un periodo anche di permanenza, cominciano a reinserirsi con dei lavori anche saltuari, e chi poi trova un lavoro più stabile, che ha ritrovato anche una stabilità interiore di equilibrio, di motivazioni, di gioia di vivere, quando ha un lavoro parte e fa una vita per conto proprio.
0: Qui c'è l'accoglienza e lo vediamo in tante immagini, affreschi di San Francesco.
1: Quando chiamiamo Dio Padre coniughiamo la fraternità, ogni creatura è un dono e ogni persona è un fratello, indipendentemente dalla sua religione, dalla sua storia, dalla sua cultura. Quindi la diversità culturale che viviamo qui aiuta a cogliere anche la bellezza della varietà dell'immaginazione dell'amore di Dio.
0: Abbiamo poi una bellissima chiesa.
1: Sì, molto bella, secondo degli affreschi recenti, è antica, anche se è stata rifatta questa qui, perché nel passato si trovava in un'altra direzione, poi dopo il bombardamento fu rifatta, ma gli affreschi sono molto belli.
0: E qui abbiamo un bellissimo belvedere con una bellissima cartolina di Valmontone.
1: Sì, si è un po' più in alto, c'è tutta la visuale del Palazzo Doria, della collegiata, di quello che era l'antico borgo.
0: Chiudiamo con un suo messaggio.
1: È possibile vivere da fratelli quando ci si accosta all'altro con fiducia e senza pregiudizi. L'accoglienza crea una grande ricchezza, è una grande gioia, è un cammino che ci permette di cogliere veramente nella concretezza quanto Dio ci ama, che ci arriva attraverso il dono del fratello che bussa alla porta, ma va accolto senza pregiudizi e senza schemi preconcetti. Per quello che è.
0: Grazie padre, noi adesso.
1: Io attraverso uno delle ossa alla porta, ma accolto senza giudizi, senza semi preconcetti. Per quello che è.
0: Grazie padre.

0: Di Palazzo Doria Pamphili. Abbiamo tante cose da scoprire. Iniziamo il nostro itinerario, io direi dal palazzo.
1: Esattamente, cominciamo dal contenitore, questo bellissimo palazzo del 600 che fu fatto costruire da Camillo Pamphili negli anni 50 del 600 con una grandissima ambizione, quella di realizzare un palazzo con 365 stanze all'interno di un borgo perfettamente servito da acquedotto, piazza, mercato e tutti i servizi che potevano servire alla popolazione, ma soprattutto Camillo chiamò a Valmontone un gruppo di artisti che erano fra i personaggi più importanti dell'ambiente romano dell'epoca. Il direttore del cantiere pittorico, perché parliamo di un ciclo di affreschi, fu Pier Francesco Mola, che chiamò a collaborare a questo lavoro importantissimo anche Guillaume Courtois, Gaspard Duguay, Francesco Cozza e Giambattista Tassi. In ultimo, nel 1661, arriva Mattia Preti. Il ciclo di affreschi si articola nel piano nobile e ha come tema i quattro elementi e i quattro continenti.
0: Vediamo un po' di ripercorrere proprio i saloni con i vari affreschi.
1: In ordine di percorso, la prima è la stanza del fuoco, decorata da Francesco Cozza, che era un pittore classicista che aveva studiato Michelangelo, e questo lo vediamo soprattutto nello studio delle forme anatomiche, e vi è rappresentata nella volta la lavorazione dei metalli, da quelli necessari alla guerra a quelli più preziosi. Purtroppo la sala è una sala che ha subito dei danni nel corso del Novecento e possiamo vedere anche delle lacune che non è stato possibile restaurare. La seconda sala, in ordine di percorso, è considerata un po' il capolavoro del palazzo, la stanza dell'aria, dipinta da Mattia Preti. Pensate che Mattia Preti arrivò per ultimo nel 1661 e in sole 16 giornate di lavoro realizzò un vero e proprio capolavoro, con la dea dell'aria al centro della volta, con questo movimento rotatorio dei quattro carri con le quattro parti del giorno e con quattro allegorie: l'amore, il tempo, la fortuna e la fama, che un po' alludono alla volatilità dell'aria, perché sono delle forze che, diciamo, l'uomo non riesce a dominare. Procedendo nel nostro percorso, nella nostra visita, c'è la bellissima stanza dell'acqua di Guillaume Courtois, che era un allievo di Pietro da Cortona, suddivisa secondo anche un'impostazione più tradizionale, con una finta architettura a grisaille, si dice appunto, in cinque riquadri con figurazioni mitologiche che rimandano al tema dell'acqua. L'ultima sala degli elementi è la stanza della terra. Di questo artista in realtà forse un po' meno noto all'interno di questa equipe di pittori romani è Giambattista Tassi con la stanza della terra. Arriviamo quindi alle piccole sale, quelle cosiddette dei camerini, dove sono raffigurate le allegorie dei quattro continenti allora conosciuti. Un'altra decorazione che è considerata alla stregua di Mattia Preti un po' il capolavoro di Valmontone è il bellissimo salone di Gaspard Duguay, affrescato su tutta la superficie parietale con un trompe-l'œil, quindi queste finte architetture che si aprono su degli scenari paesaggistici, e proprio all'imposta della volta si affacciano delle figure dei personaggi identificati proprio come dei membri della famiglia Pamphili.
0: C'è da dire che il palazzo ospita anche il museo archeologico.
1: Esatto, il percorso di visita quindi è articolato qui al nostro museo su due piani: la sezione archeologica, come giustamente diceva lei, al piano terra, ed è una collezione, diciamo, che nasce dai rinvenimenti effettuati nel corso dei lavori per la realizzazione dell'alta velocità. Un pezzo d'eccezione è il sarcofago di Vallerano, un bellissimo sarcofago che abbiamo in prestito dal Museo Nazionale Romano, ed è un sarcofago databile fra il 240 e il 260 d.C.
0: Vogliamo chiudere a venire a Valmontone e soprattutto a visitare il palazzo?
1: Assolutamente, siete benvenuti. Il nostro museo è aperto dal martedì alla domenica e per i nostri visitatori è disponibile anche un servizio di visite guidate.

Teresa Martin nasce ad Alençon in Francia il 2 gennaio 1873. È battezzata due giorni più tardi nella chiesa di Notre-Dame, ricevendo i nomi di Maria Francesca Teresa. I suoi genitori sono Lieu Martin e Zélie Guérin. Dopo la morte della madre, avvenuta il 28 agosto 1877, Teresa si trasferisce con tutta la famiglia nella città di Lisieux. Verso la fine del 1879 si accosta per la prima volta al sacramento della penitenza. Nel giorno di Pentecoste del 1883 ha la singolare grazia della guarigione da una grave malattia per l'intercessione di Nostra Signora delle Vittorie. Educata dalle Benedettine di Lisieux, riceve la prima comunione l'8 maggio 1884, dopo un'intensa preparazione coronata da una singolare esperienza della grazia dell'unione intima con Cristo. Poche settimane più tardi, il 14 giugno dello stesso anno, riceve il sacramento della cresima con viva consapevolezza di ciò che comporta il dono dello Spirito Santo nella personale partecipazione alla grazia della Pentecoste.

desiderosa di abbracciare la vita contemplativa come le sue sorelle Paolina e Maria nel Carmelo di Lisieux, ma impedita per la sua giovane età, durante un pellegrinaggio in Italia, dopo aver visitato la Santa Casa di Loreto e i luoghi della Città Eterna, nell'udienza concessa dal Papa ai fedeli della diocesi di Lisieux il 20 novembre 1887, con filiale audacia chiede a Leone XIII di poter entrare nel Carmelo all'età di 15 anni. Il 9 aprile del 1888 entra nel Carmelo di Lisieux, ove il 10 gennaio dell'anno seguente riceve l'abito dell'Ordine della Vergine ed emette la sua professione religiosa l'8 settembre del 1890, festa della Natività della Vergine Maria. Intraprende nel Carmelo il cammino della perfezione tracciato dalla madre fondatrice Teresa di Gesù, con autentico fervore e fedeltà, nell'adempimento dei diversi uffici comunitari a lei affidati. Illuminata dalla parola di Dio, provata in modo particolare dalla malattia del suo amatissimo padre, Louis Martin, che muore il 29 luglio del 1894, si incammina verso la santità, ispirata dalla lettura del Vangelo, insistendo sulla centralità dell'amore. Teresa ci ha lasciato nei suoi manoscritti autobiografici non solo i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche il ritratto della sua anima e le sue esperienze più intime. Scopre e comunica alle novizie affidate alle sue cure la piccola via dell'infanzia spirituale. Riceve come dono speciale di accompagnare con il sacrificio e la preghiera due fratelli missionari. Penetra sempre di più nel mistero della Chiesa e, attirata dall'amore di Cristo, sente crescere in sé la vocazione apostolica e missionaria che la spinge a trascinare tutti con sé incontro allo Sposo Divino.

29 giugno del 1895, nella festa della Santissima Trinità, si offre vittima di olocausto all'amore misericordioso di Dio. Nel frattempo, redige il primo manoscritto autobiografico che consegna a Madre Agnese di Gesù nella sua festa, il 21 gennaio 1896. Pochi mesi più tardi, il 3 aprile, durante la notte fra il giovedì e il venerdì santo, ha una prima manifestazione della malattia che la condurrà alla morte e che lei accoglie come la misteriosa visita dello Sposo Divino. Nello stesso tempo, entra nella prova della fede, che durerà fino alla sua morte e della quale offrirà una sconvolgente testimonianza nei suoi scritti. Durante il mese di settembre conclude il manoscritto B, che costituisce una stupenda illustrazione della piena maturità della Santa, specialmente mediante la scoperta della sua vocazione nel cuore della Chiesa. Mentre peggiora la sua salute e continua il tempo della prova, nel mese di giugno inizia il manoscritto C, dedicato alla Madre Maria di Gonzaga. Nuove grazie la conducono a una più alta perfezione ed ella scopre nuove luci sull'estensione del suo messaggio nella Chiesa a vantaggio delle anime che seguiranno la sua via. L'8 luglio 1897 viene trasferita in infermeria. Le sue sorelle e altre religiose raccolgono le sue parole, mentre i dolori e le prove sopportati con pazienza si intensificano fino a culminare con la morte, nel pomeriggio del 30 settembre del 1897. «Io non muoio, entro nella vita», aveva scritto a suo fratello spirituale e missionario Don Bellier. Le sue ultime parole: «Dio mio, io ti amo», sono il sigillo della sua esistenza, che all'età di 24 anni si spegne sulla terra per entrare, secondo il suo desiderio, in una nuova fase di presenza apostolica in favore delle anime, nella comunione dei santi, per spargere una pioggia di rose sul mondo.

Fu canonizzata da Pio XI il 17 maggio 1925 e dallo stesso Papa proclamata patrona universale delle missioni insieme a San Francesco Saverio il 14 dicembre 1927. La sua dottrina e il suo esempio di santità sono stati recepiti da ogni ceto di fedeli di questo secolo con un grande entusiasmo anche fuori della Chiesa cattolica e del cristianesimo. Molte conferenze episcopali, in occasione del centenario della sua morte, hanno chiesto al Papa che fosse proclamata dottore della Chiesa per la solidità della sua sapienza spirituale, ispirata al Vangelo, per l'originalità delle sue intuizioni teologiche, nelle quali risplende la sua eminente dottrina, per l'universalità della ricezione del suo messaggio spirituale accolto in tutto il mondo e diffuso con la traduzione delle sue opere in una cinquantina di lingue diverse. Accogliendo questi desideri, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha voluto che fosse studiata la convenienza di dichiarare Teresa di Lisieux dottore della Chiesa Universale dalla competente Congregazione delle Cause dei Santi, con il voto della Congregazione per la Dottrina della Fede per quanto riguarda la sua eminente dottrina. Il 24 agosto 1997, al momento della preghiera dell'Angelus, alla presenza di centinaia di vescovi e davanti a una sterminata folla di giovani di tutto l'orbe, radunata a Parigi per la 12ª giornata mondiale della gioventù, Giovanni Paolo II ha annunziato il suo proposito di proclamare Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto dottore della Chiesa Universale il 19 ottobre 1997, nella domenica in cui si celebra la Giornata Mondiale delle Missioni.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Sul Monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
6: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angosce a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine Dottore della Chiesa, Teresina, come è comunemente chiamata. Nasce a Alençon, in Francia, il 2 di gennaio del 1873 e muore a Lisieux il 30 settembre del 1897. A soli 15 anni, dopo aver atteso la risposta del Santo Padre di poter entrare nel Carmelo prima della data, gli viene concesso, si fa monaco e lavorerà, diventando un'autentica missionaria senza mai uscire dal Carmelo. Guardando a questa bella e cara figura, chiediamo l'inizio di questa Eucaristia, perdono il Signore dei nostri peccati e invochiamo su di noi la misericordia del Padre.

0: Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio che apri le porte del tuo regno agli umili e ai
1: poveri. Amen.
0: Preghiamo. Dio che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che sia conduta la via accetta a Santa Teresa di Gesù Bambino, perché sua intenzione si sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio e Dio, te la incontri nel vita dello Spirito Santo, per ti scoli e iscoli.
1: Amen.
2: Dal libro di Giobbe.

0: parola di Dio.
1: Andiamo a cielo.
0: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.

0: Signore sia con voi e con il tuo spirito. Da Ciel con Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo il Signore designò altri 82 e inviò ad due avanti sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Dice a loro: la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Per quel Signore della messa, che mai operai nella messa? Andate, ecco, firmando me in me lui. Non fate borsa, né sa, né sali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualche casa entrate, prima dite: pace questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, vostra pace scenderà su di lì, altrimenti tornare su di voi. Restate in la casa, mangiando, e ben dico che chi lavora dita sua ricompensa, non passate da una casa all'altra. Quando erete in una città vi accoglieranno, mangiate che vi sarà offerto, guarite i malati vi si trovano, e ditelo, e vino a voi, il re di Dio. Quando erete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piatte e dite: anche la polvere della nostra città che si accatta ai nostri piedi, noi portiamo contro voi. Spiate però che nel Dio è vicino, di che in giorno Sodoma si trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Cristi fratelli e sorelle, abbiamo appena ascoltato quest'anno il Vangelo di Luca, brano molto importante per me, dove ognuno di noi si sente chiamato, non solo, anche inviato, perché il Signore prima li ama, poi li via, a due, per vanno ad annunciare la parola del Vangelo fino agli estremi fini della terra. Ed è grazie proprio a questi uomini che hanno consacrato la loro al Signore e sono andati nell'area città nei vari villaggi ad annunciare la parola di Dio, ha iniziato a sparsi prima nella Palestina, qui nei paesi limitrofi e poi privare. Fino a noi oggi che siamo verificati di questa parola annunciata, perché qualcuno ha annunciato che è un

che abbiamo dato inizio alla nostra vita cristiana. Che l'essere amato è la cosa di Vangelo Cialla di Trecchia, e qui nemmeno uno abbia dato la risposta affermativa che aveva altro fare. Allora credo sia importante per lui per essere amati, ma anche di essere cooperativi, cioè missionari. Se uno ride il Vangelo e tenendone, quando parliamo di missionari non si intende solo a Michael che sono partiti per essere lontani, ma anche ognuno di noi deve nutrire il Vangelo all'interno del contesto nel quale si trova. Ed è stata la figura che celebriamo oggi di Santa Teresina. Non è mai uscita dal convento, pure è stato patrono delle missioni. Tutta vita e tutta sua preghiera era rivolta alla missione, dunque l'annuncio del Vangelo. Questa ragazza così giovane, nata a Alesso nel 1873, figlia di una figlia profondamente religiosa, ultima di 5 figlie, Teresa Martins, rimase orfana della mamma, aveva solo 4 anni. Ebbe sotto guida del padre, grande figura di padre, e delle sorelle maggiori, con le quali si può un forte legame. Legame che si intende anche dopo la sua entrata in monastero. Alle sorelle, dopo la partenza di Teresa e Carmelo, la seguiranno in momenti diversi e iniziano loro a questa esperienza di vita carmelitana. Alcuni anni dopo tutto il consenso della famiglia, trovò però il diniego da parte del parroco del vescovo. Perché? Perché dicevano che era troppo piccola o che non era matura sufficiente. Nel 1987 va a pellegrina a Roma, mentre l'udienza del Papa si sente in occhio, chiese il permesso direttamente a Paolo XIII. L'anno seguente potesse infine entrare nel monastero il Carmelo di Lisieux, qui conobbe presto le difficoltà della vita consacrata e la vita comunitaria. Di salute giovevole, svolgeva tutti i servizi che venivano chiesti. Nella settimana santa del 1896 manifestò

0: sua provvidenza soprattutto sui peccatori più ostinati, affinché si convertissero e a beneficio delle opere dei sacerdoti e dei missionari. Morì santamente nell'ottobre del 1897 e noi oggi siamo qui a celebrarne la memoria, la festa. Teresa, che riceve il nome di Teresa di Gesù Bambino, e questa tenerezza la conserverà per sé per tutta la vita, servendo nel Carmelo anche quando era fatica, anche nel periodo della malattia serviva gli altri e cercava di compiere dei gesti di carità nei confronti delle sue sorelle, anche quelle più inferme e ammalate. E anche lei, poi ammalata, deve passare attraverso la tribolazione di questa tubercolosi che non gli dava tregua né pace. Allora, fratelli e sorelle, oggi, ascoltando il Vangelo e quelle due parole che abbiamo sottolineato, l'essere chiamati e la seconda parola è essere mandati, mandati da Dio a servire il Signore nell'annunzio della parola del Vangelo. Padre buono, che ogni giorno ci doni la tua parola d'amore attraverso la Chiesa, fa che il mondo intero accolga questo dono. Per questo preghiamo e diciamo:
1: convertici al tuo amore, Signore.
2: Convertici al tuo amore, Signore.
1: Per la Chiesa di Dio, perché viva un profondo slancio missionario, libera da ogni preoccupazione materiale e da ogni attaccamento, per avere solo a cuore l'annuncio del Regno. Preghiamo.
2: Convertici al tuo amore, Signore.
1: Per il mondo intero che attende l'annuncio del Vangelo, perché il Signore non faccia mancare operai alla sua vigna, accendendo nei cuori di molti il desiderio di donarsi totalmente alla causa del Regno. Preghiamo.
2: Convertici al tuo amore, Signore.
1: Per tutti i pastori e i ministri della Chiesa, perché portino con mitezza e umiltà la parola del Signore e il dono della sua pace. Preghiamo.
2: Convertici al tuo amore, Signore.
1: Per i fratelli che si trovano all'ultima soglia della vita, perché la loro fede sia viva e forte nella certezza della risurrezione. Preghiamo.
2: Convertici al tuo amore, Signore.
0: E chiediamo al Signore anche di ascoltare tutte le preghiere che teniamo nel nostro cuore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre nel tuo santo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sopra il monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo Santa Teresina di Gesù Bambino. Le hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada del vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie di nuovo, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Seconda acclamazione, mistero della fede.
1: Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, o Signore, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisce in solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.
3: Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettigli la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con Santa Teresa del Bambino Gesù e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
1: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: E la pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, diamoci un segno di pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
4: Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te.

0: preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, accenda in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù Bambino ad offrirsi interamente a te e a invocare per tutti la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Testimoniamo Cristo con la nostra vita. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi, il primo ministro convoca una riunione d'emergenza. Proseguono le indagini sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice il premier israeliano Netanyahu. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Il Papa prega il rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Buonasera da Antonella Mitola. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi. Il primo ministro Le Cornu convoca una riunione d'emergenza. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: La Francia per il secondo giorno nel vortice delle proteste degli studenti. 625 arresti per le violenze, arrivate al punto che nel liceo Victor Hugo di Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Fiamme in un istituto superiore a Nantes e in Normandia. 356 scuole investite oggi dall'onda della protesta studentesca. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi a Parigi e ha chiesto a tutti i ministri di annullare ogni trasferta fino a lunedì. I servizi di intelligence francesi ritengono che il movimento di blocco dei licei sia una manovra organizzata della France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra. Nessuna rivendicazione può giustificare simili atti, ha affermato il ministro francese dell'istruzione Edouard Geffrey, che ha chiesto che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscano agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: E proseguono le indagini sul volo Dubai Tel Aviv. Il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice in un'intervista al premier israeliano Netanyahu. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha coltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: E in Medio Oriente ancora attacchi israeliani nella striscia Gaza City, funerali di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Almeno 9 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi delle forze israeliane nella striscia di Gaza, secondo l'ultimo bilancio fornito dall'agenzia di stampa Wafa. Tra le vittime figura anche un giornalista di una radio di Khan Yunis. A Gaza City, funerale di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie, dove vi sarebbero, secondo le autorità locali, ancora almeno 8.000 persone sepolte. E in Cisgiordania, coloni estremisti col volto coperto picchiano attivisti israeliani mentre aiutano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, stallo totale nei negoziati indiretti con gli emissari del Qatar che fanno la spola tra Teheran e Washington per portare proposte e controproposte. Si discute sulla tregua di 7 giorni avanzata dal regime sciita, ma al momento nessuna novità, a parte le solite sparate del presidente statunitense Donald Trump. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E non si fermano i raid russi sull'Ucraina. Kiev, le forze di Mosca hanno colpito un ponte della metropolitana, auto e scuola. Sentiamo Marco Burini.
6: A Odessa centri logistici, a Kiev un istituto per la ricerca nucleare, un ponte, una scuola. Tanti danni ma nessuna vittima, alunni e insegnanti erano già scesi nel rifugio. A Sumi invece si contano due morti. In Ucraina la Russia continua a colpire obiettivi civili. L'obiettivo di Putin è sfiancare la popolazione, che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra. Mentre il Cremlino avverte i paesi europei. Inaccettabile qualunque pressione su Kaliningrad. Gli uomini di Putin avevano minacciato di usare tutto l'arsenale russo, quindi compreso quello nucleare, pur di difendere l'esclave russa incuneata tra Polonia e Lituania. Putin sta mandando a morire decine di migliaia di giovani russi ogni mese, per niente. Sta fallendo sul campo di battaglia e sta fallendo anche nel tentativo di intimidirci, ribatte il segretario della NATO, Rutte. Non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo, gli fa eco la Commissione europea. Marco Burini, linea allo studio.
2: E ora torniamo in Italia con la politica. La legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Sì, buonasera Antonella. La maggioranza dunque supera lo scoglio del primo voto segreto sulla legge elettorale, respinte con 229 no le pregiudiziali di costituzionalità, scongiurato così nel primo passaggio dell'iter della riforma una sconfitta che per l'esecutivo avrebbe significato, almeno nelle intenzioni della Presidente del Consiglio Meloni, una crisi di governo. La settimana prossima si procederà con due voti di fiducia e poi quello finale sul provvedimento. Governo impegnato anche sul fronte economico collegato alla crisi energetica. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea in riferimento alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Non abbiamo ancora ricevuto la legge. Era tuttavia viene precisato da Bruxelles. Intanto anche Tamoil annuncia misure per contenere il prezzo dei carburanti. Meloni ha ribattuto poco fa proprio su questo tema nel corso dell'intervento nella Confederazione Nazionale dell'Artigianato. L'Italia è stata lucida, dice, nel porre per tempo il tema della flessibilità. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. E c'è ancora un decesso sul lavoro, un operaio di 43 anni, originario dell'Est Europa, è morto in un incidente avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026, che attesta un business da 11 milioni di euro. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
8: Il business illegale delle ecomafie vola a 11 miliardi e mezzo di euro, cresciuto più di 2 miliardi rispetto al 2024, con 393 clan censiti dal 1995 ad oggi. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali, il primato dei reati va alla gestione illegale dei rifiuti, che superano quelli del cemento, affiancati da quelli contro gli animali, che confermano il terzo posto. Crescono gli incendi agli impianti di gestione e i reati degli incendi boschivi e di vegetazione, con oltre 90.000 ettari andati in fumo. Diminuiscono i reati contro il patrimonio culturale, una flessione che si ripercuote anche sui controlli, ma crescono in maniera esponenziale gli arresti per i traffici di opere d'arte e reperti archeologici. In aumento l'illegalità nella filiera agroalimentare: dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026 censite 75 inchieste giudiziarie su fenomeni di corruzione connessi ad attività con impatto ambientale. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
2: Arrestato dai carabinieri nel torinese il capo di una presunta setta accusato di maltrattamenti, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e anche truffa ai danni dello Stato. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
9: Nel giorno in cui a Torino si è aperto il processo d'appello contro il cosiddetto gruppo delle bestie, un'altra presunta setta sempre nei pressi del capoluogo piemontese è stata sgominata dai militari dell'arma. Tre le persone indagate, si tratta di una collaboratrice, una psicologa e un massoterapista di una comunità residenziale di Almese. In carcere un 59enne, autoproclamatosi il prescelto, che attraverso corsi di yoga, di meditazione e di arti marziali era riuscito, secondo l'accusa, ad agganciare persone fragili, anche minorenni, di cui avrebbe abusato sessualmente. Nella struttura che aveva aperto nella bassa Val di Susa, l'uomo ospitava donne che avevano dovuto consegnargli i loro beni, costrette a turni di lavoro di 13 ore al giorno e alle quali aveva imposto obbedienza e povertà. Vestivano tuniche arancioni e portavano il capo rasato, i seguaci della comunità, dove si esercitavano violenze fisiche e psicologiche. Decine, secondo i carabinieri, le vittime del cosiddetto maestro, accusato anche di truffa ai danni dello Stato per falsa invalidità. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
2: Il Papa ha da poco iniziato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Noi ci colleghiamo in diretta con Rita Salerno. Buonasera.
10: Buonasera, una catena mondiale di preghiera per la pace nel mondo, ad animarla un migliaio di bambini delle scuole e delle parrocchie romane, e a presiedere e a guidarla Papa Leone XIV, che proprio pochi giorni fa in Francia ha invitato tutti a pregare questa preghiera del Rosario, semplice e stupenda, che aiuta a vivere una lezione alla volontà divina. E con questo ci è arrivato proprio alle 18 per vivere questo momento speciale di preghiera articolata in 5 misteri luminosi sulla vita di Gesù. Il Papa ha parlato con i bambini appena terminato l'intervento, dicendo di essere davvero felice di stare insieme con loro. Ed è tutto, linea allo studio.
2: Grazie Rita Salerno. Ancora la cronaca: un ragazzo minorenne al culmine della lite con il padre ha estratto un coltello e lo ha colpito due volte. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire i motivi del diverbio. Padre e figlio sono stati portati in caserma a Chioggia per essere interrogati dai militari. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump nel Tennessee. 50 anni accanto ai pazienti, ricerca, cura, futuro, è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio all'Istituto dei Ciechi di Milano, con cui la sezione del capoluogo lombardo e di Monza e Brianza della AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e il Mieloma, vuole celebrare il mezzo secolo di attività. Sentiamo Matilde Cani, responsabile della sede Relazioni Esterne e Fundraising della sezione milanese dell'AIL.
11: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare: il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione, e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
2: E in chiusura uno sguardo anche all'economia, con la Borsa di Milano che chiude in ribasso del 2,21%. Ancora una notizia: siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onora. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. E questa appunto era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Le riflessioni raccolte in questo libro nascono in un tempo abbastanza breve ma intenso, che coincide con una sosta di alcuni mesi in Terra Santa, a Gerusalemme, la città che nelle sue contraddizioni conserva la memoria del passaggio di Gesù. Stare a Gerusalemme costringe a fare costantemente i conti con il Figlio, perché tutto parla di Lui. E ciò che Gesù ha fatto qui è stato essenzialmente annunciare la buona notizia del Vangelo, mostrandoci il Padre. Questa è davvero la città del Padre. Ognuna di queste pagine è debitrice fondamentalmente del testo biblico. È lì che ho trovato storie significative di giovani, di padri, di figli. La Bibbia è un tesoro inesauribile. Ma la chiave di lettura di queste storie relazionali è nata dall'incontro con le parole e il lavoro del professor Massimo Recalcati. Ho sempre trovato piena di significato e attuale la sua analisi del contesto contemporaneo, specie di ciò che lui chiama il complesso di Telemaco. Recalcati pensa all'educazione, al mondo giovanile, alla trasmissione della vita, non come a un semplice conflitto, ma come a un'attesa. La sua è una narrazione positiva della realtà, un'analisi fiduciosa in un tempo di grandi pessimismi.

La giovinezza è una malattia? Questa domanda potrebbe farci sorridere, ma in realtà nel mondo contemporaneo il modo che abbiamo di approcciarci alla giovinezza è esattamente lo stesso che abbiamo quando ci approcciamo ad una malattia. Perché la giovinezza è percepita come un tempo di crisi che deve essere curato. Noi non riusciamo a comprendere, invece, che la giovinezza è tale proprio perché, in chiave simbolica, la sua crisi rappresenta esattamente che cosa sia la vita stessa. Curare la crisi della giovinezza significa morire, perché la vita stessa è la crisi rappresentata dalla giovinezza, o semplicemente non è vita. Poiché la crisi della giovinezza è tensione, è precarietà, ma è la precarietà di un cammino. È un percorso, è qualcosa che si manifesta il più delle volte con la mancanza di certezze, con la mancanza di risposte, con l'inquietudine della domanda. Ed è esattamente lì che noi sperimentiamo che cosa siano davvero la giovinezza e la vita. Il passaggio dall'infanzia all'età adulta avviene appunto attraverso la giovinezza. Essa diventa quindi il momento attraverso cui ci testiamo e cominciamo a scoprirci. È il tempo in cui verifichiamo davvero che cos'è la debolezza, in cui mettiamo alla prova i nostri limiti. Tutto diventa un'immensa domanda su noi stessi. Chi sono io veramente? Non riteniamo più interessante sapere chi sono gli altri o conoscere tutto del mondo che ci circonda. Il nostro sguardo scopre il mistero di noi stessi. Se siamo amati, se c'è qualcuno che renda affidabile la nostra vita. La vita nella giovinezza comincia a trafiggerci. E gli altri, con gli innamoramenti, con gli odi, nei rapporti che prima erano significativi, cominciano man mano a diventare qualcosa di infinitamente problematico. Tutto è complesso, perché tutto rimanda a me, a questo grande mistero, alla grande incognita che sono io. Nessuno di noi può sfuggire a tale esperienza, a questa discesa agli inferi, a questo bagno di realismo, a questa mancanza di poesia. Perché se è vero che è proprio la giovinezza il tempo in cui noi sperimentiamo di più che cosa possa essere la poesia, che cosa possa essere il romanticismo della vita, è vero anche che quelli della giovinezza, molto spesso, sono sentimenti drammatici, dolorosi, sentimenti che ci fanno sperimentare l'angoscia, l'incomprensione. Abbiamo molta paura del territorio ignoto che è la giovinezza. Temiamo, ad esempio, di calarci nell'angoscia, di scendere in profondità in certe domande. La paura, di fondo, viene dalla certezza che non ci piacerà la risposta o che neppure esiste una risposta alla nostra domanda. E non sappiamo nemmeno se sia più drammatico vivere davanti a una risposta che non ci piace o coltivare in maniera latente dentro di noi la convinzione che non ne esista una. Che non esista una risposta grande, come grande è la domanda che ci portiamo nel cuore e che sentiamo bruciarci dentro. È proprio qui che si comprende che tipo di relazioni abbiamo avuto nella nostra vita. Dal coraggio che abbiamo di affrontare la crisi della giovinezza, la crisi dell'incontro con la nostra debolezza, la crisi dell'incontro con la domanda su noi stessi. Da questo coraggio, o dalla sua mancanza, comprendiamo se abbiamo avuto qualcuno che ci ha amato fino al punto da incoraggiarci ad attraversare questo territorio pericoloso, impervio ma necessario. La cosa paradossale viene dal fatto che inizialmente pensiamo di avere una gran voglia di fare questo viaggio e per poterlo compiere dobbiamo liberarci da tutto ciò che ci frena. Quello che ci trattiene solitamente sono i nostri legami. Così pensiamo che, tranciandoli, saremo abbastanza liberi da fare il viaggio. Non ci rendiamo conto che, al contrario, sono proprio i legami ad aiutarci nel viaggio. Così, a volte, nel tentativo di tagliare le relazioni intorno a noi, rendiamo anche impossibile il viaggio che ci attende. Allora, la domanda di giovinezza si perverte, diventando una domanda che si rivolge al passato e non più al futuro.
Una domanda che continua semplicemente ad analizzare quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo vissuto, quello che ci ha feriti, quello che ci ha resi ciò che siamo in questo momento. Cosicché non c'è più una storia davanti a noi. Tutta la nostra vita diventa un'immensa interpretazione del nostro passato. Credo che la radice della depressione contemporanea sia esattamente questo essere diventati ostaggio del passato, il non riuscire più a volgere lo sguardo in avanti, la rabbia che coltiviamo dentro, verso chi eravamo prima, verso chi c'è stato prima nella nostra vita. Tutto diventa una gara a trovare il colpevole. La vita vale la pena se si trova un motivo per vivere, non un colpevole o un capro espiatorio a cui dare la colpa della propria infelicità. Dovremmo cercare ragioni per essere felici, non conservarci motivazioni così da constatare di essere infelici.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

radioascoltatori, ricordiamo la piccola Teresa, dedichiamo a lei questa riflessione, patrona delle missioni. Abbiamo iniziato l'ottobre, mese missionario, abbiamo davanti una Chiesa che non si stanca di presentarsi con il volto ardente per annunciare l'amore di Dio ad ogni creatura. Tutti vorremmo diventare cristiani fatti nuovi dal fuoco dell'amore che abita in noi quando ascoltiamo Gesù il vivente, quando ci immergiamo nell'adorazione del suo mistero d'amore, quando diventiamo sempre più sensibili, attenti alle necessità dei fratelli. In un mondo che si rinchiude per salvare i privilegi raggiunti, noi siamo chiamati ad abbattere gli steccati, a entrare in dialogo con tutte le culture per annunciare le grandi cose che il Signore ha fatto per noi, per dire a tutti che solo nel Signore Gesù c'è salvezza. La piccola Teresa, 9 anni in un monastero, rapita dall'amore di Dio, eppure sempre aperta, vicina all'opera dei missionari, immolata per loro, unita a loro nella frontiera della luce che raggiunge i cuori per trasfigurarli nell'amore di Cristo. Teresa, ci aiuti a ritrovare l'infanzia spirituale, quella dei piccoli, dei bambini. Ci aiuti a recuperare l'autentica infanzia, che non è ignoranza, ma sapienza divina, che non è dolce far niente, ma semplicità e abbandono, che non è fermarsi alle abitudini, ma lottare per crescere in santità, per vangare e rivangare il giardino del cuore, affinché possano crescere i fiori più belli, le rose più profumate. Sono tranquillo e sereno come un bimbo tra le braccia della sua mamma. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Trovo sempre straordinario e degno di lode il posto che occupo, il respiro che emetto, la preghiera che innalzo, la fatica che accetto, l'umiliazione che ricevo, anche il peccato di cui prendo coscienza. Gioco con Dio, gli parlo come un papà, mi abbandono in lui, lo accarezzo, lo bacio e mi lascio baciare, così, con cuore puro, come vetro trasparente. Accolgo le parole di Gesù, le sottolineo, me le ripeto, solo perché sono uscite dalle sue labbra. Le trovo incantevoli o pungenti, ardite o illuminanti, impegnative o convincenti. Ecco l'infanzia spirituale. Teresa è la donna sapiente. Molti si sono meravigliati quando il Santo Padre Giovanni Paolo II volle proclamarla dottore della Chiesa, proprio lei, morta di tubercolosi ad appena 24 anni. Lei, chiamata con il titolo di dottore, ardente sole, direbbe Dante, quando nel paradiso San Tommaso gli presenta come fiori di una ghirlanda quelli che hanno lasciato opere e studi di grande importanza, da Sant'Atanasio a San Basilio, da Giovanni Crisostomo ad Ambrogio, da San Girolamo a Sant'Agostino. Paolo VI aveva aggiunto all'elenco 2 donne, Caterina da Siena, illetterata, e Santa Teresa d'Avila. 33° dottore della Chiesa,
proprio Teresa di Lisieux o del bambino Gesù e del volto santo, viene riconosciuta pubblicamente come maestra nella vera scienza dell'amore. Teresa è una scienziata. Che cos'è la scienza dell'amore divino? È quello che il Padre delle Misericordie effonde mediante Gesù nello Spirito Santo. È un dono concesso ai piccoli e agli umili, perché conoscano e proclamino il segreto del regno, nascosto ai dotti, nascosto ai sapienti. Per questo Gesù ha esultato nello Spirito Santo, rendendo lode al Padre che così ha disposto. Ora, fra i piccoli, a cui è stato manifestato in maniera del tutto speciale il segreto del regno, splende Teresa di Gesù Bambino, monaca professa dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, e diventa maestra di vita spirituale mediante una dottrina insieme semplice e profonda, che ella attinge alle sorgenti del Vangelo sotto la guida dello Spirito Santo, che è il suo maestro interiore. Teresa si muove sulla piccola via, la sua spiritualità è nota come piccola via, la via evangelica, aperta a tutti noi, è il nostro camminare in compagnia del Signore. Teresa ha lasciato le sue note di viaggio, il suo diario, in 3 manoscritti e 266 lettere indirizzate ai familiari, alle religiose, ai fratelli missionari. Fanno parte dei suoi scritti anche 54 poesie ispirate alla Sacra Scrittura. La più bella è quella dedicata alla Vergine Maria, che ha come titolo «Perché ti amo, Maria?». I quaderni furono scritti per obbedienza, il primo dietro richiesta della sorella Agnese di Gesù, che allora era priora del monastero, e descrive i primi anni dell'infanzia, soprattutto l'evento della sua prima comunione e della cresima, il tempo dell'adolescenza, l'ingresso nel Carmelo, fino alla prima professione. Il manoscritto B lo scrive durante un ritiro spirituale nel 1896, su richiesta della sorella Maria del Sacro Cuore. Manifesta la piena maturità della santa, che parla della sua vocazione nella Chiesa, sposa di Cristo e madre delle anime. Il manoscritto C è compilato nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio del 1897, a pochi mesi dalla morte, ed è dedicato alla priora Maria di Gonzaga, che glielo aveva chiesto. Qui dedica pagine commoventi alla prova della fede, una grazia di purificazione che la immerge in una lunga e dolorosa notte oscura, rischiarata dalla sua fiducia nell'amore misericordioso e paterno di Dio. Contiene le pagine più belle, dedicate all'abbandono nelle mani di Dio, all'unità fra l'amore di Dio e amore del prossimo, alla sua vocazione missionaria nella Chiesa. Qual è il maestro di Teresa? Questa giovane carmelitana non ha ricevuto una speciale preparazione teologica, non ha frequentato scuole e accademie, attinge agli insegnamenti divini che la istruiscono sulla scienza dell'amore. Questa è la vera sapienza cristiana, che progredisce in noi sotto la guida dello Spirito Santo.
il nucleo del messaggio di Teresa è l'amore misericordioso di Dio Trinità, e lei diventa icona vivente del Dio ricco di misericordia. Ama Gesù come una sposa, sta nel cuore della Chiesa, dove ritrova la sua vocazione contemplativa e missionaria. Delle Sacre Scritture ha saputo cogliere ricchezze nascoste con vocazione contemplativa e missionaria. Delle Sacre Scritture ha saputo cogliere ricchezze

alla santificazione, all'avvento del regno di Dio, fino alle sue ultime parole nell'agonia: Dio mio, io ti amo. Per noi vogliamo cogliere alcuni atteggiamenti e insegnamenti concreti, possibili a tutti. In questo ottobre, dedicato alle missioni, vogliamo ritrovare lo slancio missionario del cuore. Potremmo offrire tante piccole e nascoste mortificazioni nel consumo di cibo e di bevande, ma anche nel parlare, nel commentare, nell'esprimere giudizi sugli altri, tante volte non guidati dalla carità. Vorremmo poterci muovere con qualche visita a persone ammalate o che sappiamo ancora lontane da Dio, per dimostrare loro che amiamo davvero tutti nel nome del Signore. Apprezziamo poi il valore del nascondimento. Non cambiano il mondo quelli che fanno parlare di sé, che raccontano le loro imprese in pubblico, che cercano sempre di far colpo sugli altri. Dio apprezza e trasforma in tesoro spirituale chi ama vivere nella fedeltà nascosta, nella viva comunione con Lui, nella grazia, nell'operosità silenziosa. Lui abbassa i superbi, innalza gli umili. Infine, segnaliamo anche noi la storia della nostra anima. Teresa, come abbiamo visto, l'ha scritta per obbedienza, ponendo sempre in risalto quello che faceva Dio per lei. Possiamo anche noi, se ne siamo capaci, scrivere qualche preghiera, qualche dialogo personale con Gesù o con la Vergine Maria. Possiamo soprattutto scrivere le grandi cose che Lui ha fatto in noi, e tutto questo per dare lode all'Altissimo, che guida i nostri passi verso la luce. Allora, malattia e salute, entusiasmo e depressione, coraggio e paura diventano i nostri momenti di crescita spirituale, gradini che fanno salire per la scala di Giacobbe, che è la scala della santità, e la santità contagia, guarisce il mondo, fa resistenza al dilagare del male. La santità provoca l'avvento del regno di Dio. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di Santa Teresina di Gesù Bambino, benedica tutti voi e le vostre famiglie Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo di Luca al capo nono. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Evangelo del Signore.

cari fratelli e care sorelle, il passo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato si colloca tra la chiamata dei 12 apostoli e quella dei 72 discepoli, in un momento nel quale Gesù si incammina in quello che l'Evangelista Luca descrive come un lungo viaggio verso Gerusalemme. E quindi un momento nel quale Gesù diffonde il suo Vangelo, anche chiamando altri ad aiutarlo in quest'opera, ma anche incontrando resistenze. Poco prima, un villaggio di samaritani si era rifiutato di accoglierlo, proprio perché era diretto a Gerusalemme, provocando l'ira di Giacomo e Giovanni. Quello di Gesù è un lungo viaggio, non solo fisico, ma è anche come un itinerario spirituale, orientato verso il tempo della sua passione, morte e resurrezione. E c'è una determinazione molto forte in Gesù. Luca scrive: prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Questa chiarezza nella priorità chiede a quanti scelgono di seguire Gesù di misurarsi con essa. E l'Evangelista oggi ci presenta tre persone che come mettono in luce cosa è chiesto a chi vuole seguire Gesù. Il primo promette: ti seguirò dovunque tu vada. Ma Gesù risponde che il figlio dell'uomo, a differenza delle volpi che hanno le tane, degli uccelli che hanno i nidi, non ha dove posare il capo. Gesù infatti ha lasciato il suo paese, la casa di suo padre, e sappiamo quanto fosse forte il legame allora come oggi con il luogo dove si è vissuto, dove era la casa della propria famiglia, le proprie radici. Gesù ha lasciato tutto questo, si è fatto itinerante, povero, senza un riparo, per comunicare il regno di Dio alle pecore perdute del suo popolo. In un certo senso Gesù vuole indicarci che essere itineranti, non prigionieri delle proprie radici, è un elemento dell'essere cristiani. Gli apostoli lo hanno seguito in questo, diffondendo il suo Vangelo nel mondo, così come i tanti che si sono messi in viaggio per diffondere la sua parola tra tutti i popoli. Oggi ne ricordiamo uno, San Girolamo, fine studioso, innamorato della latinità, che per amore della parola di Dio si fece asceta e, giunto in Oriente, attinse agli antichi codici per poter tradurre tutta la Bibbia in lingua latina, permettendo di comprenderla e di leggerla alla maggior parte della popolazione dell'Occidente, dell'Impero Romano. La seconda persona che Gesù incontra riceve direttamente da Gesù la chiamata, però risponde: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Sembrerebbe una richiesta ragionevole, anche fondata sul comandamento di onorare il padre e la madre. Ma Gesù replica in modo sorprendente: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Con queste parole volutamente provocatorie, Gesù intende affermare il primato dell'annuncio del regno di Dio su tutto e l'urgenza di comunicare il Vangelo che spezza la catena della morte e inaugura la vita eterna non ammette ritardi. C'è urgenza di farlo ieri come oggi. Il terzo vuole anch'egli seguire Gesù, ma ha una condizione: lo farà dopo essere andato a congedarsi dai parenti. Gesù risponde: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Seguire Gesù esclude rimpianti e chiede di vivere quella stessa ferma decisione vissuta dal Maestro. Queste sono parole che scandalizzano gli uomini del nostro tempo, così abituati a rinviare qualsiasi scelta che viene vista come definitiva, che ritengono necessario tenere sempre aperte tutte le opzioni e così facendo, non scegliendo, quasi scelgono di non vivere, perché vivere è fare delle scelte che alla fine costruiscono la nostra esistenza.
l'uomo e la donna del nostro tempo, rischiano di lasciare ad altri le decisioni e le scelte che orientano le loro vite, ai pochi che detengono il potere di orientare i consumi, le scelte culturali, gli stili di vita. Ma ciò che ci viene chiesto è una scelta libera e consapevole, fatta per amore, per ricambiare la grazia ricevuta da Dio. Ha detto Papa Leone alla veglia dei giovani a Parigi: chi segue Gesù sulla via del servizio umile e gratuito viene liberato dall'angoscia e ritrova un nuovo entusiasmo, sperimentando la gioia e la pace interiori. Cari fratelli e sorelle, essere discepoli del Signore ci permette di vivere quella gioia del dare che è donata a chi lo segue. Di testimoni di questa gioia hanno bisogno gli uomini e le donne del nostro tempo, a cui il Signore ci invita a comunicare il suo Vangelo.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, con la forza del tuo Spirito, liberaci dalla nostra debolezza, perché possiamo con coraggio annunciare il tuo Vangelo. Insegnaci a coltivare la terra abbandonata dalle città, non secondo il nostro interesse, ma per chi è bisognoso. Insegnaci ad essere generosi nel gettare il tuo seme, perché dia molto frutto per la gente che incontriamo. Aiutaci ad essere disponibili alla chiamata della tua parola, perché la nostra vita sia al servizio degli altri. O Signore, dona a tutti noi la forza per lavorare, il coraggio per lottare e trasformare il nostro mondo per ora e per sempre.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Pastori. Incontri con i vescovi italiani a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi Pastori è con Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, la seconda diocesi italiana per grandezza, e gli chiedo di parlarci della sua diocesi.
2: La diocesi di Padova io la guardo con molta soggezione, diciamo, ancora. Non posso dire di conoscerla, è un mistero per la sua storia, per la sua grandezza, per la sua vita attuale, e non presumo di averne colto ancora gli elementi fondamentali o di averla di poterla descrivere con precisione. Mi piace, questo sì, mi sembra che sto affezionandomi. Spero che la diocesi, mi sembra che sia così, mi stia accogliendo, cioè che possiamo iniziare una storia insieme. Da parte mia direi con una certa discrezione, una certa umiltà, proprio non presumo di essere nella diocesi per insegnare, per condurre come condottiero e via dicendo. Ci sono per vivere, voglio restare cristiano io. Quando mi sono presentato le prime parole sono state eccomi, sono Claudio, figlio di Dio, e penso che questo sia il nostro titolo più grande. Il resto è un servizio. Se posso servire in qualche cosa facendo il vescovo, però il protagonista, oltre al Signore che ci guida, è la comunità dei cristiani. Io sono al servizio di questa comunità, io spero di intuire, di servirla, di intuire dove vuole andare. Mi chiedo come posso accompagnarla, come posso sostenerla. Abbiamo avuto vicende anche difficili, e come posso versare un po' di consolazione nei momenti difficili e un po' di entusiasmo nei momenti di stanchezza. Penso che questo sia il mio contributo. Altri possono dare altri contributi e anche più grandi. La diocesi di Padova ha una storia brillante. Io poi non conoscevo nulla di Padova quando il Papa mi ha chiesto di andare a Padova. Conoscevo soltanto due preti, Monsignor Nervo e Monsignor Pasini, di cui ho sempre avuto tantissima stima, rispetto e anche riconoscenza per il bene che hanno potuto fare nei confronti dell'Italia e quindi anche di Padova. Erano i direttori, uno iniziatore, l'altro direttore della Caritas Italiana. Ecco, e come Monsignor Nervo e Monsignor Pasini ho potuto incontrare in questi due anni altre figure veramente significative della storia e della storia italiana, del panorama. Sto pensando ad esempio a Don Luigi Mazzuccato, che ha iniziato il QAM, il centro universitario per medici per l'Africa, attualmente molto attivo e molto attento alla situazione ancora dell'Africa, con tanti che lo sostengono. All'OPSA, Opera Provvidenza Sant'Antonio, dove sono ospiti 500 portatori di handicap e 30 preti anche che non sono più autosufficienti. Penso anche, come altra stagione molto bella, quella della presenza nelle nostre missioni. Attualmente noi abbiamo 4 missioni diocesane, una in Thailandia, una in Kenya che si trasferirà in Etiopia, una in Ecuador ed una in Amazzonia. Però sono nate prima ancora del Concilio. Abbiamo una storia ormai lunghissima di attenzione all'annuncio del Vangelo in terre lontane. Ecco, queste. Poi una presenza nel mondo, nella società padovana, della Chiesa, che è stata sempre molto grande, sia dal punto di vista culturale che da quello educativo. Noi abbiamo tante scuole materne ancora, anche scuole cattoliche di elementari e superiori, ma sono nate tutte come un servizio che la Chiesa faceva a questo territorio.
1: E adesso lei, da questo osservatorio privilegiato, perché è una zona ricca, dinamica del paese, una zona, una grande tradizione di religiosità, come vede la società italiana, che lì è proprio sorgiva, può vedere tutti i suoi movimenti?
2: Io vedo molte difficoltà. Siamo in un momento in cui siamo dispersi. Ho come la sensazione che ci sia stata quasi una esplosione, si è dispersi in tanti pensieri, in tante mentalità, in tante culture, in tante prospettive, progetti, e in questo momento non so se sia chiara una nostra vocazione, cioè sia come chiesa sia come territorio. Cioè, io mi chiedo, sempre pensando a Padova, ma dove andremo nei prossimi anni? Che sogno di città, che sogno di territorio abbiamo? E conseguentemente come posso contribuire con l'apporto della nostra fede, come possiamo contribuire? Ecco, in questo momento la sensazione è che siamo dispersi, presi da collegamenti a livello internazionale, da facilità date dalla tecnologia, da pensieri che abbiamo ereditato, che stiamo sempre più assumendo, anche di tipo più laicista, eccetera. Ecco, come la sensazione che in questo momento non stiamo condividendo un progetto di società, un obiettivo verso il quale andare, e che anche noi come Chiesa non sappiamo bene come poter contribuire. È un tempo così di dispersione come sensazione, e spero che ci siano luoghi dove si può rielaborare un pensiero in ordine al futuro, non immediato, ma proprio che riguardi che società vogliamo essere e che uomo o donna vogliamo essere.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, che ci stava dicendo del problema di avere un orizzonte, un progetto da realizzare in una società che è un po' confusa. Ma gli vorrei chiedere, proprio rispetto a Padova, il ruolo che devono avere gli immigrati rispetto a questo futuro. Padova è un centro di immigrazione importante, è anche un centro di incontro, di scambio, e nello stesso tempo è un luogo di pellegrinaggio, è un luogo di tradizione. Come si possono incontrare questi elementi?
2: Dovremmo innanzitutto ricordare che a Padova, su la diocesi di Padova, su 1.100.000 abitanti, ha il 10% almeno di immigrati, quindi sono oltre 100.000. 100.000 persone non sono insignificanti. Queste 100.000 persone stanno contribuendo, molte sono state chiamate da noi, e stanno contribuendo con il lavoro, con anche dal punto di vista demografico, stanno contribuendo alla vita della nostra società. Nelle nostre case molti assistono a malati e anziani, nei posti di lavoro ci sono tanti immigrati incontrati proprio direttamente. Basta muoversi, andare in qualsiasi fabbrica, in qualsiasi zona di artigianato, noi incontriamo. E quindi dobbiamo innanzitutto esprimere un atteggiamento di simpatia, non fingere, chiamandoli a venire a lavorare da noi e poi fingerci contro di loro, perché non è vero questo. Noi abbiamo bisogno degli immigrati, abbiamo bisogno anche che sia governato il processo dell'immigrazione, certamente. Ecco, e questo io direi che bisogna che guardiamo a questo fenomeno con grande simpatia e anche con grande realismo. Tra questi ci sono anche cristiani e molti cattolici, che penso e spero che trovino casa nelle nostre comunità cristiane e nelle nostre comunità cattoliche. Quindi io allontanerei tutte quelle forme di paura, di prevenzione, di pregiudizio, ecco, che ci sono nei confronti degli immigrati. Dobbiamo aiutarli ad inserirsi bene, a capire la nostra cultura, dobbiamo saper dialogare e accogliere gli arricchimenti che vengono dalle loro culture. E un conto poi è invece la presenza di profughi. La presenza di tanti profughi, che anche da noi ci sono, noi abbiamo sia forme di accoglienza, di microaccoglienza che funzionano bene, sia forme, sia gli hub famosi che non funzionano bene. E però nei confronti dei profughi noi abbiamo dei doveri come cittadini e come uomini. Cioè, credo che ci sono dei diritti che vanno riconosciuti nei confronti di chi fugge da guerre e da situazioni insostenibili, e sono in una percentuale comunque molto bassa della nostra presenza. Noi siamo in grado di accogliere anche queste presenze così che ci possono impegnare, giustamente, ma siamo in grado. Dobbiamo rendere presente che noi siamo capaci di questa accoglienza, e è un'accoglienza fatta bene, organizzata, pensata, direi anche voluta, perché dobbiamo andare incontro ai poveri. Ecco, quindi io vedo questo fenomeno come un fenomeno dal quale non ci possiamo sottrarre, e che siamo in grado di gestire nelle sue fasi più acute, e che ci arricchisce invece nelle condizioni più stabili.
1: E dal punto di vista religioso, che trasformazioni porta questa vicinanza? Noi non eravamo abituati, noi italiani in genere, a vivere gomito a gomito con persone nemmeno di altre chiese, non solo di altre religioni.
2: Beh, dunque, persone di altre chiese, già adesso ci sono atteggiamenti di fraternità molto belli. Noi abbiamo dato anche chiese per ortodossi, ad esempio, abbiamo messo a disposizione, noi ne avevamo in più, abbiamo potuto fare questo gesto e siamo contenti di poterlo fare. Nei confronti di altre religioni la presenza c'è, non è così predominante come a volte può sembrare, però effettivamente c'è, e questa è un'occasione di dialogo, che noi possiamo aprire. Io penso che ci sia poi un'altra attenzione che dobbiamo avere come Chiesa, che è nei confronti invece di tutto un mondo, potremmo dire appunto laicista, che spesso usa le religioni per creare dissidi e per creare conflitti che non sono voluti dalle religioni in alcun modo, sono invece indotti da altri. E da parte della nostra Chiesa, e qui si prospetta una visione, possiamo dire, anche della qualità e dell'essenza della Chiesa, siamo costretti, siamo portati, grazie al cielo, a ripensare a noi stessi. Che Chiesa vogliamo essere? Perché il confronto ci porta a chiederci in che cosa crediamo noi, se ci crediamo. Stiamo passando da questo atteggiamento di chiesa maggioritaria, per cui tutti erano cristiani perché nascevano in Italia, ad una chiesa che prevede che sia una scelta per essere cristiani. E non reggono, secondo me, le impostazioni che abbiamo ereditato dal passato, non reggeranno le strutture, a volte anche imposizioni, i meccanismi di educazione alla fede che abbiamo ricevuto perché tutti erano cristiani, i nonni insegnavano le preghiere e via dicendo. Dobbiamo ripensarci, e credo che l'immigrazione ci aiuti ad accentuare e ad accelerare questo processo di ripensamento. Se penso a quale potrebbe essere il futuro, io oso immaginare che dobbiamo contare molto di più su comunità di cristiani vere, vive, reali, non su istituzioni ecclesiastiche, ma su comunità dove siano possibili le relazioni tra le persone, dove ci si riconosce tra come fratelli e sorelle, dove ci si saluta, ci si aiuta reciprocamente, e insieme si può anche osare di accogliere, di aiutare altri che non appartengono, semplicemente perché sono poveri, anche se non appartengono alla comunità. Però io credo che la prospettiva sia questa, di comunità vive, che possono essere anche capaci di simpatia nei confronti dei giovani.
1: Un'ultima domanda, Monsignor Claudio Cipolla, Vescovo di Padova, appunto perché Vescovo di Padova. Come vede il pellegrinaggio alla tomba del Santo in questa prospettiva, che è un grande portato della tradizione che però deve proiettarsi nel futuro?
2: Sì, penso che a me è successo in tante occasioni di aver bisogno di ritornare bambino. Di fronte a emozioni, a problemi grandi, a situazioni difficili, no? Si dice mamma mia, no? Cioè si ricordano quei sentimenti, parole di quanto si è piccoli. Allora c'è una fede che ha bisogno di queste forme più semplici di espressione e di appartenenza, che non sono per niente contrarie a un cammino più qualificato di fede. A volte nella nostra vita noi abbiamo, anche se siamo grandi, abbiamo bisogno di ritornare un po' piccoli, di ripercorrere sentimenti così, così semplici. E io vedo questo come quindi una grande occasione per offrire a tutti i cristiani anche uno spazio semplice di espressione della propria fede, di devozione. Non ci si può fermare lì, ma ci sono tempi in cui quello è quello che si può fare.
1: E con questa riflessione ringrazio Monsignor Claudio Cipolla, Vescovo di Padova, di questa conversazione. Grazie moltissimo.
2: Prego. It's heaven to me.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

vi presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 40 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna. Rispettanti. I 40 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna.

Bernardo era nato ad Assisi dalla nobile e ricca famiglia dei Quintavalle, detto primogenito e prima pianticella di Francesco. Fu particolarmente amato e venerato dal poverello. Fu scelto da lui e dai suoi primi compagni come capogruppo vicario di Gesù Cristo nella trasferta a Roma per ottenere l'approvazione del Papa Innocenzo III. Nella missione dei primi compagni fu inviato in Spagna con frate Egidio, fondò i primi conventi dell'ordine a Bologna, città universitaria, a Firenze e in altri luoghi. Morì ad Assisi poco dopo il 1240. Dicevamo di frate Bernardo, il primo compagno di Santo Francesco, il quale si convertì in questo modo. Essendo Francesco ancora in abito secolare, benché già avesse disprezzato il mondo e andando tutto spregevole e mortificato per la penitenza, tanto che da molti era reputato stolto e come pazzo era schernito e scacciato con pietre e con fastidioso fango da parenti ed estranei, ed egli in ogni ingiuria si mostrò paziente come sordo e muto, messere Bernardo di Assisi, il quale era uno dei più nobili e dei più ricchi e dei più savi della città, cominciò a considerare saviamente in Santo Francesco questo straordinario disprezzo del mondo e la grande pazienza nelle ingiurie. Infatti già da 2 anni era così vituperato e disprezzato da ogni persona, tuttavia sempre pareva più costante e sapiente. Allora messere Bernardo cominciò a pensare e a dire tra sé medesimo: non è possibile che questo Francesco non abbia grande grazia di Dio. E così una sera lo invitò a cenare e ad alloggiare presso di lui. E Santo Francesco accettò e cenò la sera e con lui albergò. E in quell'occasione messer Bernardo si propose in cuor suo di contemplare la santità di Francesco. Messer Bernardo fece apparecchiare un letto nella sua propria camera, nella quale di notte sempre ardeva una lampada. E Santo Francesco, per nascondere la propria santità, immediatamente come fu entrato in camera, si gettò sul letto e finse di dormire. E messer Bernardo, similmente, dopo qualche tempo, si pose a giacere e cominciò a russare forte come se dormisse molto profondamente. Santo Francesco, credendo veramente che messer Bernardo dormisse, sul primo sonno si levò dal letto e si pose in orazione, levando gli occhi e le mani al cielo, e con grandissima devozione e fervore diceva: Dio mio, Dio mio. E così dicendo e forte lacrimando, rimase fino al mattino, sempre ripetendo: Dio mio, Dio mio, e non altro. E questo diceva Santo Francesco, contemplando e ammirando l'eccellenza della Divina Maestà, la quale si degnava di venire incontro al mondo che periva e per il suo Francesco poverello disponeva di porre un rimedio di salvezza dell'anima sua e degli altri. E perciò Francesco, illuminato di Spirito Santo, ovvero di Spirito profetico, e prevedendo le grandi cose che Dio doveva fare mediante lui e il suo ordine, e considerando la sua insufficienza,

senza e poca virtù, chiamava e pregava Dio che con la sua pietà e onnipotenza, senza la quale niente può l'umana fragilità, supplisse, aiutasse e compisse quello che per sé non poteva. Messer Bernardo, vedendo per il lume della lampada gli atti devotissimi di Santo Francesco e considerando devotamente le parole che diceva, fu toccato e ispirato dallo Spirito Santo a cambiare la propria vita. Perciò, venuto il mattino, chiamò Santo Francesco e disse così: «Frate Francesco, io ho disposto nel mio cuore di abbandonare il mondo e di seguirti in ciò che mi comanderai». Udendo questo, Santo Francesco si rallegrò nello spirito e disse così: «Messer Bernardo, questo che voi dite è opera così grande e difficile che è necessario chiedere consiglio al nostro Signore Gesù Cristo e pregarlo che gli piaccia mostrarci la sua volontà al riguardo e insegnarci come possiamo mettere in atto tutto ciò. E perciò andiamo insieme alla chiesa di San Nicolò, dove c'è un buon prete, e faremo dire la messa e poi staremo in orazione fino all'ora terza, pregando Dio. Poi apriremo per 3 volte il messale perché Dio ci mostri la via che a Lui piace che noi eleggiamo». E rispose Messer Bernardo che questo modo gli piaceva. Dopodiché si muovono e vanno alla chiesa di San Nicolò e, dopo aver udita la messa ed essere stati in orazione fino a terza, il prete, alle preghiere di Santo Francesco, preso il messale e fatto il segno della croce, lo aprì nel nome del nostro Signore Gesù Cristo 3 volte. Alla prima apertura capitò quella parola che Cristo disse nel Vangelo al giovane che domandava della vita della perfezione: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi». Nella seconda apertura capitò quella parola che Cristo disse agli apostoli quando li mandava a predicare: «Non portate nessuna cosa per via, né bastone, né bisaccia, né sandali, né denari». Con queste parole Cristo voleva ammaestrarli perché tutta la loro speranza nella vita fosse riposta in Dio e loro dovessero preoccuparsi soltanto di predicare il Santo Vangelo. Nella terza apertura del messale capitò quella parola che Cristo disse: «Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Allora disse Santo Francesco a Messer Bernardo: «Ecco il consiglio che Cristo ci dà. Va dunque e compi quello che hai udito. E sia benedetto il nostro Signore Gesù Cristo, il quale si è degnato di mostrarci la sua vita evangelica». Udito questo, Messer Bernardo partì, vendette ciò che aveva ed era molto ricco, e con grande allegrezza distribuì ogni cosa ai poveri, alle vedove, agli orfani, ai prigionieri, ai monasteri e ospedali. E in ogni cosa Santo Francesco fedelmente e provvidamente lo aiutava. E un tale di nome Messer Silvestro
vedendo che Santo Francesco dava tanti denari ai poveri e li faceva dare, mosso dall'avarizia, disse a Santo Francesco: tu non mi pagasti interamente quelle pietre che comprasti da me per riparare la chiesa, e perciò adesso che hai i denari, pagami. Allora Santo Francesco, meravigliandosi della sua avarizia e non volendo contendere con lui come vero servante del Vangelo, mise le mani in grembo di Messer Bernardo e con le mani stesse piene di denari mise gli stessi nel grembo di Messer Silvestro, dicendo che se più ne volesse, più gliene avrebbe dato. Messer Silvestro, contento di quelli ricevuti, se ne partì e tornò a casa. La sera, ripensando a quello che aveva fatto durante il giorno, riprendendosi della sua avarizia e considerando il fervore di Messer Bernardo e la santità di Santo Francesco, la notte seguente e le due altre notti ebbe questa visione. Dalla bocca di Francesco usciva una croce d'oro, la cui sommità toccava il cielo, e le braccia della croce si stendevano da oriente ad occidente. Dopo questa visione, Messer Silvestro diede a Dio tutto ciò che possedeva e si fece frate minore. E fu nell'ordine di tanta santità e grazia che parlava con Dio come fa un amico con l'altro, come anche Santo Francesco poté constatare, e come in seguito si dichiarerà. Anche Messer Bernardo ricevette tanta grazia da parte di Dio, e spesso era rapito nella contemplazione di Dio, e Santo Francesco diceva di lui che egli era degno di ogni rispetto e che egli aveva fondato questo ordine. Messer Bernardo, infatti, per primo aveva abbandonato il mondo, non riservandosi nulla, ma dando ogni cosa ai poveri di Cristo e cominciando a vivere la povertà evangelica, offrendo se stesso nudo nelle braccia del crocifisso, il quale sia da noi benedetto per tutti i secoli dei secoli. Amen.

ancora un fioretto di San Francesco. Come per un cattivo pensiero che Santo Francesco ebbe contro frate Bernardo, comandò al detto frate Bernardo che per 3 volte gli andasse con i piedi sulla gola e sulla bocca.

il devotissimo servo del crocifisso Messer Santo Francesco, per l'asprezza della penitenza e il continuo piangere, era diventato quasi cieco e poco vedeva. Una volta andò nel luogo dov'era frate Bernardo per parlare con lui delle cose divine, e giungendo al luogo trovò che egli era nella selva in orazione, tutto elevato e congiunto con Dio. Allora Santo Francesco andò nella selva e lo chiamò. «Vieni», disse, «e parla a questo cieco». E frate Bernardo non rispose niente, perché, essendo uomo di grande contemplazione, aveva la mente sospesa ed elevata in Dio, come Santo Francesco più volte aveva provato, ed era proprio in questo che desiderava parlare con lui. Passato un intervallo, Francesco chiamò Bernardo una seconda volta e una terza, nello stesso modo. E nessuna volta frate Bernardo lo udì, e perciò non gli rispose, né andò a lui. Santo Francesco partì un poco sconsolato e meravigliandosi e rammaricandosi in se stesso che frate Bernardo, chiamato tre volte, non era andato a lui. Partendosi con questo pensiero, Santo Francesco, trascorso qualche tempo, disse al compagno, «Aspettami qui». Ed egli se ne andò presso un luogo solitario, si gettò in orazione pregando Dio che gli rivelasse perché frate Bernardo non aveva risposto. E stando così, gli venne una voce di Dio che gli disse, «Oh, povero omiciattolo, di che sei turbato? Deve l'uomo lasciare Dio per la creatura? Frate Bernardo, quando tu lo chiamavi, era congiunto con me, perciò non poteva venire a te né risponderti. Dunque non ti meravigliare se non poté rispondere, egli era fuori di sé e delle tue parole non udiva nulla». Avendo Santo Francesco questa risposta da Dio, subito, con grande fretta, ritornò verso frate Bernardo per scusarsi umilmente del pensiero avuto verso di lui, e vedendolo venire verso di sé, frate Bernardo gli si fece incontro e gli si gettò ai piedi. Allora frate Francesco lo fece alzare e gli narrò con grande umiltà il pensiero e il turbamento che aveva avuto verso di lui e come Dio gli aveva risposto, onde concluse così, «Io ti comando, per santa obbedienza, che tu faccia ciò che ti comanderò». Temendo frate Bernardo che Santo Francesco gli comandasse qualche cosa eccessiva come soleva fare, volle onestamente schivare quella obbedienza, perciò rispose così, «Io sono pronto a fare la vostra obbedienza se mi promettete di fare quello che io comanderò a voi». E promettendogli Santo Francesco, frate Bernardo disse, «Ora dite, padre, quello che voi volete che io faccia». Allora disse Santo Francesco, «Io ti comando, per santa obbedienza, che per punire la mia presunzione e l'ardire del mio cuore, ora io mi getterò in terra supino e tu mi poni un piede sulla gola e l'altro sulla bocca e così mi passi tre volte da una parte e dall'altra dicendovi vergogna e vituperio. E specialmente dirai, giaci villano figlio di Pietro Bernardone».
da dove ti viene tanta superbia? Dal momento che sei una vilissima creatura. Udendo questo, frate Bernardo, benché gli fosse molto duro farlo, tuttavia per la santa obbedienza, quanto poté, il più cortesemente adempì quello che santo Francesco gli aveva comandato. E fatto questo, disse santo Francesco: ora comanda tu a me ciò che vuoi che io faccia, perché io ti ho promesso obbedienza. Disse frate Bernardo: io ti comando per santa obbedienza che ogni volta che noi siamo insieme tu mi riprenda e corregga dei miei difetti aspramente. Di questo santo Francesco forte si meravigliò, perché frate Bernardo era di tanta santità che egli l'aveva in tanta riverenza e non lo reputava riprensibile di alcuna cosa. Per questa ragione, da allora in poi, santo Francesco si guardava dallo stare molto con lui a causa di questa obbedienza, perché non gli venisse di dire qualche parola di correzione verso di lui che conosceva di tanta santità. Ma quando aveva voglia di vederlo, ovvero di udirlo parlare di Dio, più presto che poteva si allontanava da lui e se ne partiva. Ed era una grandissima devozione vedere con quanta carità, riverenza e umiltà santo Francesco padre usava nel parlare con frate Bernardo, figliuolo primogenito. Allode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

hai ascoltato qualche fioretto di San Francesco che ti ha fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, stupore, semplicità.

0: avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Per chi crede, la morte non ha l'ultima parola. È piuttosto una soglia da attraversare, una porta spalancata verso un nuovo inizio, che sempre vita è, anche se semplicemente diversa da come la conosciamo. E proprio per questo il pensiero dell'aldilà ci spaventa e ci mette in crisi, perché non c'è dato di saperne granché. Nessuno sa come sarà la vita dopo la morte, e il solo pensiero di perdere tutto ciò che qui sulla terra ci dà sicurezza ci atterrisce. Spendiamo le nostre energie cercando di allungare il più possibile il numero dei nostri giorni di vita, quando invece dovremmo impegnarci ad allargare la nostra vita, a dilatare gli spazi dell'accoglienza e della relazione, ad amare il più possibile, perché la vita è troppo corta per essere egoisti e indifferenti. Più che preoccuparci della vita dopo la morte, dovremmo fare in modo che la morte ci trovi vivi, e non è affatto scontato. Le persone più vive che conosco sono morte tante volte, e ogni volta poi di nuovo sono nate. Persone che vivono con intensità il presente, capaci di assaporare ogni singolo istante trasformandolo in un'occasione, come fosse l'ultima e l'unica. Come la farfalla che misura il tempo in battiti d'ali, in istanti, facciamo sì che ogni istante diventi una possibilità sempre nuova, per vivere in pienezza, per amare e benedire la nostra storia e per amarci davvero con tenerezza. Per anticipare nel qui e ora l'eternità, quella vita che ci attende e che non può e non deve più farci paura. Come Gesù, che forte dell'amore del Padre sfida la morte e la batte sul tempo. Così, quando la morte andò al sepolcro a reclamare il corpo del Maestro come bottino di guerra, trovò la tomba già vuota. La morte non poteva portarsi via nulla, perché Gesù si era già donato in anticipo, senza riserve, fino al compimento. Lo aveva fatto consegnandosi alle mani dei discepoli nel segno del pane e del vino e lasciandosi mangiare da loro, i suoi amici, ma anche da coloro che l'avrebbero rinnegato e abbandonato. L'aveva fatto trasformando il più infamante dei patiboli nel luogo dell'amore più grande, e ancora oggi si consegna a noi in quel pane e in quel vino, memoriale del suo sacrificio, perché possiamo alimentare in noi la sua stessa vita di cui ci ha fatto dono. Chiariamolo, Gesù non aveva nessuna voglia di morire. Non credo ci sia mai stato e mai ci sarà uomo o donna che abbia amato la vita come l'ha amata lui. Sapeva che cosa andava incontro. Eppure, essendosi preparato a quel supremo momento, pur avendo annunciato ai suoi ripetutamente che cosa l'attendeva a Gerusalemme, ha sperimentato come tutti paura e angoscia. Certamente la sofferenza fisica, il vedersi abbandonato dai discepoli e il peso della vergogna, dell'infamia, dell'ingiustizia subita hanno segnato le ultime ore terrene di Gesù di Nazaret, ma più ancora, credo, la scelta di sottoporsi al rischio di essere frainteso. Gesù si sottopone al rischio di passare per uno che subisce la morte, invece la sua libertà profonda emerge nel servirsi persino di essa per amare fino al compimento, al dono della vita stessa. La sua libertà, spinta fino all'estremo nella volontà di consegnarsi nelle mani dei suoi nemici, credo sia la chiave per comprendere il senso autentico della sua morte. Una morte così apparentemente uguale alle altre, ma anche così unica e pericolosamente diversa da tutte, libera dai condizionamenti della paura di perdersi, capace di sprigionare vita, accettando di morire, disubbidendo alla paura di perdersi. Gesù sconfigge non solo la morte in sé, ma anche il condizionamento cui essa sottopone ogni essere umano. Così Gesù sceglie di morire come ha vissuto, amando e perdonando. Ecco perché nella sua morte e nella sua risurrezione risiede il cuore stesso della bella notizia. L'evangelista Luca ci dice che ad essere crocifissi con Gesù c'erano due ladri, apparentemente così uguali, accomunati dalla stessa condanna, ma anche così diversi. Tutto si gioca in una manciata di minuti, forse di istanti. Gesù è al centro ed entrambi lo chiamano in causa, lo interpellano e in qualche modo lo sfidano a prendere una posizione su quel dolore, su quella morte infame che gli accomuna. Chissà che cosa sapevano quei ladri del loro compagno di supplizio, aggregato all'ultimo momento in tutta fretta, condannato anche lui a quell'esecuzione che per la sua spettacolarità così macabra, per l'inaudita violenza, doveva giovare da monito a tutti. Di Gesù si diceva che facesse camminare gli storpi e gli zoppi, che facesse parlare i muti e addirittura risuscitasse i morti. Ma quando se lo trovarono davanti, i ladroni videro soltanto un povero Cristo, anche più malconcio di loro per il trattamento ricevuto. Possibile che fosse davvero lui il famigerato Messia, il re dei Giudei? Lui, inchiodato come loro a quel legno maledetto dal quale non si scende se non morti. Lui, che a dire dei tanti beneficiati sorprendentemente assenti, era capace di dare un'altra possibilità a chi chiedesse il suo aiuto. Lui, che in quel momento non aveva un'altra possibilità, o forse l'idea non sembrava neppure sfiorarlo. Possibile che quello che aveva la fama di essere un liberatore si ritrovasse a essere ostaggio della crudeltà dei carnefici, né più né meno di loro? Uno dei due ladri non resiste e gli vomita addosso la sua rabbia. Gli grida contro il suo dolore, la sua voglia di fuggire da quel supplizio, con tutta la voce che ha in corpo. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Non possiamo non sentire come nostro il grido di chi sta accanto alla croce di Gesù, che pareva essere il Salvatore, acclamato dalle folle, e che ora invece è inchiodato pure lui dal male, come uno qualunque. Questo ladrone grida, è deluso, è privo d'ogni speranza, magari come tanti di noi. Ma c'è anche l'altro ladrone, quello che comunemente chiamiamo buono, così per esclusione, visto che l'altro risulterebbe come cattivo. E questo non credo spetti a nessuno dirlo. Il ladrone cosiddetto cattivo è prigioniero, questo significa la parola cattivo, della rabbia, incapace di speranza perché più nessuno crede in lui o gli dà fiducia. E questo Gesù lo sa bene, e il suo silenzio è proprio la risposta di chi accoglie senza giudicare, di chi si mette al posto dell'altro e prova a comprendere. A rispondere al ladrone arrabbiato è invece l'altro ladrone, quello che chiamiamo buono. Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Quanta verità in queste parole, quanta lucidità in mezzo a tanto orrore. Ce lo siamo meritato tutto questo e adesso ce ne prendiamo le conseguenze. Ma so, conoscendo almeno un po' Gesù, che più che da questa ammissione di colpe sarà stato conquistato dalla richiesta insolita che segue a quelle parole: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ricordati di me, non lasciarmi cadere dal tuo cuore, tienimi stretto là, vieni ad abitare la mia paura, il mio dolore, la mia stessa morte che hai scelto fosse anche la tua. Ecco, nient'altro che questo. Non lasciarmi da solo, afferrami la mano da croce a croce, non permettere che la rabbia, il dolore, la paura di perdermi abbiano il sopravvento. In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. È proprio questo che ci salva, saperci non più soli, sapere che l'amore vince anche quando tutto sembra perduto per sempre. E mentre faccio queste considerazioni, mi piace pensare che Gesù abbia fatto lo stesso con quell'altro ladrone, quello che tutti, per esclusione, tacitamente chiamano cattivo.
0: Rosario Tronolone ha proposto Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

riprendiamo il nostro cammino così di conoscenza, ma in modo particolare anche di esperienza della preghiera del cuore, così come non possiamo fare una conoscenza intellettualistica di Dio, così neppure possiamo insegnare intellettualisticamente la preghiera. Tutto è frutto di esperienza. D'altra parte, abbiamo dei fratelli e delle sorelle che hanno fatto esperienze mistiche. Pensiamo a San Giovanni della Croce, a Santa Teresa d'Avila, ad altri contemplativi, i quali hanno fatto esperienza e quindi ci mettono a nostro servizio, a nostra disposizione l'esperienza che loro hanno fatto, e noi la veniamo a conoscere in modo che possiamo rapportarci, adeguarci, incamminarci in quella che deve essere la nostra esperienza personale, perché sappiamo bene come Dio non ripete i suoi capolavori. Ognuno ha la sua misura, ha il suo proprio progetto, quindi noi non è che possiamo prendere nessuno per modello, noi possiamo soltanto rapportarci al fervore, all'impegno, alla disponibilità e anche alle indicazioni che i nostri fratelli che ci hanno preceduto nel cammino spirituale possono metterci a disposizione. Siamo arrivati a esaminare quella che chiamiamo la seconda palestra, la seconda tappa, dopo di esserci molto dilungati nella tappa che riguarda l'amore, cioè amare. La seconda tappa è quella di lasciarsi amare. Dobbiamo riconoscere sempre che queste separazioni, distinzioni sono fittizie, non possiamo prenderle alla lettera, sono così delle indicazioni, e noi ci rendiamo conto che sotto un certo punto di vista c'è un atteggiamento di amore, c'è un atteggiamento di accogliere questo amore, c'è un atteggiamento di dare questo amore. Quindi noi abbiamo esaminato l'amore in se stesso e l'abbiamo identificato con la preghiera del cuore, perché pregare col cuore significa amare. Adesso però facciamo questo ulteriore passo per dire che la nostra attenzione deve essere concentrata sull'amore di Dio per noi più che sul nostro amore per Dio. E quindi veniamo invitati a non cadere in un inganno che spesso ci coglie, che ci crea disagio e ribellione, tristezza, scoraggiamento, perché vediamo che non siamo capaci di amare, non siamo capaci di amare Dio, non siamo capaci di amare i fratelli, proprio perché noi puntiamo sul nostro amore per Dio e per i fratelli. Ma noi sappiamo che solo Dio è amore, noi non siamo amore, noi semmai siamo egoismo, siamo peccato, siamo orgoglio, siamo debolezza, siamo incapacità, perché senza di Gesù non facciamo niente. Allora la nostra attenzione, proprio come cammino di preghiera del cuore, deve essere tutta assorbita sull'amore di Dio per noi, in quanto che il nostro amore non è altro che l'amore che noi riceviamo da Dio, cioè l'accorgerci che Dio ci ama, l'essere convinti che Dio mi ama. Quindi il mio aprirmi a questo amore, lasciarmi amare da Dio, e lasciarmi amare da Dio vuol dire fare la sua volontà, lasciarmi guidare da Lui. Ecco perché è la fede la guida della nostra vita nel cammino dell'amore. Quindi io amo Dio non perché capisco quello che Lui vuole da me,
ma perché credo che Lui è l'amore, che Lui non mi inganna, che Lui non mi mette in condizioni sbagliate. Ecco perché le tre virtù teologali della fede, della speranza, della carità sono un tutt'uno, sono una triade e che realizzano la perfezione della santità della vita cristiana. Il nostro amore è questo amore di Dio che noi accogliamo e che cresce con la nostra preghiera del cuore, che si identifica con la nostra preghiera nel cuore. E allora noi sappiamo che pian piano che noi cresciamo nel nostro cammino di preghiera e sempre più concentreremo la nostra attenzione sull'amore di Dio per noi. E se ci lasciamo prendere totalmente da questo amore di Dio per noi, non abbiamo più tempo di pensare ad altro. Noi tante volte ci inquietiamo, ragioniamo. Ecco perché? Perché non siamo ancora totalmente presi dall'amore di Dio, perché se fossimo totalmente presi dall'amore di Dio, e ormai quello ci satura. Se io sono totalmente preso dalla luce del sole, non mi accorgo più delle candele che sono qua sull'altare, neanche tantomeno della luce artificiale. Invece dimenticando questa luce piena dell'amore di Dio, io accendo mille luci, che sono tutti i miei ragionamenti, tutti i miei discorsi, tutte le mie paure, tutti i miei progetti. La preghiera del cuore diventa quindi una preghiera di semplicità, perché semplifica tutto alla finezza dell'amore di Dio. Quindi la mia attenzione deve essere proprio totalmente presa da questo amore di Dio, in modo che io mi lasci invadere da questo amore, come mi lascio illuminare dalla luce, come mi lascio riscaldare dal calore. E questi esempi, queste immagini sono sufficienti anche per capire che non abbiamo bisogno di fare ragionamenti, perché io non ho bisogno di fare ragionamenti perché la luce che c'è in questa stanza mi illumini, e neanche a fare tanti ragionamenti se ho freddo di mettermi vicino alla sorgente di calore per scaldarmi. E allora mi succede anche questo, che la mia attenzione è più che essere rivolta al freddo che io ho, ed essere rivolta alla fonte di calore che mi può riscaldare e togliere da questo freddo, più che essere preoccupato dell'oscurità che mi avvolge, la mia attenzione deve essere rivolta alla luce che può togliermi da questa oscurità. Ecco perché dicevo che la mia massima attenzione è rivolta all'amore di Dio, all'amore di Dio, e quindi mettermi in questo atteggiamento di grande semplicità, in modo che l'amore di Dio mi riscaldi, mi illumini, mi guidi, mi coinvolga, mi trasformi profondamente e mi comunichi la vita di Dio, che la mia grandezza poi è la grandezza di Dio che io accolgo. Ecco allora che più la preghiera diventa amore, più davanti a me si aprono questi orizzonti dell'amore di Dio verso di me, e quindi sempre più diventa anche urgente che io mi lasci invadere da questo amore di Dio. Perché io insisto su questi concetti perché sono l'essenza del nostro cammino di preghiera del cuore. E perciò se a un certo momento tu ti accorgi che non sai amare, io ti dico non preoccuparti, oppure accetta come una realtà, è normale, evidente. Tu che capacità hai tu di amare? Tu non sei l'amore, Dio è l'amore. Quindi, anziché preoccuparti perché non sai amare, semmai preoccupati di lasciarti amare. E quindi di concentrarti nell'amore di Dio, di perderti nell'amore di Dio. Ora voi vi rendete conto come la preghiera del cuore diventa una preghiera di semplicità, come vi dicevo.
perché allora non ho bisogno più di perdermi dietro a tanti ragionamenti e tanti discorsi, sto lì. È la famosa preghiera che è diventata classica del contadino di Ars, il parrocchiano del Santo Curato, che venendo a casa dal lavoro si fermava molto tempo in chiesa senza dir niente, senza dir parole, al parroco che gli chiedeva cosa stava facendo, e lui dice: niente di straordinario, io guardo lui e lui guarda me e ci comprendiamo perfettamente. Lasciarci amare. Può succedere quindi che nel cammino della preghiera del cuore che sorga molto potente questo bisogno di concentrare tutta la nostra attenzione su Dio e sul suo amore. Magari potessimo arrivare a questa esperienza. Ecco, se ti senti attratto totalmente dal Signore, proprio di buttarti in Lui come ci si butta nell'acqua, ringrazia il Signore, vuol dire che sei sulla strada buona. È un passaggio di maturazione nella preghiera del cuore. Quindi se nasce in te questo desiderio di non essere più capaci di pregare con parole, di non essere più capaci di dire formule, anzi proprio queste ti danno anche un certo senso fastidio, ringrazia il Signore. Ringrazia il Signore perché è un segno di maturazione. E allora lasciati guidare dallo Spirito, perché la preghiera è un cammino che è guidato dallo Spirito Santo. E questo bisogno, sotto il lavoro della grazia, ti porterà proprio a essere concreto in questa preghiera del cuore. Cioè, noi quando è che non siamo concreti nella preghiera? Quando ci perdiamo in parole, quando ci perdiamo in formule, quando ci perdiamo in sentimentalismi, in ragionamenti. Quando siamo concreti noi nella preghiera del cuore? Quando aderiamo alla volontà di Dio. E aderendo alla volontà di Dio sempre più si accentua dentro di noi questo bisogno, questa responsabilità di conversione, cioè di distogliermi da tutto ciò che non è Dio, per concentrarmi unicamente, totalmente in Dio, per perdermi in Lui. Allora ai limiti non ho più bisogno di guardare la televisione, non ho più bisogno di sapere notizie, non ho più bisogno di dialogare con nessuno, per dire, se non quello che può essere il nostro dovere quotidiano, che non possiamo disattendere. Proprio perché veramente, ecco, le anime contemplative, perché a un certo momento si chiudono totalmente in clausura o in un eremo, lontani dal mondo, e la gente non capisce niente, dice: perché? Non possono andare a tenere conto i poveri, dare da mangiare agli affamati, a curare gli ammalati. Ma a un certo momento Dio è tutto, alla fine viene la morte, lasciamo tutto e ci perdiamo in Dio. Dio diventa tutto in tutti. Ecco allora il contemplativo che anticipa il regno di Dio. Naturalmente tutto questo secondo il nostro stato di vita, secondo la chiamata dello Spirito Santo. Per questo che io insisto col dire che non possiamo confrontarci gli uni con gli altri. Ognuno deve dare la propria risposta personale. Ognuno ha la propria misura. Nessuno può dirmi: tu fai come faccio io. Neanch'io non posso dire all'altro: tu fai quello che faccio io. Semmai, guardando i santi, potremmo dire: desidero fare come hanno fatto i santi, che hanno capito le cose all'essenziale. Quindi anch'io devo cominciare a capire le cose all'essenziale. E allora pian piano, dopo questo bisogno, anche riscoperto intellettualisticamente, come dicevo prima, perché la mia intelligenza mi aiuta a capire che Dio è degno di fiducia, che Dio non mi inganna, che Dio è tutto, che Dio è la mia massima sicurezza. Qui l'unico aiuto che la mia intelligenza può darmi nel cammino di preghiera che io faccio. Sbaglio quando comincio a ragionare sull'opera di Dio. Ma una volta che io sento questo bisogno, ecco che allora l'attenzione logicamente si focalizza tutta in questo amore di Dio. Perché mi rendo conto che tutto ciò che Dio fa per me è tutto amore, tutto, tutto, tutto.
la prova, la sofferenza, la malattia, il disagio, il fallimento, la solitudine, tutto è amore. E mi lascio guidare, ecco la preghiera della semplicità, lasciarci amare. Il disagio, il fallimento, la solitudine, tutto è amore. E mi lascio guidare, ecco la preghiera della semplicità, lasciarci amare.

0: Io che non ci penso, ma Dio mi ama sempre, anche quando mormoro, anche quando scappo, anche quando pecco. E allora ecco la capacità che mi viene chiesta, non tanto di amare, quanto di lasciarmi amare da Dio, accorgendomi, riconoscendo: Signore, sono contentissimo che tu in questo momento mi vuoi bene, e mi rendo conto che tu mi vuoi bene, e io sono contento, e non mi interessa altro, e non voglio altro, e non vado a tormentarmi se io non riesco a contraccambiare. Semmai contraccambio con la mia decisione di lasciarmi guidare dal tuo amore, di credere fino in fondo al tuo amore. Ecco allora come all'inizio della preghiera è molto importante che noi ci esercitiamo nell'abbandonarci in una umile e fervorosa implorazione allo Spirito Santo, perché lui ci insegni ad amare, perché ci insegni a cambiare la preghiera in amore, da parole in amore, perché ci aiuti a capire l'amore di Dio e ad accoglierlo, in modo che impariamo così a lasciarci amare, perché vedete, c'è sempre un aspetto anche di aiuto intellettuale, perché prima di accogliere l'amore di Dio io ho bisogno di capire che quello è amore di Dio, di rendermi conto che quello è amore di Dio, che questo lungo periodo di aridità, di freddezza, di contrarietà è amore di Dio. E allora, una volta che io ho capito questo, basta, mi metto nella disponibilità di accogliere l'amore e di lasciarmi amare. Quindi lasciarsi amare, possiamo dire che in sostanza non è altro che l'essere totalmente presenti a Dio. Tenete presente queste parole, essere presenti a Dio. Perché? Perché sopra di noi sovrasta il suo amore, anzi siamo immersi nel suo amore. Cioè, lasciarci amare non è fatica. Sarebbe come che tu sei immerso nell'acqua, e non ti accorgi di essere immerso nell'acqua. Ecco allora la nostra distrazione, il nostro essere disattenti. E allora ecco che Dio mi aiuta, e questo lo posso chiedere allo Spirito Santo attraverso l'invocazione, a rendermi conto che io sono dentro questo amore. Quindi ecco che io mi rendo totalmente presente a questo amore, e mi rendo totalmente disponibile, abbandonato a questo amore. Qui ricordiamo ancora quello che abbiamo già detto l'ultima volta, così ci agganciamo un po' con questo discorso che avevamo già fatto, però è sempre nuovo, possiamo ripetere 100.000 volte le stesse cose, è sempre nuovo il discorso del Signore. E Charles de Foucault così esprimeva questo suo lasciarsi prendere totalmente dalla presenza di Dio, mettere al centro Dio, la sua volontà, abbandonarsi totalmente a lui. Diceva: fa di me ciò che ti piace. Guardate che non è facile dire queste parole, non è una parola gratificante questa qua. Fa di me ciò che ti piace. E voi potete far tanta preghiera, e insieme anch'io, far tanta preghiera di semplicità con questa parola: fa di me ciò che ti piace. Fa di me ciò che ti piace. E senza ragionamenti, cioè senza star lì a vedere se quella roba lì piace o non piace al Signore. Se mi capita, piace al Signore, basta. Se mi trovo in una situazione difficile, è inutile che vada a dire: ma quella lì è il Signore che me la dà o no. No, se mi capita, è storia, è volontà di Dio, piace a Dio, basta. Da parte mia, ecco, Charles de Foucault, sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me. Sappiamo che la volontà di Dio si chiama anche croce, soprattutto croce. Ecco perché talvolta noi abbiamo paura di dire: Signore, sia fatta la tua volontà.
1: Perché

Tengo paura che il Signore ci metta in croce, però la croce è amore e non ci sono vie di scampo, non ci sono alternative. Se vogliamo arrivare alla pienezza dell'amore, dobbiamo accettare la volontà di Dio così come arriva, attraverso l'espressione della croce. Non desidero nient'altro, mio Dio, ed è per me un'esigenza di amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita. Ecco, questa è vera, autentica preghiera del cuore. Questo è un modo vero e autentico di lasciarsi amare, che vedete che non è sentimentalismo, è concretezza, è lasciarsi andare in croce. Fa di me ciò che ti piace. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me, però tutto questo nella pace. Non desidero nient'altro, mio Dio, ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita. Senza misura vuol dire senza ragionamenti, senza calcoli. Lasciarsi amare, allora, e scegliere sempre in tutto e per tutto la volontà di Dio, che non occorre che andiamo a cercarla in capo al mondo, l'abbiamo nel nostro cuore, l'abbiamo appena dentro della porta di casa nostra, l'abbiamo nelle realtà che viviamo sulle 24 ore della nostra giornata. Lasciarsi amare è una decisione di diventare anche nelle piccole cose un compiacimento per Dio, di diventare la gioia di Dio. Quando è che Dio riceve gloria da noi? Quando vede che noi sempre diciamo di sì, che ci lasciamo guidare, che accettiamo anche le cose assurde umanamente parlando. Dicevo domenica che certe proposte possono diventare umanamente, intellettualisticamente oscene, qualcuno diceva, e Dio qualche volta arriva a questo, perché possiamo benissimo dire umanamente oscena la proposta di Dio che aveva fatto ad Abramo di uccidere suo figlio, e altrettanto oscena possiamo dire, Signore ci perdoni, la proposta che il padre fa a suo figlio di andare sulla terra per lasciarsi mettere in croce. Ecco la fede, ecco l'accettazione della volontà di Dio, ecco la preghiera del cuore. Ed è qui che noi diamo gloria a Dio. Ma guardate, succede anche per noi questo, quando noi diciamo una cosa a una persona e ci vediamo accolti, noi siamo contenti, no? E quando invece vediamo che siamo contrariati, ci disgustiamo, ci ribelliamo. Ecco, Dio non è che possa provare questi sentimenti, Dio non si contraria, non si disgusta. Che Dio non ha niente da perdere, però non diamo gloria a Dio, e quindi il nostro lasciarci amare è proprio questa decisione che noi prendiamo di diventare anche nelle più piccole cose insignificanti la gioia di Dio, per dirgli sì, in pace. E non è che questa sia una inattività, un disimpegno, è proprio un lasciarci portare là dove Dio vuole che noi realizziamo pienamente la sua missione che ha preparato per noi, senza scappatoie, senza scappare dalla croce. C'è un grosso problema, che è il problema delle distrazioni. Ecco, questo è un po' l'insegnamento conclusivo che potrebbe essere molto concreto e importante. Il problema delle distrazioni sono questo il normale tormento della preghiera, di qualsiasi preghiera, anche e soprattutto la preghiera vocale è sottoposta alle distrazioni, alla prova delle distrazioni. Ma dobbiamo riconoscere soprattutto che le distrazioni sono il più autentico tormento della preghiera del cuore. Perché? Perché la preghiera del cuore è tutta una preghiera di silenzio, e quindi immaginate quando si è in silenzio è come
sono facilissime le distrazioni, le divagazioni. Ed è un discorso forte questo che stasera il Signore ci fa, per cui prepariamoci ad accoglierlo con tanta gioia, con tanta riconoscenza, perché anche le distrazioni rientrano nel piano di Dio. Quante volte noi ci facciamo delle colpe perché diciamo sono io che sono distratto? Certo, ma tu non puoi far altro, tu sei una persona per natura distratta, quindi è frutto del tuo sacco. Tu cosa puoi dare? Distrazione, e il Signore lo sa. Perciò se tu ti inquieti pecchi di superbia, perché non ti accetti così come sei. Allora cosa devo fare? Smettere di pregare? No, devi fare preghiera anche delle tue distrazioni, ed è una scuola, un esercizio. Importante conoscere questa via di soluzione, però è importante, la percorriamo con molta pazienza, cioè a poco le distrazioni possono portare un contributo specifico di crescita nella preghiera del cuore. Perché? Perché si tratta di usare una tattica adatta. Normalmente noi ci indispettiamo per le distrazioni, ci scoraggiamo, sbattiamo per dire la porta al Signore per le distrazioni. Il Signore, guarda, la smetto, se è così io non continuo neanche più a pregare, vado per conto mio, tu non mi aiuti, e quindi e diventa proprio un momento di rottura e di infedeltà al Signore. Invece no. Perché? Perché se andiamo a fondo, ecco, e anche qui se volete un'indagine anche psicologica, se volete, ma una indagine di interiore per noi, perché le distrazioni non sono qualche cosa di astratto, le distrazioni ci vengono da realtà concrete. Provate a pensare. Noi siamo distratti perché? Perché pensiamo a cose concrete, a realtà concrete, a situazioni concrete. Quindi le distrazioni sono in qualche maniera una spia, un indice che ci fa capire qual è il problema che ci preoccupa, che ci tormenta, che ci disturba più di tutti gli altri. Perché noi non saremo mai distratti da cose che non ci creano problema. Noi siamo sempre distratti da realtà che ci creano problemi. Quindi ogni distrazione ha sempre un contenuto di illuminazione per farci conoscere noi stessi, quasi per dire là dov'è il tuo tesoro, perché Gesù dice il tuo cuore è là dov'è il tuo tesoro. Perciò se tu fai una bella verifica delle tue distrazioni e cominci a catalogarle, dire voglio vedere normalmente dove cascano le mie distrazioni, è che io non ci penso a questo, io sono distratto e basta, e non mi fermo a dire aspetta che voglio vedere che cos'è che è stato il motivo di questa mia distrazione. Allora io pian piano comincio ad andare a vedere quali sono i miei veri interessi che ho dentro, qual è il mio vero tesoro. Quindi la distrazione può essere un indice, una illuminazione per la conoscenza di me stesso. Quindi è importante intanto rispondere alla distrazione con molta calma, senza inquietarsi, affrontandola con coraggio, interrogandomi: carissima mia distrazione, ti voglio guardare in faccia bene, dimmi un pochettino che cosa tu vuoi insegnarmi, da dove nasci, da dove vieni? E allora cominciamo pian pianino ad avvertire che la distrazione ci fa proprio luce su qualche cosa che per noi è molto importante, che ci attanaglia il cuore, la vita, i pensieri.
talvolta le distrazioni sono così ricorrenti, perché ho proprio come un chiodo fisso, no? E anche di notte dopo, mi sogno anche addirittura, perché i pensieri del giorno si ripercuotono anche di notte. E quindi proprio vado alla ricerca di scoprire qual è il mio chiodo fisso, il mio pensiero fisso. E perciò questa mia distrazione mi può far scoprire qual è la vera mia miseria, qual è la vera mia meschinità, oppure qual è il mio vero scottante problema, che ordinariamente non è Dio, ma sono altre cose comuni, un fratello, una sorella, la situazione, la famiglia, la disgrazia, la sofferenza, non so che cosa. Allora, cos'è che dobbiamo fare? Andiamo giù sotto questa distrazione e vado a vedere il mio problema. Una volta che questo fumo della distrazione mi ha portato a vedere cosa sta bruciando sotto, comincio a frugare in questo fuoco. Voglio andare a vedere cosa sta bruciando. E allora, a quel punto, nasce un problema. E quando io scopro questo problema, dopo che ho fatto mezz'ora di distrazione fissa, dopo mi sono accorto, ecco, anziché scoraggiarmi, inquietarmi, mormorare con Dio, ho scoperto che, guarda, io sono venuto a pregare e qua per mezz'ora io ho filato dietro a tutta questa storia, girato, rigirato, mescolato, ho fatto una pappardella proprio ben movimentata. Allora cosa faccio a quel punto? Tutto questo mescuglio che ho mescolato dentro la mia testa, cosa faccio? Lo presento al Signore. Signore, vedi come sono? Lo vedi questo problema? Vedi come ho bisogno di te? Vedi che senza di te, Signore, qua io continuerò per 20 anni a mescolarmi questi problemi che sono sempre ricorrenti, che non risolverò mai, che mi invischiano continuamente. Signore, ti prego, guarisci, liberami. Ecco allora la preghiera che nasce da una accettazione anche di questa mia realtà di agitazione, di disordine, di sconvolgimento, di debolezza, di nervosismo, di non accettazione degli altri, per cui io incomincio pian piano a lasciarmi riscaldare al Signore, a lasciarmi illuminare dal Signore, a lasciarmi amare. Signore, guarda, dopo mezz'ora di distrazione, adesso ti posso presentare questa mia miseria, adesso, Signore, proprio a questo punto mi lascio guarire, mi lascio amare, mi lascio condurre. E così la distrazione incomincia a dare colore, se volete anche incomincia a dare calore alla nostra preghiera di silenzio, alla nostra preghiera del cuore. Concludiamo questo argomento perché i maestri di spirito ci suggeriscono anche delle verifiche. È importante che incessantemente noi verifichiamo la nostra preghiera del cuore per non permettere che la preghiera del cuore abbia da deteriorarsi. Allora, ecco, ci vengono suggeriti così schematicamente, se volete, ma prendiamoli come sono. Possiamo dire tre test. Cioè, la nostra verifica deve orientarsi in questa triplice direzione. Prima di tutto, se Dio occupa pienamente, totalmente la mia vita, se sono presente a Lui, se riesco a rendermi conto che io sono in Lui, che sono presente a questa sua eterna presenza, a questo suo eterno amore. E allora ecco il rientrare in me stesso continuamente per scoprire Dio. Questa è la cosa importante. Io devo entrare in me stesso non per lasciarmi prendere dei miei problemi, ma per lasciarmi prendere dall'unica realtà essenziale che è Lui, la sua presenza eterna, sempre attuale dentro di me. Ecco, mi verifico e mi esercito in modo che la presenza di Dio diventi il pensiero costante, ricorrente. E tante volte ci sentiamo
ripetere, ricordati che Dio ti è sempre presente, che Dio ti vede. Ecco, dovremmo sempre ricorrere a questa convinzione: Dio sempre mi vede, sempre mi ama, sempre mi è presente. Prima verifica. La seconda verifica, che il centro della mia preghiera del cuore non sono io, ma resta sempre Dio. Sempre e solo Lui e non i miei problemi. E allora ecco qui il cammino: uscire dai miei problemi, da questo vischio che continuamente mi impedisce di camminare, per trasferirmi in Dio, per perdermi in Dio, per mettere Dio al primo posto. Quindi prima mi rendo conto che Lui è sempre presente, quindi ecco il lasciarmi amare, e mi accorgo, mi rendo presente, solo questo posso fare io. Quindi la distrazione che devo continuare a vincere è quella di non pensare a Dio. E pian piano, con l'esperienza, però a rendermi conto della presenza di Dio sempre, di giorno e di notte, quando sono nel silenzio e nella confusione, continuamente. Sempre, Dio è con me, Dio è con me, Dio mi vede, Dio mi ama, Dio mi conosce, Dio scruta i miei pensieri, Dio non mi giudica, non mi condanna, Dio mi perdona. È proprio questa esperienza di questo Dio che c'è. È bellissimo vedere qualche volta sulle strade, Dio c'è, è vero. E allora lo metto al centro della mia preghiera, dimentico me stesso, dimentico i miei problemi. Lui è l'unico grande problema. E la terza verifica, il terzo test, è di vedere se noi siamo convinti che il nostro stare con Lui, questo nostro essere presenti a Lui, questo nostro mettere Lui al primo posto, diventa veramente la mia la disponibilità a lasciarmi amare. Ecco perché in fondo, Dio non mi domanda niente se non di lasciarmi condurre da Lui. E Lui aspetta da me il mio sì, che io gli dia gloria, che gli dia la possibilità di questo compiacimento, per vedere che Lui ha un figlio docile, un figlio obbediente, un figlio che è tutto per Lui, un figlio che concentra tutto in Lui, che non ha altri interessi, e che tutti gli altri interessi che ci sono finalizzati a Lui. Quindi l'interesse della famiglia, l'interesse della parrocchia, l'interesse del lavoro, l'interesse della scuola, l'interesse di tutte le altre realtà di sofferenza, di servizio, tutte finalizzate a Lui. Lui il primo, Lui il tutto, Lui l'unico. Ecco, se noi riusciamo a mettere a fuoco queste tre condizioni, vuol dire che la nostra preghiera del cuore comincia a diventare una preghiera solida, una preghiera consistente. Di essere presente a Dio, che è sempre presente a me, accorgermi di questa presenza e di questo amore, mettere Lui al centro della mia vita, della mia preghiera, e non me stesso e non i miei problemi. Quindi da qui nasce la pace, la serenità, perché se io ho solo Dio dentro di me, Dio non mi disturba, Dio non mi agita, non mi inquieta, non mi fa arrabbiare, solo Dio mi basta. E allora tutto questo incomincia a diventare una vera disponibilità all'amore, un vero amore. Allora da qui, concludendo, noi comprendiamo che la preghiera del cuore in fondo, non è tanto facile, quando soprattutto la mente nostra è molto stanca o il nostro cuore è molto agitato. Se per pregare col cuore abbiamo bisogno di calma, di tranquillità. Ecco allora tutta la preparazione alla preghiera del cuore. Ecco perché vi ho ricordato quel fraticello che ogni volta che entrava in chiesa faceva un discorsetto con delle realtà invisibili: state qua, state buoni, non disturbatemi, aspettatemi, quando torno fuori vi riprenderò, lasciatemi solo dentro. E così lasciamo fuori tutte le sue agitazioni, tutte le sue preoccupazioni. Allora se noi abbiamo la mente occupata
da tante preoccupazioni, cuore agitato da tanti sentimenti, è inutile metterci a pregare col cuore, a far preghiera del cuore. Occorre quindi vigilare proprio sulla nostra calma, la calma della mente e la calma del cuore. Bisogna placare le onde, calmare la tempesta. Ed è questo lo sforzo, se volete anche possiamo dire calmo, che deve vincere tutte le resistenze della preghiera. E allora a questo punto la preghiera del cuore ci mette in uno stato di vera, totale, completa libertà interiore e ci riempie di una gioia profonda, perché ci fa sperimentare l'incontro, l'intimità con Dio e tutte le esperienze che possiamo chiamare anche mistiche. Ed è questa la scuola nostra della santità. Santità quindi non è il rapportarci con le cose di questo mondo, ma il rapportarci con Dio, e da Dio poi anche con tutte le cose del mondo. Dio sempre è il primo posto. Ecco, ho balbettato, ho detto delle cose confuse e ho ripetuto in maniera molto inadeguata quello che altri hanno cercato di spiegare. E io vi invito, di fronte a questo cammino di preghiera del cuore, a dedicare del tempo alla preghiera proprio di silenzio, di concentrazione in Dio e di liberazione. Ecco perché è molto importante anche fare preghiere di liberazione, di guarigione dei ricordi passati. C'è bisogno di guarire, abbiamo tante malattie, tanti ostacoli proprio dentro, cancerosi, per cui neanche la nostra volontà non riesce a vincere, a superare. Abbiamo bisogno di fare preghiere di liberazione, preghiere di guarigione, invocare lo Spirito Santo proprio che ci guarisca. Affidiamoci alla nostra Mamma Celeste, alla Madonna delle Grazie, chiediamole questa grande grazia della preghiera del cuore in questo impegno, in questo cammino di lasciarci amare, in questo secondo sforzo, in questa seconda tappa, in questa seconda palestra.

0: Santa Teresa di Gesù Bambino, 1873-1897. Teresa di Lisieux morì nel 1897 e venne canonizzata nel 1925, in tempi talmente brevi che non vennero rispettati nemmeno i limiti previsti dal diritto della Chiesa. Pio X, che iniziò i processi canonici, già previde che sarebbe stata riconosciuta come la più grande santa dei tempi moderni. Pio XI, che la elevò agli onori degli altari, la chiamò la stella del mio pontificato e definì come uragano di gloria quel movimento universale di affetto e devozione che accompagnò questa giovane carmelitana, morta a 24 anni e beatificata quando, se fosse vissuta, ne avrebbe avuti appena 50. Inoltre, e sembrava una scelta così paradossale, egli proclamò Teresa, che era stata suora di clausura, patrona principale di tutte le missioni e i missionari della terra. L'autobiografia lasciata dalla piccola Teresa Martin ha riempito la terra in centinaia di migliaia di esemplari, e l'immagine di lei nel solo anno che va dal 1915 al 1916 veniva già diffusa in 4 milioni di copie. I miracoli a lei attribuiti già prima della canonizzazione erano più di 4.000. D'altra parte, lei stessa aveva promesso:
1: se i miei desideri saranno esauditi, il mio cielo si svolgerà sulla terra fino alla fine del mondo. Voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla terra.
0: E con una sconvolgente semplicità aveva profetizzato:
1: io so che tutto il mondo mi amerà.
0: Iniziamo dunque dal semplice racconto della vita di Teresa Martin, che a molti che l'osservarono da vicino non sembrava avesse nulla di straordinario da offrire. Apparteneva a un'agiata famiglia della borghesia ed ebbe un'infanzia assai felice. Era la quinta di 5 femmine, una bambina molto sensibile ed espansiva, facile all'impazienza, ma insieme dolcissima e allegra. Tanto però sa essere tenera, tanto sa essere ostinata in ciò che non la convince. Quando dice no, racconta la mamma, niente può indurla a cedere. Se anche la mettessi in una giornata in cantina, vi dormirebbe anche la notte piuttosto che dire sì. È però molto incline alla verità e alla sincerità e fortemente desiderosa ad essere subito perdonata quando sbaglia. Soprattutto la piccola ha con Dio quella familiarità che è dono di tutti i bambini educati in una vera famiglia cristiana. L'infanzia felice se ne va brutalmente con la morte della mamma per un tumore al seno. Tutti i particolari della malattia si imprimono indelebilmente in quella bambina così emotiva. Da allora pesa su di lei un'ombra continua di tristezza, nonostante che la vita familiare scorra ugualmente intrisa di tenerezza, di fede e di pace. Teresa è educata dalle sorelle, ne ha scelte in particolare una come seconda mamma, ed è attaccatissima al padre, un uomo molto buono, piuttosto anziano. Quando Teresa nasce ha già 50 anni, capace di tenerezza paterna e materna assieme. Ha già la barba bianca e le figlie lo chiamano affettuosamente il patriarca. Per loro l'idea di Dio padre ha un corrispettivo familiare sulla terra. Tuttavia Teresa ha perso la sua espansività di un tempo, è divenuta timida, introversa, eccessivamente sensibile e facile al pianto. È un periodo triste che lei definisce il più doloroso della mia vita, che dura circa 9 anni. Per un certo verso resta troppo bambina, troppo protetta e coccolata da tutti. Per un altro verso è anche troppo matura e riflessiva. Quando ha appena 9 anni, la sorella che ha scelto come seconda mamma la abbandona per entrare nel monastero carmelitano della città. È la rigida separazione della clausura. Nuovamente Teresa si sente ferita fino in fondo all'anima e tuttavia acquista la certezza assoluta d'essere anche lei chiamata al Carmelo. È stato sufficiente spiegarle che quello è un luogo solitario dove si ritira chi vuole cercare Dio con tutto il cuore.
1: sentii che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Lo sentii con tale forza che nel mio cuore non rimase nessun dubbio.
0: E bisogna precisare che fu non solo una vocazione certa, ma anche priva di ogni ambiguità psicologica. Avverte Teresa.
1: Non era il sogno di una bambina che si lascia trascinare, ma la certezza di una chiamata divina.
0: Se ella ha qualcosa da rimproverare alla sorella, non è d'aver scelto il Carmelo, ma di non averla aspettata. Comunque la sofferenza del distacco è così grande che una strana malattia l'assale, durante la quale ella ha per molte settimane inspiegabili crisi di terrore e sembra diventare come un idiota che si lamenta senza fine. Un giorno, mentre si lamentava, continuando a chiamare mamma, mamma, e le sorelle disperate nella loro impotenza pregano la Madonna, Teresa vede la statuetta della Vergine che ha in camera animarsi e sorriderle. Guarisce improvvisamente, come risvegliata da un lungo incubo. Le sorelle intuiscono qualcosa e le domande sono tali e sono tanto minuziose le richieste di particolari che Teresa ha quasi paura ad essersi ingannata, d'aver immaginato tutto, d'aver forse mentito, e anche questa grazia le si tramuta in tormento. C'è un segreto in Teresa che si è già annunciato in mille modi, ma che non ha ancora potuto rompere l'involucro della eccessiva sensibilità. Il segreto buono della sua infanzia può essere annunciato così. Questa bambina ha una sconcertante capacità di essere conseguenziale tra le cose affermate o credute e le scelte della vita, sia nel campo delle verità umane che in quello delle verità spirituali. Eccone alcuni esempi. Se, quando è piccolissima, le parlano della bellezza del paradiso, lei accarezza la mamma, augurandole la morte.
1: Oh, come vorrei che tu morissi!
0: Rimproverata, si mostra assai stupita.
1: Ma è perché tu possa andare in cielo? Mi dici sempre che bisogna morire per andarci.
0: Se il papà, dall'alto di una scala a piole, dice alla bambina «Allontanati, piccolina, perché se cado ti schiaccio», lei si attacca alla scala perché pensa
1: «Se papà cade, non avrò il dolore di vederlo morire, morirò con lui».
0: Se le dicono che all'inferno tutti i dannati odiano Dio, conclude che è troppo triste l'esistenza di un luogo in cui nessuno lo ama. Allora vorrebbe andarci lei, così anche lì ci sarebbe almeno una che ama Dio. Ma torniamo per ora a quel periodo difficile della sua prima adolescenza. Nelle cose essenziali la maturità è già completa. Quando riceve la prima comunione a 11 anni, quella consenzialità di cui parlavamo raggiunge già una incredibile perfezione mistica.
1: Fu un bacio d'amore. Mi sentivo amata e dicevo a mia volta: ti amo e mi dono a te per sempre. Già da lungo tempo Gesù e la piccola Teresa si erano guardati e si erano compresi. Quel giorno non era più solo uno sguardo, era una fusione. Non erano più due. Teresa era scomparsa come la goccia d'acqua nell'oceano. Restava solo Gesù.
0: Subito dopo riceve la cresima e, siccome le hanno spiegato che lo Spirito Santo le darà la forza di essere testimone, chiede la grazia di potere e sapere soffrire molto per amore di Gesù. Anche questa è radicale conseguenzialità, se è vero che si tratta di dare testimonianza a uno che ha patito ed è morto per noi. Intanto anche la seconda sorella entra al Carmelo ed è un'altra mamma che se ne va. E Teresa, tredicenne, non riesce a liberarsi degli aspetti fragili della sua infanzia. Per di più le accade di ascoltare qualche predica sbagliata e la fanciulla si aggroviglia in un mondo di scrupoli e di paure. Finalmente, nella notte di Natale del 1886, riceve il suo piccolo miracolo. Teresa si ritrova improvvisamente quale era 9 anni prima, serena, fiduciosa, impaziente, allegra e intraprendente.
1: Da quella notte, Benedetta, non fui più sconfitta in nessun combattimento, ma procedetti di vittoria in vittoria. Gesù mi trasformò in modo tale che io stessa non mi riconoscevo più.
0: Dai 13 ai 15 anni, visse così il periodo più bello della sua vita, nel quale le due sorelle, Teresa e Celina, sperimentarono l'ideale della felicità sulla terra. Un giorno, dal libro di preghiere di Teresa scivola fuori l'immagine di un crocifisso e dal margine sporge soltanto il braccio inchiodato alla croce, da cui cadono a terra gocce di sangue.
1: Fui colpita nel vedere quel sangue che cadeva da una delle mani divine e provai una grande pena al pensiero che cadesse a terra senza che nessuno lo raccogliesse.
0: Così scoprì quale doveva essere la giusta posizione della sua vita: ai piedi della croce, per raccogliere il sangue del Redentore e offrirlo a tutti coloro che solo da quel sangue potevano essere purificati.
1: Sentii la carità entrare nel mio cuore e il bisogno di dimenticare me stessa. Chi offre il sangue di Cristo deve a sua volta offrirsi senza riserve.
0: Si mise subito alla prova. A Parigi erano state orribilmente assassinate due donne e una bambina. Era stato arrestato un italiano, un certo Enrico Pranzini, di 30 anni. Durante tutto il processo aveva negato con insolenza e la stampa lo definiva truce mascalzone, mostro, ignobile bruto. Condannato a morte, rifiutava ogni pentimento e ogni conforto religioso. Teresa, venuta a conoscenza del fatto, lo scelse come il suo peccatore. Pregò senza stancarsi, offrì sacrifici, fece celebrare sante messe per la sua conversione.
1: In fondo al cuore sentivo la certezza che sarei stata esaudita, ma per darmi coraggio e continuare a pregare per i peccatori, dissi al buon Dio che ero sicura del suo perdono per lo sciagurato Pranzini e che avrei creduto ciò anche se quegli non si fosse confessato e non avesse dato segno alcuno di pentimento. Tanta fiducia avevo nella misericordia infinita di Gesù, ma che gli chiedevo solamente un segno di pentimento per mia semplice consolazione.
0: L'indomani lesse sul giornale che Pranzini aveva rifiutato sdegnosamente il prete fin sui gradini della ghigliottina, ma all'ultimo istante improvvisamente aveva afferrato il crocifisso che quegli gli tendeva e l'aveva baciato con trasporto due volte. Teresa lo chiamerà il mio primo figlio e da allora decise di amare Gesù con passione. Le due parole, amore e sofferenza, erano ormai per lei indissolubilmente unite. La sua decisione di entrare al Carmelo per passarvi la vita a pregare per i peccatori è ormai definitiva, ma ha solo 15 anni e al Carmelo non si poteva entrare prima dell'età adulta. Ma ella dice:
1: l'appello divino era così pressante che se avessi dovuto passare attraverso il fuoco l'avrei fatto.
0: Prima convince della sua vocazione il papà, che pur sentendosi strappare il cuore le dice che Dio gli fa un grande onore a chiedergli così le sue figlie. Poi cerca di convincere il superiore diocesano del monastero, poi lo stesso vescovo, perché le permettano di entrare subito al Carmelo. Non riuscendo nel suo intento, decide di ricorrere al Papa e si iscrive a un pellegrinaggio diocesano a Roma. Era un pellegrinaggio di circa 200 persone, condotto dal vicario generale della diocesi. Teresa dunque visita Parigi, Milano, Venezia, Padova, Bologna. Infine si giunse a Loreto e poi a Roma. Nella città eterna il pellegrinaggio toccava il suo vertice nell'udienza durante la quale tutti i pellegrini avrebbero sfilato davanti al pontefice per ricevere uno per uno la sua benedizione. Molte erano state le raccomandazioni di non affaticare il Papa vecchio e infermo e di sfilare silenziosamente. L'ultima fu Teresa, che disobbedì risolutamente. Dopo essersi chinata a baciargli il piede, secondo l'uso del tempo, invece di alzarsi e andarsene, gli si appoggiò sulle ginocchia e quasi piangendo gli disse:
1: Beatissimo Padre, ho una grande grazia da chiedervi.
0: Parlava con voce rotta e il vecchio pontefice non riuscì a comprendere. Santità, intervenne spazientito il vicario generale che gli stava a fianco, è una bambina che desidera entrare al Carmelo a 15 anni, ma i superiori stanno già esaminando la cosa. La risposta del Papa era dunque obbligata. Ebbene, figlia mia, faccia quello che i superiori le diranno. Insistette Teresa.
1: Oh beatissimo padre, ma se voi diceste di sì, tutti sarebbero d'accordo.
0: Il Papa la guardò fissamente, poi lentamente, accentuando con intenzione ogni sillaba, le disse: bene, bene, entrerete se Dio... Tentò comunque di continuare il discorso, ma due guardie nobili la toccarono per dirle di alzarsi. Vedendo però che non bastava, dovettero sollevarla e portarla via di peso, mentre le lacrime le scorrevano dagli occhi. Prima che si allontanasse, il Papa le toccò con affetto le labbra e la benedisse. Il fatto fece tanto scalpore che giunse fin sulla stampa francese, che seguiva da lontano il pellegrinaggio. Apparentemente nessun permesso era stato accordato e il lungo viaggio non aveva dato il risultato sperato. Eppure fu determinante nella vita di Teresa. Fino ad allora ella aveva conosciuto i preti solo sull'altare o in confessionale. Ora aveva avuto occasione di conoscerne molti e di osservarli nelle normali circostanze della vita. Al pellegrinaggio, infatti, partecipavano 75 ecclesiastici. Che cosa accadde non sappiamo esattamente. Si sa solo che un giovane prete francese fece chiacchierare tutto il gruppo dei pellegrini per le premure affettuose di cui circondava le giovani sorelle Martin. Ma Teresa tornò in patria convinta che pregare per le anime dei preti è uno dei compiti più urgenti per chi ama la Chiesa. E nell'esame canonico precedente la sua professione religiosa spiegherà così lo scopo della sua vocazione carmelitana.
1: Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
0: Contrariamente a quanto sembrava ormai prevedibile, il permesso perché le porte del monastero si aprissero eccezionalmente a una quindicenne venne accordato. Così la bambina si ritrovò in quel monastero dalla vita austera e per di più gravato da non pochi problemi. Alisier, la mistica bellezza e magnanimità che dovrebbe regnare in un Carmelo erano state piuttosto immeschinite. La formazione spirituale delle suore era stata deviata verso forme di moralismo e di ascetismo esagerati, tinte di giansenismo, con una visione piuttosto triste del Dio giudice che occorre placare con molte preghiere e sacrifici. A ciò si aggiungeva il fatto che la comunità monastica era umanamente e intellettualmente piuttosto povera e che inoltre vi dominava una priora intelligente, ma pronta a spadroneggiare e a imporre come volontà di Dio i suoi capricci e i suoi volubili umori. Non mancavano infine abusi e lotte di potere, soprattutto quando si avvicinava il tempo delle elezioni conventuali. In città dicevano che Teresa in quel monastero sarebbe divenuta la mascotte della comunità e che proprio per questo l'avevano accettata così giovane. Se c'era un rischio in tal senso, Teresa se ne rendeva perfettamente conto. Ma nulla di ciò che trovò in monastero la sorprese. Già da fuori delle grate aveva potuto intuire molte cose.
1: Le illusioni dei primi giorni. Dio mi ha fatto la grazia di non averne. Ho trovato la vita religiosa tale quale me l'ero immaginata. Nessun sacrificio mi meravigliava.
0: Ciò le permise di gustare interamente la grazia di sentirsi accolta lì dove Dio la voleva, senza riserve.
1: Con quale gioia profonda mi ripetevo queste parole. Per sempre, sono qui per sempre.
0: Il suo primo impegno è verso le sorelle di sangue. Le ama con vero trasporto, ma non vuole mai essere trattata come la sorellina minore bisognosa di particolari cure e protezioni. E non muove un passo o una parola al di là di ciò che le regole permettono a tutte. Se deve essere una bambina, vuole esserlo solo per Dio, non per gli sfoghi affettivi delle creature. La priora, assai lungimirante nonostante tutto, dice di lei che ha la maturità di una suora di 30 anni. Da parte sua, Dio cura particolarmente la piccola Teresa che gli si è affidata. Il primo periodo della sua vita in monastero è segnato indelebilmente da un dolore che la purifica oltre ogni misura, la triste malattia del papà, una malattia umiliante che sembra disonorare anche le figlie. Con gli occhi dilatati dalla pena, Teresa lo guarda da oltre le grate nelle ormai rare visite al parlatorio. Una grave forma di arteriosclerosi e gravi crisi di uremia fanno assomigliare il papà a un povero demente, dai gesti strani e oscuramente profetici. Lo devono infine internare in manicomio, la triste clausura del papà, e le sorelle Martin diventano le figlie del pazzo, frase che qualcuno sussurra anche in monastero. Scrive Teresa:
1: come il volto adorato di Gesù fu velato durante la passione, così il volto del suo servo doveva essere velato nei giorni del suo dolore.
0: A volte il papà si nasconde la faccia, come se percepisse la sua umiliazione, e Teresa contempla in lui il mistero del volto santo di Cristo, che, come diceva Isaia, per amore nostro non ebbe più bellezza né decoro. Un giorno ella dice al papà umiliato:
1: cercherò di essere la tua gloria, diventando una grande santa.
0: Della casa paterna, dove ormai non resta più nessuno, tutto è venduto e se ne vanno anche i ricordi più cari. Due soli oggetti finiscono al Carmelo: l'orologio di casa, che d'ora in poi scandirà nel coro le lunghe ore di meditazione, e la poltrona a rotelle del papà infermo, che userà Teresa negli ultimi mesi della sua vita. Nel Carmelo la piccola Teresa avrà dunque due misteri di cui vivere: l'infanzia di Gesù e la sua passione. Perciò ella chiede di potersi chiamare Suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Teresa prende dunque sul serio il mistero dell'infanzia di Gesù. Come tutte le madri sanno bene, quando in casa giunge un nuovo bambino ci sono anche esigenze nuove. Il bambino dorme e bisogna far silenzio. Il bambino gioca e il suo gioco è un lavoro serio che va facilitato e protetto. Il bambino piange e deve essere consolato. Il bambino ha bisogno di appartenere. Il bambino sequestra per sé tutta l'attenzione dell'adulto. Scrive von Balthasar: dormire e giocare sono le due occupazioni della parola, cioè del verbo di Dio fatto bambino, che affascinano Teresa di Lisieux. Tutti quei problemi che noi adulti abbiamo quando pensiamo a Dio onnipotente ed esigiamo da Lui d'essere accolti, ascoltati, esauditi, aiutati, Teresa li risolve radicalmente, ponendosi davanti al mistero dell'infanzia di Gesù. Si offre a Lui come un giocattolo, non uno di quelli preziosi che i bambini quasi hanno paura di toccare, ma quelli comuni, di tutti i giorni, quelli preferiti che essi possono prendere o gettare via, stringerli al cuore o spingerli da parte coi piedi e poi cercarli ancora con ansia. Quando Teresa soffre, è dunque perché Gesù Bambino trascura o butta via provvisoriamente il suo giocattolo, o lo rompe per vedere come è fatto. E chi può dirgli perché fai così? È il suo giocattolo. Il Gesù di Teresa gioca a palla e la palla è spesso colpita e gettata lontano. Gioca alla trottola e la trottola viene sferzata dalla corda perché possa girare più in fretta. Gioca ai birilli ed essi sono presi di mira e abbattuti. Ma poi, quando smette di giocare, prende tutti insieme i suoi giocattoli e li stringe al cuore. Ma soprattutto, il Gesù di Teresa dorme, e allora bisogna saper tacere senza infastidirlo. Spiega la santa:
1: molti qua giù, se Gesù si addormenta, smettono di servirlo e di credergli.
0: Alla devozione di Teresa per la santa infanzia di Gesù corrisponde il suo quotidiano lavoro per restare bambina. Un giorno spiegherà così tale programma spirituale:
1: restare bambini davanti a Dio vuol dire riconoscere il proprio nulla, aspettare tutto dal buon Dio come un bambino aspetta tutto dal suo papà. Non cercare di cambiare stato col crescere e non attribuire mai a se stessi le virtù che si praticano e non scoraggiarsi mai delle proprie colpe, perché i bambini cadono spesso, ma sono troppo piccoli per farsi male davvero.
0: Al di là delle immagini, si tratta di rinunciare, immaginare e pretendere la vita cristiana come una serie di grandi impegni e di importanti circostanze, per poi sentirsi frustrati quando o non ci sembra di essere abbastanza valorizzati o viceversa non ci sembra di essere noi all'altezza. Si tratta di percorrere volentieri e di buon animo la via dell'abbandono del bambino che si addormenta senza paura nelle braccia di suo padre. Abbandonarsi senza paura vuol dire accettare che il fondamento di tutto stia nella sicurezza di avere un padre. Si impara così a non contare sulle proprie opere, sulle proprie capacità, sui propri sforzi, sulle proprie pretese. L'aspetto positivo, attivo di questa immagine è invece nel sottolineare che quel che conta è appunto l'amore con cui ci si abbandona. Ma se questo è vero, tutto può essere utilizzato per testimoniare l'amore e tutto è infinitamente importante a questo scopo. Un bambino, per testimoniare il suo affetto per la mamma, a volte le regala uno dei suoi giocattoli. Certo, alla madre il giocattolo non serve e poi è lei stessa che glielo ha comprato, ma ella tuttavia lo riceve commossa e con tutta serietà. Questo è ciò che noi possiamo fare con Dio in mille modi diversi. Con mille piccoli regali possiamo restituirgli ciò che Lui ci ha donato ed Egli lo accoglie e lo rende sempre più prezioso, con un processo di continuo scambio d'amore che dura tutta la vita. Tutto nell'esistenza di Teresa diventa perciò terribilmente serio e dolce quando è in gioco l'amore. Passare un'ora di preghiera solo a sopportare pazientemente il rumore fastidioso fatto senza accorgersene da una consorella per un tic nervoso. Non lamentarsi dell'acqua sporca che una suora sbadata le schizza addosso durante il bucato. Accettare quel che le danno da mangiare, anche se sono gli avanzi che nessuno più vuole. Trattare con tale tenerezza la suora più antipatica da farla sentire la preferita. Insomma, non lasciarsi sfuggire nessun piccolo sacrificio, sguardo, parola, per approfittare di ogni piccola cosa e farla con amore. Una serie innumerevoli di piccole cose, quelle di ogni giorno e di ogni vita, che quando sono vissute con rabbia e rassegnazione diventano logoranti e che, vissute per amore e con amore, riscaldano il cuore anche di chi nemmeno se ne accorge. È un processo in cui possono essere recuperate perfino le proprie debolezze, le proprie incoerenze, i propri piccoli peccati. Teresa accetta anche questi non perché non se ne cura, ma perché non possono mai ostacolare l'ultima risorsa, quella appunto di sentirsi piccoli, bisognosi di aiuto e di perdono. È con questo messaggio che Teresa guarisce la Chiesa del suo tempo dagli ultimi sintomi di giansenismo. Non si ottiene l'impegno degli uomini solo insegnando loro a temere la severa giustizia di Dio, ma provocando piuttosto lo stupore di sentirsi amati al di là di ogni merito. Intanto, temere la severa giustizia di Dio, ma provocando piuttosto lo stupore di sentirsi amati al di là di ogni merito.

0: novizie più recenti. Una vecchia suorina che l'ha come aiutante in sacrestia la chiama Suor Così Sia, perché dice sempre di sì. A 23 anni Teresa si ammala di tisi. Quando la notte del Giovedì Santo un fiotto di sangue le sale alle labbra, comprende che è un annuncio di morte, ma offre a Dio il sacrificio di non riaccendere la lampada per guardare quello che le è accaduto. Aspetta l'alba e poi, in quel Venerdì Santo, si offre a far compagnia a Cristo nella sua passione. Così entra nelle tenebre e nelle angosce del Getsemani.
1: Gesù permise che l'anima mia venisse invasa dal buio più fitto e che il pensiero del cielo, già così dolce per me, non fosse più che un motivo di lotta e di tormento.
0: Le sembra d'essere stata messa assieme ai peccatori, agli increduli, soprattutto accanto a coloro che hanno perso la fede per propria colpa, per aver abusato della grazia di Dio, e di dover ascoltare un coro di derisioni che le annunciano il nulla finale, il vuoto. Le sembra d'essere seduta alla tavola dei peccatori, dove le ha chiesto di restare.
1: Signore, la vostra piccola figlia vi domanda perdono per i suoi fratelli. Essa accetta di mangiarvi per tutto il tempo che vorrete il pane del dolore e non vuole davvero alzarsi da questa mensa alla quale mangiano i peccatori prima del giorno da voi segnato. Signore, rimandateci giustificati.
0: Questo accettare di star seduta alla mensa profanata affinché anche lì ci sia qualcuno che ama Dio è un'esperienza strettamente legata a ciò che accadeva in Francia alla fine del secolo. Teresa ebbe piena coscienza di ciò che stava accadendo nel mondo, in cui lo scientismo attaccava ferocemente la fede, e ne sentì il fascino diabolico. Disse un giorno alla sorella:
1: «Se sapessi che pensieri orribili mi ossessionano, prega tanto per me, perché io non ascolti il demonio che mi vuol far credere a tante menzogne. I ragionamenti dei peggiori materialisti si introducono nella mia mente, che cioè più tardi, grazie ai nuovi progressi raggiunti incessantemente, la scienza troverà una spiegazione naturale di tutto e avremo la ragione definitiva di tutto ciò che esiste e che per ora è un problema, solo perché ci sono ancora tante cose da scoprire. Oh mamma mia, si possono mai avere simili pensieri quando si ama tanto il buon Dio? Però offro queste atroci sofferenze per ottenere la fede ai poveri increduli, per tutti coloro che si allontanano da ciò che insegna la Chiesa».
0: Teresa accettò dunque di essere immersa in quelle tenebre che il Venerdì Santo coprirono tutta la terra.
1: «C'è un muro che si innalza fino al cielo, tutto è scomparso. Io credo perché voglio credere».
0: E portava sul cuore, scritta su un foglio col suo sangue, la formula del credo. Intanto ella andava completando, per obbedienza alla sua priora, la sua autobiografia, raccontando il proprio interiore cammino fino alla totale comprensione di che cosa sia veramente la carità. In essa ci rivela anche come ella abbia definitivamente scoperto il senso della sua vocazione carmelitana. Racconta dei grandi e multiformi desideri che l'avevano agitato l'anima, fino al giorno in cui comprese a fondo che la Chiesa è un corpo nel quale tutte le membra operano, ognuno ordinatamente e distintamente, per il bene di tutto l'organismo. Ma così comprese anche con gioia indicibile che dunque la Chiesa deve avere un cuore, e pertanto la sua vocazione era collocarsi in questo cuore che alimenta e sostiene tutte le vocazioni.
1: «Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore».
0: Intanto la malattia progredisce inesorabilmente. Teresa sa di dover affrontare l'ultima e più difficile prova: mostrare la verità della sua dottrina anche nel percorrere la dura strada della sofferenza e della morte. A volte si preoccupa:
1: «Come farò a morire? Non imparerò mai a morire».
0: Intuisce che la sua prova sarà terribile. Il corpo si consuma rapidamente.

0: e la malattia le dà dolori intollerabili. La priora ha deciso che a una carmelitana non è necessario dare della morfina. I polmoni sono totalmente devastati e le rendono faticosissimo il respirare, e non c'era allora neppure la possibilità d'avere dell'ossigeno. Ne è spaventata.
1: Se sapeste che cosa vuol dire non riuscire a respirare. Se soffoco, il buon Dio mi darà la forza. Ogni respiro è un dolore violento, però non è ancora tale da farmi gridare.
0: Gli ultimi mesi sono scanditi da una sofferenza che si dilata sempre più, come un mare che l'avvolge da ogni parte, e le chiede, questa volta completamente, l'abbandono di un bambino malato che si affida a ognuno. A chi le chiede se le sue sofferenze si sono fatte insopportabili, risponde:
1: no, posso ancora dire al buon Dio che lo amo e trovo che sia abbastanza.
0: Il mondo dell'infanzia, il suo stile e i suoi paragoni di un tempo le restano familiari, nonostante sia immersa in indicibile sofferenze. Racconta alle sorelle:
1: la prima volta che all'infermeria mi hanno dato un po' d'uva, ho detto a Gesù Bambino: com'è buona l'uva. Non mica, sai, perché aspetti tanto a venirmi a prendere. Guarda, sono anch'io un grappoletto d'uva e tutti dicono che sono tanto matura.
0: Un giorno, mentre sembra assopita, a una sorella che si informa alla porta dell'infermeria, la suora che l'assiste riferisce: è molto stanca. Teresa ascolta, poi racconta:
1: io pensavo dentro di me, è proprio vero, è così. Sì, sono come un viandante stanco, sfinito, che giunto al termine del suo cammino stramazza a terra. Io però stramazzo tra le braccia del buon Dio.
0: E così appunto le accadde. Ebbe una lunga e penosissima agonia. Racconta la sorella: un tremendo rantolo le lacerava il petto. Aveva il viso congestionato, le mani violacee, i piedi freddissimi e tremava con tutto il corpo. Durò così alcune ore. Verso sera guardò la sua priora e le disse:
1: madre mia, non è ancora l'agonia? Dunque non sto ancora per morire?
0: La priora le rispose che forse il buon Dio voleva attendere ancora un poco. Disse:
1: e allora avanti, avanti. Non vorrei soffrir meno a lungo.
0: Poi guardò il suo crocifisso e disse:
1: io lo amo. Mio Dio, io vi amo.
0: La testa le ricadde all'indietro. I suoi occhi restarono fissi per lo spazio di un credo, splendenti. Poi spirò. Il mondo aveva la sua piccola santa.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Il mistero della preghiera.

0: Buongiorno, per visioni di Apocalisse e immagini di paradiso, siamo felicissimi di poter stare insieme a padre Serafino Tognetti presso proprio la loro dimora. Padre Serafino Tognetti appartiene alla comunità dei figli di Dio fondata da Don Tibo Bassotti, che è anche presente qui nel... abbiamo la sua salma in attesa di beatificazione proprio vicino a noi, e noi la ringraziamo per questa possibilità che ci dedica.
1: Grazie.
0: E l'intervento di padre Serafino Tognetti sarà sulla preghiera, a cui ha dedicato proprio anche un testo, e noi la preghiamo intanto di spiegarci come è giunto qui in questo luogo, la sua vocazione, come è nata.
1: Sì. Il tema della preghiera è un tema che mi è caro, è importante, perché io sono bolognese e conobbi Don Divo Barsotti ormai tanti anni fa, 40 anni fa, ero poco più che ventenne, e non avevo idee particolari di dedicarmi alla vita monastica o alla vita di preghiera. Ero comunque un ragazzo di parrocchia, quindi non ero lontano dai temi propri della vita cristiana, anche la mia famiglia, mia mamma in particolare, mi aveva bene impostato. Però, nonostante una formazione di base, non avevo idee di vita religiosa. Diciamo che il pensiero era: si sposano tutti, mi sposerò anch'io, ma però avevo 20 anni, non è che avessi l'esigenza, eccetera, ero studente. Però cominciavo a sentire anche il bisogno di approfondire un po' di più, e tutto avvenne, potrei dire, in occasione di un pellegrinaggio guidato proprio da Don Divo Barsotti, un vero padre, un vero uomo di Dio e un uomo di preghiera. Durante questo pellegrinaggio, posso dire anche dove, alla Salette, nel luogo famoso dell'apparizione della Madonna, mi scattò dentro un desiderio, che forse non ero neanche io, non fui neanche nemmeno io a darmi, di pregare. Cominciai a pregare di fuori davanti al piazzale, il rosario che non dicevo praticamente mai, e da quel momento non mi sono più fermato. Cioè è partita una macchina con una preghiera che continuava, e io non capivo neanche che cosa mi stesse realmente succedendo, però sentivo il bisogno vivo di vivere una vita di preghiera. E quindi, tornando a casa, poi dicevo lo studente, continuavo a pregare, pregavo in continuazione, rosario, rapporto col Signore, andavo in chiesa, mi fermavo lì mezz'ora, 40 minuti, tant'è che i miei e anche gli amici cominciarono un po' a preoccuparsi, cioè come mai questo che c'è una vita normalissima, adesso invece preferisce questo rapporto continuo nella preghiera col Signore. E devo dire che quella fu forse, o anche senza forse, la mia vocazione. Cioè, quando si parla di vocazione, ma voi sacerdoti, voi monaci, cosa avete sentito? Perché avete scelto la vita monastica rispetto a tante altre vite, che pure sembra una vita dura, pesante? Non lo è affatto, però di fatto io rispondo in questa maniera: ma per gli altri non lo so, ma per me questo bisogno continuo di rivolgermi a Dio nella preghiera diventò la mia vocazione. Cioè a un certo punto io dissi: ma io non posso stare nel mondo a vivere una vita piena di occupazioni ordinarie, normali, belle, sante, finché si vuole, a costo di sopprimere questa esigenza, questo bisogno. Non è possibile. Allora venivo qui a Firenze a parlare con Don Divo Barsotti, e a forza di venirci ci sono rimasto, e devo dire che sono passati 41 anni, nel frattempo Don Divo Barsotti poi è morto, ma comunque sono passati più di 40 anni e sono ancora qui bello felice, e devo dire che sta macchina non si è più fermata, non si è ancora fermata, per cui io a volte mi chiederò. Come diceva Jean Lafrance, un grande autore spirituale francese, diceva: ma io in paradiso continuerò a pregare, cosa faccio in paradiso? Se qui, questo diceva lui, non ho fatto altro che pregare, non posso pensare di fermarmi quando sarò in paradiso. Questo non posso dirlo, non lo so. Però di fatto nel mio caso, poi questo, ci sono anche altri casi, ma nel mio caso la vocazione si identifica con la preghiera. Signore, mi ha chiamato, sono un nulla, intendiamoci, ma come chiamata, come vocazione a pregare per me, per il mondo, per te, per tutti, e lo faccio perché è come se fosse un'esigenza dell'anima, proprio una vocazione alla preghiera, e non c'è niente di meglio che la vita religiosa monastica per vivere questo.
0: Sente fiorire l'anima, suppongo, perché in questo incontro è anche un incontro più pieno con l'invisibile che diventa presenza.
1: Ecco appunto, a volte si può trovare appunto una domanda da parte delle persone: ma che cosa fate tutto il giorno? E a chi parlate? Questa era la domanda che mi rivolse mio babbo proprio quando gli manifestai il desiderio di diventare monaco. Era contrario, ma soprattutto era contrario al fatto che il monaco non fa niente. Avete presente poltrone incappucciato, come dice Don Rodrigo, padre Cristoforo, nei Promessi Sposi, poltrone incappucciato. È un po' l'idea del monachesimo. Ma cosa fanno quelli tutto il giorno lì dentro? Non devono, non farebbero meglio fare delle opere, rendersi utile al mondo, alla società, ai bisogni anche che ci sono, della povertà, eccetera. Sarebbero più utili. Ebbene, sappiate che, come risposta, devi mio babbo, ma poi chissà cosa capì, insomma. Il monachesimo è il primo movimento nato proprio subito dopo l'ascensione del Signore, e cominciarono a popolarsi anche dopo le grotte nell'Egitto, comunque nella cristiani che si isolavano per vivere questo rapporto col Signore nella preghiera. Quindi il monachesimo è il primo movimento religioso e ci sono ancora oggi, cioè vuol dire che non è mai andato in crisi, e vorrei dire, forse se era così necessario, vuol dire che è anche costitutivo, cioè ci vogliono delle persone che si ritirano come Mosè, che tiene le mani alzate, mentre tiene le mani alzate il popolo vince, quando le abbassa il popolo perde la guerra. Ci vogliono queste persone singolari, strane, che lasciano tutto e vanno sul monte e pregano. La loro azione non è visibile, non è efficace sul piano visibile, ma davanti a Dio, che ne sappiamo noi se proprio la preghiera dei monaci sorregge e sostiene la Chiesa, le difficoltà, ottiene grazie di ogni genere e specie. Quindi quando disse mio babbo vado lì a pregare, lui non fece altro che dire, ma no, ma almeno fatti frate, almeno fai qualcosa di utile, eccetera. Poi dopo pian piano anche lui capì che c'era una sostanza. E qual è questa sostanza? Ecco, qui possiamo dire che la preghiera, entriamo nel vivo, che l'uomo è fatto per essere rapporto. Un uomo che non parla mai con nessuno, che vive solo per sé, è impensabile. Un uomo in un'isola, da solo, senza mai contatti con alcuno, è un uomo che diventa matto, perché siamo fatti per la relazione. Bene, se questo è vero tra noi uomini, relazione a volte conflittuale, ben sappiamo che con il prossimo si litiga, si ama, si piange, si ride, però appunto noi ci realizziamo, viviamo nelle relazioni. Questo è anche vero in Dio. Dio in sé, Padre, Figlio e Spirito Santo, vive nella relazione reciproca. Bene, se questo è vero tra noi uomini, è vero anche per il Signore, tra noi e Dio. Quindi non c'è semplicemente un credo in Dio e basta. Credo in Dio, ma Dio è persona, io sono persona, e quindi tra di noi c'è un rapporto, e questo rapporto lo chiamiamo semplicemente preghiera, perché è un rapporto in cui c'è Dio misericordioso che si rivolge a me e io che gli rispondo in tante maniere, parlandogli, essendo con lui. In fondo è un rapporto di amore, e nel rapporto di amore ci sono momenti di silenzio, momenti di difficoltà, momenti di fatica se si vuole, ma momenti anche esaltanti, momenti belli. L'amore è bello, siamo fatti per l'amore, e il rapporto con Dio ha questa dimensione. Ora tu mi dicevi, ma è invisibile, come fai a parlare con l'invisibile? Infatti chi non crede dice, ma voi parlate con chi che non avete mai visto? Oh, allora, è vero, io con gli occhi non l'ho mai visto, ma il rapporto col Signore, con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, si basa sulla fede. Cioè è un atto di fede per il quale io credo alla presenza di Dio, perché Lui me l'ha detto. Nel Vangelo di Giovanni è scritto, Dio nessuno l'ha mai visto, lo dice Giovanni. Il Figlio che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Cosa vuol dire rivelare? parola latina retrum velum dare, cioè sollevare un velo. Gesù solleva il velo e io vedo il volto del Padre, chi vede me vede il Padre. Quindi senz'altro il rapporto avviene, il rapporto con Cristo risorto. Allora Cristo risorto, anche qui, non l'ho mai visto, ma mi fido, credo, nella testimonianza degli apostoli che lo hanno trasmesso e poi alla prova dei fatti. Cioè io pongo l'atto di fede che Dio esista, che Dio in Cristo mi abbia salvato dai peccati e che voglia relazionarsi con me. Quindi quando dicono, ma appunto, beato te che hai fede, io dico sì, no. Non mi torna il discorso, perché la fede non è che io sono beato, sono fortunato e gli altri no. La fede è voler credere, è un atto razionale. Voglio credere in Cristo Gesù. Quando dico voglio credere in Cristo Gesù, inizia questa relazione. Certo è invisibile, ma ci sono due fattori importanti. Primo, la storia della Chiesa. Sono 2000 anni che ci sono persone che non solo pregano, vanno nelle grotte e si ritirano, ma che danno la vita per il Signore. Sono migliaia di persone che si sono fatte squartare per Lui, testimoni vivi, e appunto hanno preferito la morte piuttosto che rinnegarlo. O persone che hanno scritto, pensate il genio di San Tommaso, pensate tutti coloro che credono. Sono milioni e milioni di persone. Domanda, si sono sbagliati tutti? Tutti hanno compiuto un atto illusorio? Posso anche dire di sì, l'autosuggestione, ma comunque già questo è un fattore a cui a volte anche noi ci aggrappiamo, la fede della Chiesa e di tutti i santi che ci danno testimonianze. E secondo il riscontro personale, cioè se fosse un'illusione, se fosse falso, se fosse un'idea soltanto, ma chi potrebbe reggere una vita totalmente impostata su un'illusione alle prime difficoltà? Alle prime difficoltà uno molla tutto e dice no, non posso parlare con il nulla. Allora quali sono i riscontri personali? Beh, i riscontri personali sono quelli che dice Gesù nel Vangelo agli apostoli: io me ne vado, torno nell'invisibilità, no, prima di ascendere al cielo, però vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Allora un segno della presenza, della realtà di Cristo è la pace, non la pace fuori dei paesi che fanno la guerra, quelle ci saranno sempre. Pace interiore, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Bene, devo dire che dal benedetto giorno in cui ero lassù alla Salette, ho cominciato a pregare, a me sta pace sembra di averla, adesso non vorrei dire una cosa esagerata, ma sono tanti, tanti anni, giorno e notte, per cui non ho mai perso questa pace di fondo del cuore. Intendiamoci, sono peccatore, vado a confessarmi anch'io, ma proprio qui capisco che perdo la pace. Se cado nel peccato, capita, e vado a confessarmi, sento subito che la pace se ne va, perché dice no, allora tu preferisci questo al mio rapporto. Mi confesso e la pace ritorna, ma non è una cosa, vorrei dire, psicologica, perché non potrebbe reggere. Gesù ha detto vi lascio la pace, vi do la mia pace. E d'altro canto il rapporto con l'invisibile alla fine riempie l'anima. Allora l'anima riempita, fatta per Dio, riempita da Lui, sente una profonda stabilità.
0: Sente frizzare il cuore quando, diciamo, cade nel peccato, un senso di...
1: Sì, di vuoto.
0: Di vuoto, e poi dopo di una pienezza nuova.
1: Certo. È proprio esattamente, come dicevo, come il rapporto con la persona. Se io la persona, amo una persona e mi capita di offenderla, anche involontariamente, con una parola esagerata, con un atteggiamento sbagliato, e vedo che la persona è risentita, io la amo, quindi non posso sopportare di tenere la frattura. Allora subito, se ho un po' di senno, chiedo perdono, guarda, ho detto questa parola ma non volevo, scusami, ho sbagliato, ritorno indietro. E questo è il senso anche nei confronti del Signore, sentiamo questa frattura e sentiamo che non possiamo vivere nella frattura, anche perché col Signore si sta bene, questo è il punto, si sta bene. Se Dio è amore, Dio mi comunica continuamente il fatto che mi ama. Questo fa sì che vi sia la preghiera poi per il mondo intero, ed ecco la vita monastica. Il monaco non prega mai per sé, io non prego pochissimo, beh, ci sono delle grazie che posso chiedere, ma io dico al Signore, senti, fai tu, quello per me non mi importa, che campi fino a domattina o campi altri 40 anni, che vada di sedia a rotelle, che mi trasferisci al Polo Sud, è uguale. Il monaco soprattutto prega per gli altri, cioè si sente solidale col mondo e soprattutto col mondo del peccato, perché siamo tutti impastati di questo, e allora supplica continuamente il Padre che doni misericordia, pace e grazia agli uomini del mondo, quindi a quelli che il Signore ci affida, anche a voi, anche a te, ma anche al mondo intero, per cui alla fine il monaco non è il solitario, sembra solitario, ma è in comunione con il mondo intero, ma per un semplice fatto, non perché è bravo, ma perché si sente responsabile, cioè il peccato del mondo è come Gesù nel Getsemani, io mi sento responsabile, quindi anch'io sono colpevole in quanto sono solidale con quest'uomo che ha peccato, che è uguale a me, diciamo, quindi io, se, essendo un corpo, se ho male a un piede non posso dire, beh, peggio per il piede, no, tutto il corpo soffre, allora subito chiedo al Signore misericordia e pietà per questo male che c'è, e quindi capite che non basta mai la vita, non basta il tempo, tutti i giorni, sia le persone che vengono in monastero, ma anche quelli che non vengono, sono oggetto della nostra preghiera, quindi del nostro amore, e sentiamo che il Signore riversa sul mondo, proprio per l'intercessione della preghiera, la sua pietà e la sua misericordia. Potrebbe farlo anche senza di noi, intendiamoci, Dio è Dio, ma Dio ha voluto che gli uomini fossero solidali tra di loro, per cui non c'è nessun problema che non ci interessa, tutti i problemi ci interessano. Ed è paradossale perché qui non abbiamo il giornale, non abbiamo internet se non la posta elettronica, non abbiamo televisione, non abbiamo radio, non abbiamo niente, per cui la gente dice, ma come fate? Dio, guarda, è sufficiente quello che c'è nel mondo per riempire la nostra esistenza di una supplica che continua.
0: E come si entra nella preghiera, nella concentrazione necessaria per costituire anche un rapporto, una relazione, una crescita? Perché credo che ci siano passi. Certo. Dal novizio, diciamo.
1: Il grande problema nella preghiera è la distrazione, sì. Appunto, perché in effetti non vedendo con gli occhi la persona è facile che uno voglia pregare e dopo 5 minuti la testa è orientata altrove, perché abbiamo bisogno di un oggetto che crei la nostra attenzione. Per esempio adesso io vedo te, vedo voi, sono attento, non è che mi distraggo pensando ad altro, ma appunto perché vi vedo, c'è un'interazione. Allora qua si chiama spirito di raccoglimento, quindi le distrazioni ci sono sempre, non c'è problema, lo diceva anche Santa Teresa d'Avila, grande maestra di preghiera, se dico al corpo, non so, di mettersi in ginocchio, il corpo obbedisce, se dico alla mente di star ferma su un oggetto, la mente non obbedisce, quindi come faccio a far obbedire questa mente? Allora lei diceva, ci sono dei suggerimenti, dire preghiere brevi, non troppo lunghe, se sei distratto ti riconcentri, ti ripeti le parole e cerchi di entrare in questa comunione profonda. Ma soprattutto la preparazione remota, cosa vuol dire? Riempire il meno possibile la vita e la mente di preoccupazioni e di pensieri vani, di curiosità, di dissipazioni, cosa fa? Che ne so, la regina d'Inghilterra e dove, che colazione ha fatto stamattina, tutto quello che riempiono i giornali o gli schermi di internet, eccetera, sono notizie che non interessano, a noi non interessano, cioè la riempire l'anima di preoccupazioni, tensioni, anche sulla vita nostra è un'opera maligna, tant'è che Gesù stesso nel Vangelo lo dice: non affannatevi sul domani, che vi mangeremo, che vestiremo, eccetera. Cercate prima di tutto il regno di Dio, il resto vi verrà dato in sovrappiù. Allora, il più possibile qui, ma questo lo suggerisco anche a tutti coloro che ci ascoltano, che quindi pregano, cercate di fare una pulizia precedente, cioè tutte le distrazioni e anche le eccessive preoccupazioni per la salute, per esempio uno starnutisce, subito va dal medico, 50.000 esami, poi se vai dall'ospedale qualcosa ti trovano di sicuro, per cui chiaro che bisogna curarsi, ma un'eccessiva preoccupazione allontana lo spirito dalla facoltà e dalla capacità di pregare. Qui, per esempio, nella vita monastica, durante il giorno stiamo in silenzio, facciamo un'ora di adorazione tutti i giorni e, avendo pochi apporti, diciamo così, di questo genere di preoccupazioni eccessive, alla fine troviamo che concentrarsi, raccogliersi, parlare col Signore senza distrazioni, stare in silenzio, è molto più facile. E poi sentiamo appunto quello che dicevo prima, la pace di Cristo, cioè la risposta del Signore che va sul mondo intero, ma io non lo so che effetto abbia. L'effetto su di me è una maggior capacità di tranquillità, di serenità e di carità, perché qui viviamo in sei, non sono da solo, siamo sei fratelli, uomini, monaci, che vivono la stessa vita, quindi la prova che tutto questo è vero è la carità fraterna, perché se voi andate in un convento, un monastero, e vedete che i monaci si tirano le coltellate tra di loro, o non si parlano, a volte può succedere, quei due non si parlano, scappate via, vuol dire che non è autentica, o meglio, c'è da lavorare molto, ma la prova della vita, della prova della vita in Cristo è la fraternità, è l'amore. Nessuno può dire di amare Dio che non vede se non ama il fratello. Ecco perché i monaci vivono insieme.
0: Mi sembra, se non sbaglio, mi correga, che c'era, era meglio la vita eremitica o la vita in comunità. I termini poi dopo sostenevano in comunità, perché ci si può anche correggere.
1: Certo.
0: Perché alla fine, se no, uno rischia di questo rapporto, ma non vede più i propri errori, i propri sbagli, le proprie...
1: Sì, il monachesimo sia la vita eremitica, c'è sempre stato, tuttora ci sono persone che vivono in piena solitudine, sono rare queste vocazioni, oppure il monaco vive a gruppi con altri monaci, si chiama vita cenobitica. Sono pro e contro in tutte e due. Il solitario assoluto, che non vede mai nessuno, non parla mai con nessuno, può rischiare di quello che è la grande battaglia degli eremiti, di sentirsi migliore degli altri, cioè io digiuno, io sto in silenzio, io compio molte opere ascetiche, sotto sotto il demonio gli dice: mi sei bravo, bravo. Allora, se sei bravo, sono meglio degli altri. No, questo è già il peccato di Satana, è la superbia, sentirsi migliore. Beh, si deve combattere con questo. E la vita invece comunitaria, cioè insieme, da un lato protegge la vita religiosa, infatti noi qui facciamo insieme i vari momenti di preghiera, ci sosteniamo l'un con l'altro, dall'altro è la forma ascetica, è proprio la comunione, perché non siamo tutti uguali, non ci scegliamo, c'è quello che viene da una parte e dall'altra, chi è più lento, chi è più svelto, chi è più portato a certe cose, chi è a meno altre. Quindi vivere insieme è un agglomerato, e diceva Divo Barsotti, infatti noi siamo in sei, diceva: dovete avere gruppi piccoli. Pensate che nel Medioevo c'era un'abbazia, ma tante abbazie, in Francia, che aveva 800 monaci, non tanti, 800 monaci in un monastero. Bene, diceva Divo Barsotti, non era ideale, perché se su questi 800 uno ti sta proprio antipatico, proprio non lo puoi vedere, ci sta. Uno dice: beh, ci sono gli altri 799,
0: per cui
1: quello lì manco lo vedo. Ma se siete in quattro, e non puoi dire ci sono gli altri tre, perché quello lì ce l'hai sempre davanti. Allora la colpa non è di quello che mi sta antipatico, perché non ha colpe, sono io che devo superare i miei limiti e devo amare proprio quello che umanamente amerei di meno. È lì il bello. Quindi è una fatica, se vogliamo, che l'eremita non ha, ma è anche una grazia, perché appunto nell'amore fraterno si rende valido il rapporto col Signore.
0: Ma come si cammina verso l'amore? E come, perché è una parola così complicata, cioè entrare nella comprensione dell'amore, la usiamo tanto, ma credo anche in modo inappropriato.
1: Sì, l'amore, appunto, quando si dice, adesso intanto io faccio la battuta, nel mondo delle canzonette, io poi sono rimasto ad Albano e Romina Power, quando si dice io ti amo, eccetera, si va a finire sempre in un certo settore, in un certo filone. c'è l'amore umano, intendiamoci, ma l'amore è una parola tipicamente cristiana, tant'è che San Giovanni, quando deve parlare di Dio nella prima lettera, dice Dio è amore, proprio si identifica, quindi se Dio è amore, amore è Dio. Quindi cos'è il vero amore? Cosa si intende? Il vero amore si intende vivere per l'altro e in forza dell'altro, cioè io vivo in te e tu vivi in me, e io vivo per te e tu vivi per me, realizzando noi stessi, appunto in questa relazione, fuori di noi stessi. Cioè il centro non sono io, ma il mio centro sei tu. E il tuo centro non sei tu, ma il tuo centro sono io, ma così come anche tutti gli altri. Quindi non trovo una realizzazione piena in me. Ecco perché l'amore spinge fuori. Poi se tu non mi dai il rientro, il riscontro, ne soffro, perché l'amore esige complementarietà. Però è una sofferenza che comunque non ti allontana da me, ne avrò dolore, ma io continuo a darmi, a relazionarmi nei tuoi confronti in tante maniere, e così nei confronti del prossimo, quindi amerai il prossimo tu. Se facciamo tutti così, con tutti, beh, diventa un paradiso. E il peccato invece è proprio il contrario, ricevere l'amore degli altri, quindi verso di me, centripeto, e non dare niente a nessuno. E allora questo non è amore, ma è una mostruosità, e poi ci rende infelici perché siamo fatti per l'amore. Quindi direi vivere per l'altro, in forza dell'altro, guardando Dio, Trinità, il Padre vive nel Figlio, il Figlio vive nel Padre, non hanno una vita propria, per modo di dire, ma il Figlio è perennemente relazionato al Padre, anzi vive nel Padre. E se vogliamo fare un esempio, facciamo l'esempio di una mamma, quindi un genitore. La mamma, faccio l'esempio che mi capita di fare spesso, se la mamma e il babbo alla sera hanno comprato un biglietto per il teatro e c'è il bambino a casa di 5-6 anni e chiamano la babysitter, quindi quelle 3 ore possono stare tranquilli. Se 2 ore prima il bambino comincia a avere la febbre a 38, a vomitare, a star male, la mamma cosa fa? Ci va al teatro? No, oggi salta tutto perché è preoccupata per la salute del bimbo. Allora la domanda, è una domanda retorica, è questa: ma perché la mamma è preoccupata? Perché non va al teatro? Perché in fondo lei sta benissimo, chi sta male è il figlio. Quindi lei potrebbe tranquillamente andare, ma è ovvio che non va. Perché? Perché la madre che sta bene vive più nel figlio che in lei, per cui non può sopportare che il figlio soffra e lei è responsabile. Allora in quel momento tutto salta, la madre vive totalmente nel figlio. E anche un esempio analogo, in un caso non di dolore ma di gioia, un figlio diventato grande vince il premio Nobel per la letteratura, mettiamo. La madre è tutta felice, mio figlio ha vinto il premio Nobel. Ma perché è felice? Non l'ha vinto lei, l'ha vinto il figlio. Lei potrebbe dirsi, vabbè, ha vinto il premio Nobel. Ma no, anche qui, è logico. La madre partecipa della gioia del figlio, sente più gioia lei del figlio stesso. Allora, in questi due esempi si manifesta come la persona, in questo caso la madre, vive più nell'altro che in sé. Però questo è un amore naturale, cioè anche il gatto ama il miceto e quindi è ovvio che una madre faccia così. Più difficile quando non ci sono rapporti di sangue o parentali, cioè col prossimo, perché il prossimo non è amabile, non sempre è amabile. Quindi posso dire, ti arrangi, ma io devo vivere per te, ma che vuoi? Più difficile, cioè col prossimo, perché il prossimo non è amabile, non sempre è amabile. Quindi posso dire, ti arrangi, ma io devo vivere per te. Ma

0: Quando arrivo il vero cristianesimo, la vera novità è questa: non vivo più per me, non vivo per me, non ho mai un pensiero per me. Non è vero, perché purtroppo ne ho ancora, ma di fatto il vero cristiano, allora il monachesimo aiuta tantissimo questo, non vivo per me, non ho un progetto, non ho un'idea, non ho un pensiero, più pensiero sei tu. Ecco, punto d'arrivo questo.
1: Ma c'è anche l'atto eroico di cui si parla poco per i defunti, per le anime purganti.
0: L'atto eroico che cos'è?
1: Di dare i propri frutti
0: anche, sì,
1: per le anime.
0: Interessante questa attenzione alle anime del purgatorio. Padre Pio ce l'aveva enormemente. Perché? Perché le anime del purgatorio sono in attesa della giustizia che compie il suo corso. Non possono più far niente per se stesse, non possono pregare per sé, allora io, pregando per loro, do loro la possibilità di essere purificato e di salire al cielo, quindi è un atto gratuito che dobbiamo avere verso le anime del purgatorio, la pietà verso le anime del purgatorio è fondamentale.
1: Credo ci sia una circolarità dell'universo,
0: certo.
1: Cioè tutto è in collegamento,
0: certo.
1: Invisibile per quanto noi ce ne accorgiamo, ma non c'è parte dell'universo che
0: certo.
1: Non aiuti reciprocamente l'altro.
0: La Chiesa è, diciamo sempre,
1: in una visione differente.
0: Per ricordare che la Chiesa è trionfante, purgante, militante, cioè il paradiso, il purgatorio e questa Chiesa visibile, è un corpo solo. Ma la Chiesa visibile, dato che Gesù si è fatto uomo, ha preso tutto il visibile. Quindi anche San Paolo, quando dice la creazione stessa soffre, ma la creazione non soffre, il sasso non soffre. Però sono io che, amandolo, lo prendo nel mio mondo e in qualche modo lo salvo, cioè lo porto in me. L'unica cosa che non entra è il peccato. Ma di per sé è un tema importantissimo questo. Tutta la creazione diventa una lode a Dio in me. Pensa a San Francesco d'Assisi, Cantico delle Creature, ti lodo Signore Dio Onnipotente per l'acqua, ti lodo Signore per sorello, per frate fuoco, eccetera. E pensate che Francesco scrisse questo cantico quando era cieco, poco tempo prima di morire era diventato completamente cieco, aveva questa malattia agli occhi, ce l'aveva tutto dentro, per cui prima di morire sente il bisogno di lodare Dio non per la vita che aveva fatto, eccetera. Per le creature, per il mondo, vi si congeda dal mondo ringraziando il Signore e quindi salvando in sé questo mondo, l'acqua, il fuoco, la terra, eccetera. La meraviglia.
1: Quindi in questo modo scompare la solitudine. Infatti
0: assolutamente.
1: Si entra in molti monasteri, luoghi di preghiera, beata solitudine, sola beatitudine, perché in realtà. Cioè,
0: sì, è la solitudine perché uno vede uno che sta da solo, apparente. In realtà, se uno è veramente in Cristo, non c'è mai solitudine. Prima c'è il Signore, siamo anime coniugate. E secondo, in Cristo troviamo tutto. Quindi il cristiano di per sé non può dire io sono solo. Può dire mi sento solo, perché psicologicamente si sono abbandonato da tutti, anche Gesù nel Getsemani, dormono gli apostoli, si sente abbandonato. Ma poi Gesù aveva detto prima della passione, io non sono solo, il Padre è con me. Non siamo mai soli, ma appunto, e questo è l'inno gioioso del cristianesimo che deve dire al mondo, abbiamo il Padre nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli, abbiamo il Cristo che ci ha salvati, abbiamo la Madonna, abbiamo San Giuseppe, abbiamo tutti i santi, ma come possiamo essere soli? Anzi, dobbiamo dire lasciatemi un po' in pace perché siete troppi. Questo per dire come in realtà il mondo invisibile è più popolato di quanto non pensiamo e sono qua, quando c'è la messa ci sono tutti, voi mi dite ma non li vediamo, vi posso dire Don Divo Barsotti, ma colpiva molto perché molto spesso durante la messa che celebrava questo altare che voi vedete piangeva nel momento della consacrazione, gli scendevano le lacrime e si sentiva commosso e poi dopo lui, al di fuori anche nei suoi scritti diceva nella messa c'è il paradiso, nella messa ci sono i santi, ci sono gli apostoli, c'è la Vergine Maria, c'è il Signore che si offre al Padre, ci sono tutte le anime purganti, si sentiva sopraffatto da questo mistero per cui poi stava così con questa percezione della presenza di Dio e di tutte le anime salvate molto più di quelli.

0: delle persone in carne e ossa, molto più, perché in effetti le persone in carne e ossa le conosciamo poco. Io vedo dei corpi, ma dentro io non ho percezione di cosa vivono, cosa sono, eccetera. Santi del cielo no, sono molto più trasparenti. E più sono in Cristo, più prego, più si avvicina a questo mondo. Per cui veramente non si muore con la voce dei fratelli che ci dicono: vieni, vieni, vieni al Padre, diceva Sant'Ignazio di Antiochia. Sento una fontana dentro di me che mormora: vieni al Padre, cioè vieni da noi. Questo dobbiamo dare al mondo, perché il mondo che non crede dice: ma dopo la morte andiamo dove? Nel nulla. Sì, questa è una vera disperazione. Andare nel nulla, andiamoci subito allora, è meglio andarci subito, ci suicidiamo tutti, buonanotte. No, nel nulla no, andiamo nella vita. Diceva Teresa Gesù Bambino: non muoio, entro nella vita. Questo sì che è cristianesimo.
1: Dal materiale che cortesemente mi ha donato su Don Divo Barsotti, lui entrava, voleva, desiderava conoscere i vari santi perché ciascuno si è espresso e ha dato in maniera diversa una sua
0: Certo.
1: peculiarità caratteristica, e però non respingeva neanche i letterati o altre persone
0: Certo.
1: perché era una vicinanza diversa all'espressione dell'uomo e dell'accostarsi al divino,
0: Certo,
1: perché
0: Divo
1: tanti
0: Barsotti
1: credono.
0: voleva conoscere tutti i santi e all'epoca non c'era internet, non c'era niente, per cui comprava libri, leggeva articoli anche dei santi più sconosciuti, beati, venerabili. Lui conosceva tutti perché voleva sapere la loro esperienza di Dio. Pensate che una volta fece un convegno, fu invitato a Brescia, fare un convegno sui santi bresciani dell'Ottocento, neanche i santi bresciani in generale, santi bresciani dell'Ottocento. Lui andò e parlò a braccio di tutti i santi, beati, venerabili, servi di Dio, bresciani, quindi solo della diocesi, mettendoli in contatto l'un con l'altro. Tutti quanti rimasero a bocca aperta perché se, noi non li, i bresciani stessi dicevano: ma noi manco li conosciamo tutti questi qua. Ma lui voleva leggere così. E poi interessante quanto dicevi, anche gli atei che però avessero il problema dell'uomo, il problema di Dio: ma perché l'uomo è al mondo? Perché devo soffrire? Perché questo? Perché quello? Allora lui dice: vedete, questo che non arriva, non ha una percezione o non vuole, o quello che è, di fare l'atto di fede in Cristo risorto, però ha il problema, quindi è un uomo vero. Allora lui li leggeva e diceva: bisognerebbe a questi che magari erano morti da secoli dare la conoscenza del Cristo. Allora pregava per loro, perché diceva: anche se io sono venuti secoli dopo, la mia preghiera può raggiungervi misteriosamente, parlare loro di Dio, dare loro Dio. Per cui lui ha scritto dei saggi su tanti uomini, letterati, filosofi, eccetera, anche di altre religioni, eccetera, che però avessero questo. Pensate che ha scritto un libro che si chiama La religione di Giacomo Leopardi. Si è tutti a dire: ma Giacomo Leopardi non si studia a scuola, che non è forse un gran religioso, anzi ateo, diceva: dov'è Dio, la natura è matrigna. E Barsotti dice: ma questa è una religione, cioè è la religione dell'uomo che grida dove sei, quindi postula un'assenza, postula una presenza. Allora la religione di Giacomo Leopardi, bastava solo arrivare all'ultimo, e Barsotti diceva: alla fine ci stava arrivando, ma poi è morto. Dare il nome che riempie questo vuoto, questo buco che è Gesù Cristo. Molto peggio di chi vive per guadagnare, per l'edonismo, per sé, e non si pone nessun problema. Dice: questo è l'icona peggiore che si possa pensare di una vita sciupata, perché sono qui e non so perché sono qui, allora arraffo il più possibile e gli altri si arrangino. Ecco, questo no.
1: E chi si sente, che consiglio, che suggerimento può dare a chi non sente nessuna vocazione? Io sento spesso molti adulti, semmai sposati, hanno avuto un lavoro e dicono: ma io che senso
0: Non
1: posso
0: si,
1: dare alla
0: ecco.
1: mia vita? Perché sono qui? Non so che cosa fare della mia vita. Eppure
0: Ecco,
1: non
0: già,
1: è più neanche un bambino.
0: certo. Ma già questa domanda è l'anticamera di una ricerca, di una risposta, che si può supporre che possa arrivare, che senso ha la mia vita, magari ho fatto tanti fallimenti, ho avuto magari una moglie, poi ci siamo lasciati, oggi è un po' così, no? Si trova solo, fra un po' morirò e tutto quello che ho fatto, che cos'è questo? Va bene. Allora lì ecco la testimonianza della Chiesa, lì bisogna continuare a essere pronti e dire guarda c'è un nome a tutto questo, c'è una risposta, Gesù apri il tuo cuore al Signore, apri lo Spirito Santo, entri nel tuo cuore. I cristiani, quelli che sono vicini a quest'uomo, a questa persona, deve dare subito il segno della speranza, nominare il nome di Gesù, Gesù unico Salvatore, la Madonna nei vari pellegrinaggi. Io appunto ho avuto questa percezione durante un pellegrinaggio, piglia uno, lo porti a Lourdes, lo porti nei vari pellegrinaggi e gli dici apri il cuore, parla, anche se ti sembra di non sentire nulla, chiedi al Signore che si riveli. Ecco, noi cristiani possiamo e dobbiamo essere testimoni di un incontro, e allora può darsi che anche gli altri arrivino a questo incontro.
1: E quando invece sentiamo voci e non sappiamo definire dentro di noi, è raro che ci sia un unico io, diciamo, un'unità totale, a volte sentiamo voci, un'ispirazione, ma non sappiamo definire da dove ci proviene, certamente. E siamo un po' in un combattimento fra faccio questo, faccio quello.
0: Qui ecco, per non cadere nel soggettivismo, c'è, meno male che il Signore ha dato delle regole ben precise, chi mi ama osserva i miei comandamenti, quindi questo lo dice San Giovanni, lo dice Gesù nel Vangelo e nelle lettere, chi mi ama, non è mi amo Gesù, ti amo e così buttato lì, no, osserva i miei comandamenti, quindi c'è un magistero, c'è una linea, ci sono delle direttive. Allora quando abbiamo dubbi, ma questo lo faccio o non lo faccio, questo è buono, questo non è buono, ci confrontiamo immediatamente, non tanto con il Signore dammi tu la risposta dall'alto, c'è già, ci sono già tante risposte che sono nel magistero della Chiesa, nei comandamenti, questo è bene farlo, questo non bisogna farlo, che può sembrare una vita morale, ma c'è una vita morale, anche l'ateo ha una vita morale, anche l'ateo sente che non può uscire di casa e ammazzare quello che è antipatico, infatti va in prigione, ma sente anche che non può farlo, non deve farlo, quindi anche l'ateo ha una sua morale, più o meno costruita, ispirata sia in Occidente comunque dai valori cristiani che sono sempre stati effusi nella nostra società, però appunto ci sono già le risposte, e se proprio hai il dubbio, allora c'è San Giovanni dice c'è un discernimento nella Chiesa, vai dal sacerdote, vai dal padre spirituale, vai dal monaco, ecco, vai dal monaco Settignano, via Crocifissalto 2 e senti, dici ma oh, io sento questo, ma questo non è un dubbio morale, perché può venire un giovane e che dici ma io ho una ragazza che mi piace, la sto frequentando, però al tempo stesso sento anche attrazione alla vita, non so, del sacerdote, eccetera. Però sono due cose buone tutte e due, e bisogna pesarle, bisogna fare discernimento e dire ma dove veramente il Signore ti sta chiamando. Su altri casi di morale è molto più facile la risposta, perché è già stata definita dal Signore Gesù, basta obbedire semplicemente a quanto ci dice Lui nel Vangelo e nella Chiesa.
1: Quindi abbiamo da soppesare, cioè da ritornare anche a sentire, alla riflessione. Che
0: posso... Certo, bisogna istruirsi. Noi infatti dedichiamo molto tempo alla lettura spirituale, non è che una volta entrato qui uno è già imparato, come dicono a Napoli. No, no, c'è una continua formazione, leggiamo testi di spiritualità, di santi, approfondiamo i vari punti. Per esempio ultimamente è capitato di fare un lungo studio oppure riflessione sulla lotta contro i pensieri, perché non basta non compiere atti materiali, non basta che non ammazzare o non rubare, uno dice va a confessarsi, padre io non ammazzo, non rubo, eccetera, sono a posto, non funziona così. Se tu non ammazzi, non rubi, non compi atti esterni, ma dentro la tua anima è inquinata da pensieri di rancore, pensieri di superbia, pensieri di lussuria, pensieri, tutto questo mondo impastato, l'anima non è serena, non è a posto, non è equilibrata, perché dentro devi fare ordine. Allora leggiamo cosa dicono i monaci su questo, cosa dice Vagre, cosa dicono, perché non è che la Chiesa nasce oggi, ma devi leggere però, devi istruirti, e facciamo questo combattimento in ordine alla vita spirituale. Questo è uno degli esempi, ma noi leggiamo in continuazione la Bibbia e i testi di spiritualità, che sono bellissimi, bisogna leggere, certo.
1: E rasserenanti per quel tempo.
0: Molto, molto. Bellissimi. Divo Barsotti ha scritto 160 libri, non so se mi spiego, ha scritto moltissimo, quindi tanti li leggono e ci sono degli spunti bellissimi sulla vita spirituale.
1: Hai parlato tante volte, ha nominato la confessione, quindi la confessione ci aiuta, certo. È bene entrare in contatto.
0: La confessione ci rende umili perché Dio sa già quello che abbiamo fatto, i protestanti dicono ma mi confesso direttamente con Dio, è vero, Lui lo sa già, ma il dirlo, prima di tutto è Gesù che ha detto quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli, quindi dà al sacerdote, alla Chiesa il potere di legare e di sciogliere. Quindi mi dà la garanzia, quando io sento il sacerdote che mi dice io ti assolvo, non è il prete, ma è Gesù che mi scioglie, quindi sono garantito. E poi il dire il mio peccato vuol dire umiliarmi, ho fatto questo, sono caduto in questo, mi umilio, dall'umiliazione è già l'inizio della ripresa. Quindi Dio, per renderci umile, dicevano, non mi ricordo chi, un santo, ha un solo mezzo, le umiliazioni, perché diventare umili da soli non ce la facciamo. Allora le umiliazioni, che possono essere anche la constatazione della nostra miseria, ci aiutano a riprendere il cammino, perché Dio ama gli umili, ha guardato l'umiltà della sua serva, dice il Magnificat.
1: I santi si confessavano anche tutti i giorni, alcuni o sentivano questa necessità. Uno che è ben lontano, quando si sente la necessità, dovrebbe,
0: tutti i giorni, se no dovrebbe,
1: sì, con il sacramento, certo. Entrare in una relazione.
0: È una relazione, come si diceva all'inizio, di amore infranto, ho sbagliato, ti ho offeso, con questo peccato, lo diciamo nella formula dell'atto di dolore, perché ho meritato i tuoi castighi e ho offeso te, infinitamente buono. Non offeso che se la prendi, ma offeso nell'amore, non nell'onore, non è che Dio si offende, ah, adesso me la paghi, no, ma nell'amore. Se io amo la persona e la offendo nella persona, quella soffre molto, perché ho offeso l'amore, ho infranto l'amore. Allora ho offeso l'amore per te, lo dico al Signore, e ho sbagliato, quindi voglio ricostruire questo tessuto di carità tra Dio e l'uomo, la misericordia. Ora tutti i giorni, alcuni si confessavano tutti i giorni, può confessarti anche una volta alla settimana, vai, mi sa.
1: Dici, non vorrei la coda fuori.
0: No, appunto, anche perché purtroppo è un sacramento che non è valorizzato al modo giusto. Pensate, tante mi dicevano nel nord Europa, si confessano pochissimo. I cattolici, quindi non parliamo degli atei, qui non si confessano mai, ma anche i cattolici che pure vanno a messa la domenica stanno anni senza confessarsi. Questo non è possibile, perché è impossibile per anni non vivere mai qualche momento di sbaglio, diciamo. Quindi sarebbe da rivalutare, è una questione di amore, come diceva, dipende dall'amore. Se senti di aver offeso l'amore, vai a confessarti, quindi è importante.
1: Per entrare in un amore si deve entrare anche in un rapporto di mistica, credo. Cioè, come sì. Ci si avvia? Perché credo poi più uno cerca è come non avere sempre sete o sempre fame. Per quanto si riceva, certo. Entrare...
0: La mistica è una parola un po' difficile da definire. Divo Barsotti, quando morì, se il giornale intitolò è morto Divo Barsotti l'ultimo mistico del Novecento, quindi gli diedero questo nome di mistico. Cos'è il mistico? Ma il mistico, direi, è quello che ha la percezione di Dio viva, profonda, poi la coltiva e ti viene a dire quello che ha visto tra virgolette, quindi comunica agli altri quello che gli pare, gli sembra con parola umana di aver percepito e visto. È uno che va più avanti, perché è più bravo, perché è più, come dire, più virtuoso, più preso, come volete. Rimane sempre un povero uomo, una povera donna, diciamo, però ci crede profondamente, vive quello che crede e ha percezione più profonda della realtà di Dio. Allora te la dice. Per questo Divo Barsotti, scrivendo, ha scritto tutti i diari, tu leggi i diari, sono delle punte che ti illuminano. E io non ci avevo pensato, e lui sì, ma non perché ha studiato, perché in quel momento è come se ci fosse uno squarcio di luce, lui vede con gli occhi interiori, scrive, dice: ho visto questo. Caspita, bello. Quindi leggere libri di mistica è importante, perché questi mistici, santi, ci aiutano a camminare. Perché Dio è un mistero enorme, non è che sia una cosa facilmente definibile. Tant'è che i mistici ci sono ancora, dopo tanti anni ce ne sono dei nuovi, che vanno avanti. Leggiamo.
1: È un cammino senza fine.
0: Finisce con la morte, e con la morte raccoglieremo quello che avremo seminato. Quindi vale la pena dedicarsi alla preghiera, perché poi con la morte, dopo tutto quello che abbiamo fatto, quei due straccetti che abbiamo, li lasciamo qui. Sulla morte verremo giudicati proprio sulla vita in Cristo, sull'amore fraterno e l'amore per Dio. Questo è il giudizio. Allora merita lavorare per questo.
1: Quindi non c'è che da camminare qui, forse anteporre l'attività, la vita spirituale.
0: Ecco, ci vorrebbe un richiamo più profondo, la vita spirituale. Divo Barsotti lamentava un po' questo, diceva: la Chiesa, se predica soltanto le opere sociali, si appiattisce a livello di scambi del mondo, che va bene, c'è la carità, quindi dobbiamo aiutare i poveri, aiutare le persone bisognose, tutto quello che volete. Ma se è solo questo, non ho bisogno di Dio, perché sento che c'è un terremoto, ultimamente c'è stato, sento il bisogno di aiutare questa povera gente, non ho bisogno che Dio mi mandi ad aiutare, faccio un'offerta, se posso ci vado, fa parte dell'uomo anche questa solidarietà. Ma parlare con Dio, un'ora di preghiera, infatti in parrocchia se fai la salsicciata vengono tutti, se fai un'ora di adorazione non viene nessuno. E allora cosa vuol dire questo? Che è difficile, ma la Chiesa deve insistere, poi non verranno mai folle oceaniche, ma insisti, cerchiamo di entrare in questo rapporto col Signore, apri il cuore a Gesù, chiama lo Spirito, eccetera. Succedono cose bellissime, ma ci vogliono guide, ci vogliono i parroci, ci vogliono i sacerdoti, ci vogliono i santi che ci spingono e dicono: vieni e apri il cuore a Cristo, questa è la preghiera.
1: In questo libro parla dell'adorazione e anche che in alcuni luoghi è stato proprio creati dei luoghi di adorazione perpetua.
0: Certo.
1: Che aveva incontrato una persona della Chiesa, del corpo della Chiesa, che portava avanti questo progetto, e aveva visto anche dei fiori, degli aumenti delle persone.
0: Certo.
1: Delle vocazioni.
0: Sì, l'adorazione eucaristica c'è stata sempre, c'è il tabernacolo, sì. C'è il corpo di Cristo, però l'attività dell'adorazione è un po' difficile, perché appunto c'è questo silenzio, c'è questa preghiera, eccetera. Abbiamo notato che quando si fa l'adorazione nella parrocchia o si istituisce una cappella di adorazione, addirittura anche di notte, quindi ci sono dei luoghi dove c'è l'adorazione esposto al Santissimo Sacramento, giorno e notte per tutto l'anno, con dei turni, avvengono tante grazie, misteriosamente, in quella parrocchia, quella diocesi, le grazie fioriscono, sembra quasi che il Signore abbia necessità e bisogno di comunicarsi all'anima che fa adorazione. Per adorazione non importa fare chissà quale cosa, basta stare lì mezz'ora, un'ora, noi la facciamo tutti i giorni, un'ora stiamo lì in silenzio, stiamo davanti a Lui, faccia a Lui, ci mettiamo, chiediamo lo Spirito, eccetera, ma stiamo un'ora in silenzio. L'adorazione ci costituisce, ci ricrea, ci purifica, perché Dio esiste, siamo sempre lì, quindi se esiste viene e si dona.
1: Non siamo di fronte al vuoto, ma tutt'altro.
0: Tutt'altro, vero. Siamo di fronte a una persona che ci ama e l'amore è sempre costitutivo, è sempre ricchezza, è sempre dono. Non lo percepisco, io non ho percezioni emotive, le ho, ma come dicevo prima è quella pace interiore, quella certezza, quell'armonia interna che non sono io a darmi.
1: Forse a quel punto la vita diventa canto, musica, perché...
0: Sì, devo dire, sì, certo. Ma devo dire, sono felice quando mi dico, ma tu sei felice? Sì, io sono felice, non so cosa dirvi. Ma il mondo va tutto male, come fai a essere felice? Ma non lo so, guarda, io questo non vuol dire che non mi interessa il mondo, cioè, il monaco prega per il mondo, ma interiormente mi sento felice.
1: Una pienezza.
0: Ma che ti devo fare? Poi pagherò, andrò in purgatorio, non lo so, se è una colpa, ma... Non sono io a crearmela, quindi sono contento. Quindi posso dirlo anche a chi ci ascolta, di aprire il cuore alla grazia dello Spirito, perché Dio ci vuole felici, ma non solo in paradiso. Dove è scritto che il Signore ci vuole felici solo dopo? Ci vuole felici adesso, anche la sua presenza. Certo c'è il peccato, certo Gesù ha sofferto, certo c'è la croce, ma nella croce, prima della passione, Gesù dice adesso la mia gioia è al colmo. Ricevete la mia gioia, che la mia gioia sia in voi, lo dice nell'ultima cena questo passaggio, quindi vuol dire che c'è una gioia interiore che si accompagna anche alla sofferenza, quindi qui possiamo soffrire e al tempo stesso gioire, stessa realtà, è un po' misteriosa da definire, ma è così, è la vita dei santi. Quindi sulla terra c'è ancora tanta sofferenza, ma c'è anche al tempo stesso la felicità di essere in Cristo, di essere con Lui. Solo il peccato rende tristi, questo diceva San Francesco, peccato rende tristi, quindi lui è triste, io dico confessati, vai a confessare. Non dico vai al cinema, cerca di essere felice, distraiti, vai in vacanza, sei triste, confessati.
1: Devi leggere la tua anima.
0: Sì, butta via i peccatacci che fai e torna nella leggerezza di essere in Cristo. Ma i santi, alcuni erano, sprezzavano gioia, San Filippo Neri, Serafino di Sarov, un santo russo, ortodosso. La gente lo vedeva e vedeva uno proprio luminoso, ma non faceva apposta, non è il fenomeno da baraccone, guardate me e sarete illuminati, no, non dice così. Ma lo viveva, allora vivendolo, si percepiva, la gente rimaneva meravigliata.
1: Essere tornati un po' i bambini.
0: Precisamente, l'innocenza, adesso questo come un grande monaco.
1: Una conquista.
0: Va bene.
1: Allora grazie, noi non
0: così.
1: Ci rimane che pregare.
0: Mi raccomando, che il frutto potrebbe essere un invito, un'esortazione a raccogliersi, a credere, e a domandare il dono della preghiera, Signore, aiutaci a pregare.
1: E quindi quando uno dice non so cosa fare per il mondo, può essere la risposta a questa?
0: Può essere, e lo è. Posso essere utile al mondo con la mia supplica e la mia preghiera.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto, però, avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Cioè il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte, amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
1: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore

0: Piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della famiglia, Regina della pace, Regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre, sempre.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore. Esprimo nuovamente la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno accolto, autorità civili e pastori della Chiesa, e a quanti, numerosissimi, hanno voluto incontrare il Papa o anche solo salutarlo per le strade come apostolo di Cristo e messaggero di pace. Grazie a tutti. Vorrei raccogliere i pensieri e le impressioni ancora vivissime di questa visita pastorale intorno a un unico grande simbolo, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Lì, nel pomeriggio della prima giornata, abbiamo celebrato i Vespri della Beata Vergine Maria, una liturgia solenne e al tempo stesso festosa, in cui la musica, il canto e la bellezza del Tempio facevano vibrare i cuori uniti nella preghiera. Proprio Notre-Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto questo viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che riassumerei in una parola: rinascita. La cattedrale di Parigi, che solo 7 anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio, è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile. Questo atteggiamento ha permesso di valorizzare al meglio la generosità dei benefattori, come le competenze dei professionisti e delle maestranze. La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche. È il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità francesi, come pure ai membri dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, indicando qual è il criterio fondamentale su cui basare tale collaborazione. la dignità della persona umana. Ma soprattutto Notre-Dame è immagine della Chiesa di pietre vive, del popolo santo di Dio. È interessante mettere in parallelo la celebrazione dei Vespri nella cattedrale con la veglia dei giovani avvenuta la sera stessa nel grande stadio di Francia a Parigi. Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari, quasi uniti spiritualmente. Che cosa li univa? La Chiesa, che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo perché sono state amate da Lui. A Notre-Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate, gli operatori pastorali. Allo stadio c'era la nuova generazione francese, nuova direi non solo per età, ma più ancora per spirito, per libertà di cuore e di fede. Giovani che hanno cantato, gridato, ma che sono anche rimasti in silenzio, in ascolto. Volti attenti e commossi, che manifestavano cuori desiderosi di verità e d'amore. Allora a loro ho detto con gioia: voi siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza, così come lo è stato, nella piccolezza che Dio predilegge, anche l'incontro nella Maison Bakita, casa di accoglienza per diverse persone in difficoltà, uno dei tanti luoghi, frutti del Vangelo, in cui ci si impegna quotidianamente a servire con amore la dignità della persona umana. Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo. Su questa bella sorpresa di Dio è in corso a Parigi un'assemblea sinodale provinciale nella quale sono potuto intervenire, incoraggiando il cammino dei catecumeni e dei neofiti insieme alle comunità a cui appartengono. Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa in Place de la Concorde. Lì il segno della rinascita è apparso in modo sorprendente. L'assemblea liturgica, che nella vasta piazza radunava i sacerdoti, il coro e una notevole moltitudine, si estendeva per tutta l'Avenue des Champs-Élysées, fino all'Arco di Trionfo e oltre. Al momento della comunione, tutti hanno potuto accostarsi all'Eucaristia, distribuita in ogni luogo. Ecco la vera ricostruzione, il restauro della Chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria. E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes a venerare la Madre della Chiesa, Maria, colei che nell'ora della passione e della morte tiene accesa la lampada della fede e della speranza. A Lourdes, il Signore, attraverso la materna premura della Vergine Maria, comunica a tutti, pellegrini e specialmente malati nel corpo e nello spirito, un messaggio di speranza e di rinascita, un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare. Ogni vita umana, in qualunque condizione, anche di più grave fragilità, conserva la propria inviolabile dignità e merita di essere curata, accompagnata, sollevata dalla sofferenza con umana compassione e con l'ausilio dei mezzi offerti dalla scienza. Per questo Lourdes rappresenta per tutto il mondo un santuario della civiltà dell'amore. In questo contesto ho incontrato alcune persone vittime di abusi e ho chiesto loro di aiutarmi a esprimere anche ad altre vittime la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre cercano la guarigione, riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi. Terza e ultima tappa del viaggio apostolico è stata la città di Metz, in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale. Lì ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire che ciò che è accaduto a Notre-Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale e l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi in un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza. Per questo a Metz ho incontrato i rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, i quali hanno letto e sottoscritto in mia presenza l'appello di Metz per il dialogo e la pace. Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia è stato perché il mondo e la vie, perché il mondo abbia la vita. Sono parole di Gesù che riassumono tutta la sua missione di salvezza e che durante il viaggio esprimevano in pienezza il senso evangelico di ogni incontro. Ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.

0: primo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Per gli amici che già conoscono la figura di questa grande santa francese, i nostri incontri saranno l'occasione per gustare ancora una volta alcune delle sue pagine più belle. Per quanti invece non la conoscono o la conoscono meno, i nostri appuntamenti saranno un'occasione per scoprire la sua grandezza e magari innamorarsi dei suoi scritti e dunque della sua figura. A guidarci nella conoscenza di Santa Teresa di Gesù Bambino attraverso l'ascolto di alcune delle pagine più belle che lei stessa ci ha lasciato sarà padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum e la Pontificia Università Gregoriana, al quale do il benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Roberto, oggi iniziamo ad incamminarci lungo l'itinerario che ci porterà attraverso 4 incontri a conoscere più da vicino la figura di Santa Teresa di Gesù Bambino. Vogliamo spiegare brevemente agli amici in ascolto come sarà articolato questo itinerario?
1: Sì, volentieri. Si tratta di 4 tappe alla scoperta di Teresa di Gesù Bambino, partendo proprio dai suoi testi fondamentali, alcuni dei testi fondamentali dei suoi scritti. La prima tappa sarà soprattutto un itinerario biografico alla scoperta dei fondamenti della sua esperienza spirituale. La seconda tappa ci farà entrare un po' più direttamente nella spiritualità di Teresa di Gesù Bambino, scoprendo soprattutto la sua preghiera. In una terza tappa vedremo in che cosa consiste questa piccola via, leggeremo i testi fondamentali degli scritti e delle lettere di Teresa che illustrano questa dottrina spirituale, e infine in un quarto momento toccheremo l'aspetto della carità che diventa anche missionarietà per Teresa di Gesù Bambino, cioè una testimonianza dell'amore che, come scopriremo, è al centro e al cuore della sua vocazione nel cuore della Chiesa.
0: Prima di dare voce a Santa Teresa di Gesù Bambino attraverso alcune delle sue pagine più belle, ascoltiamo una sua breve biografia letta per noi da Rosario Trondolone.
2: Nata nel 1873 ad Alençon da una famiglia benestante, Teresa Martin conosce ben presto il mistero del dolore. Perde la mamma ed è costretta a separarsi da 2 sorelle maggiori che la precedono al Carmelo. La ferita provoca in lei una crisi di ipersensibilità, superata per grazia di Dio la notte di Natale del 1886, quando sceglie liberamente di dimenticarsi per donarsi agli altri nella carità. Percepita la vocazione carmelitana, lotta con tutte le forze per realizzare il desiderio di entrare al Carmelo a soli 15 anni. Nella clausura di Lisieux approfondisce la sua vocazione ad amare e matura la coscienza di percorrere la piccola via dell'infanzia evangelica, fondata sulla fiducia nell'amore misericordioso a cui si consacra nel giugno 1895 e sull'abbandono riconoscente. Muore il 30 settembre 1897, a soli 24 anni, dopo una lunga sofferenza fisica e spirituale, la notte oscura della fede, promettendo di passare il suo cielo a fare del bene sulla terra. Canonizzata e proclamata patrona delle missioni da Pio XI, nel centenario della morte Giovanni Paolo II l'ha proclamata dottore della Chiesa.
0: A questo punto, padre Roberto, le chiedo di introdurre brevemente il primo testo che ascolteremo.
1: Sì, è un brano che introduce i suoi manoscritti autobiografici. Sono 3 quadernetti scritti su richiesta, quindi per obbedienza. Questa è quasi la pagina iniziale del manoscritto autobiografico A, in cui Teresa stessa confessa di aver provato un momento di smarrimento di fronte a questa richiesta, di non sapere che cosa scrivere, e confessa di essersi inginocchiata ai piedi della Vergine e di aver chiesto a lei di guidarla, di guidarle la mano, la penna, in questo compito che per lei era così arduo. E aprendo il Vangelo si imbatte sulla pagina del capitolo 3 del Vangelo di Marco, la chiamata dei 12 discepoli, in cui l'Evangelista Marco dice espressamente: Gesù salì su un alto monte, chiamò a sé quelli che egli volle. E come sentiremo dal testo, Teresa scopre in quella gratuità della chiamata il mistero e il riassunto di tutta la sua vita. E vedremo come questo testo le apra e le discudia soprattutto il senso e l'amore per la propria piccolezza, cioè l'imparare non solo ad accogliere la propria povertà, la propria piccolezza, ma